0: Cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese, sempre allegro e disponibile. Siamo in dirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca, te metti a strada perché te voca te odia! Te voi che te odia, bestia! Bestia! Se te te fermi, te destacco le gambe e ne magno, can! E poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana! Bestia! E siamo a giovedì, questo è il giovedì, se domani te metti a strada un'altra volta, bestia! Se te metti a strada! Cancro scatefago se te metti a strada! Fiol de una puttana! Che te si riuscio ad alterarmi! Porco c***o, devo diventare verde!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: Ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
9: Alberto,
8: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però, Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
3: Articoli regalo, articoli.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
5: Scasciato Challenge.
4: Scasciato Challenge, che sarebbe una gara, no? Che abbiamo, che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico de, non so, che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
5: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
4: Tutto filmato, figo, poi c'hai, cioè, le visualizzazioni su YouTube che
3: no, no,
4: la tua pubblicità fa.
3: Però, giustamente, che noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
4: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge, dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro, tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani ti scalzano tutto.
3: È un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile. Mi dispiace.
4: Va bene, va bene.
3: Grazie,
4: ti ringrazio, sei stato gentile.
5: Sto salutando io.
1: Tamarri.
4: Ti scassiamo il negozio.
6: Pronto?
5: Com'è che oggi è così?
6: Mi dica.
5: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come i pazzi. Se stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge, praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta arrivato il bonifico, che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo e proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente, la stampa, le robe.
6: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
5: Eh sì, perché la facciamo io e lui, è una roba nuova, no?
4: Siamo famosi.
5: Adesso
4: dite.
5: Noi siamo molto famosi su YouTube.
6: Capito,
5: adesso abbiamo già due contratti.
6: Con...
5: Che sto parlando? Scema di merda.
4: Basta, talpa.
5: Madonna mia, che voglia di Ascan.
1: Tamarri.
7: Buonasera.
4: Buonasera signora.
7: Buonasera.
4: Buonasera, come sta?
7: Bene, lei?
4: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
7: Sì,
4: sì,
7: piacere. Buona...
4: Senta signora, io sono uno youtuber. La presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
7: Non tanto perché non mi interessa.
4: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
7: No, ma continui
4: cazzo.
7: Pure
4: Scema, ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda! Cazzo fai? Adesso non rispondi, cogliona! Ma pensate? Posso no continuare?
7: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
4: No, ma io le volevo offrire, le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
5: Anzi.
4: Gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
7: Articolo regalo.
4: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni. Cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video. Ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
5: Dai.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena alla testa. Con 30.000 euro.
8: Vi do anch'io una mano.
5: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo. Ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
8: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
5: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
8: Tutto mio.
4: Minchia, lo spacchiamo.
5: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
8: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
5: Tu devi andare a fare in culo.
8: Tutte le mattine alle 8.
5: Lo so che tu vivi in questa indigenza, proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene. Vai a fare il culo! Vai via! Ti odio!
8: Ti smonto la spalla!
5: E te la incollo dall'altra parte, così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda!
8: Ehi. Ragazzi, è stato bello, adesso bisogna andare al lavoro.
4: Grande, ciao, grande!
5: Bastardo!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Emanuela!
1: Sì!
2: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
1: Non ti conosco io.
2: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
1: Madonna!
2: Hai visto? Che memoria che ho, eh! Come stai?

0: sta lavorando.
1: Stai lavorando, messo su famiglia?
0: Sì, ah, ho un ristorante nella provincia di Cremona.
1: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
0: Trattoria del...
1: Ah, la conosco.
0: Vabbè, sì. Allora passa,
1: sì, ci salutiamo così, ce la raccontiamo un pochettino,
0: Aspetta, ma tu non hai un profilo Facebook?
1: No, io Facebook uso Instagram io.
0: Allora, perché faccio su Instagram.
1: Come sei su Instagram?
0: Come Emanuela.
1: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
0: No.
1: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
0: Ormai la Renault 5 bianca è...
1: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
0: Io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
1: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
0: Ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram, così, in modo che ti possa vedere?
1: Sì, adesso te la chiedo.
0: Aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
1: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
0: Dai, ok.
1: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troio. Madonna mia, ma che bestia che è, che mammellone che ha.
0: Ok, ti sono.
1: Stavo guardando che, ammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... c'era un logo, era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso che sparava dei missili.
0: Era
1: una giacca di jeans dell'uniform.
0: No.
1: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
0: Io mi ricordo
1: che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
0: Sì.
1: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca Cremona?
0: No, non me lo ricordo.
1: Forse quella sera eri un po' bevuta, Bevevi, va.
0: Comunque cercami su Instagram, sì. Anche così. Adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
1: Ma senti, una domanda così, oltre alla giacca di jeans, ma fai ancora anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
5: Ma che schifo! Rarry ha lattato con la diarrea a Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
6: E questo non è un raffreddore normale, Hermione. È il famoso raffreddore rare.
7: Ma che cazzo fai scorrendo?

0: legge con gli occhiali. Ti sei affilato sul mio mantello. Ma io ti spacco il culo, merda. Di puttana. A te da in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
1: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Harry Potter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
2: E cos'è la giornata dell'antimagia?
0: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
2: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
0: Godo!
1: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Harry Pozzanghera di piscio di culo di gatto storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
2: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
1: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
2: Oi Gassem, o tu Vecir, Suna e ti...
0: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
3: Ma è difficile.
4: Etnelis, è facilissimo.
3: Porca puttana.
0: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
2: Oi Gassem, o tu Vecir, Suna, Etnelis.
1: Ne è arrivato un altro. Ah, che bello. Forza, leggilo, leggilo, caro Harry.
2: Una rana, rana nera.
5: Al contrario.
0: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago. Annotatelo.
2: Anu, Arar, Anar. Aren, Allus Aner, Orre, Anua Eras, Anu, Arar, Anar, Iknib, Allus, Anerare, Nuob, Actanas.
1: Oh no, hai sbagliato, merda, hai evocato un demone.

0: il Rettor.
1: Rorelor!
2: Al contrario!
1: Ma Rorelor al contrario si dice Rorelor!
2: Ah, giusto.
0: Il Rettor.
1: Rorelor!
0: Il Rettor.
1: Rorelor!
0: Il Rettor.
2: Andrà a finire. Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i Goldoni della Morte.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.

0: Tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di vestiario da cowboy, perché Giovannino, dopo aver visto una serie TV, ha deciso di cambiare stile. Bravo Giovannino, fatti fare pellame su da palle.
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Madonna, come stai biascicando? Se non ce ne voglia tu, figurati io. Senti, negozi di cowboy?
5: No.
6: Scusa, cosa ho chiamato? Io ho chiamato un negozio che vendeva robe per...
5: Ma io sì, ma a livello di country abbiamo poco niente.
6: Ma allora facciamo prima che mi dici tu cosa hai, piuttosto che ti faccio mille domande, no?
5: Non so, c'ho solo degli stivali per country.
6: Perfetto, mica solo. E l'80% del cowboy è lo stivale, cazzo.
5: Vabbè, ma perché... abbiamo poca roba anche di quello, però, perché non trattiamo.
6: Scusa, ma allora
5: western.
6: Che cazzo apri a fare la Claire la mattina? Cioè?
5: Scusa, c'è salto, c'è dressage.
6: Sai che mi hai detto i tre nomi di. Potrebbero essere cantanti di un gruppo anni 80. Non ho capito cos'è il salto e il dressage. Sono due gay che cantano il pop.
5: No caro, il salto ostacoli e il dressage è...
6: Tu vendi le cose per stare sul cavallo a fare tutti i finocchi, ho capito cosa...
5: Okay, che devo fare? Pazienza.
6: No, ma ognuno c'ha il suo business, non è che... No,
5: certo.
6: Perché ti spiego, so che sembra una telefonata di un pazzo, effettivamente sembra un po' un pazzo. Però mio cugino praticamente si è intrippato tutto guardando la serie Yellowstone e adesso è tutto inflippato nel mondo del western.
5: Okay.
6: Gli ho regalato il cappello, ma adesso vuole tutto il kit per essere tutto cowboy.
5: Allora,
6: no?
5: che io sappia, a Busto Arsizio c'è un negozio che vende roba monta western.
6: Minchia, se sei il numero uno ti offrirei una pezzata se fossi là.
5: Si
6: cazzo.
5: Chiama Lo Sperone.
7: Lo Sperone.
6: Il terrone, com'è che si chiama?
5: Lo Sperone.
6: Ah, tipo tanti terroni in spagnolo, Lo Sperones.
5: No. Lo Sperone, sai che cos'è uno sperone?
6: Qualcosa che si ficca negli occhi?
5: Vabbè, non sei proprio un cazzo allora di cavalli.
6: Che cazzo, io so di bamba, coltellate e sparatori. Sono un balordo.
5: Niente figliolo, se vuoi rivolgiti lì che sicuramente trovi quello che cerchi.
6: Guarda, io ti auguro la migliore fortuna in un mondo post-atomico di non incontrare zombie che ti mangiano il cervello. Perché sei una persona che deve sopravvivere e mandare avanti la specie, cazzo.
5: E va buono.
6: Però se ti incontri di buco. Ciao fratello, sono pazzo.
5: Ciao.
3: Tamarri.
7: Ma che cazzo dici?
6: Che se devi montare a cavallo, cosa c'è il giro?
7: Sto parlando. Se il cavallo alto e non riesci a salire sulla
6: sella. Vabbè, parlo con sto Cristiano.
7: Pronto?
8: Pronto.
7: È il negozio che vende robe country da cowboy?
8: Sì, qualcosa c'è, ma poca roba. Cioè, cose molto semplici, niente di lavorato, di strano.
7: Mamma mia, quanto sei pazza. Ho capito. Sei di stivali cos'hai? Perché sto cercando uno stivale, diciamo che non sono proprio informatissimo. Cioè, se dovessi comprare lo stivale da cowboy, cioè quello serio, quello che
8: sì,
7: proprio...
8: noi tieni conto che abbiamo cose per montare a cavallo normalmente, per cui sono cose abbastanza serie. Se vuoi ci sono degli stivali che partono dai 150 fino ai 230 più o meno, i prezzi sono quelli.
7: Tipo Durango ce l'hai ancora? Esiste?
8: No, assolutamente.
7: Ma i Durango erano italiani, zia?
8: I Durango forse erano italiani, adesso non mi ricordo. Yeah. Comunque partono, noi teniamo quelli dell'Ariat come stivale americano originale. E poi abbiamo qualcosa della Old West, che è una ditta spagnola che fa delle cose però americane.
7: Ho capito, Patrizio. Vabbè.
8: Però tutto molto semplice, niente di lavorato particolare. Ecco.
7: Senti, Patrizio, per capire bene, stavo discutendo con mio cugino su sta roba dei pantaloni.
8: Chi è Patrizio, scusa?
7: Tu, non sei una ragazza.
8: Sì. Evidentemente no.
7: Ah no, dalla voce sembrava che eri un po'...
8: Addirittura.
7: Come ti chiami, Franco? Come ti chiami?
8: No. Vabbè, comunque, quindi...
7: Comunque, stavo parlando con mio cugino per capire se sti pantaloni da cowboy devono avere il cavallo basso o il cavallo alto. Per salire sul cavallo con la sella. Sto parlando! Sto finendo di coniugare la lingua italiana!
8: Ma è uno scherzo? È uno scherzo del
7: mondo? Sei tu lo scherzo del mondo, zio. Okay. Ma da dove cazzo sei uscito? Ah, l'ho detto chi? Minchia, hai detto di quelle cose che non me ne frega un cazzo proprio. Patrizio, pronto. Ha chiuso.
6: Ma perché è maleducato? Stavo parlando.
7: Questo è un tipo indeterminato.
6: Comunque, il cavallo va a
7: cavallo.
6: A nanna.
3: Tamarri.
9: Buongiorno.
6: Sei la Rob di Country?
9: Sì.
6: Perché ti spiego, praticamente mio cugino si è intrippato tutto con la sella di Yellowstone. Sai quello con che costa?
7: Sì.
6: Vuole tutto l'abbigliamento, le cose, gli accessori. Voi cosa c'avete? Cosa c'hai?
9: Ciao tutto, ciao.
6: Tipo? Stivali, tipo speroni, tutto. Gilet, la puzza della merda sotto le scarpe, tutto avete del
9: tutto quanto.
6: Perché lui insiste che i pantaloni da cowboy sono larghi, cioè larghi anche sulla gamba. E gli ho detto, così sembri un con le zampe giganti. Invece deve avere la gamba stretta, giusto, col cavallo basso.
9: Ma dipende, cioè tanto stretta no, se no non c'entra gli stivali.
6: No, ma dico, io che mi immagino il cowboy c'ha la gamba fatta come una persona normale, non come un cretino che fa rap. Perché lui sembra un rapper degli anni 90.
9: Sì, è una gamba regular, non è una gamba larghissima, però sì, una gamba.
7: Hai visto? Ha ragione.
6: Ma il cazzo si sta stretto oppure largo che non si vede?
9: Cioè, nel dipende senso, dal cazzo.
6: Ma tu ce li hai i pantaloni con i cazzi, insomma, con la roba di western, no? C'hai tutto tu?
9: Sì, c'è tutto, sì.
6: Allora vengo là.
7: E gli stivali.
6: Ha tutto, ha detto che ha tutto. Andiamo là e prendi quel cazzo che vuoi.
7: Vabbè, capito.
6: Cretino di
7: il
6: me.
7: Cappello
6: di
7: Winston, come si chiama?
6: Il cappello di Whistors.
9: Di Whistors?
7: Sì, Whistors. La marca dei cappelli da cowboy. Come
6: ha
7: si
6: detto
7: chiama?
6: Che c'ha tutto.
7: Di Stenson.
6: Oh, è il negozio che vende tutta la roba per coglioni come te.
7: Ma chiedi se c'è il cappello Stenson's. Come si chiama?
6: Ma chiama lei le vedi, cappello! Oh! Coglione!
9: Tutto ciò.
6: C'ha anche le pistole.
7: Chiedi se c'ha anche la sella per andare sul cavallo.
6: T'ha detto che c'ha tutto, t'ha detto!
7: Ma perché non tutti hanno la sella da cavallo?
6: Hai anche la sella da cavallo?
9: Tutto ciò. Ha detto che cavallo.
6: Oh!
7: Chiedili se c'ha anche i cavalli.
6: Non ce li hai i cavalli. Che cazzo vendi i cavalli delle
7: negozi?
6: Ha
7: tutto.
6: Cioè, secondo te quanto mi devo portare dietro? Comprare un po' tutti gli accessori che servono.
7: Due cambi devo avere.
6: Due cambi.
9: Due cambi, quindi due stivali, due jeans, due cinture, due camicie, due cappelli.
6: Giacca, gilet.
9: Boh, 2000.
7: Lazzo.
6: Anche il lazzo, tutto quanto, insomma. Per essere un pagliaccio
9: anche
6: completo.
9: Boh, 2005.
6: 2005 tu in tutto?
9: Sì.
6: Ok, senti, se mi porto 1500 e 4 grammi di coca, te li. Cioè, ci accordiamo?
9: Ma ce ne possiamo parlare.
6: Va bene, allora mi metto due crocche nelle scarpe e arrivo, dai.
9: Dai, grande.
6: Stai tranquillo, dai, che arrivo.
9: Va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo. Ah! Mon Genevre, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Bellicio, mezzo secolo sarò capace a guidare sulla neve, no? Son ligure, tutte montagne, esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: Statemi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono il raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, mica un virus!
1: Stammi lontana! Per sicurezza mi metto pure la mascherina, va!
2: Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno! Ma dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
3: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
4: Sì, sì, cazzo.
3: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo con i buoni propositi, eh?
4: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po'. Sì, sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova. Ora si riprende e si rimette in forma. Vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
3: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
4: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
3: Ma no, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
4: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre. Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro e via, vai!
5: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, Eli Soccorso Trasporto Organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: Non ho accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai amore, smettila, ci sentono i bambini.
4: Ah già, ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
4: Dai, facciamo l'amore.
2: Sei matto, si svegliano.
4: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi, dai facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno, poi come glielo spieghiamo?
4: Tranquilla, tranquilla, dai che sono barzotto, dai.
8: Infatti. Cosa le porto?
9: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
10: Papà?
9: Sì, Pasqualino?
10: Ma la mamma la tosse?
9: No, perché?
10: Perché se no ti hai dato tante pacche sulla schiena, poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
1: Benvenuti a questa puntata speciale di Chi vuole essere milionario VIP. Oggi gioca con noi il DJ Mario Fargetta dello Zodi 100.
2: No, Jerry, sono... gli assomiglio un po', sì, è vero. Sono Marco Mazzoli, quello che fa lo Zodi 105.
1: Quindi tu chi cazzo sei?
3: Calmo, Jerry, stai calmo.
2: Mazzoli, Jerry, Mazzoli. Mio nome è Marco Mazzoli.
1: E vabbè, che cazzo cambia?
2: Sì. Scusa, Jerry, non si ripeterà mai più.
1: Sarà meglio, forse andiamo con la prima domanda. Quanti giocatori entrano in campo per una partita di calcio? 14, 22, 1400 oppure 118?
2: Mannaggia, Jerry, il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
1: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
2: Posso... ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
1: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
2: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
1: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
2: E vai, e vai!
1: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. E con la seconda domanda, come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro? Più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca.
2: Jerry, sono un po' in difficoltà.
3: Calmo, Jerry, stai calmo.
1: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
2: Chiedo il 50-50.
1: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
2: Cazzo, erano proprio le due su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
1: Puttana di quella vacca incrostata di Malvino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta è esatta.
2: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
1: Un milione di euro, fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda, qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Tapparella, Gianni Mestolone, Giacomo Sputo di merda.
2: Mazzo, proprio, cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
1: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
2: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
1: Ma che ti inculasse un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosci.
2: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
1: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
2: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
1: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, hai rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
2: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
1: Hai godo, hai sbagliato? Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
2: Porca puttana, c'ero quasi, peccato, Jerry. Posso almeno salutare a casa?
1: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
4: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia, Satana. Brucia.
1: salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
3: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
1: Ma vai a cagare, coglione, se non stai zitto racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: Ciao vecchie troie, mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo a mia sorella Laura. Siccome abito in Inghilterra, le ho comprato un telefono qui, che costa meno, e gliel'ho fatto spedire in Italia direttamente da Amazon. E fin qui, niente di male. Però lei è abbastanza paranoica e quindi ha paura che questa manovra sia illegale. Direi che è proprio la vittima perfetta. Fatela incazzare. Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Amazon, servizio clienti Italia, relativo alla consegna di un Samsung Galaxy S23 Plus.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi se la disturbo, noi abbiamo rilevato delle irregolarità tra ordine e consegna, nel senso che il telefono è stato acquistato tramite la piattaforma amazonco.uk, che è la piattaforma inglese, ma l'indirizzo di spedizione risulta Granaglia Capolecce.
1: Esatto, mio fratello mi ha fatto questo regalo, è un problema?
2: Sì, purtroppo avendolo ordinato su Amazon Inghilterra, non essendo più la Gran Bretagna parte dell'Unione Europea, in questo modo sull'ordine ha evaso di fatto la tassa doganale che è prevista.
1: Però appunto doveva essere messo direttamente dentro le spese mentre faceva l'ordine mio fratello.
2: Le spiego come funziona. Allora, Amazon Co. UK non prevede costi aggiuntivi doganali in uscita, mentre per l'Unione Europea sono applicati dei costi. Quindi fatto ha evaso la tassa doganale.
1: Qual è il problema?
2: Bisogna pagare la tassa doganale e ovviamente la sanzione prevista per l'evasione della tassa doganale che non è stata applicata.
1: Però quindi lui non ha fatto nulla di illegale, è fisicamente in Inghilterra e ha spedito un pacco fuori dall'Inghilterra.
2: Allora,
1: non ho capito per quale motivo
2: sarebbe,
1: si deve pagare.
2: Allora le spiego, se lui avesse acquistato il telefono in Inghilterra e successivamente con un servizio di posta avesse inviato il telefono a lei, non ci sarebbe nessun problema, perché il telefono è stato consegnato in Inghilterra.
1: Perché non lo prevede la legge inglese, visto che l'ordine l'ha fatta lui, non capisco perché poi devo pagarla io.
2: Perché c'è una dogana, signora, c'è una dogana. Amazon UK fa semplicemente da tramite, è una micro truffa, diciamo, è una truffa.
1: Ah no, Dio santo, no, non era l'intento di nessuno fare.
2: Però io la sto chiamando apposta perché ovviamente il sistema ha fleggato la sua procedura e in questo momento il sistema ha segnalato una truffa. O lei rimpacchetta il telefono e lo rispedisce a suo fratello o direttamente ad Amazon UK come reso, oppure lei paga sia lo sdoganamento del prodotto che la multa relativa al mancato sdoganamento. Questo è.
1: Ma di che insomma si parla? Perché
2: allora in questo momento,
1: giusto per intenderci, perché se lei mi spara una somma altissima, io poi mi informo anche a livello legale per capire se posso fare ricorso, perché
2: certo,
1: non è possibile che una persona senza nessun avviso e poi...
2: Però mi sembra chiaro che suo fratello ha fatto un po' un giochetto di astuzia, nel senso l'ha comprato in Gran Bretagna dove costava meno e poi l'ha mandato a lei perché costava meno. Se l'avesse comprato sulla piattaforma italiana avrebbe speso di più. E adesso però con questo trucchetto simpatico e astuto, un po' truffaldino, si ritrova a pagare da una parte la dogana e dall'altra la multa. Se vuole le faccio il conto.
1: Certo, vorrei sapere, allora... perché sennò non ne vale, cioè dico a sto punto glielo rispedisco indietro, non lo so, vedrò che cosa fare.
2: Allora aspetti,
1: però intanto sapere.
2: Certo, allora aspetti che cerco un attimo a monitor il valore commerciale del Samsung.
1: Sì.
2: Qui mi dà come valore commerciale 599,99 euro, convertito in sterline, suo fratello lo ha pagato 333, per cui ci sono 236 euro di differenza, più 236, aspetti che applico il tasso di interesse. 236 per 5,8%, 372 euro.
1: 372 euro, il valore del telefono praticamente.
2: Ma signora, mi scusi, è suo fratello che ha fatto il furbacchione, non sono io, cioè non si
1: ma
2: può fare i furbacchioni con Amazon.
1: Nel momento in cui Amazon gliel'ha fatto fare, perché pensava che si potesse
2: Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon
1: non l'avrebbe fatto.
2: No. Senta, scusi, non dia responsabilità all'azienda. Allora, Amazon non gliel'ha fatto fare. Amazon in buona fede ha pensato che suo fratello residente in Inghilterra comprasse un prodotto che rimaneva in Inghilterra.
1: Vabbè, il reso quanto costa? Perché a questo punto conviene fare il reso.
2: Le conviene fare il reso, sì, assolutamente sì, se vuole le faccio il conto.
1: Sì, il problema, faccio il conto, gentilmente.
2: Il problema è che la multa comunque la deve pagare, 136 euro di multa le deve pagare.
1: 136 euro di multa, comunque la devo pagare.
2: Certo, questa è una multa che lei deve pagare allo Stato, al servizio dogane dello Stato, non ad Amazon. Amazon non prende un centesimo da questa multa.
1: Sì, no, sono un attimo scioccata.
2: Abbia pazienza, mi scusi, se suo fratello non faceva una manovra truffaldina, non ci ritrovavamo in questa situazione.
1: Ma nel momento in cui un servizio servizio come Amazon permette di fare una transazione del genere.
2: Non lo permette, signora, non lo permette.
1: Noi pensiamo che sia legale, non perché vogliamo fare una truffa. Allora, mio fratello non ha fatto una truffa.
2: No, suo fratello, mi scusi.
1: Ha fatto un regalo. Sì, è diverso, mi scusi.
2: Sì, ma suo fratello le ha fatto un regalo truffando lo Stato italiano. È una truffa, quindi lei o paga la multa o restituisce il telefono o paga la multa e la dogana. Decida lei, adesso io non ho tutta la mattinata qua a starmi a rompere i coglioni con lei e il suo telefono di merda, mi scusi, eh.
1: Ci sono dei toni che vanno rispettati, mi scusi, io non ho mai fatto di rispetto.
2: Perché lei è un asino, scusi.
1: Adesso, ma no, ho capito, mi sta dicendo delle parolacce in faccia, mi sta dicendo che si sta rompendo i coglioni.
2: Sì,
1: io adesso faccio la registrazione, perché questi non sono comunque modi.
2: Guarda,
1: allora ci rilassiamo e continuiamo a essere educati.
2: Ma lei è un asino, scusi, lei si continua a comportare come un asino.
1: 70 euro, non sono nulla, ma queste persone sono soldi.
2: Vabbè, se è morta di fame non si compri il Samsung Galaxy, si compri un altro telefono da 130 euro.
1: Non è morta di fame.
2: Ma certo, non so, io voglio dire, fate gli speciali con i Samsung e poi non ci avete un cazzo di 100 euro per una minchia di dogana. Su, dai, ma dai, su.
1: Ho capito, ma poi.
2: Laura!
1: Sì?
2: Sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo, adesso ho capito che era uno scherzo, ma non è cosa! Ma dai, ma questo è stato mio fratello, ma quella testa di cazzo di mio fratello! Oh mio Dio! No, vabbè. Io non ci posso credere, ci sono cascata come una cretina.
2: Sì, probabilmente perché...
1: cosa? Ma no, ma davvero non era una truffa perché...
2: Ma no, ma ti pare, ma secondo te, cazzo, ma se non si potessero fare ordini all'estero non lo userebbe più nessuno.
1: Potete dirgli che è una grandissima testa di cazzo?
2: Certo, lo sentirai in radio oggi pomeriggio alle 14.
1: Ciao,
2: baci, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, e un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
3: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande alla fica stretta, particolarmente amata in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani o con un coroso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chavatoin. Il chavatoin fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chavatoin culò. Chavatoin culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: E io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano, stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender
4: che
2: è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu mi hai detto? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
4: Sì,
2: questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo
2: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap e cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro,

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questo esercizio ogni tanto.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Durante la diretta del 12 gennaio 2023.
2: Sottosegretario. Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po'?
4: No, beh, sacrosanto lavoro imbattibile.
2: Sacrosanto lavoro. C'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai, Pippo? C'hai la cartella?
5: Aspetta, che so.
6: Sacrosanto lavoro.
7: Non levatemi i miei piedi.
6: Sacrosanto lavoro.
8: Ma non c'è. Ma chi è?
2: Questo mi sa che batte il sacrosanto lavoro, eh? Vero un po', eh? Sì, dimmi.
8: Pronto? Chi è?
2: No, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? È normale.
8: Chi è? Nome e cognome, chi è? Un bosco? Che bosco? Ma lo che è uomo?
2: Stai zitto, scemo.
8: Pronto?
4: Sacrosanto lavoro imbattibile.
2: Sacrosanto lavoro. C'hai tutti i nostri errori? Ce li hai, Pippo? C'hai la cartella?
8: Uovo Lolo, ma chi è?
2: Beh, sacrosanto lavoro. Ce l'hai tutti i nostri errori? Ce l'hai.
1: Multiverso.
4: Perché di sì, perché sei un poveraccio.
9: Perché cioè. Tu, Paolo, stai bene.
10: Non lo facciamo.
9: Ma credimi, tu stai bene con questo suono qua.
10: Ma basta.
4: Comunque, secondo me, Paolo ne uscirebbe
2: male. No, secondo
4: male.
2: Te è un cazzo. Sto lanciando la scenetta, brutto coglione. È un'ora che sto cercando di lanciarla.
8: Pronto, chi è?
2: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione.
8: Ma chi è?
2: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta. Entra quello, l'altro fa i versi e quell'altro non parte, è colpa di Fabio. Minchia ragazzi, i ritmi, i tempi, oh, la radio.
8: Ma chi è, bastardo? Ma tu si chiama veramente? Ma chi è? A scenetto qua? Ma che vuoi da me?
2: No, però hai
8: da vita mia, ma che che vuoi?
2: Ma che discorsi del cavolo?
8: Ma
2: che
8: la testa nel culo, ricco di merda!
1: Multiverso.
10: Tra cazzo. Ma gnagneretti in sacco di soldi.
2: Ma gnagneretti.
10: Te l'hai scordato, ma gnagneretti.
11: Pronto?
2: Magnagneresti.
11: Ma chi è? Ti giuro, sono calmo. Non mi fai nervosi. Ma chi è? Ti giuro, guarda.
2: Questo è bellissimo.
11: Ti svergino tua madre, te la svergino.
2: No!
11: Dai. Se ti prendo, te la in culo. Te, tua moglie e tutta la razza tua.
2: Perché? Perché?
1: Multiverso.
2: Ma che discorsi del cazzo, che paragone del cazzo è?
10: Hai messo una foto su Instagram.
2: Ma se io,
10: è normale che ti rompo
2: adesso, allora io adesso faccio una foto osè mia e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti arrivano. E so che vado incontro a dei commenti pesanti. Adesso tiro fuori il culo.
12: Ma magari ti piacciono, il problema.
2: Ma magari no. Adesso tiro fuori il culo.
11: Allora, ti entrano. Con la macchina, mi compro una macchina a forma di cazzo.
2: No? Ma
11: e
2: magari no, ma magari.
11: E ti svergino con la chitestra morta.
2: Adesso tiro fuori il culo.
11: Queste sono le urla che sta facendo tua madre, che gli sto mettendo in culo di
2: c***o. Ma no!
1: Nella prossima puntata.
8: Basta!
2: Basta!
8: Che sei? Chi sei?
2: Eh no, scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra?
8: Basta!
1: Multiverso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
3: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
2: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
3: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
2: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
3: Infatti non si respira.
2: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino. Ma la state guardando? Sembrano delle bocce di cristallo.
3: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
2: Adesso ascoltatemi bene. Questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
3: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
2: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
3: Grazie, Sandro.
2: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
3: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
2: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
3: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
2: Bene, molto bene. Porco benissimo.
4: Pronto?
2: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
4: Pronto?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
4: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa. Un attimo.
2: Sono Ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
4: Prego, chi è il telefono?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
4: Chi è Sandro?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
4: Io l'ho chiamata.
2: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
4: No, no, no, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
2: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
4: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io le dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie. Scusate.
2: Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
5: Pronto?
2: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
5: Vabbè.
2: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
6: Pronto?
2: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
6: Di?
2: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
6: Che cosa?
2: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
3: Sì, ce l'abbiamo.
2: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
6: Pronto?
2: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
6: Bella?
2: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
6: Un attimo solo, per cortesia.
2: Scimmia
6: del cazzo. Io voglio sapere chi è che parla.
2: Scimmia del cazzo.
6: Chi?
2: Scimmia stronza.
3: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
6: Ma per che cosa?
2: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
6: No.
2: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
6: Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
2: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
6: no,
2: tra di voi?
6: No, io non sono nessun animale.
2: Mi sembra...
6: Arrivederci, buonasera.
2: Mi sembra un Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
3: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
6: Chi è?
2: Pronto!
6: Ma chi parla?
2: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
6: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
2: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
0: Leader.
2: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
3: Yeah. Sandro, che facciamo?
2: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
3: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
2: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
3: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
2: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
3: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi, vediamo.

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Inguno, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godogodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va a matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Buona la fregna.
0: Ecco il procione. Il procione, Procyon lotorlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del procione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il procione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Inguno in modo che cazzo, Inguno, Frocione e Godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata. Only for you. The zoo. This is a zoo.
3: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo.
4: This is a zoo. Vai, dai! Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Eccoci! Allora, la scorsa settimana è stata monopolizzata un po' a livello di chiacchiera dalla vicenda di questa famiglia di origine australiana che viveva con i figli in questo bosco in provincia di Chieti. Gli assistenti sociali hanno deciso di portare via i bambini alla famiglia per delle motivazioni che ancora dobbiamo approfondire, ma che potrebbero essere legate da una parte allo stato di igiene di questa casa

0: nei boschi, dall'altra il fatto che i bambini comunque segregati in questa realtà così un po' bucolica non avevano una grossa socialità, e la vicenda di questa famiglia ha spaccato l'opinione pubblica oltre che il mio cazzo, quindi voglio sapere che cosa ne pensate voi. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, vai Pasquale, di la tua, vai.
1: Sinceramente penso che ognuno è libero di fare quello che cazzo vuole. Ovviamente i figli non devono essere come i selvaggi. È giusto che abbiano un'istruzione e vanno a scuola.
0: Però questi non ci andavano a scuola, facevano la scuola da casa, diciamo.
1: Vabbè, si può anche fare, meglio degli insegnanti che stanno in Italia, sì, sicuramente, che sì, non capiscono un cazzo, sono delle capre.
0: Sì, e infatti si sente dall'educazione che ha ricevuto lei che è una capra di merda, giusto?
1: Io prenderei sì, tutti i professori.
0: Sì.
1: Gli farei fare solo anatomia.
0: In che senso, scusi, spieghi il concetto, non ho capito.
1: Solo educazione sessuale, basta, senza matematica, senza italiano.
0: Lei vorrebbe una scuola solo a base di educazione sessuale?
1: Sì, è bellissima, è bellissima.
0: Sì, ma questo perché lei fino a 30 anni non ha mai visto la fica.
1: No, è proprio per quello, perché è bellissimo vederla e quindi è meglio educarli i ragazzi, sennò diventano tutti gay.
0: Ah, ecco, aspetti, mi spieghi questo concetto. Allora, se non educhiamo i ragazzi alla visione della vagina, diventano gay, spieghi.
1: Certo, perché è una malattia essere gay.
0: Essere gay è una malattia? Che genere di malattia è? Virale, spieghi.
1: È una malattia, come perché negli anni 70 le psichiatrie venivano definite una malattia e adesso quindi l'hanno tolta perché il presidente è gay, quello è gay, allora dice vabbè togliamola.
0: Sì, ma l'omosessualità è sempre esistita ed esiste in natura da sempre.
1: Ma non esiste in natura, esiste uomo e donna.
0: Si sono sempre inculati, i greci si inculavano, i romani si inculavano, i turchi ottomani si inculavano. Perché si chiamavano ottomani? Perché con due si inculavano e con le altre sei si applaudivano. Arrivederci.
1: Sì, un cazzo, ciao.
0: Il suo che le finisce nel culo, arrivederci. Andiamo da Peppuzzinella, vai Peppuzzinella.
2: Li hanno portati via l'assistente sociale, quando?
0: Recentemente, signora, la settimana scorsa.
2: E lei cosa dice, hanno fatto bene o hanno fatto male?
0: No, sono io che lo chiedo a lei, signora, io il mio parere lo so.
2: Io non so, io lo vedo dalla vita in diretta.
0: Che ha visto la vita
2: loro,
0: in diretta?
2: Loro fanno quello che vogliono, e questo c'entra i giudici. Sono i figli suoi,
0: I giudici fanno quello che vogliono, ma i figli però devono crescere in condizioni che siano adatte a dei bambini, o no?
2: Ma vanno fuori nei cambi.
0: Vanno fuori nei cambi. Sì, ma non vedono nessuno sti bambini. Cioè, i bambini hanno anche il diritto di stare con altri bambini, non solo con i lupi.
2: Sì,
0: e le
2: diventano
0: fragole.
2: Dei selvaggi.
0: Diventano dei selvaggi, ecco. Quindi l'assistente sociale ha fatto bene a portarli via.
2: Ma dove li hanno messi?
0: In una scatola, signora, che hanno messo in una scatola con dei buchini perché così passa l'aria. Dove cazzo l'avranno messo, signora? Non lo so.
2: Ma l'ho visto sulla vita in diretta, così di passaggio.
0: Sulla vita in diretta?
2: La provincia di Chieti, a Vasto, vicino al mio paese.
0: Vicino al suo paese. Lei sulla vita in diretta vede scorrere via la sua, signora. Ormai sono gli ultimi granelli della clessidra.
2: Vabbè, buongiorno.
0: Arrivederci a lei. Quando vede una persona con un cappuccio nero e una falce, corra veloce. Arrivederci. E andiamo dal Bisonte, forza Bisonte, dici la tua.
3: Ah, ho sentito, povera Hansel e Gretel. Poveretti.
0: Poveretti perché?
3: C'è da vedere se i bambini erano contenti di come vivevano, più che altro non so se saranno contenti in un ospizio di merda.
0: Ma sti cazzi però dei bambini, cioè voglio dire, c'è una legge.
3: Come sti cazzi? Ma sti cazzi di te, brutto onto di merda.
0: No, sti cazzi dei bambini, cioè innanzitutto una famiglia deve vivere in una situazione di decoro dal punto di vista legale.
3: Ma chi lo decide, te che hai i capelli stramonti?
0: No, lo decide la legge, la legislazione in merito alla tutela dei minori.
3: Secondo me ti dici un sacco di stronzata.
0: No, secondo me tu non le capisci perché sei una bestia ignorante.
3: Ma di dove sono originari?
0: Australia.
3: Ah beh, ma allora si spiega tutto, mangiano le tarantole a colazione, ma
0: non credo proprio
3: in mezzo ai boschi.
0: Dove l'hai trovata questa puttanata sulle tarantole?
3: Fatti la cultura, Giuseppe.
0: Io che conduco tutto. Il programma più forte d'Italia, tutto. Io devo farmi la cultura, dai. Non hai
3: sei
0: un cazzo da dire.
3: Ignorante.
0: Dai. Ti
3: faccio un giro in Australia, vedi come vivono loro.
0: Guarda, faccio un giro in Australia, vedo il canguro e ti mando a fanculo, ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più succoso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio?
4: Io sono la persona più buona e pacifica del mondo. Devo capire che cazzo ho fatto per meritarmi tutto questo.
0: Non è vero che sei buono e pacifico, sei un violento pazzo.
4: Coglioni che ogni lunedì mi stressa la vita a rompermi i coglioni.
0: No, hai finito la predica?
4: Sei stato fortunato a Napoli, sei stato fortunato, cazzo.
0: Io sono il re.
4: Lì mettono l'esercito, nelle piazze dove ci sono gli spacciatori. E là non c'è nessuna forza pubblica.
0: Populismo!
4: Una merda
0: populismo!
4: Come te, una merda come
0: populismo!
4: Te. Davanti un teatro,
0: populismo!
4: C'era l'esercito,
0: populismo spicciolo!
4: Brutta merda,
0: populismo spicciolo!
4: Merda. Una cazzo di populismo, cosa dai, brutta dai. Merda.
0: Senti, dottor Banale.
4: Che cazzo vuoi da rompermi i coglioni?
0: Dottor Banale, oggi volevo il tuo punto di vista sulla questione della famiglia di Chieti.
4: Dottor Banale, sta merda.
0: Banale.
4: Brutto infame. Carotina. Che dopo non mi mandi mai in onda, bastardo.
0: Carotina, perché non dici mai un cazzo, Carotina? Adesso
4: Carotina, perché c***o il cane? Carotina, lo chiami tua sorella, Carotina. Senti, infame.
0: Non ascolti la domanda, La domanda è questa.
4: Ma perché cazzo non sei capace di porre una domanda?
0: Ma io che sono il re della radio.
4: Non vuoi farmi la domanda?
0: Io
4: tu
0: che
4: continui
0: sono...
4: con questi nomignoli.
0: Io
4: sono per stuzzicare il cane, il mio dentro la mia anima, porco.
0: Allora, vorrei il tuo punto di vista sulla famiglia di Chieti, che viveva nei boschi, alla quale...
4: Nei boschi, che hanno portato via i figli.
0: Esatto.
4: Dovrebbero portare via i figli.
0: Vedi che non sei capace.
4: I figli a una famiglia che vive in mezzo alla natura, che vuole vivere serenamente e non ascoltando trasmissioni di merda come la tua.
0: Maleducato.
4: Portano via i figli.
0: Maleducato.
4: Una merda come te che torna a casa e racconta a sua figlia. Sai, bambina mia, sai, tuo papà oggi ha mandato in onda tre pulci tutte. Ha mandato in onda due Mussoliniani. Ha mandato in onda...
0: Hai finito di accelerare con la Vespa.
4: Che merda sei. Cane.
0: Senti, sei scurrile, sei volgare, sai solo dire cose becere,
4: ma senti,
0: volgarità.
4: Da che pulpito, ma senti da che pulpito, anche scurrile e volgare. Uno che conduce una trasmissione di merda come la tua,
0: Pifolco.
4: Pure. Brutto infame,
0: no.
4: Brutta merda. Cane.
0: No, io.
4: Vedi, continui. Devi stare zitto, ascoltare.
0: No.
4: E poi replicare, infame, maledetto.
0: C'è quello che voglio.
4: Se no, continui con questi infame maledetto cane.
0: Dai, Carotina, su, Carotina, ma perché sei così sempre arrabbiato, Carotina?
4: Per la forza di Grayskull, il potere maledetta merda cane. Ci sarà esercito, non ci sarà che ti difenderà. No.

0: sta merda. Devi morire, maledetto. Devi morire.
1: Il calendario dell'avvento con ogni mio brandello. Ma tu te lo immagini? 24 porticine, tira fuori un occhio, un orecchio. Questo uomo è un genio, questo uomo è un genio. Meriterebbe il Nobel per la minaccia. Andatevene a fare in culo, ciao, ciao, ciao.

0: Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di squarto grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo, non intendo mai.
0: Bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri squarto graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me La Lavo.
4: Sebastiano, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono nomi falsi, fanno buffo.
0: Bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il trans, almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Bene, bottana, bastarda! Mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Ah, è forte la grappa di mattina! Mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti!
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi ci tornerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Che è sto puzzo come di banale scimmio grande, gigante proprio. Minchia, un gorilla con giacca e sombrero. Apri le braccia, non mi strappare le braccia. Aia, mi sono picchia a pugna. Aia, ma prego, basta. Signora. No, ti prego, il tuo culo no.
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive in randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa Maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge dalle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: Non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico. Sono carico, carico, carico. Yeah!
3: Sono carico, carico, carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Focaccia, buongiorno.
5: Buongiorno, salve.
4: Salve.
5: Salve, tutto bene?
4: Sì, dica.
5: Benissimo. È impegnata, sta lavorando?
4: Sì.
5: Ah, perché
4: sì.
5: Volevo ordinare della focaccia.
4: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
5: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
4: Va bene.
5: Attendo qua.
4: Ok, arrivo, eh?
5: Sì.
3: Un minuto.
4: Prego, dica tutto.
5: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
4: Ti ascolto così mi segno tutto.
5: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
4: Sì.
5: Poi, no, facciamo una e mezza. Poi, avete la farinata?
4: No, okay. Per ora no.
5: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
4: 3 pizze?
5: Margherita,
4: Sì, sì, sì.
5: Quella col pomodoro, la mozzarella.
4: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
3: 2 minuti.
5: Vada, vada, che aspetto.
4: No, no, no, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
5: Sì, poi...
4: Una mezza focaccia, 3 pizze.
5: Poi con la verdura cosa avete?
4: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
5: Allora, una pizza con le zucchine.
4: Una focaccia.
5: Focaccia con le zucchine.
4: Una foca con zucchine.
5: Con dentro anche dei peperoni.
4: Zucchine più peperoni.
5: E
4: ok.
5: E poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
4: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito,
6: No,
4: vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
5: Pomodoro, sì.
4: Melanzana?
5: Melanzana e pomodoro.
4: Melanzana.
5: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
4: Sì. Perfetto, poi?
5: Poi mi serve un'altra focaccia.
4: Sì.
5: Col formaggio.
4: Una, ecco.
3: 3 minuti.
4: Se vuole le posso fare un arecco con il cotto.
5: Allora mi fa un arecco con il cotto.
4: Un arecco con cotto.
5: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora.
6: Non dica bene.
5: Così tanto io mi ricarico il telefono.
4: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. Una e mezza di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane e un arecco con il cotto.
5: Sono indeciso adesso.
4: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
5: Sì, allora.
4: Più o meno.
5: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
4: Mezz'ora e 12? Sì?
5: Sì. Allora, Fabio.
4: Fabio, ok.
5: Borghini.
4: E il numero di telefono?
5: 3.
3: 4 minuti.
5: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
4: No.
5: No, solo.
4: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
5: Allora mi fa dei quadretti da.
4: A quadretti, tutto?
5: Sì, tutto a quadretti.
4: Tutto quadretti, ok.
5: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
4: Le ho detto viuzze, olive, farcite, sardenara.
5: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
3: 4 minuti e mezzo.
5: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
3: Mancano 20 secondi.
4: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
5: No, no, è
4: vero. Arrivederci, mi scusi, non se no richiami in un altro momento,
5: no,
4: mi
5: no,
4: perdoni,
5: no,
4: non, io non voglio...
3: 10.
4: Per maleducato non ci
5: ma mi devo
4: adesso.
5: Caricare di 10
4: però
5: euro, signora.
4: Ma in giro in questa maniera,
5: signora,
4: gente
5: allora,
4: che aspetta, sono,
5: signora, però
4: sono
5: io perdo 10 euro. Ma perdo
4: se
5: 10 euro.
4: Può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
5: Signora,
4: mi scusi.
5: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Amici, questo nuovo Wonderland con la bocca tutta spaccata che mi hanno tolto il dente del giudizio, e quindi non ho più giudizio adesso e me ne fotto, le spacco tutte le vecchie. E oggi con le voci del cinese, quello che è al ristorante che chiama tutti panzone, le utilizzerò per chiamare la gente a casa. Siamo pronti? Certo che lo siamo, andiamo.
2: Pronto?
3: Panzone, la Valladoli, come state? Pausa pranzo?
2: Con chi parlo?
3: Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Hai capito, panzone? Ananas, vaffanculo, quanto è buono!
2: Ma vaffanculo.
4: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Cosa?
3: Tu vuoi incollare me?
2: Tu vuoi poi far metterti in culo tu, tua madre puttana e tutta la tua razza bastarda che ti sei?
3: No, in culo a te!
5: Adesso verrà chiamata la vecchia iperbastarda.
6: Pronto?
3: Pronto? Panzone, la Valladoli, come state? Pausa pranzo? Io, panzone, faccio l'aviolo, faccio spaghetti, faccio tutto che quello vuoi. Tu vuoi incollare me? Tu vuoi incollare me? No, non inculo a te.
6: Ma vai a fanculo a te, chi sei, vai.
3: Ciao, panzone.
5: Sono le 10 del mattino. Vediamo se il contadino Ennio risponderà al telefono.
3: Panzone, la Valladoli, come state?
7: Hey!
3: Ananas! Ananas!
7: Ananas!
3: Vaffanculo, quanto è buono! Panzone, via a trovarci, panzone!
5: Il vecchio bavoso bastardo ha bisogno di una bella lezione.
3: Pronto? Panzone?
7: Hey!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma chi sei? Porca, non ti capisco!
3: Pausa pranzo?
7: Vai che c'è paura! Vai porca! Vai che c'è paura! Ma dove chiami?
3: No, in culo a te!
7: Ma che fate in culo a te? Porca, non... Ma bastardo che sei!
3: Oggi cuciniamo l'iso con l'anas!
7: Ma che porca!
3: Non avete paura! Non avete paura, panzone!
7: Ma che porca non... Bastardo! Sei un bastardo! Chi ti ha dato il mio numero?
3: Ananas!
7: Aga, tua madre! Bruto bastardo!
3: Ananas!
7: Vai a cagare! Bocca vada a puttana! Ma mi devi lasciare stare!
3: Tu vuoi incollare me?
7: Ma che te porca ti spacco la testa! Non ti credevi inculare, bastardo di merda!
3: No,
7: ti svito la testa!
3: No, non inculo a te!
7: Ma che

0: culo quanto è buono.
1: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che ho votato con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per il volo.
5: Sì?
6: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie saremmo interessati ad acquistare una roulotte.
5: Un attimo solo.
6: Balinza, roba qua fa un casino. Cazzo, fischio.
7: Buonanotte, buongiorno.
6: Sì, Berlin, che attesa rumorosa che ci avete voi altri. Questa musichetta dell'attesa è rumorosissima, eh. Io poi ho una piccola perforazione al timpano che ho maturato una volta che sono andato a sparare al poligono di tiro tantissimi anni fa. Mi dà un fastidio, scusi, se glielo dico.
7: Ah, oh, beh, non fa bene a dirlo.
6: Ma è molto alto il volume rispetto a quello della conversazione, capisce?
7: Certo. Ma di solito vogliono, tutti vogliono così, però ho fatto bene a dirmelo.
6: Sì, no, più che altro per profilarsi, perché non so adesso quante persone con un timpano lacerato o eventualmente con qualche disfunzione del martelletto vi chiamino ogni giorno. Però siccome a me è successo, perché le spiego, ero al poligono di tiro, ma parliamo già di un 19-20 anni fa, con questo cugino di secondo grado di mia moglie che era maresciallo della finanza e mi ha portato a sparare. Cosa vuole? Io non sono pratico, non sono un armigero, capisce? Però per curiosità sono andato, mi sono accodato a lui, a questo gruppo di amici per andare a sparare. È l'unica cosa che quando è esploso il colpo con questa carabina, tra l'altro mancando largamente il bersaglio, il rumore mi ha leggermente lesionato il timpano e il martelletto, capisce? Quindi adesso sono ipersensibile ai rumori, esattamente come quello della vostra musichetta d'attesa, che se non sbaglio è tipo un cantante, no?
7: Sì.
6: Ecco, allora, mi scusi se la disturbo, sarò rapidissimo. Io e mia moglie stiamo cercando una roulotte per andare in vacanza.
7: Sì.
6: Ecco, volevo sapere approssimativamente, diciamo, quanti sono i prezzi della nuova, dell'usato.
7: Ah, l'usato lo può vedere sul nostro sito.
6: Ma che cosa vuole? Io ho una certa età, non sono tanto pratico con la tecnologia.
7: Oltretutto, che così l'aiuto meglio, no?
6: Sì, mi dica.
7: Sul nostro sito, se stavo aggiungendo, non può vedere sul nostro sito, le do un'indicazione, partono normalmente dai 7-8 mila euro. Fino all'usato parlo,
6: sì.
7: Fino anche a 17.
6: Perché le spiego, io eventualmente in questi casi qua, perché oramai tanto si fa tutto online. Noi cosa vuole? Ci siamo così un po' modernizzati, un po' tardi, io e mia moglie, perché cosa vuole? Abitiamo in un posto di campagna, la rete arriva male. Avevamo messo questo modem, che però è lì per caricare una pagina internet, ci voleva una mezza giornata. Io poi ho delle curiosità in ambito culturale, mi piacciono tantissimo i sumeri, gli Hittiti, non so se...
7: Madonna, io discendo dai sumeri.
6: Beato lei, come si chiama lei? Assurbanipal?
7: No.
6: Era una battuta di spirito.
7: Non sono Gilgamesh.
6: Comunque immagino che fosse un motto di spirito, un po' per alleggerire la conversazione, giusto?
7: Sì.
6: Ma abbia pazienza, io non ho tanto il senso dell'umorismo, perché a causa di un incidente che mi ha provocato, diciamo, la perdita del senso dell'umorismo. Pensi un po', perché una volta ero andata a trovare a pranzo un mio amico che fa il gruista. Non so se lei è pratico di attività portuali.
7: Io vorrei che ridiamo un punto, perché io ho capito che come vuole che l'aiuti.
6: Allora, lei mi diceva che il prezzo base di queste roulotte usate intorno ai 7-8 mila euro, giusto?
7: Sì, mentre le nuove vanno dai 15 ai 30 mila.
6: Ecco, ma le volevo fare una domanda. Dentro come sono allestite? Cioè, com'è che funziona? Perché le spiego, io diciamo, da qualche mese ho contratto questa rara forma di meteorismo che mi ingrassa un pochino la pancia.
7: Mi perdoni, io sto lavorando, eh.
6: No, ma abbia pazienza, sì, le stavo sottoponendo.
7: Pazienza, ma ho capito che lei ha voglia di divertirsi.
6: Ma assolutamente.
7: Io non ho questo tempo.
6: Ma perché si arrabbia? Sono stato gentile, volevo chiedere.
7: No, sì, è stato gentile, però gentilmente mi ha preso in giro, quindi...
6: Ma non la sta prendendo!
7: Mi perdoni,
6: ma scusi, ma lei adesso si fa beffe di me perché ho la pancia gonfia?
7: Una persona che mi dice che ho perso l'umorismo per un incidente pensando che sia una cosa seria...
6: Ma lei non...
7: Mi spieghi come funziona la carne, perché io soffro di meteorismo e che mi racconta... che la musichetta non va bene perché lei ha subito queste cose qua.
6: Sì, ma non lo so.
7: Credi, se il resto poco.
6: Ma uno non è neanche più libero di parlare. Ma lei...
7: Vabbè, sono sgarbato io.
6: Lei è uno scorreggione sgarbato. Scusi,
7: sono
6: se lo dico.
7: 12:30, io finisco il mio turno. Vuole mi richiami le 2:30.
6: È così che va a rotoli l'Italia con la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo. Pelandrone scorreggione. Ma pensa un po', uno vuole andare in ferie con la roulotte e deve essere preso a pesci in faccia da uno scorreggione per colpa di un incidente di tanti anni fa. Bastardo.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Milagno 3. La leggenda continua.
1: Ed eccoci di nuovo qui col vostro bene amato Max Pezzali, sempre in orario per raccontarvi le origini mistiche dello zoo. Anni 2000, dopo che Leone è stato scartato da Sanremo, Marchino ha deciso di creare lui stesso una kermesse in stile fattoria ed ha affidato questo compito al dolce e patatoso Paolino Noisino. No.
2: Allora Paolo, tutto a posto coi preparativi di sanguigni? Gufo culo pasta al pesto?
3: Minchia, sì, ho veramente creato qualcosa fuori dal normale a sto giro. Ospiti, featuring, shooting, non avete idea proprio, cazzo minchia.
1: Oh yeah ragazzi, la puntata di oggi sarà un pupurrì di diverse edizioni di sanguigni. Tanto è solo una scusa per fare dei centoni. E comunque, gnagno lo narro io, quindi faccio il cazzo che voglio. Gnagnagnè.
2: Ma no. Sono proprio sorpreso, Paolo. Hai trasformato una cialtroneria preannunciata nell'evento più assurdo ed esclusivo del mondo. Sei un grande, Troia in Goia Troie. Ne parlano anche in altre radio, senti qua.
4: Ciao, sono Albertino. Oggi vado off topic per dirvi che i ragazzi della fattoria, che hanno molti più ascolti di mio fratello, stanno facendo un festival della Madonna. E sicuramente quando usciranno i pezzi saranno tutti nella mia DJ parade. Ciao, sono di nuovo Albertino.
3: Eh sì, continuano ad arrivare richieste di partecipazioni da cantanti e perfino da altri speaker. Dobbiamo dare un contegno che non c'è più posto, oh zio.
2: Che cosa sta arrivando?
5: Salve, sono io, Sabri Bambi, la speaker che lavora di sotto a Radio R100.000. Posso partecipare a Sanguigni, signor direttore?
3: Purtroppo non c'è più spazio.
1: A malincuore, il nostro Paolo deve dire di no a tantissimi artisti. In compenso, chiama un sacco di ospiti veramente illustri.
6: Sono un ospite illustre invitato da Paolo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Non sappiamo quali cazzi abbia succhiato per fare tutto questo, ma diciamocelo, è un bel direttore.
2: Bene ragazzi, direi che è il momento di mettere la musica sotto sopra, che inizi il Festival di Sanguigni.
1: Il festival comincia, gli artisti in gara stanno fremendo per presentare i loro brani con perfino dei featuring importanti. Il tutto ovviamente presentato dalla nostra splendidissima Puccioni.
2: Vai Puccioni, presentaci il primo cantante in gara, merda merda minchia.
1: Visto che nessuno di noi parla la lingua della Pucci Pucci Puccioni, farò io le sue veci con le presentazioni. E allora andiamo. Lui è il re della marchetta, il sovrano di Cormano, il più basso giocatore dell'NBA della storia. Ci porta un brano omaggio al signore delle televendite, un mito assoluto. Di Bigazzi, Ligabue e Fornaciari, Il Baffo. Canta Pippo Palmieri, feat. Vasco Rossi.

0: Chavichetto, il merda.
1: Che bomba, cazzo! Ma andiamo avanti. Cosa succede se metti insieme la penna sofisticata di Fabietto Borghingi al servizio delle sonorità anni 80 del mago Giannatempo? Si forma un duo incredibile, pronto a fare la storia del festival. Di Alisenji, Fossati, De André, Saint-Bitter, cantano i De Delfino.

0: Ed ora è il momento della leggenda. Sua maestà Leone di Lernia. Senza aggiungere altro. Di Lernia, Mogol e Venditti, vieni a frecare a Trani. Canta Leone di Lernia, fit Caparezza, suo figlio. Eh sì, perché tutti in Puglia sono figli di Leone.
1: I canederli fanno a frecare su.

0: Scaparez, vaffanculo. Sono io il vero patrono della Puglia, non tu. Merda.
1: Che grande, grande festival. Sono davvero emozionato, minchia troia spuppa puppa.
2: Puoi dirlo forte, Marchino. Ma resta ancora un ultimo artista in gara e sei proprio tu. Lui è il sottosopratore, leader dell'etere di Pavia, pappone delle radio libere e presto sovrano del mondo. Con un tripudio d'esaltazione alla meraviglia della sua fattoria di Radio Norba, l'artista decide di rendergli omaggio con questa canzone, sotto il suo pseudonimo celebre di Sanghigni. Di Svampa, Mazzoli e Pozzetto, fanculo ai haters. Cantano Raffaello Melegnano, feat. Max Pezzali. Cosa? Oh sì, ragazzi, ho deciso di scendere in campo, perché Pavia è il paese che amo.
1: Per celebrare i nostri traguardi e tutto quanto, anche io ho portato un brano che vorrei dedicare a voi, a noi, a tutti quanti, cazzo merda culo.

Wow, amici, siamo davvero tutti elettrizzati. La fattoria ha dimostrato ancora una volta di non essere solo tutto parolacce e scherzi telefonici, ma molto, molto di più. Di sanguigni non ci importa chi vince o chi perde, ma solo il gusto di intrallazzare e divertirsi davvero, come una vera famiglia. Porca puttana, ho appena avuto un brividino, ragazzi. Viva Sanguigni, viva la fattoria e sempre per sempre viva la figa. Mannaggia.

0: 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitonando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio. Rottermaio.
5: Però se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario, Rottermario. Mario che si è rotto.
3: No? Nella villa del signor Rottermarien.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo!
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
3: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Voglio... Dove è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
3: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeu. Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
9: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
3: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
3: Ayace
9: è quello grosso, Aiazzone!
3: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
3: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
3: Aia!
9: No!
3: No! No!
9: Il culo giù!
3: Attento!
9: Il culo giù!
3: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
0: di sfruttare la mia caparbietà.
3: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora, metti dentro. Vai.
11: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
12: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
13: Ce l'ha fatto.
12: Ho sbagliato?
13: No, giusto.
12: Mi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
13: No!
3: Sì!
14: Ah!

This is the zoo, only for you.

fa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttane! A fondi calci girati alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie! Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trasfinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto! E allora, siete pronti? Per risparmiare!

perché quando c'è la salute c'è tutto. Vai lì, fa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Milano, buongiorno.
4: Sì, ciao, senti, c'è fuori del tuo negozio, c'è il mio rider che c'ha il pranzo di uno che abita lì sopra. Tu puoi prendere, per favore?
3: Ma non ho capito, scusa.
4: Il mio rider del ristorante è fuori, che deve portare il pranzo a uno che sta lì sopra, ma lui non è ancora arrivato a casa, sta arrivando. Allora, tu puoi prendere, per favore? Lui passa e prende poi da te.
3: Va bene, però io alle due chiudo,
4: Sì, sì, ma lui arriva...
3: Deve arrivare prima delle due.
4: Lui arriva a 10 minuti massimo, arriva.
3: Va bene,
4: allora, tu paga, d'accordo? Tu paga, d'accordo?
3: No, io no, non pago.
4: E poi lui ti dà, e lui ti dà poi i soldi.
3: No, no, io non
4: sì,
3: così
4: sì.
3: No,
4: no. Si chiama Marco, Marco arriva.
3: Lo so, ma io soldi miei personali non li ho, e dalla cassa del negozio non li posso prendere perché
4: sì, sì, ma lui abita lì, San Gottardo, non può scappare.
3: Ho capito, ma non so chi è,
4: Marco.
3: Mi dispiace. Quant'è il conto?
4: È 32 euro, fai 30.
3: Quanto?
4: Va bene. 30 va bene.
3: No, no, mi dispiace.
4: Sì, per favore, tu prendi.
3: No, no, non...
4: C'è fuori rider, guarda, esci, guarda, lo vedi.
3: Capito. Io oggi, signora, ho gente anch'io, sono a un negozio,
4: sì.
3: Non sono in ufficio.
4: Sì, lo vedi.
3: Mi dispiace, devo seguire delle persone.
4: Tu guarda fuori, c'è rider, tu dai 30 e lui ti dà il pranzo. Poi se no Marco non arriva, mangi tu.
3: Mi dispiace.
4: Se Marco non arriva,
3: chiudo,
4: te lo mangi tu. Ti metto 4 biscotti fortuna. Stronza.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao. Tu un negozio di Alzaiana Viglio Pavese?
5: Sì?
4: Sì, ciao. Ascolta, ciao. Mio rider del ristorante è fuori, che deve portare ordine a uno che abita nello stesso palazzo, ma lui sta arrivando. Tu puoi prendere ordine per lui, per favore? Poi lui passa.
5: Aspetta un secondo, qui però non vedo nessuno.
4: Non è lì fuori, è Abdul, si chiama. È un po' brutto, un po' ne... Aspetta che guardo nell'app.
5: Nessuno.
4: Ah no, perché deve ancora girare da circonvalazione. Arriva. Lo vedi perché è un po' ne... lui.
5: Oh, ma chi deve venire a prenderlo?
4: Allora, arriva l'Aide col pranzo e poi arriva Marco. Marco che abita in Alzaia, la Viglio Pavese... sopra di te, arriva tra 10 minuti. Allora tu paga, poi Marco ti dà i soldi.
5: No, io non ho niente per pagare, mi spiace.
4: No, tu gliela dai e poi Marco quando arriva ti dà subito i soldi.
5: Io non ho soldi per pagare
4: niente. E io come faccio però?
5: E io cosa c'entro io, scusami? Cioè, non capisco.
4: E tu hai il negozio lì, mi aiuti?
5: No, io non ho soldi per nessuno da dare niente.
4: Allora può restare Abdul nel negozio?
5: No, no, no, guarda, scusami, chiedi a qualcun altro, ma sti casini a me non me li fai.
4: Aspetta che arriva, guarda, c'è lì fuori Abdul. Pata. Pata!
1: Adesso chiamiamo la persona più antipatica dell'intero universo.
6: Buongiorno.
4: Sì, tanto, ciao, è il negozio di patati cinese.
6: Sì?
4: Sì, ascolta, c'è mio rider fuori che deve portare un pranzo. Sta arrivando in bicicletta, solo che la persona che deve ritirare non è ancora arrivata. Può lasciare a te un attimo?
6: Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Cioè, mi devi portare un pranzo a me? Non mi capì. Per il 64?
4: Sì, sì, è uno che abita sopra, il stesso indirizzo 64 sopra. Però deve arrivare, allora io lascio Rider a te un attimo pranzo e poi lui arriva.
6: Sì, va bene.
4: Allora
6: va
4: tu
6: bene,
4: guarda, fuori c'è Rider, tu lo vedi perché ha bicicletta gialla.
6: Fuori c'è un Rider.
4: Ah, bicicletta gialla.
6: Aspetta che guardo,
4: Grazie.
6: Aspetta, no, ma non c'è nessun Rider però qua,
4: Aspetta che gira, perché ha bicicletta gialla. Ha bicicletta gialla,
6: gialla.
4: Sì, poi c'ha dietro, c'ha quello zaino grande, sai, quello giallo grande della...
6: Sì, sì, sì.
4: E poi lui è un po' lo vedi?
6: No, io sono qua fuori, non c'è nessun Rider. Comunque noi siamo qua, se vuole lasciarcelo viene, ce lo lascia, ok?
4: Allora, ma come non c'è Abdul? Guarda bene, cosa vedi? Chi vedi?
6: No, ascoltami, zia. Ascoltami. Via, via, via, via. Sono fuori dal negozio e il rider in questo momento ti posso assicurare che non c'è.
4: Tu mi hai chiamato
6: un favore,
4: a me zia?
6: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
7: Però non mi dovete asciugare.
4: Però,
6: grazie,
4: però
6: ciao,
4: scusa,
6: buona giornata.
4: Sei veramente antipatica. Italiani usano sempre parole strane. Asciugare? Che cazzo vuol dire?
2: Dragone doliente, tocchiamo e noi voltiamo. Semplice e efficiente.
4: Capito italiano, figlio di puttana?
8: Radio 105.
6: Che non c'è.
4: Tu mi hai chiamato
6: un favore,
4: a me zia?
6: Se vuole venire mi lascia il pranzo, non c'è problema, però non mi dovete asciugare.
7: Però non mi dovete

0: Disco Retto.
1: Se fossi mia,
0: Disco Retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì, insieme formavamo un 69 e indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
0: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

Santi Manto, stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Ice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: L'Italia intera è con il fiato sospeso. La notizia della sparizione di muco e starnuto attaccati, i primi e unici cugini siamesi della storia, ha sconvolto l'opinione pubblica, lasciando un profondo senso d'angoscia fra quanti si erano appassionati alla loro toccante storia. Muco e starnuto attaccati sono infatti un vero esempio di caparbietà, di voglia di vivere, di vibrante sfruttamento della prostituzione. Nati a Milano, in provincia di Milano, Muco e Starnuto sono figli di Leopolla e Tarchiona Attaccati, due sorelle siamesi nate con un solo utero in comune, ma tre buchi del culo a testa. Nell'agosto 1985 Leopolla e Tarchiona incontrano Geppetto Hitler, un rappresentante di svastiche di legno che le chiava una sola volta e poi sparisce nel nulla. L'operazione per separare i due gemelli richiederebbe un grosso paio di forbici a fissione nucleare che il progresso scientifico nella sua ottusità purtroppo non è ancora riuscito a produrre. Così loro malgrado, i due cugini sembrano destinati a trascorrere il resto della vita faccia a faccia, tirandosi qualche estemporaneo limone giusto per passare il tempo. Ma la loro voglia di vivere, l'irrefrenabile forza primordiale che anima questi due cugini siamesi, li porterà invece a fare grandi cose nella vita. Appena diciottenni decidono di mettersi in affari e grazie alla misera pensione di invalidità passata loro dallo Stato, danno il via al più glorioso giro di prostituzione di tutto il Nord Italia. Il segreto di un successo così clamoroso è tanto semplice quanto geniale: le minacce di morte. Grazie allo spauracchio della tanto temuta morte, infatti, i due convincono frotte e frotte di delicate pulzelle. Abbiamo una telefonata, scusate.
5: Senta, ho un problema.
4: Dica.
5: È l'ultima puntata, il mio amico? O cane ha perso il maiale.
4: Sì. Senta, guardi, abbiamo avuto una serie di problemi con, insomma, Agicom e altre... situazioni di questo tipo, il Vaticano ci ha chiamato un po'.
5: Per il mio maiale?
4: Sì, per il maiale del suo amico.
5: Il maiale di. Del mio amico cane?
4: Esatto.
2: Pronto?
4: Sì?
2: Salve! Ciao Beppi!
5: No. Uè! Oh cane, come. Dove sei finito, figa?
2: Tutto bene, oh porco! Senti. Allora, non ci cercano più i maiali.
5: In che senso?
2: Non vogliono più fare gli annunci per il maiale mio e tuo.
4: Guardi, noi siamo, cioè, chi l'ha svisto di persone, no? Di...
2: Ma, mi scusi, io sono il signor Omerda.
4: Sì.
2: E ho perso il toro.
4: Ah.
2: Il mio toro.
4: Ah,
2: il tuo toro?
5: Sì.
2: Non il nostro,
4: No, no, del signor...
5: Quindi è il toro del signor Omerda.
2: Sì, io sono Omerda e ho perso il toro. Ah, mi dispiace, noi abbiamo perso il maiale, sia il mio che quello di porco. Quindi, scusi, lei è? Ho cane. Quindi si sono persi i maiali, cane e porco. E anche il toro di merda che sono io.
4: È corretto, è corretto.
5: Sì, ma la signorina sta dicendo che lei non tratta questi argomenti.
2: Beppi!
5: Oh!
2: Ho trovato a casa mia un mazzo di chiavi.
5: Di chi sono? Oh! Cesare!
2: Sì!
5: Di chi sono le chiavi?
2: Non lo so, perché ho fatto una cena.
5: Chi c'era?
2: C'erano un po' di vicini.
5: Chi c'era? Allora c'era. Allora. Se ricordo male, o stronzo? O bastardo, sì, o bastardo, me lo ricordo, sì. Signorina, noi abbiamo tutti i cognomi così nel nostro paese.
4: Sì, infatti mi sono accorta.
5: O merda c'era?
2: C'era anche stracande c***o.
4: Francesco?
2: Scusi, ma lei non ci conosce, come fa? Perché io sono, essendo io o merda, sono cugino di stracande c***o. Spagnolo. Dell'Erveda.
4: Dopo 20 anni di carriera e 5 Ambrogini d'oro all'attivo, i cugini attaccati sono fra i personaggi più in vista della Milano che conta, con amicizie importanti come Jeffrey Epstein, Pippo Palmieri e Puff Daddy. Ed è proprio con il simpatico rapper americano che i due stringono il sodalizio più significativo, facendosi carico di organizzare le famose festicciuole losangeline che hanno fatto quasi resuscitare Pacciani. I party organizzati dai due imprenditori del sesso sono un tale successo che i tribunali di Los Angeles e Milano decidono di premiarli con 4 avvisi di garanzia e un prezioso mandato di arresto internazionale. Purtroppo, quando la squadra di SWAT incaricata della premiazione si presenta alla porta della loro villa, di Muco e Starnuto attaccati non c'è traccia. Abbiamo una telefonata, forse qualche informazione utile?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Salve, scusi, ero sulla statale che stavo guidando.
4: Sì.
2: Ho trovato due maiali e un toro.
4: Tutti insieme?
2: Sì, andavano in fila.
4: Ah, benissimo.
2: Allora, ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno detto che devo chiamare la protezione animali, che mi hanno detto che poi loro dovevano uscire. Insomma, io sono qua con questi due maiali e il toro.
4: Sì.
2: Siccome siete in diretta, non potete fare un annuncio per sapere di chi sono?
4: Sì, credo di sapere a chi appartengono.
2: Ah sì, di chi sono? Tipo, il maiale di chi è?
4: Del signor Ocane.
2: E l'altro maiale?
4: Del signor Oporco.
2: E il toro?
4: Del signor Omerda.
2: Cosa facciamo?
4: Facciamo che lei ci lascia il recapito e
2: okay.
4: Le chiamiamo.
2: Ok.
4: Diamo il suo numero al signor.
2: Quindi mette un biglietto al collo degli animali per sapere di chi sono?
4: Se vuole, sì, va bene.
2: Va bene, allora il maiale era di

Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle. Questo vale anche per i signori. O cane, o porco, e o merda. Chiaro?

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, giorno. Lei si chiama di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cazzo, è un principe lei?
4: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Era, sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
4: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Beh, di una facilità
5: A.
8: Clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
5: Ma no, no.
4: E vai alle scampe.
5: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B. Organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B, bibite.
5: Le bibite.
4: B, banane.
5: Le banane.
4: B, B, B. La sorella, tua sorella fa le B. Le B. B-ne.
5: Bravo. Oh, infatti, si
4: io
5: sa, esistono.
4: Io non posso respirare con le bocche.
5: Ma come? No, di? Ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
4: Voglio.
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo.
6: C'è il coccodrillo, un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo.
5: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: Sì,
4: sì. Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
5: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
4: Ma è una vergogna.
8: Basta, si
5: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Basta, ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: Welcome to the zoo. Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Le cose verissime. Le cose verissime. La la la na na na.
10: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
11: Ciao Raghi.
10: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
11: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
10: Senti, se mi di mente fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
11: Vabbè. Ciao Reghi.
10: No, cazzo, senza Reghi.
11: Uffa, che barba. Va bene. Ciao.
10: Brava. E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
11: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
10: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
11: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
10: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
11: Non era un complimento, era inquietudine.
10: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
11: Ma...
10: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
11: Dove hai preso questo libro magico?
10: Amazon.
11: Serio?
10: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzi Gino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me, da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
11: Wow! Hai buttato tutti i risparmi per la tua università, risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
10: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo. Hai capito, scimmietta?
11: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
10: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà!
0: Ok!
1: Ecco! Alskamar! Farmakar! Passamar! Frezmarastro Kratzmar! Belin Belin! Parabelin Bam Bam!
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile!
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh! Ha funzionato! Ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Taci! Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, no, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, sì, infatti. Wow, wow, wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile! Non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no, no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! No! Signor Invernizzi! Si calmi! Non è possibile! Ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No! No, per via!
6: Lo picchio anch'io! No! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
7: La la la. Le cose verissime.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però. Però. Però.
8: Però.
10: Che è su parò?

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
4: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta, aspetta, fermi tutti! Perché ogni volta c'è la cazzo di musica di OK il prezzo è giusto?
5: Umberto, vai avanti, non ti attaccare a ste cagate di merda, dai, vai avanti.
4: D'accordo! Salutiamo Simon Gay! E allora vai, culattone!
5: Ma non sono Simon Gay, sono Viale!
4: Avrò pisciato oggi! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace succhiare i cazzi, le fighe o le ringhiere. I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti. Viva l'inclusione! Applausi! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
6: Salve fratelli! Che la pace sia con voi.
4: Oh vacca boia, un prete, cosa sei venuto a fare qui, padre?
6: Ho visto che c'era una grande festa qui con la musica e le ragazze.
4: Ma che qui non ci sono bambini per te.
6: Ah no?
4: No.
6: Ah, e allora nulla, scusate il disturbo.
4: Applausi! Fate entrare le ragazze!

0: Salsiccio Bombe! Via dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo col prossimo concorrente! Che è?
1: Buongiorno, sono Valeria.
0: Uè! Che faccia scura! Cosa ti è successo? Ti è morto il gatto!
1: Sono emo.
0: Cioè?
1: Mi piace farmi del male ed essere triste.
0: Ma vai a cagare, inside out! La vita è bella! Sorridi! Viva la figa! Applausi!
1: Sì, viva la fica.
0: Figa! Che gioia! Dai, su! Vai a cercare una lametta! Così ti levi dai coglioni!
1: Lei è veramente spregevole.
2: Mi ricorda mio padre!
0: Ma cosa ho detto di male? Applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
3: Ciao a tutti! Sono Buburu Bubu, il simpatico pagliaccio!
0: Un pagliaccio! Di quelli veri! Quelli del circo! Fantastico!
3: Sì, è un grande onore essere qui per me!
4: Ma chi voglio prendere in giro?
0: Attenzione, gente! Il pagliaccio si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
4: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita. Sorridere sempre. Perché devo sorridere? Perché dobbiamo sorridere? Questa è la società che ci circonda, fatta di ipocrisia e falsità. Ma oggi sono qui per mostrarmi senza maschera, senza trucco. Essere accettato per quello che sono e...
0: Che palle! Ma, dai! Ma, tirati una torta in faccia! Sali sul monociclo! O tira fuori la trombetta!
4: Non hai ascoltato nulla di quello che ho detto.
0: Dai, su! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio!
3: Adesso basta!
0: Oh! È morto! Applausi! Che grandissima puntata! Ci vediamo sempre qui a Colpo Grasso! Avrò pisciato oggi!
5: Colpo Grasso!
6: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Denuncia shock dei Verdi all'ospedale San Paolo di Napoli. Sono stati trovati dei malati, dei pazienti anche in condizioni gravi, coperti di insetti e formiche. Effettivamente il direttore sanitario dell'ospedale San Paolo ha ammesso che ci sono le formiche, gli scarafaggi, insomma insetti vari dentro l'ospedale. Voglio sentirvi su questo, andiamo subito a Napoli.
3: Perché manca la manutenzione.
2: Manca la manutenzione.
3: Per...
2: Secondo lei è un problema di manutenzione? Cioè, se c'è un malato in corsia coperto di formiche, è il problema della manutenzione?
3: No, mi scusi, io non ho voglia stamattina di chiacchierare.
2: Ma certo, come tutti i napoletani, non ho voglia di fare un cazzo, chiaramente.
3: Non ho voglia di fare un cazzo.
2: Esattamente.
3: Sì,
2: ed è per questo, che i malati.
3: Ma sei napoletano?
2: No, io assolutamente no.
3: No.
2: No.
3: E voglia di fare tutto invece, a differenza dei napoletani?
2: Sì, sono una persona stacchianavista, allora ci sono dei problemi?
3: Stacchianavista che è?
2: Sì, sa cosa vuol dire?
3: No, so che stamattina lei mi vuole rompere i coglioni, però.
2: Perché usa il turpiloquio? Perché usa il turpiloquio?
3: Parli un po' più lentamente, cioè. Non,
2: è lei che è lento a capire, non, lei, il suo problema è suo. Il problema è suo, che lei è lento a capire. Io parlo a velocità normale, è lei che è lento a ragionare. Non c'è voglia di fare un cazzo, non sa un cazzo ed è lento a ragionare. Lei è una persona narcotizzata, se ne rende conto?
3: Mamma mia. Questo diciamo, è un problema che esiste da forse da quando è nato lo stato di San Paolo.
2: E non lo risolviamo, lo lasciamo così.
3: Non posso risolverlo io il problema.
2: Perché non gliene frega un cazzo?
3: Penso che deve chiamare agli amministratori, penso che deve chiamare al comune.
2: Lei non si
3: indigna? Non posso risolvere un cazzo perché io da solo non faccio un cazzo.
2: Sì,
3: no?
2: Ma lei non fa un cazzo comunque.
3: Allora, se tu diciamo vuoi risolvere questo problema e ti sta a cuore.
2: Ma a me non me ne frega un cazzo.
3: Qualcuno del responsabile.
2: A me non me ne frega un cazzo, potrebbero essere coperti anche di cicogne.
3: Riempire di merda le persone, no?
2: Non me ne frega un cazzo, è il suo ospedale, se non se ne preoccupa lei.
3: Ma che cazzo di idee che mi stai chiamando e che mi vuoi fare il tappicocchio?
2: Tarpi, cosa dice? Cosa dice? Non è in grado di parlare.
3: Una trasmissione, no? Chiamare a me per fare il buffone.
2: La buffone sarà lei, buffone, naso rosso, pagliaccio, clown, con gli scarponi, la trombetta,
3: sei un po' buffone comunque. No?
2: Sa quando parla lei che cosa sento? Sento questo. Perché lei è un pagliaccio, è un pagliaccio partenopeo. Lei è lì con la sua maglia di Amsic sporca di Friarielli. E non fa un cazzo, non gliene frega un cazzo. Io ho mai assaggiato i Friarielli? Ma che cazzo me ne frega a me? Ma chi cazzo è lei, Cannavacciuolo? Cosa me ne frega a me dei suoi fottuti Friarielli? Si infili babà nel culo, non me ne frega un cazzo. Cosa ride, ride, ride.
3: Ma che ci fai con i babà? Sono morbidi, no?
2: Ma perché a lei piace infilarsi oggetti duri?
3: Una bella banana nel culo.
2: A lei piace infilarsi banane nel culo? Lei ha il culo gorilla?
3: No, è un culo normale.
2: Un culo normale? Un vegano strano lei?
3: Babà, le banane.
2: Lei è un veganal? Infila ortaggi nel culo?
3: Tu forse morirei coperto di merda, probabilmente.
2: Sicuramente se lei si sdraia addosso a me. Dai, vaffanculo, dai, via, dai, ciao. Mandalo via, dai, dammene un altro. Mario?
4: Pronto?
2: Ha capito di che cosa stiamo parlando?
4: No, scusi, non sto ascoltando.
2: Perché non sta ascoltando?
4: Sto andando in stazione.
2: Sta andando in stazione?
4: Sto andando in treno, sì.
2: E dove va poi? Dove si reca?
4: In università.
2: In università, bene. Quanta strada compie più o meno per andare in università? Qual è il suo tragitto?
4: Tanto, 1,5 km per andarla a piedi.
2: Esatto, 1,5 km è grosso modo la lunghezza del gran cazzo che me ne frega di quello che fa lei oggi. Stiamo parlando dell'ospedale San Paolo di Napoli.
5: Questo qua è Cruciani di Radio 24. Ma chi è? Cruciani?
2: Sì.
5: Ma è quello che dice le parolacce in radio?
2: Sì, sono io quello che dice le cazzo di parolacce in radio. Voglio sapere
5: quindi lei è lo scemo.
2: Come lo scemo, scusi, come si permette?
5: Sì.
2: Chi cazzo la conosce? Chi cazzo la conosce? Come si permette di darmi dello scemo? Lei ha qualcosa da dire sui malati dell'ospedale San Paolo coperti di formiche?
5: Devono pagare i soldi delle tasse per prendersi. Per non avere le formiche.
2: Quindi, secondo lei, i napoletani non pagano le tasse?
5: No, rubano.
2: I napoletani rubano.
5: Esatto.
2: Vedi, deve essere passato un napoletano che gli ha rubato il telefono. Vedi? Dai, dammene un altro. Anna, dica, Anna.
6: Orribile.
2: È orribile, certo, sì.
6: Certo.
2: Non è un bel vedere. Di chi è la colpa, secondo lei?
6: Ma del servizio sanitario, sicuramente, no?
2: Sì, ma secondo lei è un problema di trascuratezza?
6: Ma può capitare anche a casa, no? Vedi
2: sì.
6: Un formichiere, metti un poco di... Come si chiama? Di...
2: Un formichiere, ha detto, scusi. Lei ha un formichiere a casa contro le formiche?
6: Può capitare, sì, soprattutto d'estate. Io faccio la lotta con le formiche in cucina, vedo da dove escono.
2: E ci mette il formichiere.
6: Mettere un formichiere, no?
2: Sì, lei ha detto formichiere, scusi. Adesso non ritragga la mano dopo aver lanciato il sasso. Lei ha detto che metterebbe un formichiere negli ospedali.
6: No, non metterei un formichiere.
2: Cosa mettiamo? Anche un pangolino?
6: Un prodotto? Uccidere le formiche.
2: Questo è chiaro, sì.
6: Se ne vada a cagare, sì.
2: Io devo andare a cagare.
6: Un altro, arrivederci.
2: Lei vuole mettere i formichieri negli ospedali e coprire i malati con lo spray? Pazza sclerotica, cazzo di dottor Dulittle con le ovaie. Dai, dammi un altro, via, un altro. Malati coperti di formiche all'ospedale San Paolo, dica.
7: No, cioè nel senso no che non me ne frega. Per il momento.
2: Cosa?
7: Sono un po' fuori dal mondo.
2: Lei è fuori dal mondo come mai? Si droga? Per Dio piace?
7: No, abbastanza no.
2: Esprima un'opinione in merito.
7: Alla malasanità. Ma c'è il problema da 40.000 anni prima che nascessi.
2: C'è un problema da 40.000 anni.
7: Lo dovrei risolvere io.
2: Ma chi cazzo è lei? Che cazzo me ne frega di quello che farà lei? Però avrà un'opinione in merito, sarà indignato o non gliene frega un cazzo?
7: Sono indignato, ma...
2: Ma? L'importante è che il Benevento?
7: Sì, in Serie A.
2: Sì, in Serie A. Tutto il resto?
7: Non conta.
2: Non conta?
7: No.
2: Ci sono i malati coperti di formiche, ma per lei è sufficiente che il Benevento sia in Serie A, giusto?
7: Giustissimo.
2: Giustissimo, quindi forza Benevento.
7: Sì, in Serie A, giusto.
2: Hai capito come ragiona l'italiano, eh? L'importante è che la squadra del cuore sia in Serie A. Non è colpa del governo questo, è colpa della gente che dovrebbe pulire e invece lascia che i malati siano coperti di scarafaggi, pernici e serpenti. Però a nessuno gliene fotte un cazzo, perché la loro squadra è andata in Serie A e perché hanno comprato un giocatore famoso. Allora qua noi stiamo a indignarci, a coprirci i coglioni di caramello, assolutamente per niente. Allora sapete, siccome a me non me ne frega un cazzo più di tutto il resto dell'universo, ve l'andate a fare in culo. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnare un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il
3: culo? No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Fermi tutti!
8: Che cazzo!
9: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
8: Ma che schifo!
11: Aria!
8: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi, scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
8: Minchia!
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
12: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
8: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
15: Baciamelo piano.
16: Iron Pen, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
14: Dannazione, questa proprio non ci voleva. Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici.
17: Super comparsa.
14: L'uomo col coglione da ramo, Capezzoli strabici woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino sputa clitoridi, pene di lombrico man, pioggia dorata woman, vagina a forma di Bruno Pizzul woman e Carletto, il principe dei mestoli. Presto, in viaggio super erotici!
8: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
18: Sì.
8: Mi avete dato questa barca.
18: Sì.
8: Barchetta.
18: Sì.
8: Piccola.
18: A remi.
8: A remi con una piccola vela.
18: Sì.
8: Su terraferma.
18: Esattamente.
8: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
18: Infatti non si muove, sta ferma.
8: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
18: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
8: Ma sull'asfalto del parcheggio?
18: Sì.
19: Hulk! Inculca!
8: Mi sembra che il...
18: cosa? Ma non si può bloccare a metà frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
8: Ci sono...
18: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
8: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
18: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
8: Ah ok, allora faccio un...
18: A soggetto!
8: Vado.
18: Prego.
17: Hulk! Il Hulk!
18: È troppo!
14: Basta, inchiavabile Hulk! È ora che ritorni ad Hulkatraz!
17: No! Hulkatraz non piace a Hulk! Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere Frocetto senza costume?
8: Con chi ce l'ha?
18: Con lei, o chi altri?
8: Ah, non mettete un omino...
18: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
8: Comunque, ma è...
18: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
19: Scusi.
18: Cosa dice?
20: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
21: Prossimamente, nello Zoo di 105.
18: Cosa farfuglia? Cosa farnetica?
19: È l'nemico più temuto.
8: No, mi sembra se...
18: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
8: Pensavo avessi delle piccole disabilità mentali. So.
18: No, no, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
8: Ah, sangue e cervello.
18: Bene, esatto, è il corpo troppo grande.
21: Al cinema.

0: Only a 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1963, quando la Porsche presenta al mondo la sua nuova creatura.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un mega macchinone, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della Carrera 911. Tutti sappiamo benissimo che Porsche è un marchio automobilistico tedesco, noto per i motori che fanno rombare anche le mutande di tua nonna. Ma che cos'ha di particolare questa 911?
4: Il Carrera 911 era un'auto perfetta! Così perfetta e così letale che la casa automobilistica voleva assolutamente darle un nome che trasudasse potenza! Infatti inizialmente era Little Boy, ma poi scelsero 911, dove se andiamo a sostituire le lettere dell'alfabeto corrispondenti a questi numeri, otteniamo I e M, IM, il nome del demone giapponese della distruzione del mondo!
1: Ma allora perché Carrera? Cosa significa? E se vi dicessimo che Carrera significa carriera, cosa volevano dirci? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per le traduzioni.
5: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato quell'affascinante libretto che ti danno insieme alla macchina, quello che si trova nel cruscotto, e decifrando i messaggi al suo interno sono giunto alla conclusione.
1: Non ci siete ancora arrivati? 9 e 11, proprio come l'11 settembre. Ma cosa c'entra Porsche in questo? Volevano avvisarci della catastrofe oppure rendersi fautori, proprio come IM, il demone giapponese?
6: Io ci lavoravo sempre, nel 1969 eravamo lì in fabbrica, era tutto pulito, non c'era una goccia d'olio per terra. Noi avevamo delle bellissime tute nere con delle spillette sul colletto e Ferdinand ci salutava sempre col braccio destro alzato. Avevamo un solo obiettivo, fare della 911 non solo una macchina, ma un simbolo per tutto il mondo.
1: Un simbolo per tutto il mondo. Ma che tipo di simbolo?
7: Quando avevo 20 anni, la Porsche era il simbolo di chi aveva i soldi. Mi ricordo ancora quando Filippo mi venne a prendere col Super Sport. Ovviamente venni prima di entrare in macchina e una volta dentro ne facemmo di tutti i colori. E ancora oggi, ogni volta che accelera, mi bagno grazie alle vibrazioni del Super Sport. Vroom, vroom! Ah, oh, fantastico!
1: Super Sport SS. Ma andiamo avanti. Abbiamo un'importante testimonianza dell'art director che ai tempi era capo della campagna pubblicitaria.
8: All'inizio degli anni Ottanta mi obbligarono a scrivere questo spot. La Carrera 911 sfreccia per le strade di Lower Manhattan, abbattendo tutti i grattacieli che trovava. Serviva a dimostrare quanto questa vettura fosse resistente e potente. Quando raccontai questa cosa nel 2001, purtroppo, mi uccisero.
1: Se è vero che due indizi fanno una prova, noi non abbiamo indizi, ma molte congetture.
9: L'obiettivo era chiaro, 9 e 11, mese e anno. Sapevano che l'unico modo per imprimere davvero il marchio nel mondo era legarlo ad un evento epocale, destinato a sconvolgere la generazione a venire. 9 e 11 non è un numero, è un richiamo alla velocità, alla rabbia, a contro tutto quello che ci fa girare i coglioni.
1: Ma in ultimo, ascoltiamo il creatore di Porsche, il signor Ferdinand Porsche, che è qui con noi.
10: Noi sapevamo tutto. La data era decisa. Abbiamo inventato la macchina apposta per avvisare il mondo intero. Ma purtroppo ci hanno frainteso. E sappiamo tutti quanti come è andata a finire.
1: In conclusione, possiamo senza ombra di dubbio affermare che l'evento era in realtà un'enorme campagna pubblicitaria, fraintesa da tutti. Quest'auto ha mostrato al mondo che la velocità non è mai abbastanza e che ogni simbolo, per quanto solido, è destinato a crollare sotto la sua forza. Porsche Carrera 911, così potente che ha stravolto non solo le strade, ma la storia stessa.
11: Radio 105.
12: Lo Zodi 105.
13: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare all'All You Can Eat. Non so se ti ricordi. Sei pronta per caso?
1: Ah, Potito! Certo, scendo subitissimo. Dammi solo 2 minuti che finisco di limarmi le unghie con la forza del pensiero.
0: Ma porca troia, bastarda lurida, ma quanto ci metti? Che cazzo è, una tigre?
1: Sì? Chi è?
0: Potito!
1: Potito?
0: Potito!
1: Potito?
0: Porco...
1: Ah, Potito! Che ci fai da queste parti?
0: E mi hanno assunto come merda da marciapiede. Oramai, visto che stavo sempre qua, almeno faccio qualcosa di costruttivo.
1: Ah, bravo, bravo. È proprio il lavoro che fa per te. Ci vediamo per terra, allora.
0: Ma che cazzo dici? Sono 2 ore che aspetto. Dai, dobbiamo andare a mangiare all'All You Can Shit.
1: Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda, dammi solo 2... Ah, giusto, giusto. Scendo subito, guarda, dammi solo 2 minuti che finisco di buttare giù un muro a colpi di...

0: te?
1: Bella questa! No, no, no, no, no, scendo io. Dammi solo 2 minuti che ho le ossa del cranio in lavatrice.
0: Ma come le ossa del cranio in lavatrice? Ma che lavaggio stai facendo? Scendi, cazzo!
1: Chi è? Chi è? Ah! Chi è?
0: Sono Potito! Che cazzo stai facendo?
1: Ah! Aiuto, Potito! C'è uno zombie nel soggiorno! C'è uno zombie nel soggiorno!
0: Uno zombie? Ma come? Ma che faccio? Salgo?
1: No, no, no, no, no! Non me la sento! Ci penso io! Dammi solo 2 minuti che gli faccio saltare la testa!
0: Mo' lo spacco sto citofono, porca troia, lurida bastarda! Cinzia, sei scesa! Non ci credo, sei scesa!
2: Fame! Fame! Fame!
0: E anch'io ho fame, sono sei ore che ti aspetto!
2: Fame!
0: Aia, aia, ma che fai mo'? Oh, fermati! Aia, no, mi fai male, no, non mi mordere, aia! Sta stronza! Mollami! Mollami!
2: Tra 2 minuti! Ah!
0: Ma

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa urlare Drakakis ogni volta che state per avere un orgasmo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che covo un uovo di drago, sperando che un giorno possa schiudersi e farmi un bel pompino flambé per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva da un giovane parroco spagnolo, Donde stai? Ed è dedicata alla sua amata Suor Travonia. Mia dolcissima Suor Travonia, è di certo il subdolo influsso del demonio che costringe questo povero parroco ad afferrare la penna a due mani per intingerla con goduriosa furia nel viscido, torbido calamaio del peccato. Ah, Suor Travonia, mai, mai donna alcuna era stata in grado di penetrare talmente a fondo nell'animo mio da farmi dubitare della mia sacra e devota fede in coso. Ah, delicato angioletto mio, dolcissima creatura talmente graziosa nei movimenti e nelle sembianze che quasi mi sembra di rivedere Bud Spencer. Quando uscite dal convento con il vostro cilicio che sballonzola da tutte le parti, sollevando le vostre pie gonne, un fremito mi assale nel vedere le vostre belle gambe di fulva pelliccia marrone baciate dalla divina luce del sole. Ma la donna, quale tentatrice! Già, sono un uomo dopo tutto, e davanti a una bella donna anch'io cedo e mi struggo, sbatto i pendagli del peccato contro ferri acuminati, cercando di smorzare la satanica erezione versandoci sopra la bollente cera delle candele, mentre altra, meno bollente e più salata cera piange dalla mia boccuccia del peccato. Oh, Suor Travonia mia, ed è per farvi capire quanto abbiate sconvolto l'amore mio che voglio dedicarvi questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro ascoltatore, il parroco spagnolo Donde Stai, dedicata alla sua dolce Suor Travonia, che continua così. Ah, dannato, dannato sia io per i peccaminosi sogni notturni in cui ti incontro tutta nuda, a parte un lungo cilindro di carne a nasconderti il sesso nei fatali giardinetti che furono dimora di Adamo ed Enger. No, no, non posso, purtroppo non posso amarti, mia dolce Suor Travonia. Perciò, per combattere l'evidente attrazione per le donne che mi ha portato ad agognare di possederti nel mezzo della tua bella barba di donna, che ho deciso di andare in un posto dove non avrò di questi problemi. Già, ho deciso di farmi monaco. Entrerò in un monastero di clausura. Là, in mezzo a soli uomini, sono certo che il demone del sesso non potrà più nulla contro di me. Addio, mia dolce Suor Travonia. Sappi che ti ho amata davvero tanto. E per farti capire quanto, quanto amore scorre forte tra i peli delle tue braccia, che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Il vero amore, il vero sentimento, purtroppo giunge al termine anche oggi, ma voi continuate a mandarmi le vostre lettere peccaminose al mio indirizzo mail che è brutta merda di un Fabio Lisei bastardo saccente del cazzo chiocciola vaffanculo tu e tonisevero.com. E ricordatevi amici, andate ad acquistare le mie magliette e le mie felpe del disco retto su www.zostore.it. Alla prossima puntata, ah, che fa rima con sborrata.
1: Innamorerai. Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, devo guardare lì?
4: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
5: La cosa non posso apparire.
4: Buonanotte.
5: Scusami.
4: Ma che ora che cazzo fai e non mi cogliere la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa vuoi?
5: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora.
4: Mettilo in culo il cazzo, in culo dal cibocca, mette la lingua come parli, ci muore grande altro.
6: Sì?
5: Cos'è?
6: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
6: Che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapiatisti. No,
6: sei
5: non
6: tanto
5: posso...
6: caro, figlio mio.
5: Non lo so.
7: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
7: Ma chi cazzo è?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che cazzo vuoi, bastardo e cornuto? Chi è? Pronto?
5: Non lo so.
7: Parla, vatti capire, cornuto!
5: Scusami, devo guardare lì?
7: Che? Bastardo e figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
5: Ma lo sai che adesso ti chiedo... La cosa non posso apparire.
7: Ma chi è? Chi è morto e chi è stato morto? Bastardo e cornuto e figlio di puttana!
5: Hai rotto il cazzo.
7: Con bastardo e cornuto e figlio di puttana!
5: No.
7: Chi è stato morto?
5: No.
8: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
9: Pronto?
5: Scusami, devo guardare lì?
9: Ma
5: mi scusi,
9: con chi vuoi parlare?
5: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
9: No, tu che cazzo vuoi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
9: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Io...
9: Vergognati.
5: No.
8: Secondo attacco. La bastarda non molla. Brutta merda, ora ti dilanio.
9: Pronto?
5: No, telecamera. No, no, no, no.
9: No, sei un coglione.
5: No.
9: Ma grande anche.
5: Non lo so.
9: Sei una persona incivile, ignorante.
5: Io mi incazzo, i terapiatisti.
9: Ma che me ne frega a me perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Non lo so.
9: Sei una persona incivile.
5: No, ma intanto no, che cazzo tanto. Mi vuoi chiedere? Non lo so.
8: Ultimo attacco a tenaglia.
9: Pronto?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Ascolta, vai da un psichiatra,
5: no.
9: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
5: Hai rotto il cazzo.
9: Psichiatra, no, tu hai rotto i coglioni, no, io ti ho rotto il cazzo, sei tu che chiami. Un civile.
5: Scusami.
9: E un maleducato.
5: No.
0: Radio 105.
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
11: È perlizia.
10: Vai dai.
12: Zizzagna meme.
13: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnaman.
14: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
15: Zizzagnaman.
14: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
16: Zizzagnaman. Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
12: dei zizzagnate, delle.
16: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche. Via! Verso qualche. Cos'è che hai detto, Kitamur?
17: Nuova avventura. Ah.
16: Via, via, verso una nuova avventura, via!
17: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
16: È quello italianissimo.
17: Allora, verso qualche nuova avventura.
16: Verso qualche nuova avventura!
17: Bravo!
16: No, l'avventura quella lì, no?
17: No.
16: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, dai, scendere a me. Zizzania
18: meme. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
19: Raccapricciante.
20: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha
21: preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
17: Ma che puzza.
21: Mi schiaccia il 7, per favore.
17: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
22: Mi schiaccia il 4.
17: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, pazienza un attimo.
22: Questa non respira più.
18: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
23: Nella metropoli di Gradosoglio.
18: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend. Il weekend.
22: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
17: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
22: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi! Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
17: Se lei non si lava le ascelle!
21: Ma scendere, che sono a 3 piani che devo scendere!
22: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
21: Ma chi se ne frega!
22: Ma per pezzi, allora faccio qualche spazio!
18: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
23: È stracolmo di gente.
18: E a malapena si riesce a respirare. Zizzaniaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
17: Dai, per favore.
16: Permesso!
17: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
16: Mi fate entrare, no!
17: Ma lei è Zizzaniaman?
16: Sono Zizzaniaman. Piacere!
17: Facciamolo entrare!
16: Se ne va! Voi andate via!
18: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
19: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
17: Ma che puccia!
18: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
16: È stato lei, signor Zizzaniaman!
17: Lei si sente la puzza di
16: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
17: Maia!
16: Vada fuori!
18: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
16: Maledetto vecchio!
17: La moffetta maledetta!
16: Ah, l'avete ammazzato!
17: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
16: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
17: Grazie Zizzaniaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
16: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
17: Chi è che ha il portafoglio mio, Non guardi me, io non ce l'ho!
16: È stato lei?
17: No, io non faccio queste cose, Zizzaniaman non fa queste cose qua!
16: Prendiamo quello del cadavere! Quindi io guardo il cadavere, trovo cazzi!
18: Sei un grande! Bravo Zizzaniaman, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
1: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa passare il ferro da stiro sul cazzo prima di un incontro galante. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui a braccia spalancate e con un coglione in ciascuna mano per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice infoiata ed è dedicata al suo amato Religionni. Caro Religionni, ti scrivo questa lettera mentre scolpisco il tuo volto sulla zucchina di tre spanne con cui ho deciso di impalarmi durante questa limpida notte di luna piena, in attesa che arrivi il giorno in cui mi renderai finalmente una donna. Ah, mio dolce, castissimo Religionni, per me non è stato affatto facile accettare la tua scelta di rimanere vergini fino al matrimonio. Ma sto resistendo per te, amore mio. Fra un mese esatto ci sposeremo e sono certa che allora questa attesa di 9 porco di anni diventerà solo uno sbiadito ricordo, mio dolce amore. Nel frattempo sto contribuendo a pagare l'università ai figli dell'ortolano. Collezione email di incoraggiamento da parte dell'amministratore delegato di Pornhub e ho una stanza segreta stile Mission Impossible piena di sex toys proveniente da 5 secoli diversi. Ah, amore mio, sono certa che le interminabili notte trascorse cercando di capire come cazzo far funzionare lo scopa lo scopa pulzelle a manovella di Leonardo da Vinci non saranno trascorse invano e che presto mi chiaverai molto bene e per lungo tempo, molto molto bene e per davvero tanto tempo, a meno che tu non voglia vederti staccata la testa a morsi, sia quella sopra che quella sotto. E per farti capire quanto è dura la mia attuale condizione, che voglio dedicarti questa dolce dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice infoiata, dedicata al suo amato Reilly Johnny, che continua così. Dolcissimo amore mio, luce della mia vita, strazio della mia figa, mi giunge ora un tuo vocale nel quale con tenere parole mi informi che, colto da una crisi mistica, hai deciso di farti prete. Bene, benissimo, perfetto, porco bastardo, a me, quella puttana, quella troia bastarda, ma bastarda. Mi domandi se mi dispiace di aver lasciato appassire la mia patata nella futile attesa di uno smidollato pezzettino di merda senza palle come te? Forse, forse, o forse ora sto correndo a casa tua brandendo la scopa a pulzelle di Leonardo da Vinci che ho sapientemente affilato con la mia passerina, e ti giuro che quando avrò finito con te nel tuo buco del culo potrà passarci la metropolitana. Questa è una promessa, amore mio. Intanto guardo al futuro. Il Natale si avvicina e a Natale, si sa, tutto è possibile. Ed è proprio al caro vecchio Babbo Natale che vorrei dedicare questa mia ultima canzone d'amore.

giunti al termine di questo appuntamento amoroso su Radio Lombardia, e se anche voi volete inviarmi le vostre calde lettere d'amore, eccovi cantato il mio indirizzo mail, che è...

0: Ma porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura! Lasciami in pace! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza faccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus, ci vado a parlare io con gli spartani! Risolverò la situazione così, tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo, fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente, avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice! Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tuo nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus! Non ti deluderò! Parto subito!
0: Perché eri incinta?
2: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
1: Ciao, Eros!
2: Ciao, Apollo! Cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta! L'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica! Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea!
2: Vengo con te! Così passo a dare un occhio alla mia casa Sparta!
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un spartamento! Forza, spartiamo! Perdo la vita, amor!
1: Eccoci a Sparta! Com'è strana!
2: Già, è una città sparticolare!
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh sì, in realtà era solo un lavoretto part time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene. Tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: Beh, è stato facile. Possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in mano di Emblem. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutta e me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado. Mi accoltello la faccia così ho più buchi. Che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dei!
1: Ma come?
0: Come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare questo zucchero e sono anche diabetico!
2: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire! La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
2: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.

0: Il nonno di Heidi si è ripreso dopo aver beccato una pallottola in una gamba per mano di Heidi, che ha mal digerito il fatto che il vecchio marcio rottame si sia preso una settimana di cazzi suoi lontano dagli affari per chiavare quel vecchio cracker della signora Rottenmeier. Ora però c'è da risolvere il problema di Peter, che è rimasto tutto stronzo in una pila di letame strafatto di fentanyl. Ma Heidi ha risolto molte volte il problema di overdose della madre che si faceva e forse ha un'idea. Infatti si sta recando proprio dal merda afflosciato sullo sterco. Eccola.
1: Ecco, con questa pera di adrenalina dritta nel cuore vedrai che ti ripigli. Pum, giù dritta nel petto, sacco di merda.
2: Ah.
1: Adesso aspettiamo un attimo e vedrai che ti riprendi. Così potrò rimandarti in coma io stessa per avermi fatto perdere tutto questo tempo e risorse. Sei proprio scassato, cazzo. Devo sparartene un'altra. Non la passi liscia crepando da solo nella tua merda, mio caro pastorello mongolide.
3: Heidi, ah, che è successo? Dove sono?
1: Bentornato, figlio di puttana.
3: Ma che cazzo è successo? Perché sono sdraiato nel letame e non ho le mutande? E poi ho in bocca tutto questo sapore di aringa.
1: È perché ti si sono scopati tutti i pastori del paese.
3: Ma come?
1: Sei rimasto qui 5 giorni alla mercé di ogni maniaco e depravato della montagna.
3: E in che senso?
1: Credo che uno abbia proprio finito poco fa. L'ho incrociato mentre si asciugava l'uccello col tuo cappello.
3: Ma che schifo, ma perché mi avete lasciato qui?
1: Oh, coglione di merda! Ma tu seriamente ti permetti anche di sindacare sulle mie scelte?
3: Era solo una domanda. Io non...
1: Ti senti nella posizione di polemizzare mio piccolo sudicio pastorello?
3: No, non volevo farti innervosire.
1: Adesso rivestiti e andiamo a farti fare una mezza lavata in qualche ruscello, che oggi abbiamo da fare.
3: Ma dove cazzo è il nonno?
1: Quel coglione del nonno si è infigato di quella racchia della Rottenmeier e mi ha fatto un sacco di casini coi cinesi.
3: Ma veramente si è scopato quel rudere?
1: Sì, cazzo! E adesso devo trovare un po' di soldi facili per placare Don Cin. Altrimenti mi trasforma in speck, porco...
4: Ehi, bambini, eccovi! Vi sto cercando da tutto il pomeriggio!
1: Salve, signora Rottenmeier!
4: Ciao, Heidi, e ciao, Peter! Ma che puzza! Che cosa ti è successo, Peter? Perché sei coperto di merda?
3: È una storia lunga, signora Rottenmeier. Ma perché ci stava cercando?
4: Domani è il compleanno del nonno e vorrei fargli una sorpresa. Potreste darmi dei consigli per un bel regalo? Ci terrei tanto a farlo felice.
1: Quanti soldi ha in tasca?
4: Mi sono portata dietro qualche centinaio di franchi. Sono parte dei miei risparmi. Devo depositarne un po' in banca qui in paese. Ma il resto potrei usarlo.
3: Ecco, Heidi. Problema con i cinesi e i debiti risolto.
1: Cazzo, Peter! Ma sei un pazzo bastardo! E adesso come cazzo usciamo da sto casino? Quando si riprenderà ci farà andare al minorile. Sei un figlio di puttana deficiente.
3: No, Heidi. In realtà ho pensato a tutto.
1: In che senso?
3: Adesso riempiamoci di bastonate anche noi. E quando rinviene gli diciamo che un malvivente che era appostato dietro i cespugli ci ha aggredito e derubato.
1: Geniale, cazzo!
3: Lei non penserà mai che stiamo mentendo e noi saldiamo Don Cin. Problema risolto.
1: Forza, dammi una mano a ripulire la scrofa di merda e poi pensiamo a bastonarti.
3: Ma perché vuoi bastonare solo me?
1: Perché io sono il capo e una piccola bambina innocente. Quindi dirò che mi hanno lasciato stare perché sono svenuta.
3: Ma scusa, ma...
1: Mentre tu hai cercato di difenderci.
3: Non penso che...
1: Taci, porca...
0: L'idea geniale di Peter ha salvato Heidi da una tortura, o peggio dalla mutilazione, che spesso le cosche degli orientali praticano ai furbetti che cercano di fregarli. Presto si sveglierà dal trauma anche la signora Rottenmeier e il piano andrà liscio come la cappella di un cazzo zuppo di vasellina. Il problema che non andrà sottovalutato, però, è la reazione che avrà il nonno quando saprà che Peter ha preso a bastonate la sua puttana e gli ha predato i risparmi. In fondo il nonno rimane sempre un montanaro ignorante di merda che risolve i problemi con il serramanico. Staremo a vedere.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Jelva Beach Party!
3: Everybody but let's go on Fufa! Bentornati ragazzi, sono sempre io, il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un caffo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano piano, Darth Vader è diventato molto

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi, che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la casa, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi. Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo, leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non forprenderti se nella suddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe perfiano

0: ora tocca a voi. Io lo fo, caro, fo, fo, lo anche quando, anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cova nei penfi dei poteri forti.
1: Dunque ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di Ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori, ma i fiori intesi con
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle.
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri una sbrega, se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli inferi in questo imbrunito.

0: In queste settimane abbiamo visto precipitare in una sorta di inferno malavitoso le due povere Rottenmeier e la piccola Clara. Ormai le due sono in mano della cosca di Heidi, che le sta sfruttando per produrre reddito. Una costretta a battere in una stalla, l'altra rinchiusa in una catapecchia, in attesa del pagamento del riscatto da parte del padre. Andiamo subito a vedere come si sta evolvendo, che sono troppo curioso di capire fino a che punto rovineremo i ricordi di infanzia dei fan dell'epoca.
1: Uè, troione, come vanno le cose qui nella stalla del piacere?
2: Male, nonno, sono due giorni che non lavoro.
1: Hai detto che hai succhiato tanti cazzi e sono ricco?
2: No, anzi, mi servono soldi per le cure.
1: Ah, ma stai scherzando, vero? Mi stai prendendo per il culo perché tra 3 mesi è carnevale. Dai, tira fuori il malloppo.
2: Ma non c'è nessun malloppo, nonno. Sono 2 giorni che non posso battere. Purtroppo qualche pastore mi deve aver attaccato qualche batterio alla prugnetta. Fatico tantissimo a urinare e credo di aver bisogno di un medico. Guarda com'è arrossata!
1: Porca troia, che schifo! Ma cos'è? Sembra un astice senza guscio. E che puzza, cazzo!
2: Sto malissimo! Portami da un medico urgentemente, ti prego!
1: Ma sei deficiente. Ma come ti viene in mente che io, il tuo pappone, ti porti da un dottore per dire che ti sei presa una malattia venerea alla sorca? Perché battendo in una stalla, un pastore zozzone ti ha attaccato l'infamia alla topa.
2: Ma io sto male!
1: Ma brutta egoista di merda, ma a me e i miei problemi non ci pensi? Adesso che sei fuori uso, chi mi risarcisce del mancato guadagno?
2: Hai ragione, scusami, amore.
3: Ehi, ciao a tutti! Ciao, nonnino, e ciao anche a te, Bagascià! Ma cosa sono quei musi lunghi? E soprattutto che buon profumo di pescato! Chi ha comperato del merluzzo? Vi trattate bene adesso che avete una nuova entrata grazie alla sodomita? Si mangia il pesce in montagna, roba da ricchi.
1: Ma quale pesce in montagna? Questo è il puzzo della topa della Megattera mangia scroti.
3: Ma che schifo! Ma daccela una lavata bifolca e poi siamo noi i montanari!
2: Ma Heidi, non è come pensi!
3: E che cazzo, Rottenmeier, ma non ti vergogni?
2: Ma non sono una zozzona! Io mi lavo almeno una volta a settimana! Qui c'è un altro problema più grave! Qualche pastore mi deve aver attaccato una malattia venerea. Lo sai come sono i pastori.
1: Ehi, chiattona, pulisciti la bocca quando parli dei pastori. Come ti permetti? Se non fosse stato per noi pastori, l'uomo non avrebbe mai scoperto la penicillina. È grazie ai pastori che esistono invenzioni come la ferrovia e l'elettricità. Brutta stolta. Magari non sai nemmeno che fu un pastore a costruire tutto da solo il ponte di Brooklyn.
3: Buono, nonno! Non è il momento di asfisiarci i cazzi con le tue strampalate teorie secondo le quali i pastori hanno dato il via al progresso tecnologico. Adesso bisogna rimettere a posto la fregna della vecchia stronza, oppure ci si sfanculano gli affari.
2: Grazie, Heidi, almeno tu stai ragionando in maniera sensata. A volte penso che tu, nonno, non mi ami veramente, altrimenti ti preoccuperesti di più di me.
1: Come osi dire che non ti amo? Chi ti ha insegnato a fare i bocchini con l'acqua in bocca? Chi ti ha comperato i perizomi con i quali fai arrapare e venire in metà del tempo i clienti per aumentare i profitti? Dai, dimmi chi. Oh, cazzo, che sta succedendo?
4: Vieni fuori, maiale.
1: Oh, cazzo, il padre della biga coi capelli è qui. Porcaccia merda, è veramente Liam Neeson.
4: Lo so che sei lì, sento il tuo fetore da qui fuori.
1: Non sono io che puzzo, è la mia mignotta che ha lo scolo.
4: Conto fino a 3. Tu esci con le mani in alto e mia figlia viva. Altrimenti, se entro io, te ne vai in un sacco nero.
1: Non si capisce cosa dici, c'è la base poliziesca alta e tu hai il tono più basso della scorreggia di un asino. Facciamo che aspetti un minuto ed esco a risolvere pacificamente la questione, ok?
3: Cazzo, nonno, che facciamo?
1: Passami la K-47 e state a terra. A me che sia Liam Neeson non me ne sbatte un cazzo. Lo spello come un montone per farci un trofeo. Sta faccia da andi***o.
4: Vecchio, il tempo è finito.
1: Non sono vecchio, ho 60 anni portati di merda. Sto uscendo.
0: Ma adesso, quanto è bella l'intelligenza artificiale. Vi sareste mai immaginati un giorno di vedere una sparatoria fra Liam Neeson e il nonno di Heidi in versione Gomorra? Beh, in ogni caso, la situazione è precipitata oltre ogni sorta di malsana malattia autorale. Adesso staremo a vedere come è finita la insana sparatoria fra un vecchio dei cartoni animati e un demente del cinema americano. Alla prossima puntata. Ah, dimenticavo. Minchia, ma la storia del merluzzo che schifo. Noise, ma anche meno.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: amici di Squarto Grado, in Pomponet Figugazza Lillo che? Siamo qui che questa sera di affrociare un pensiero un po' beh, che poi la gente si spara. Bene, bene, come biasimare la figa. Incredibile, Bep, fatti di scontana. Questa sera a Squarto Grado sentiamo subito la clacson di Godo di Sera. Sentiamo la ricostruzione del nostro inviados. Il porco!
1: È giovedì di luglio. Nel complesso residenziale Le Cinegre di Sirmione del Garda, il signor Siegfried, un vacanziere tedesco con le calze e i sandali, sta leggendo un libro di merda, mentre riposa all'ombra di un ulivo, quando proprio mentre sta per addontare un wurster, qualcuno disturba la sua serenità con un forte rumore di meridionale.
2: Italiano di merden! Ehi tu, piccolo italiano mancia spacchetto! Tu fa smetto di tuo musico che io vuole di leggere il mio libro e ti mancia mio Brustel, tu può abbassare di quello musico infernale.
1: Ma il signor Siegfried non sa che la figura che ha di fronte non è un semplice turista maleducato, ma un efferato assassino che non gli dà nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che lo colpisce in pieno volto con un cannone della Seconda Guerra Mondiale, ferendolo lievemente. Il povero signor Siegfried cerca immediatamente l'aiuto delle forze dell'ordine. Errore fatale, perché il suo aggressore perde ogni controllo e comincia ad infierire sul povero Siegfried, cercando di soffocarlo con una massiccia porzione di melanzana alla parmigiana rinforzata con doppio condimento.
2: Polizai! Polizai! Che cosa tu fa con quello di teglio di parmigiana? No, io non voglio, io mangio solo spacchetto con cappuccino. No. Molto di buona, ma il mio corpo non pronto per tutto quanto digerire questo troppo. Basta, ti prego, troppo di pesante per te tedesco, aiuta.
1: Il povero Isgrid rimane morto a terra per una indigestione fulminante di una dose massiccia di parmigiana, una vista tremenda per gli inquirenti che ora stanno battendo la pista dei terroni di merda. Staremo a vedere.
0: Bene, bravo. Complimenti per l'ordia di Gregor Sandro. Ottimismo della figa che scende di libidini. Per cazzo sto dicendo? Adesso sentiamo un breve intervento del nostro criminologo. Bene, hai ragione. Ragione da vendere. È giusto. Ottimo. Perché no? Mercoledì dici, no? Bene, bene. Ora Sebastiana. Sentiamo in Fostritz Social Fresknork. Che suca. Dai, Sebastiana!
3: Dai, non chiama nessuno!
0: Bene, bene, mi piace la plerpede dildo del Lights. Come si comporta Gigi Budster di fronte all'ano? Paranza o pesce, cacciucco, cosa mangio? Godo, dai, sigla, che sono preso dalla farmacia del naso.

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare.
2: Devo stare su questa sedia, con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.

0: mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
1: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Cin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
0: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
1: Beh, a lui non servivano più.
2: Oh, cazzo, Peter. Che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
3: Mi viene da vomitare.
2: Che coraggio la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
0: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
2: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
0: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
1: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
0: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il museo del fieno?
2: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
0: Bravo vecchio tossico.
2: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
1: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
0: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
3: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
0: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
1: La cassaforte?
0: La cassaforte ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
2: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
4: Che bella notizia, amore.
2: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
3: E poi cosa facciamo?
0: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
2: Io ci sto.
1: Anche io, cazzo.
4: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
0: Perfetto, domani agiremo.
3: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
5: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
0: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
3: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui!
2: Taci e sbraccia!
1: Tutti giù!

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartar con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: This is the zoo, only for you.
1: I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: Marco, Fabio, Paolo, Pippo, Wender e molti altri che però nessuno si incula perché sono di secondo piano, sono dei ragazzi con poteri incredibili, capacità giugizziche e piselli estremamente prorompenti. Guidati dalla dea Atena delle infamità, combattono i buoni, picchiano i vecchi e tormentano gli sbirri grazie alla loro incredibile capacità di invocare armature di metallo grezzo comprate per 2 lire da un vecchio fabbro cugino di Paolo. Ispirate ai segni zodiacali cinesi tipo maiale, capra, popcorn e molti altri, si aggirano tra la Grecia e l'Albania per affinare i loro arti, recuperare bagasce a basso prezzo e imparare il controllo del mistico settimo senso. La compravendita di moto anni 80.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi c'erano 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei radici leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, vado, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Oggi ci divertiremo da matti. L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatto!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io per esempio ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatto!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatto!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. E finalmente sono libero! Adesso non devo più nascondermi da nessuno ed io e il mio Skelly possiamo vivere la nostra storia d'amore come tutte le persone omonormali del mondo. Certo che fare sesso davanti ai miei genitori non è stato per niente top, ma alla fine è servito allo scopo involontariamente. Adesso devo solo pensare ai preparativi per le nozze. E... oddio, sto vivendo un sogno. Lista nozze, bomboniere, tavoli spettacolo. Oddio, chissà se la Beyoncé verrebbe a farmi due note. Ma mamma mia, che ansia! Sam Witton, aiutami tu!
1: Ehi, mamma!
2: Ehi, bocconcino di caviale. Che cos'è quel musino triste da uno che non sa di che colore farsi fare gli interni del Bentley?
3: Scusa, ma seriamente me lo chiedi? Non c'eri anche tu ieri quando abbiamo visto nostro figlio spiedinare Skeletor con addosso un boa di struzzo rosa?
2: Non prenderla così, amore. Loro si amano. Credo che sia solo questa la cosa importante.
3: Aveva tutto il pene nel suo culo.
2: Sì, ho capito, ma dico, se si amano e vogliono sposarsi, credo che tu debba essere clemente e assecondare le volontà di tuo figlio.
3: Quando ha tirato fuori l'uccello aveva anche il totano marrone. Non riesco a dormire la notte pensandoci. Non mangerò mai più il fritto misto da Nicola il napoletano per tutta la mia vita.
2: Ma la finisci di pensare solo al risvolto sessuale? Quelli sono fatti loro, non credi?
3: Ma come sono fatti loro? Se inculato Skeletor nella sala del trono, porcaccia m***a, Skeletor aveva un buco del culo che sembrava un donuts. Anche i donuts saranno banditi per sempre dalla mia alimentazione. Amavo i donuts, porcaccio d***a.
2: Smettila subito di fare paragoni alimentari con l'ano e il pene. Cristo, sei suo padre. Devi pensare al bene di tuo figlio e gestire questa novità coi tuoi sudditi. Se si sposa con un altro uomo, bisogna preparare il regno ad accettare l'emancipazione sessuale.
4: E salve a tutti!
2: Ciao, Orco.
4: Mamma mia, che musi lunghi, ma che succede? Per caso il re è ancora in sbattimento sui colori degli interni del nuovo Bentley? Io insisto che il colore bianco sia un errore, anche perché, conoscendo il vizietto del re, se gli cade una chianca sul sedile, col cazzo che la ritrova. E poi finisce che il primo che si siede si alza con il culo pieno di bamba.
3: Taci, cretino. Abbiamo altri cazzi a cui pensare invece di ascoltare un demente svolazzante.
4: Ma che succede? Mi sono perso qualcosa in questi due giorni?
3: Mio figlio, il principe Adam, l'orgoglio della mia casata.
4: Cosa? Che succede ad Adam?
3: Il successore al trono di Eternia.
4: Se si taglia corto, che succede ad Adam?
3: È Finocchio.
4: Meno male, pensavo fosse interista.
3: Sei un coglione.
4: Quante storie, mica è malato.
3: Certo che è malato, è un busone, attratto dall'ano degli uomini. Lo abbiamo beccato a fare il culo a Skeletor nella sala del trono. Aveva il totano marrone in punta e il culo di Skeletor era un cazzo di fottuto donuts. Se lo pizzavano al culo con una tale disinvoltura, stando uno dietro l'altro, e mi ha scioccato così tanto che non andrò mai più a Gardaland a fare le code. Solo il pensiero di avere altri uomini alle spalle mi fa attacchi di panico.
2: Ma basta, per Dio! Ma da quando sei così retrograda e ignorante? Smettila e torna a ragionare. Tuo figlio ora ha bisogno di essere sostenuto. Forza, reagisci, cazzo.
3: Hai ragione. Devo reagire immediatamente. Forse ho la soluzione.
2: Bravo, amore mio. E cosa intendi fare?
3: Lo segregherò nella torre più alta del castello, legato mani e piedi, con le peggio troie di Eternia che gli succhiano l'uccello finché non gli verrà a piacere la fica. Vado immediatamente a telefonare alle baldracche.
2: Ma perché l'ho sposato?
4: Per i soldi.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amo, sono arrapatissima, come se mi avessero sparato del Viagra da donna con una cerbottana direttamente nel clitoride. Praticamente, se ora piovessero cazzi dal cielo, chiuderei l'ombrello.
1: E la Madonna, che sprizzante utilizzo delle metafore atte alla comunicazione della propria predisposizione all'accoppiamento.
0: Dai su.
1: Ma amo, aspetta un secondo, che non è che sia così automatico. Magari prima diciamo delle carezzine?
0: Va che sono una donna, mica un porcellino indiano. Dai, poche cazzate. E sfodere il cobra, che oggi mi sento un'incantatrice di serpenti. Guarda, c'ho anche il flauto.
1: E la Madonna, che dildo. Però aspetta, amo, sai che sono poco predisposto. Insomma, lo stress, la scuola, mio figlio ha cambiato l'Audi, l'estinzione delle giraffe. Figa, sono un po' in paranoia.
0: Ma è possibile che quando ho bisogno di fare la festa di complefiga sei sempre indisposto? Ma che io sono una donna e ho le mie esigenze.
1: Lo so, ti capisco, amore. Ed anche se sono consapevole che il tuo appetito sessuale ha qualcosa di innaturale, io ti comprendo. Ma da qualche tempo non è più così come deve essere.
0: Oh mio Dio, ma mi stai mollando? Stai lasciandomi con i bambini in mezzo alla strada?
1: Ma noi non abbiamo figli e la casa è intestata a te. Comunque tu stai interpretando erroneamente ciò che sto cercando di dirti. In realtà io soffro di disfunzione erettile, ecco.
0: Ah, tutto sto casino perché non vai d'accordo con il geco.
1: Ma no, ma cazzo c'entra il geco? No, non il rettile, erettile, erezione. Insomma, ho dei problemini di erezione.
0: Potente!
1: Beh, aspetta, adesso non...
0: Non ti tira più l'uccello!
1: Sì, sì, quello, insomma, un po' dura, ma quello...
0: Non sei più un uomo!
1: Beh, adesso, amore, gradirei un filino di tatto, perché sai, l'argomento è un pochino delicato, eh?
0: Sei un eunuco del cazzo!
1: Sì, sì, amore, sì, sì.
0: Una minchia moscia!
1: Hai colto, sì.
0: Il tuo cazzo è morto!
1: Basta, sì, sì, è quello il problema, insomma, non continuare, basta!
0: Accidenti, amore mio, ma questo problema è risolvibilissimo! Non ti devi abbattere!
1: Grazie, amore! Andiamo da uno specialista?
0: No! Mi scopo i tuoi amici!
1: Figa che stronza, oh!
0: Ma dai, amore, scusa, ma quando si rompe una macchina che si fa?
1: Era giusto!
0: Sì, ok, se ti piace, ma se ti fa cagare la cambi!
1: Ma come ci sono rimasto di merda!
0: Senti, però ho sentito da alcuni racconti di amiche, in un addio al nubilato, che un sacco di anni fa c'era in giro un supereroe con dei poteri eccezionali che si occupava appunto di questo tipo di problemi di coppia.
1: Ma chi?
0: Un certo super minchia.
1: Sì, sì, amore, ne avevo sentito parlare, ma sono leggende.
0: Beh, dai, perché non provarci? Ci costa sempre meno del Chalis.
1: Ma sì, proviamoci.
0: Facciamolo insieme.
2: Aiutaci, super minchia! Aiutaci, super minchia!

0: Super Minchia Revenge. A luglio. Nello zoo di 105.
1: Non ci credo, mo! Ha funzionato! È lui!
2: Vado a lavarmi la vagina!
1: Ma sei tu, Super Minchia? Ma sei venuto a scoparti mia moglie?
3: No, sono di Amazon! Però se vuoi due colpi in culo ce li calo!
4: Splendido, splendido, che uccello è!

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Man at Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Man at Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo, fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta, anche a me che non c'ho un euro ma rotto tre quarti di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo. Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No.
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No, fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto, inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ma basta.
0: Sì, sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa, ha invertito il maleficio.
0: Oh cielo, i miei genitori, che situazione poco top.
3: Cristo, Adam! Ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Mannaggia, mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
4: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
5: Venga, venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
4: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
5: Stia tranquillo, signor Robetti. Si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Ha capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
4: Che spasso.
5: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano, eh?
4: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
5: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Ha capito la battuta?
4: Mi fa molto piacere sentirlo.
5: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
4: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
5: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, eh. Ho fatto la battuta. Essendo riccone.
4: Me ne sto rendendo conto.
5: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
4: Bello, bello, un pupazzo raffigurante un vecchio? Molto ben fatto, complimenti.
5: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto, questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta?
4: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
5: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
4: Mi perdoni, sono davvero desolato.
5: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
4: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
5: Giusto,
4: signor,
5: giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
4: sì,
5: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
4: No, capito, sì.
5: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
4: Sì, deve essere un bel problema. Io ho tanto bisogno di questo lavoro.
5: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
4: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
5: Insomma, ci obbligano ad allargare.
3: Anche qua battuta, allargare,
4: sì, certo. Comprendo il suo continuo.
5: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
4: Cosa? capisco.
5: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
4: Ah, ma guarda, io sono gay.
5: Come lei è gay?
4: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio tre in questo momento. Guardi.
5: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culattone!
4: Ma come? Lei è il culattone a me?
5: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con tre vibratori nel culo, poi!
4: Lei che mi parlava dello svasonale.
5: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante! Sto per avere una crisi isterica! Chi è?
4: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
5: Troppo tardi.
6: Che storia è?
1: Black Mirror. Lo schermo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare a spiegare. Ma prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, dicendo, Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma Guitariro! Ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: tanto
4: il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Mike, la guardia. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: fai? Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. La guardia. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM. Non prende. 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
7: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno, è Ferramenta?
8: Sì?
9: Sì, buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
8: Sì.
9: Allora, io praticamente devo smontare un mobile.
8: Uh-huh.
9: E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base, sì. Ecco.
7: Un minuto.
8: Allora, sì, noi di solito facciamo così, abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
9: Sì.
8: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
7: 2 minuti.
8: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
9: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, gli sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
8: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
9: Ma per venire da voi c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
8: Allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
9: Allora mi conviene venire col monopattino.
8: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
7: 3 minuti.
9: Okay.
8: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
9: Ma pranzate come?
8: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
9: Mangio in negozio.
8: Sì.
9: Bene, bene. Vabbè, io intanto mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
8: che cos'è che è?
9: No, sto allungando il brodo con lei parlando. che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi ho detto chiamo un ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo
8: non ho
9: questo.
8: Capito.
9: Allora mi sto, io ho l'autoricarica col telefono, più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un ferramenta.
7: 4 minuti.
9: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
8: Ma mi sta prendendo in giro?
9: No, perché non, no, cosa c'è? Non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho. Le ho procurato qualche danno, no?
7: 4 minuti e mezzo.
8: No, dai, che poi non ho nessuno. In questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
9: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
7: Mancano 20 secondi.
9: Quindi. Ma com'è? Il tempo com'è lì? Sta piovendo?
8: Ma scusi, ma non ho capito. Cioè, non...
9: Cosa?
8: Ma lei di dov'è?
9: Io? Sono a Milano.
8: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
7: 10.
9: No, ma glielo ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono. Non è che ho.
8: Ma mi prende in giro lei? Io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
9: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così. Non ho capito. Pronto.
7: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. 105. Lo Zodi 105.

0: dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore! Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere, non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicine del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa! Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio dalla tua biondina super dotata.
3: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70 che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo una sensazione. Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
4: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì!
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, misterano di Eterno.
3: No, dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo.
4: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia!
3: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina!

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda per la socca, rotto un culo.
2: Pronto, chi parla?
3: Peppino.
2: Peppino?
3: Ma fece una buchina?
2: Ramona Bind.
3: Gula, mamma.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda.
4: Sì, sì, ora non c'è tempo a parlare.
3: Lo mangio, lo cazzo.
4: Ah, cazzo tua.
3: Afa.
4: Dimmi, che u.
3: Affangulo, ci stai stramando.
4: Sì, va bene, domani, oggi non c'è tempo.
3: Moc.
4: Senti, non c'è tempo a parlare a telefono, c'è nella dita.
3: Mocca, mamma.
4: Ciao.
3: Gula, mamma.
4: A fuck the soda.
3: Che la socca pure di sorte.
2: Chi è?
3: Un pacciolo di mamma di la socca.
2: Ci ha detto?
3: Lala.
2: Chi è?
3: La latrina di sorte. Dice
2: la latrina di sorte. La bucchina di mamma di come stai? Un buon cazzo stai?
3: Upa.
2: Pupo cazzo, pupa, carnuto.
3: Un paccione. Un paccione. Un paccione di mamma, cazzo.
2: La puccione di mamma, cazzo. La bucchina e frate, come stai? Con quella facciata.
3: Si uffi.
2: Con le corna catine, ciao, ciao, torna la pure.
3: Si uffi di Riccardo.
2: Dini, dini, mocca le corna catine.
3: Mocca mamma, ti c'è sta cacata. Zucca con la bucchina.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Upa, c'è una domanda!
3: Classoclo! Ah, fando culo!
2: Classoclo, c'è una domanda!
3: Nino!
2: Chi è?
3: Ma fece un buchino!
2: Beh, chi è?
3: Lele!
2: Ha cagato
3: io. Oh, non era la cazzo di capetro tu.
2: Ma come fa? Non fred.
3: Uffa.
2: Un pucciolo di mamma.
3: La classoclo pure.
2: Grazie cassato di sorte.
3: Cite.
2: Morto.
3: E vive.
2: E sta viva ancora.
3: Lo mangi lo cazzo.
2: Tu lo mangi la arella.
3: Qua.
2: Oh, frate, lo mangi l'arello tu?
3: Corno carangabro, che padre che ti chiudi.
2: Trafighi di tutte.
3: Tua mamma, te la sacra. E siete pure. E canetto.
2: Tutta la razza casina che da stocco vedo sorte.
3: Moc.
2: Alle murte, da tanto.
3: Lo fece la bocchina.
2: Da soccolo di mamma ti faccio le bocchine, un freddo, mo da stai cheat, da succhi e cazzo. Quello c'è chi in derda, come faccio un marzano, con le bocchine proprio, veramente.
3: Sei un figlio Nicola tu?
2: No, di torto.
3: Mamma che da soccolo, è tutta la razza.
2: Beh, fa mai chiudo, vai.
3: Manna.
2: Fa mai chiudo.
3: Manna. Mannaggia quello. Da soccolo di mamma, devi la chiamata. Lo fece la bocchina.
2: Da soccolo di mamma ti faccio le bocchine, un freddo, mo da stai cheat, da succhi e cazzo. Quello c'è chi in derda,

0: i puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upaccio la domanda, clazzocco il bocchino.
1: Signora morte, se ho peccato, arretti io. Ma c'è io che vi acchiano, lupalù.
2: Lala.
1: Lala Land, balliamo? Come la. Si avvino Benfi, balliamo, è da tempo che non lo facciamo.
2: La.
1: Madonna, c'è spiarune out, c'è spiarune out! Annaghi a time, annaghi!
2: Ma...
1: Ngula chi te morte, stra morte in der.
2: È vivo, ah, pure.
1: È vivo, Ngula chi te vive, stra vicchia.
2: Mino!
1: La mangia la salsiccia di cavad.
2: Mino!
1: Quanto mangia la straghion della cavad.
2: Mino!
1: Mino?
2: No, ma fece un pochino!
1: Hai sbloccato un personaggio! E c'è Tekken 3! Ritmo bacio a custo, tra mamma! No, madonna, come ha fatto te?
2: Lara.
1: La Land. La. Posso cantarti una canzone? Ah, fammi fare gagari. C'ho paccherà capocche. Catine squaglia. Sinutramon. Vinco Sanremo così, va a fangula sorda.
2: A mamma con la socola strabica.
0: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
3: Lo Zoo di 105.
4: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
5: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel porco. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman Khan. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
6: Dai, stai calmo, figa. Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
5: Ma questo can si guarda, ho fatto un can grandezza naturale, boia.
6: Vuoi un fluttino?
5: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, ma mi sono preoccupato perché il cinese romano lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
6: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
5: Ma non capisco un cazzo.
6: Anch'io, però non mi chiedo.
5: Che cazzo ha detto sta puttanata?
6: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano a Cologno Monzese.
5: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
6: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
5: Sì?
6: Ho la soluzione giusta.
5: Ma non è dire.
6: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
5: Già sentito da qualche parte, ma non mi ricordo cos'ello.
6: È un centro massaggio con l'Empy Ending, gestito dalle cinesi.
5: Stracco anche il porco del terremoto, un cult, boia. Cos'è bello? Mi piace, cazzo.
4: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
7: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
8: Bravo, sensei!
9: Bravo!
8: Cintura nera!
7: Grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
8: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
7: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
8: Cinecittà.
7: Mi stai simpatico. Molto simpatico.

0: Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
1: Così?
0: No, più forte, cazzo, più forte.
1: Ok. Oh, male.
0: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
1: Merda, non posso farmi espellere.
2: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
3: Fate di una roba, LaRusso, te sei una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però te sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
5: Giladri, gilati a pancia in su, è giunto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' cinese.
7: Sai che tu credo
6: magari
7: che sei l'unica persona al mondo che non sa imitare.
6: Penso che sei la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia.
7: Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
5: Oh. Gilati a pancia in su. È giunto un momento.
6: No, tu non sai quanto ci
3: è alto tesino.
6: Non sai fare
0: Fangio
6: su. Tu manciato polpetta.
3: Lui dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
0: Allora,
6: ripetiamo.
0: Dai, a me piace, a me piace.
6: Vai.
5: Ti dà la pancia in su.
6: Ma neanche questo. Non è
3: proprio. No, non è mai.
6: Non ridere, non ridere. Non sai fare il cinese. Vai.
5: Girate pancia in su.
6: Non è cinese.
0: Girate pancia in su.
6: Cinese.
3: Pensa a One Ton. Pensa in voltino.
6: Pensa a Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
3: Vai, vai. Diego, stai andando.
6: Dove vado?
3: Sì, vai.
5: Cin cin cion cion cion.
6: No, no, no.
3: Quello che c'è scritto alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che c'è scritto qua con un vago accento cinese.
5: Era per entrare nei personaggi.
3: Ah, sì. Dalla finestra però ci stai entrando.
5: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
7: Posso restare?
0: Sì, sì, devi, devi. Okay.
6: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
3: però
6: finale.
3: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
5: Prego. Gilarsi a pancia in giù.
6: Che è Lilo Bambi. Che bombolo.
5: Meno ioni.
6: Ma che cazzo stai facendo? No, no.
8: Non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
5: Aspetta, fammi una.
6: È una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
5: Prego, gilarsi a pancia in giù.
6: Questo è un ragioniere! È un ragioniere!
5: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, Riccardo, dai!
3: Prego, tu gilala! Tu gilala, pancia giù, è
6: giunto il momento, grande finale!
5: Prego, tu gilala la pancia in giù!
6: Neanche la direzione del corpo! Cioè.
3: Come fa di su, a pancia in su?
5: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un...
3: Sì, ma rimaniamo...
6: Ma che cazzo me ne frega dei porno che qua... Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della masturbazione? Prego, vai!
3: Oh,
5: prego.
6: No. Un'ischemia ha avuto.
3: Prego, gilare la faccia su.
6: Prego,
3: gilare. Aspetta un momento.
6: Aspetta,
5: prego.
6: Aspetta, stai parlando.
7: Mamma mia, ragazzi.
3: Vai.
5: Prego. Gilare la pancia
6: in su. Stadio. Che cazzo siamo diventati?
3: Porcatore, sembrava De Sica.
6: Ovvio, come è sembrato.
9: Cobra Khan, Cobra Khan.
10: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No. Non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, è un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro adesso.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai,
4: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a frenare.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
5: Animaletto!
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le
4: macchine? Ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
5: Vedrai,
4: ma
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
7: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
8: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
7: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
9: Mostro!
10: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
7: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tuttoscroto.
8: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di chili alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
7: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tuttoscroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
10: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tuttoscroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Formici, zac, castrazionen e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
7: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tuttoscroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
9: Mostro!
11: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
12: Lo Zoo di 105 presenta
11: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
9: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
9: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
17: Mi stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
17: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
17: Sì, spaccagliola sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
16: No. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
16: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
17: sì. Sì, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
17: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Tamarri.
21: Uè, stronzoni. Oggi i tamarri devono dare uno schiaffo forte a Pino Punta. Per lanciarsi al terzo piano del suo palazzo sono alla ricerca di una catapulta.
20: Tamarri.
22: Sì, pronto?
21: Pronto, sei Zattera?
22: Sì.
21: Buongiorno, scusi se la disturbo, volevo un'informazione. Lei fa le robe con legno? Cioè, lavora, costruisce su ordinazione delle robe?
22: Sì.
21: Fantastico. Senti, a me servirebbe una catapulta. Sì. Perché dobbiamo fare una bella catapulta, basta che sia funzionante, ecco. Niente di più, ci serve solo per una roba che dobbiamo fare io e mio cugino una sera. E dobbiamo andare a dare uno schiaffo uno al terzo piano, quindi ci serve la catapulta per salire su.
22: Che ti posso dire?
21: Che cazzo ridi, non ho capito, ho chiesto l'informazione, ma pensa a te. Non ti permettere, non ti permettere di ridere, scemo. Non ho capito, ti ho chiesto l'informazione, a me non me ne frega un cazzo.
20: Tamarri.
21: Pronto? Pronto, buongiorno signora, è falegname?
2: Sì, falegname di Marcazzà.
21: Volevo chiedere, a noi servirebbe una catapulta di legno.
2: No,
21: cioè, cazzo ride, non capito. Ma perché ride signora? Non capito.
2: No, perché mi ride, un po' stupito.
21: Le fa ridere la cosa?
2: Sì, no, nel senso.
21: Perché le spiego, sì. Noi ci serve la catapulta perché dobbiamo andare sotto casa di un nostro amico Pino Punta, che è un po' così, ci ha fatto un po' di torti. Allora vogliamo farci lanciare su dalla catapulta, arrivare su al terzo piano e dargli uno schiaffo ma proprio forte, no? Cioè proprio che la mano gli attraversa la faccia, tipo The Mask, presente?
2: Sì, sì.
21: E quindi ci arriva una catapulta.
2: Però
21: così. Però lei mi sta
2: rivolgere.
21: Ma che cazzo ti ridi di continuo? Non ho capito, che cazzo hai pippato? No? Pensate, ti parlo mica questa ride, non da saccagnata. Sei contenta? Sei?
22: Sei.
21: Scema, ma pensate sta cretina.
3: Ha detto che tua madre è una puttana.
21: Cosa ha detto?
3: Ha detto che la zoccola, bro.
21: Ma pensa a te, sta cogliola di merda.
20: Tamarri.
22: Pronto?
3: Pronto? Sono Massini di Quartz. Scusa, disturbo. Voi noleggiate... Ci avete una catapulta?
22: La catapulta? Come? Non la tengo, ma...
3: Ce l'avete la catapulta?
22: Ma devi mettere il tuo amico dentro e lo devi lanciare lontano? Oppure...
3: Bravo, in che cazzo sei? Anche veggente oltre che meridionale. Praticamente funziona così, mi devo noleggiare sta catapulta perché devo tirare lo schiaffo a uno al terzo piano di un palazzo e ci serve una catapulta abbastanza grande che lanci mio cugino, io fischio, questo apre la finestra, mio cugino salta con la catapulta, gli mollo uno schiaffo, gli giro la testa a 360 gradi e poi lo faccio riatterrare come un gatto.
22: Ma al secondo piano alla fine?
3: Terzo piano ci arriva?
22: Terzo piano, sì, però secondo me arriva troppo veloce, capito?
3: Ma c'è un calcolo di distanza, cioè ci puoi dare anche due o tre dritte su come.
22: È normale, ci serve pure un geometro, no? Tacchi dritto, dobbiamo fare tutta una cosa di
3: sistema. No, deve essere una cosa pratica. Facciamo due o tre prove, magari ci siedo a te dentro la catapulta, ti lancio. E vedo la distanza che raggiungi, capito? Quando pesi?
22: Dipende, dobbiamo calcolare se dopo cacato o prima cacato.
3: No, ma secondo me la merda è proprio piena. Sei proprio pieno. Se ti cacchi tutto avanzi soltanto il peso dei jeans. Dai, ce l'hai sta cazzo di catapulta, scimmia.
22: E vieni a prenderla.
3: E certo che devo venire a prendere. Cosa serve? Un furgone per cioè, come si attacca? Come. Ci posso andare in autostrada? Che sto parlando? Ci posso andare in autostrada? Come funziona?
22: Come? Non puoi andare?
3: E non lo so, tu me lo devi dire. Sei tu che c'è la catapulta. Già mi sto domandando uno che affitta catapulta come fa a mangiare le proteine. Sto parlando! Come fai a mangiare le proteine affittando catapulte? Fammi capire la situazione. 50 euro.
22: No, di più.
3: E quanto costa affittare
22: la catapulta? 400-500 mila euro all'anno.
3: Con una cazzo di catapulta? Minchia, ti devo chiedere il pizzo.
22: Mica ce ne abbiamo una.
3: Ah, proprio una riserva di catapulte, proprio un parcheggio
22: normale,
3: di catapulte. Madonna, sai che veramente la mattina si è svegliata e ha detto: cosa faccio stamattina? Vado a fare il meccanico? No, mi compro 40 catapulte e le affitto. Hai fatto la mossa vincente. Pazzè, pensare che con sta voce non ti davo la terza elementare. Minchia, invece sei intelligente.
22: Non ce l'ho, fratello.
3: Non ce l'hai? Ah, proprio tu scrivi con gli Shanghai. Ti fai capire con le niente. Come le popolazioni dell'Amazzonia ti comporti tu. Senti, terrore di merda, mi hai rotto i coglioni. Tanto ho capito che la catapulta non ce l'hai, stai facendo lo scemo.
22: Va bene.
3: Tirati uno schiaffo con la tua merda, ciao scemo.
20: Tamarri.
21: Armi sceniche. Pronto?
22: Sì.
21: Sì, ciao, sono Giovannino, come stai?
22: Ma che Giovannino?
21: Che domanda mi hai fatto? Non so. Giovannino sono, Giovanni mi chiamo. Ho visto il numero su Google e ho chiamato. Pronto?
3: T'ha messo giù.
21: Madonna mia, chiamalo un attimo questo.
22: Pronto? Ma chi sei?
21: Mi folco, che cazzo fai? Mi butti giù il telefono?
22: Non ho capito chi sei.
21: Sono Giovannino, Giovanni. Ma non mi conosci? Non mi conosce lei, signore? Io ho trovato il numero su internet perché devo chiedere delle cose.
22: Dica pure.
21: Ah, aspetti un attimo che devo respirare che mi è salito un po'. Che quando mi ha detto quella roba là ha detto: ma pensa te sto cazzo di bifolco come mi tratta. Comunque, senta, un'informazione. Mi sente?
22: Ma vai a fanculo.
21: Ma che cazzo fai, coglione? Oh, bifolco di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere, oh? Madonna mia, vedi che la gente poi ti tratta male da capone di merda.
3: Ha detto che tua madre è puttana.
21: Cosa ha detto?
3: Che tua madre è puttana, l'ho sentito.
21: Adesso lo richiamo, richiama bifolco.
22: Pronto?
21: Ma che cazzo fai? A chi dai? Non ho capito, figlio di puttana.
1: Ma chi è? Pronto?
21: Ma hai detto figlio di puttana, mi hai buttato giù il telefono, ti ho chiamato due volte e mi dici figlio di puttana, a chi?
1: Ma scusa, ma lei a chi cerca, mi scusi?
21: Sto cercando quello che fa il legno, che mi serve la catapulta di legno.
1: Ma mi risposta, avrà sbagliato numero.
21: No, dico, magari se cerchi di non offendere le persone, perché
1: no,
21: io volevo.
1: No, ma, perdonami, avrà sbagliato numero.
21: Ma a me mi hai detto figlio di puttana.
1: No, avrà sbagliato numero.
21: Stai attento, okay. Stai attento.
1: Ha sbagliato numero. Ah. Ha sbagliato numero.
21: Senti, ma lei è falegname?
1: Ha sbagliato numero.
21: Non è falegname. Ma che cazzo fai? Oh, che sto parlando?
1: Buon appetito.
21: Prima mio figlio, ma buon appetito a tua madre, coglione. Ma pensate, figlio di puttana. Adesso te la sei ripresa.
17: Ah, specchio riflesso.
21: Specchio riflesso.

0: only on 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Siccità, siccità, siccità. L'Italia è senza acqua, presto esaureremo le scorte idriche per lavarci e anche per bere. In quasi tutte le principali città italiane i sindaci hanno emanato ordinanze per consumare meno acqua, ma vediamo se questo problema è recepito sul territorio, cioè se gli italiani stanno effettivamente risparmiando acqua oppure se, come immagino e suppongo, continuano a battersene i coglioni. Francesco, Francesco, sentiamo Francesco. A
4: lei. Non me ne frega un cazzo nella siccità.
3: Lei dove vive, scusi? In un iceberg?
4: A Chieti.
3: A Chieti vive lei?
4: La città di...
3: Sì.
4: Di
3: che?
4: Dove viveva...
3: Chi?
4: Non me lo ricordo.
3: Ma scusi, ci sono degli alieni che stanno facendo esperimenti sul suo corpo nel frattempo o è pure lei che è completamente rincoglionito? Cioè lei è su un tavolo operatorio mentre le asportano il pene?
4: Beh,
3: non lo sa.
4: Non esageriamo, però.
3: È sedato? Cosa ha preso? Del Qualud, del Rohypnol?
4: Non esageriamo.
3: È sottovuoto, però, in una busta. Ma lei ce l'ha un'opinione su questa ondata di siccità che ha colpito il nostro paese?
4: A parte dal fatto che non me ne frega un cazzo.
3: Esatto,
4: no?
3: Cosa?
4: Facciamo finta che mi interessi qualche cosa.
3: Lei le piace fare finta? Lei va con donne che fingono l'orgasmo?
4: Credi... No, con finto, tipo donne finte.
3: Lei va con donne finte? Scopa manichini, cosa fa? Le gonfia? Cosa fa? Me lo dica, cosa fa? Infila il cazzo in un'anguria, cosa fa? Cosa fa lei nella sua finzione?
4: Io abito a Chieti.
3: Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Non sono un tassista, non me ne frega un cazzo di dove abita lei. Voglio sapere se lei ha un'opinione in merito a questa ondata di siccità e cosa pensa di fare, razionare l'acqua, cosa pensa di fare?
4: Beh, in verità non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, ho capito che non gliene frega un cazzo, ma lei in qualche modo si dovrà comportare. Quando mancherà l'acqua, lei come farà a lavarsi il cazzo? Come farà?
4: Beh, dopo ci penserò.
3: Ci penserà dopo.
4: Col tempo.
3: Con le olive, lei si sciacquerà i coglioni con le olive.
4: Beh, possiamo dire di no, però
3: no,
4: dai.
3: Possiamo dire di no, ma potremmo pure dire di sì. Lei con cosa se lo fa il bidet? Con l'insalata di riso? Dica, dica.
4: Con l'acqua.
3: Con l'acqua. Quando non ci sarà più l'acqua, come farà a lavarsi, a preparare la pasta, a bere?
4: Beh, dobbiamo pensarci per la futura.
3: Ci vuole pensare un po', vuole l'aiuto da casa? Le do il 50-50. Nel 50% dei casi lei è un coglione, nell'altro 50% dei casi lei è un decerebrato. Scelga.
4: Beh, non possiamo offendere persone senza conoscere le...
3: No, no, ma io non la sto offendendo, io le sto facendo un complimento, perché se io le dicessi veramente quello che penso di lei, in questo momento rimarrebbe solo un cumulo di cenere e sabbia di lei e di Chieti pure.
4: Beh, possiamo dire di sì, dai.
3: Ma perché lei può sempre dire di sì? Se vuole dire di sì, dica di sì, possiamo dire di sì. Scusi, lei è sposato?
4: Sì, a 40 anni.
3: A 40 anni, lei sull'altare che cosa ha detto? Possiamo dire di sì?
4: Ha detto sì.
3: Ha detto sì, non ha detto possiamo dire di sì.
4: No.
3: Lei quando gode a letto cosa fa? Ah, possiamo dire troia.
4: Sì.
3: Sì.
4: Dai, diciamo il sì concreto, dai.
3: Diciamo il sì concreto, benissimo.
4: Diamo un po' il futuro a quest'Italia.
3: Cosa cazzo c'entra? Ma non faccia frasi populiste. Cosa c'entra il futuro dell'Italia?
4: Che cazzo ne so se domani morirò.
3: Va bene, senta, le rispondo io. Possiamo dire vaffanculo, dai. Butta giù a questo decerebrato pazzo. In onda, un altro, un altro, un altro, un altro, un altro. Cos'era questa, una scorreggia? Lei ha piritato? Lei pirita e emette versi gutturali. È un orango, un gibbone.
4: Dai.
3: Non primate? Che cos'è? Dica.
4: Dai.
3: Dai cosa?
4: Babba.
3: Babba. Ma lei, cioè, lei è sicuro di appartenere ai Sapiens Sapiens? Sì. Non è che è rimasto al Cro-Magnon? Può scendere per favore un attimo dalla mangrovia, assumere una stazione eretta, posare quel femore umano e rispondere a questa domanda? O no?
4: Facci un madrona, che sto...
3: Cosa sta facendo? Sta dipingendo dei bisonti sulle pareti di una grotta? Cosa fa?
4: Fatti cazzo due.
3: Lei è ostile, è una persona ostile. Lei è già ostile, una persona ostile sotto vuoto.
4: E che cazzo butto a me?
3: Ma non usi sempre il cazzo, ha sempre il cazzo in bocca lei. Come si permette? C'è l'acqua da lei?
4: No, c'è niente acqua.
3: Non c'è l'acqua da lei?
4: A mafa.
3: È un problema, giusto? Che pensa di fare lei, dica?
4: Fatti cazzo due, la faccio.
3: Ma io mi sto facendo i cazzi miei, ma sono cazzi anche suoi.
4: Fatti cazzo due.
3: Non ho capito, scusi, è un campione, un sample, un disco registrato. Fatti i cazzi tuoi.
4: Una minchia tua.
3: Fatti i cazzi tuoi. Continuiamo, dai. Come una partita di tennis, da fondo, dai. Fatti i cazzi tuoi, vada, vada lei.
4: Ci penso.
3: Ci penso.
4: Alla pisciata e ci penso.
3: Va a fare una pisciata e ci pensa.
4: Fatti sempre.
3: I cazzi tuoi, sì, va bene, dai, vaffanculo, dai. Butta giù al piscione del cazzo, dai, mangiarotti coglioni. Chiudiamo con Genova, Genova in onda, prego.
5: Ah, beh, le puttane portano siccità, di fatto.
3: Le puttane portano siccità, mi esponga questa teoria.
5: Provi ad andare contro la puttana, vede che è asciutto il portafoglio.
3: Sì.
5: E la lingua, dice solo.
3: Quindi lei sostiene che andare con le prostitute, chiamiamole prostitute,
5: crea siccità.
3: Crea siccità, al portafoglio.
5: Quindi, per rimediare la siccità, dobbiamo le puttane alle strade, mentre andiamo nei bordelli, piove dappertutto. Quindi, acqua, abbraccio.
3: Questa è una teoria scientifica che lei può dimostrare.
5: Può essere anche una teoria, anche questa, non è
3: sì.
5: Malato come discorso.
3: Me la può ripetere che prendo un appunto. Allora, secondo lei?
5: Secondo lei, se rimedia un bel casino, cioè casino, bordello di una bella volta, vedrà che rimedia la siccità perché raggruppa tutto il puttaname in un posto solo e quindi...
3: Quindi, per porre fine al problema della siccità in Italia, bisogna costruire i bordelli, perché le puttane...
5: Esatto. Rimediamo tanti problemi.
3: Va bene, senta, vuole lasciarmi anche l'indirizzo così la faccio raggiungere da persone con una camicia che si lega dietro?
5: Ne conosco tante.
3: Sì, ma la metto in una stanza con tantissimi materassi. Si potrà divertire tantissimo. Che cazzo ride? Lei è pazzo! Scusi l'indiscrezione, scusi. Lei quanto spende in puttana?
5: Sì, proprio. Mettiamo giù una cifra pari a un centone alla settimana.
3: 100 euro alla settimana in puttana?
5: Sì, poi non so, lei magari forse lo sa meglio di me, questo non lo so.
3: Io non vado a puttana, altrimenti conoscerai sua madre e sua sorella, arrivederci. Ai pazzi. Allora, non sappiamo se la siccità sia causata dalle puttane, come ha detto questa persona, ma sicuramente sappiamo che il gran caldo dà alla testa, perché tutte le persone con cui ho parlato sono completamente rincoglionite! Rincoglionite. Vaffanculo a tutti. Arrivederci.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
0: Però.
6: Chi è il suo paro?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, voglio di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, angolatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Togli la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
16: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is a zoo.
17: Nina, nina, nina.
16: Dai. This is a zoo.
17: Peterlizia.
16: Vai, dai!
18: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff? I then am coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei, una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got strong clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bentornati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, potrebbe.
0: Rooster, dove sei?
3: Scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Confermo, signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la f***a quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, Nella.
3: Scusate, io sono in Antartide, ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Ma straporca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Scrivete cinema sotto!

0: comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Maverickian, il comandante lì, completamente nudo. Ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che lui, insomma, gli sta infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ho aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scoppiando il cranio, una roba. Se sentite? Imbarazzati, cigano i sedili, la roba ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culattone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, passo.
1: Ah, c'ho ragione, passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, passo.
1: Culattone, passo.
3: Nails on her nose, 12 o'clock.
1: Finita la benzina, passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più.
0: Perché non dici pazzo? Devi dire pazzo, se non dici pazzo non te potevo rispondere.
1: Sto morendo. Faccio la...
0: Che stava facendo?
2: No, non ho capito, guarda.
0: Stava barando.
2: Secondo me lui dice di Maverickian che è gay perché è gay lui.
0: No.
2: Sì, ovvio.
0: Ma non è gay.
2: Fanno tutti così.
0: Ma Maverickian non è gay. È no. Proprio fratto.
4: Lui è ammalato.
5: Attento alla mano.
0: Comparsa, pazzo. Comparsa.
2: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato l'ha lasciato su un aereo.
0: Secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
4: È andato a casa del branzino.

0: tamarri.
1: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
0: Tamarri!
2: Pronto?
3: Oh, sono Massimo di Quarto, c'ho un intervento urgente. Voi siete muratori?
2: Sì.
3: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'ho un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
2: Sì.
3: E praticamente ha fatto la prova, ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
2: Ma io sono con Pometia oggi non posso fare niente.
3: Minchia, e come faccio? È incastrato.
2: Ma domani.
3: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
2: Se il muretto sta fuori bene, sì.
3: Tanto non fa freddissimo, no?
2: Però sì.
3: io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
2: Va bene, ok. C'è una telefonata.
3: Cosa hai detto? Che ti buco? Buco fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se vi...
0: Tamarri.
2: Pronto?
4: Ciao grande, sei Nando Cemento?
2: Come?
4: Sei Nando? Nando Cemento?
2: Sì.
4: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
2: Registro il tuo numero, poi...
4: No, ti dico cosa voglio fare.
2: Cosa?
4: Che cazzo parli? Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
2: Lei chi sono? Chi sei?
4: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
2: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
4: Ciao Jimmy.
2: Allora?
4: Io dovrei ingrandire il camino di casa, perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
2: Sì.
4: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza... è magro, diciamo.
2: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
4: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
2: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
4: Va bene, sei gentile, eh?
2: Grazie a lei.
4: Oh, quando vieni?
2: Quando
4: vieni?
2: C'è disponibile lei?
4: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo. Devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
2: 1, 2 e 3
4: sì. volte. Fai perché c'ho i cani.
2: Sì.
4: C'ho 70 pitbull nel giardino.
2: Comunque puoi scrivere tutto nel messaggio,
4: sì.
2: No?
4: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso. Quando vieni, io ti apro il portone. Devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull. Ne ho 70 in giardino.
2: D'accordo.
4: Che se ti vedono ti scannano, ok?
2: Ci sono 3 volte.
4: Sì. Fai. Ciao grande!
2: Ciao.
4: Ciao, grande, ciao.
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Oh, sei Jimmy Scimmia?
2: No.
3: Non sei scimmio tu?
2: No.
3: No, ma date il tuo numero. Sei il muratore quello tutto scimmia?
2: Esatto.
3: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaruccio, quello.
2: Che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
3: Che cazzo siete? Un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore.

0: parlo. Sei capo?
1: Sì.
0: Ah, praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stavo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
1: Jimmy Scimmio, sì.
0: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando. Io non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai quattro neuroni che stanno litigando in questo momento. Stai decidendo: bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sto parlando! Che sto parlando! Guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e Scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride cazzo. Oh, scemo!
1: Ehi!
0: Me lo vieni a fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi è un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionista.
2: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
0: Là coi pollici non ho.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Casa del Madrasso?
5: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo.
4: Prego.
5: Io sto cercando un materasso matrimoniale, diciamo per fare il cambio per la stagione estiva, perché adesso, come avrà notato, a causa delle precarie condizioni meteorologiche, la sta facendo un po' da protagonista, allora vorrei...
4: Sì, mi dica.
5: Allora, io starei cercando un particolare tipo di materasso che, diciamo, mi ausili un pochino a combattere questo caldo. Perché? Spiego. A causa, diciamo, di una rinite allergica non posso utilizzare l'aria condizionata nel mio appartamento e quindi, diciamo, devo tenere tutte le finestre aperte, ma fa caldo, capisce?
6: E dipende da quello che cerchi, o c'è sala schiuma, o c'è sole molle, o c'è lattice, quello più fresco è quella molle.
5: La schiuma? Ecco, ma come funziona questa roba della schiuma? Scusi che io non sono tanto pratico, perché l'ultimo materasso che ho acquistato era ancora uno di quei vecchi materassi di lana, non so se c'è presente, che si facevano con lo spilone.
6: Ah,
5: non so,
6: bene, no, lei deve fare un materasso a molle, con la stoffa di cotone, che è fresco e non gli fa le male.
5: Ma ecco, io volevo sapere se esisteva in commercio, diciamo, un materasso che abbia le due metà separate, perché le spiego, diciamo, mia moglie ha questa piccola forma di scoliosi, quindi avrebbe bisogno di una ulteriore rigidità, diciamo, nel suo lato del letto, che lei dorme alla sinistra e io dormo alla destra. Ma lo sa che tra l'altro invece quando ci siamo sposati io dormivo alla sinistra e lei dormiva alla destra. Poi col tempo, a causa appunto di questa fastidiosa scogliosi, abbiamo cambiato le nostre abitudini e adesso abbiamo invertito il posto, ma non le dico.
6: Ma è uno morbido e uno duro, si può fare tutto.
5: Ma sono due così.
6: Cioè vieni qui, glielo faccio vedere, c'è modo di passare qui in negozio?
5: Sì, dov'è che vi trovate voi altri?
6: Brasiliano, vero?
5: Come?
6: Sei brasiliano?
5: Brasiliano?
6: Sì.
5: No, sono di Genova io.
6: Ah, di Genova.
5: Sono di Genova. Sono stato in Brasile, sono stato 2 anni fa a Salvador de Bahia. Lo sai che è una città bellissima? Ho dormito da Dio.
6: Mio fratello lì a Salvador.
5: Ma figlio, bene, come si chiama? Che magari l'ho incontrato, pur essendo una città di diversi milioni di abitanti, magari l'ho incrociato. Come si chiama suo fratello?
6: Si chiama Fabrizio.
5: Si chiama, no, purtroppo non ho conosciuto un Fabrizio. Ho conosciuto un Andrea e un Mario, ma un Fabrizio non l'ho incontrato. Che sfortuna, che peccato, altrimenti glielo potevo salutare la prossima volta che vado a Salvador de Bahia.
6: Va bene, ti aspettiamo al negozio, ecco, dai.
5: In che zona è al negozio?
6: Lei ci ha trovato su internet.
5: Sì, vi ho trovata su internet, ma non grazie, diciamo, alle mie capacità, perché cosa vuole? Io sono una persona anziana, non è che sono tanto capace di utilizzare questa tecnologia infernale. Mi sono fatta aiutare da mio vicino di casa, che invece ha l'ultimo anno di ingegneria. Pensi un ragazzo veramente dolore. Mia moglie dice che si droga perché ogni tanto c'ha gli occhi rossi, ma cosa vuole? Ormai questi ragazzi si fanno tutti gli spinelli, insomma, gli spinelli non ha mai ucciso nessuno. Tra l'altro non so se ha visto quell'attore di Morgan Freeman che ha detto che lui si fuma la cannabis sativa ad uso terapeutico. Pensi un po' un attore così
6: Morgan
5: famoso.
6: Freeman.
5: Morgan Freeman si fa. Fuma gli spinelli, pensi un po' un attore.

0: Monica, che è anche stato candidato degli Oscar, la messa pubblica. Ciao, tant'anni, ciao, tant'anni, non è mai morto.
1: I migliori, siamo i migliori di Roma.
0: Avete anche le reti elettriche?
1: Certo, ci abbiamo tutto.
0: Ah, si sollevano, ma come si sollevano? Abbia pazienza, da sinistra verso destra, dall'alto verso basso, da basso verso l'alto, perché non ho mai capito questa foto qua. Perché scendere dal letto è un problema, non so se lei ci ha preso.
1: Aiuta a scendere dal letto.
0: Dal letto.
1: Si solleva dal basso verso l'alto, dal... sia la testa che i piedi.
0: Che i piedi, non è che si chiude a metà, faccio la fine di un panino. No,
1: no, no,
0: no,
1: no, no.
0: Perché io ho un po' paura di queste robe infernali elettriche.
1: Ma sono tutte robe di ultima generazione, avanguardia.
0: Perché una volta avevo preso una termocoperta, cioè evidentemente l'avevo presa un po' sotto costo, perché era una di quelle offerte che trovi in quei megastore, non so se lei ci ha presente.
1: Vabbè, dai, allora, senti.
0: Avevo preso questa termocoperta e l'ho collegata per qualche giorno, effettivamente.
1: No, quello senza niente.
0: Poi ha fatto un cortocircuito terribile una notte, per fortuna,
1: no,
0: che
1: quella
0: io,
1: roba economica,
0: che io e mia moglie non eravamo a riposo, perché
1: noi abbiamo delle cose eccezionali.
0: Stavamo, io e mia moglie stavamo guardando questa puntata di Chi l'ha visto, la termocoperta ha fatto cortocircuito, puff, ha bruciato il gatto, okay. È rimasto un cumulo,
1: allora,
0: di cenere.
1: Ci vediamo qui, Angelo Palanca, ok?
0: Povero Giannino, il nostro gatto è rimasto proprio così, un carbone ardente. Se lei ce n'ha gatti?
1: Grazie, grazie.
0: Grazie di che cosa? Diciamo economicamente, su che prezzo possiamo essere?
1: Guarda, uno solo i materassi, quello matrimoniale con due portanze diverse, siamo intorno ai 4, 4 e 5.
0: Perché le spiego, noi stiamo attendendo che questo parente di mia moglie, che tra l'altro è un cardinale, forse lei lo conoscerà, il cardinale Busacca, non so se l'ha mai sentito nominare, è abbastanza famoso nel concisforo. E il cardinale Busacca, ecco, stiamo attendendo, diciamo che passi a miglior vita, perché è una persona anziana e ha da parte un piccolo gruzzoletto, ed essendo mia moglie l'unica nipote rimasta in vita, stiamo aspettando di ereditare questa modica cifra, che sarà, non lo so, noi presumiamo che sia intorno ai 125-126 mila euro.
1: Va bene, la devo lasciare, c'è gente al negozio.
0: D'accordo, facciamo prezzo di favore, se no la faccio scomunicare.
1: No, la tratto bene, la ringrazio, signor Angelo, buona serata.
0: Buona serata, un cazzo, è mezzogiorno e 20, perché
1: vabbè, buona giornata.
0: Ecco, sì, arrivederci.
1: Grazie
0: anche a lei, grazie, ah, cazzo, vai, ti faccio scomunicare, beduino. Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Only for you.

0: Anderson, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un albero di Natale piccolo da mettersi nel culo per portarlo in carcere allo zio. Lo troveranno? Sentiamo.
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
5: A tu, sono Massimini di Quarto. Voi c'avete gli alberi di Natale? Pronto?
4: Pronto?
5: Sì, avete gli alberi di Natale? A du du.
4: Gli alberi di Natale?
5: No, a du du è un tic che mi viene qua soffatto. Avete gli alberi di Natale? A du du. Oh, ma la risposta me la vuoi dare stamattina?
4: Merda. Buongiorno.
5: Sì, probabilmente è caduta la conversazione. Stavo cercando un albero di Natale.
4: Che albero?
5: Allora, ti spiego l'esigenza, che è una roba un po' complicata da spiegare, perché mio cognato sta in carcere. Gli devo portare un albero però molto piccolo, sennò non me lo fanno entrare.
4: Guardi un attimino, le passo
5: Gesù.
4: La direttrice.
5: Ha detto che mi passava la direttrice, ma non me l'ha passata.
6: Non l'ha passata. Io richiamerei così.
5: Allora vediamo se prende fuoco il negozio.
2: Tamarri.
5: Ma stai comportandoti nel comportamento? Scimunita, minchia. Guarda che sei un... Ma sei maschio o femmina o bilocale? Personaggio! Minchia, che roba strana. Ho avuto un incontro ravvicinato con un animale mitologico. Metà coglione, metà ric***o.
6: Secondo me era bilocale.
2: Tamarri.
5: Vuoi dire che ti piglia anche latte così come gli astici? Spetez.
4: Penso che lei ha bisogno veramente di una cura psicologica, perché per fare una cosa del genere in un punto di lavoro problemi mentali.
5: Allora io credo che tu abbia bisogno della terza, quarta e quinta elementare. Cioè, ma tutte insieme le devi fare, con un corso proprio ma velocissimo.
4: Aggiornato, la facciamo insieme.
5: Non sai neanche parlare l'idioma della terra in cui sei nato. Ma come stai parlando? Io c'ho bisogno di un albero di 20 centimetri. Me lo devo cacciare in culo per andare in carcere. Ma guarda che la gente veramente non è disposta ad aiutarti mai.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Pronto, buongiorno. Vendete... Sto cercando gli alberi di Natale. Voi ce li avete nel negozio?
7: Sì.
6: Inghia, Depre. Senti, Depre, mi puoi dare qualche informazione sulle misure degli alberi? Perché ne stavo cercando uno abbastanza piccolo. Cioè, il più piccolo che hai. Se mi sai dire più o meno quant'è la misura.
7: Ma da dove chiamami, scusi?
6: Dal telefono, da casa mia. Sono a casa.
7: Anche noi siamo sul posto di lavoro, intendevo ovviamente il luogo da dove chiama.
6: Ma non ho capito, le ho chiesto se agli alberi di Natale mi dà una misura, non gli ho chiesto nient'altro, lei non è che mi deve...
7: Sì, no, le stavo chiedendo dove chiama, se è qui dalla tua stazione o altrove.
6: Sì, penso
7: così
6: che
7: le diamo le indicazioni come comunque recuperare i dati che mi sta chiedendo.
6: Per recuperare i dati che stiamo chiedendo, ma scusi, se lei mi... io so dov'è il posto, se lei mi dice che ce l'ha io vengo direttamente a prenderli, non è che... Non è così difficile, no?
7: Che misura le serve?
6: Quello più piccolo che ha, qual è? Che se lei mi dice che va bene perché devo capire la misura dell'albero, mi serve piccolo.
7: Sì, l'altezza che sta cercando, che altezza bene o male deve essere.
6: Minchia. Sai che veramente... Va bene, cerco di stare calmo. Il più piccolo che ha, proprio più piccolo. Mi dia la misura più
7: piccolo. Ce ne sono da, ovviamente anche da 20 centimetri.
6: Ma rotti i cazzi. Mi devi dare sto cazzo di... Non ce l'hai 20 centimetri, 30 centimetri, 40. Che me lo devo... che cazzo stai dicendo? Che me lo devo cacciare in culo, che devo portarlo a mio zio in carcere l'albero. Quindi deve essere piccolo. Ce l'hai piccolo da mettere nel culo? Scusate, quanta complicanza qua, dove sei, come dove avete, ma hai rotti i cazzi. Ah, che pazienza, dai, dammi la misura per favore. Stai cercando?
7: Sì, il più grande di tutti?
6: 2,40
7: dico, abbastanza.
6: Quante... No, il più piccolo.
7: Da 20-30 centimetri.
6: Ce l'hai? Ce l'hai?
7: E poi cominciamo a salire.
6: No, va benissimo quello piccolo, 20 centimetri, quello è perfetto da mettere nel culo. Ah, senti, io passo a prenderlo oggi. Preparalo già, chiudilo. Quanto costa?
7: No, un bel po'.
6: Come un bel po', non capito. Quanto costa, piccolo? Dimmi un po' il prezzo. Dimmelo. Dimmi il prezzo! Dai! Dai! Dai che mi sta salendo! Ah! Sono tu incistato che non prendermi l'albero nel culo, vai! Quanto è la misura? Quanto costa? Quanto costa? Ah, ti mangio mica! Quanto costa?
7: Dai, continuo.
6: Tienimelo vicino a cazzo che arrivo. Sto arrivando.
5: Sputagli. Allora, il danno l'ho gonfiato.
6: Vai via! Adesso chiudi, chiudi!
0: Fallo sparire, spara, spara!
6: Sparici! Chiudi il telefono!
0: Fai attaccare dai cani, vai col cane!
6: A posto Massimino, l'ho
0: trovato! Bravo, 20 centimetri, prendilo a cacciculo tu!
6: No, ne volevo prendere due anche per te!
0: No, no, no!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde forniture di gas, luce elettrica, problemi, saltata la corrente?
0: Finora no.
1: Non ha saltato la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito, questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guarda, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: Zing che è la carcere. Zing
1: è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas?
2: Ong è gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere? Che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce da casa?
0: L'ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing,
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora, manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutti qua.
0: Ah, il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, telefono, tutto dello stesso tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Franco, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso sì, mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin Putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong. Accende.
0: Già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: Minchia Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tante.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita?
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del tuo gas è blu o blu giallastro?
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu da buddì o da buddà?
1: È un blu da buddì o un blu da buddà?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da buddì c'è qualche perdita. Se è blu da buddà invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, è acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sakata.
2: Asakata. Asakata.
1: Ma questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata!
1: Lei ha l'allena fissa del telefono e Telecom.
2: Questo è internet, Asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata!
0: No.
2: Asakata!
1: È per questo che fa Asakata.
2: Asakata!
0: E chi è questo Asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata!
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata!
1: Perché non...
0: che si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché...
2: Putin!
1: No, in serio.
2: Vede che ha acceso la luce!
1: Ha acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin!
1: No, spenga! Spenga che si è incazzato il contatore!
2: Putin!
1: Spenga, ha spento!
0: Spengo?
1: Sì, spengo!
2: Ado!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non c'è da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tutto... arriva Beppe,
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
3: Ma che stronzata.
1: Ho portato il tucano.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Sì, siete.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì.
5: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
5: No, senti, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
5: Trombiamo insieme, amore. Spariamo, ciao, una rivoltata, ciao, in faccia. Ciao, ciao amore, ciao. Baciami amore, ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
7: Guarda, io un tempo, mi ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
5: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
7: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: Sì, no, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
8: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
8: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Saule, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test, molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù. Il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù,
1: cutù. Cioè, ma di questo parlo io. Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: Lei, no, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del 5G.
4: Pronto?
5: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
4: Sì, ma non c'è la signora.
5: Mi sente?
4: Sì, però io sono la ragazza e faccio le pulizie. La signora non c'è.
5: Sì, ma no, guarda, non è un problema. Deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
4: Ah, va bene.
5: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
4: Sì.
5: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo dalla piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Lo sente?
4: Sì.
5: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
4: Non posso fare come lei.
5: No, non lo faccio io, signora. È un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G. Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
4: Sembra, che ne so, una miscela.
5: Una miscela? Aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale. Un attimo, adesso abbassi su, balzi il bus. Che cosa distingue?
4: Ha fatto un fischio.
5: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è... Così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio. Allora aspetti segno,
4: Sì.
5: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
4: Sì.
5: Cagnefo! Cosa distingue prima del fischio?
4: Cannetto, che ha detto?
5: Cannetto che ha detto?
4: No, Cannetto, ma... mi sembra che ha detto.
5: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio da Cannetto.
6: Oh. Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Sì, ma non mettene tanto altro che io c'è da fa. Sono cronometrata qua.
5: No, lo so, mi dispiace, signora, è una roba da 5 minuti, è 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto. Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: Ma poi basta, il fischio, io c'ho da fa.
7: Dolenne, chiede alla signora se sente cacagneffo.
5: Sente per caso cacagneffo?
4: Sì.
5: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
7: Io andando reciso, figlio di ripetere cacagneffo.
5: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta cacagneffo, va bene? E il fischio, d'accordo?
4: Va bene.
5: Ok, mandiamo il segnale.
6: Cacagneffo.
5: Prego.
4: Cagneffo.
5: No, è cacagneffo.
4: Vabbè.
5: Glielo rimando.
6: Cacagneffo.
5: Prego.
4: Cacagneffo. Manca il fischio.
5: Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora, rimandiamo.
4: Ah, devo rifare?
5: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare, va bene? Così finiamo e la lascio al suo cronometro.
7: Vai dal regista, Giovanni!
5: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
6: Cacagneffo.
5: Prego.
4: Cacanepo.
5: Perfetto signora, grazie mille per il suo tempo, arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Grazie, tecnologia 5G, arrivederci.

0: This is the zoo, only for you.
1: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
2: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
3: Sono mistico! Sono confessionario! Ma c'è mistero! Misterioso! Che carta è questa?
4: E questa ma chi cazzo è?
5: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
3: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
2: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
6: Allora, schifo, merdi! Chi song il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra. Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di zoccola.
7: Scusa,
8: ma perché tu si capa degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'hai la faccia bella.
6: Ma che io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
8: Ma i soldi dove l'hai presa?
6: Da voi.
8: Sì. Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci ammazzano e tu ti fai bello.
6: Perché io sono un re.
8: Perché sa tutti i gobbi monco e tu sei bello dritto.
6: C'è stato un incantesimo brutto.
9: È proprio carino.
8: Oh, non fa la so.
9: Scusa.
6: Tu invece che ti hai da dire?
10: Approcci timidamente ad Adar.
11: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
12: Guarda, io sono preoccupato.
11: Tu mi hai detto vai via.
12: No, ma lo sai veramente? Scusa.
11: Non devi leggere le note del copione.
10: A parentesi, apri a parentesi.
12: No. Devi improvvisare.
11: Ah, e cosa dico?
9: Approcci quella che sta scritta.
11: Ok.
9: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
11: Ah.
12: Ma perché è la badante tu?
6: Devi improvvisare.
11: Ho capito, se mi fate leggere.
6: Vai, orco.
12: Cosa c'è da leggere? Devi improvvisare.
10: Gli dice che lui non può.
6: No, non devi leggere tu. Devi dire io non posso venire.
11: Ma come da qui? Ok.
10: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
11: Così?
6: Tengo,
11: fai tenga famiglia.
13: Prova a mettere la lingua fra i denti.
6: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
10: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
6: Chi?
10: Io non posso andare.
6: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parli.
2: Quanta smisurata strongolaggine.
6: Allora, basta, cambi di programma. Andremo a cercare la figlia Sacra che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte. Così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
13: Traditore!
6: Scusate, mettiamoci d'accordo. L'urlo di battaglia è orco. Se Isma dice cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia a 3. 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
14: Pietrina?
11: Ma che cos'è?
2: E mentre l'orda di Orcod si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
15: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
16: Benvenuto. Benvenuto. No, non piace quel carattere.
17: Un po'.
14: Così va bene. Il nano ha la voce profonda.
17: Più malefico.
16: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba. Non è molto loquace.
10: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
6: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nominare Cristo e la Madonna.
10: Sì, però è orco.
6: È infatti che orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
10: Ma sarà perché non c'è l'orco cane?
8: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa? Io pacipatisco, mi faccio 7 chilometri la domenica.
6: L'orco è uno stato laico.
8: Ah sì?
6: Sì.
2: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi. Lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito. Altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
8: Ma perché le altre non si chiamano Terre di Fianco?
6: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo, cambieremo i nomi. Toponomastica.
8: Anche Gigio.
6: Chi è?
8: Dica, topo Gigio?
6: No, toponomastica è la scienza che dà i nomi alle cose.
8: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
6: No, toponomastica. Ad esempio, che è albero. Questa è pietra. Tu sei strunzo. Toponomastica. Chi è lui?
8: Strunzo.
6: Ha visto come imbarca in fretta?
8: E infatti.
6: Ma più veloce che col canto di battaglia.
8: E anche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
2: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.
18: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi, uccidi, uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre, una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
10: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
9: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
11: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
5: i... Ti ucciderò!
11: Pasqua, ancora il... sai?
7: La radio, alla p***ana d'esordo.
5: Ma chi è questo figlio di p***ana?
11: Questo è uno che se ti acchiappa...
5: Sì?
11: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel... Ufficialmente,
5: ma fate
11: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
11: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
11: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
11: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
11: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
11: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Yeah.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
1: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo, 5,50 euro. Sapori della terra, gustosa bottarga di talpa, 34 euro. Zucchero a velcro, da staccare e riattaccare su dolci e torte, senza inutili sprechi, 8,80 euro. Besciamella, salsa cremosa con robusto odore di genitali, 1,10 euro. Coda alla cassa? No problem! Estrai la pistola a scacciacani in dotazione col carrello e spara in aria per avanzare di prepotenza.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati agli etichettati.
0: Primo prezzo, poi vediamo.
1: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Prociacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era. Quando Papa Francesco aveva ancora tutti e due i polmoni. I primi tre anelli sono stati forgiati e sono caduti nelle mani di Adar e della sua orda di orchi sindacalizzati.
2: Chi è che l'altra volta ha sbagliato la parola che dentro la marcia?
3: Lui!
4: Ah, minchia, ho proprio omertà pesante fra di noi,
1: Mentre cose poco interessanti accadono ai quattro angoli di questo magico mondo, dove neppure il più minuscolo progresso tecnologico verrà raggiunto per i prossimi 5.000 anni, il malefico e pacioccoso geometra Sauroni e Cacacaziel tornano alla ferramenta elfica di The Cerebrim Bimble, che nel frattempo ha deciso di pasteggiare con le proprie caccole, imitando il suo sosia apparso magicamente nello specchio.

0: Benvenuti alla ennesima puntata di Il potere degli anelli. Una troiata che solo Bezos poteva produrre, quello storpino tutto riccone.
1: Vedrà, geometra Sauroni, a quest'ora mio zio avrà già sfornato gli anelli.
2: La voglio proprio sperare, bucciatuna. Allora, delle ceribibibibibol, vediamo un po' questi maledetti, benedetti anelli.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
2: Non ci stava un ferramento normale dentro questa zona. E non mi allitare in faccia delle ceribibibibol. Insomma, se anelli l'hai fatto o non l'hai fatto, bucciatuna.
3: Anelli! Anelli! Anelli!
4: È un po' cappino.
2: È un po' parecchio di cappino. Mi scusi, signora Buccettona Bionda, non ho capito che ha detto il ritardato.
1: Geometra Sauroni, forse quello che mio zio sta cercando di dire è...
5: Anelli! Anelli!
4: È un po' tutta la famiglia di storpiettini di cappini.
2: Ridete un po', cazzo. Allora, tu, Scimonete, scema, CS, ascoltami bene. Ora io e la Milfa, questa bionda, andiamo a berci un ballo caffè Abba. È un cavallo, un ballo che faccio a spesa. Quando ritorno, voglio trovare tre anelli magici belle e belle, e capito? Belle e farnute. Altrimenti ti prendo a schiaffi finché non caca l'ultimo neurone che ti è rimasto. Hai capito o no?
3: Anelli!
2: Ci capito?
3: Anelli!
2: Anelli! Cappate, se abbiamo capito.
0: Sauroni e l'elfa frigida lasciano il decerebrato ai suoi abracadabrismi metallurgici nell'istante esatto in cui mi arriva il ciclo. Porco. Dopo ore di duro e imbecille lavoro, Decerebrem Bimble forgia altri tre anelli, ancora più magici e potenti dei primi tre. Purtroppo per lui, la ferramenta sta per ricevere la visita di un pericoloso malvivente mascherato.
6: Ma in alto, se no ti spago bottiglia di vetro in fascia per sul mordo, dai! Ma in alto, buon rapino!
3: Rapina! Rapina!
4: Ha detto rapina!
6: Sì, ho sentito! Tu che cazzo sei? Se cos'è Urchino? Se cos'è sei tu?
4: Io sono l'assistente!
6: Ah, se tu...
4: Sono piccolo, sono l'orco...
6: Ah, ho capito, tu fa calamburbe, fai bestemmio. Tanto meno non tocco io altro dio, altro profeta.
4: Quindi... è per questo che l'ho fatta.
6: Mi interessa il vostro profeta. Comunque, cosa stai facendo? Si prese acido?
3: Acido! Acido! Acido, acido, acido. Acido, acido, è morta la cantante.
6: Beh, tutte che non capisci un cazzo. Vabbè, allora mi servo da solo. Allora, dimmi in queste borsette. Sono bravo come svargettore. Se fosse strappo un catenino. Però questo. Anello duro. Bingo. Bingo. Con questo mi faccio tutti i denti davanti. Così sembra. Mettete una zona a metà sindro. Che bello quell'anello. Se scendesse lo provo subito uno. Vediamo come mi sta anello.
3: Sparito! Sparito!
4: È sparito!
6: Ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, lo specchio, non ci sono più nello specchio! Posso fare di spasci di stufe fascianti senza che mi vedono?
0: Giusto per quelli che non capiscono un cazzo. Il malandrino, che ovviamente è marocchino, perché facciamo tanto quelli politicamente corretti, ma alla fine i luoghi comuni restano, indossa un anello che lo rende invisibile.
6: Ed è successo invisibile! Sì, invisibile! Posso rubare, posso sfascire, posso darvi da sbirro, non lo vedo!
0: Nel frattempo, Cagacazziel e il geometra Sauroni tornano dopo Nu Belle Caffè, Sidoti, Si, Si e Takatakoaria.
1: Eccoci tornati, zio. Allora, sono pronti gli anelli?
3: Anelli! Anelli!
2: Brava, Buccettone! Che ha fatto l'anello! Ma, Buccettone, aspetta un momento. E qua gli anelli sono solo due.
6: Bello culo biondo. Mi piace perché sono magrebino. Questo bel culo bianco.
1: Geometra, come si permette a toccarmi il culo?
2: Aio! E non sono stato io.
6: Uscì, è stato lui.
1: Chi è? Chi ha parlato?
2: Ma ci sta qualcuno di invisibile qua dentro. Uccettone, sei tu che sei invisibile.
6: Sa che meglio fuggire, sa che meglio scappare. Sento anche sbirre, stanno arrivando. Grazie dell'anello.
1: È uscito, sta scappando. Presto, Sauroni, inseguiamolo.
2: E andiamo, andiamo.
3: Ciao.
7: E basta, mon...
3: Sì, problemi.
0: E proprio quando finisce la puntata, quando sono partiti i titoli di coda, proprio quando ormai hanno liberato lo studio, i tecnici sono andati a casa, le luci sono state spente e svolazzano solo i fogli rimasti del copione.
2: Sì, se vuoi allucato mentre gli parlo non si capisce.
5: Rifacciamo.
2: No. Silenzio.
3: Che hai detto?
2: E se non mi fate parlare? Stavo dicendo prima che mi interrompete.
3: Fermi. Che hai detto?
2: Stavo dicendo prima che mi interrompete. Avete visto? Con tutto sto casino non abbiamo fatto in tempo ad arrivare per la puntata. Adesso non ci siamo nella puntata. Andatevela a fanculo.
8: No. Ma sei sempre incazzato però.
2: Sì, e dopo volevo stare dentro la puntata, avete gridato e non abbiamo fatto in tempo.
5: Ma noi siamo orchi entusiastici. Entusiastici
3: non ci fare caso, è un po' ritardino.
8: Ah, perché tu no,
3: Oh, senti, ma tu rotto il cazzo. Sembra che sembra come la
2: bimba. Hai detto brutta parola, veleno.
3: Come?
2: Veleno.
3: Muoio.
0: Come andrà a finire? Riuscirò a raggiungere gli assorbenti prima di inzupparmi anche i calzini? Non vi resta che scoprirlo nella prossima puntata. Mannaggia la puttana!
9: Radio 105.

0: Ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader Massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capocoso del reparto aggeggi.
2: Un capocoso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso.

0: musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
0: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Me l'ha detto un amico.
0: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
2: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbori e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!

0: Lo Zodi 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, quando Bezos consegnava i pacchi di persona. 6 anelli sono stati forgiati e 3 ne mancano all'appello. Mentre Sauron e l'elfa, dalla fica fatata, fanno fichi fichi insieme aspettando l'ultima sfornata di bigiotteria magica, un elfo tunisino invisibile se ne va in giro rubando l'autoradio a tutti i cavalli del circondario. E il terribile Adar, languido signore degli Orcodei, con lo scroto martoriato di cicatrici, guida la sua orda verso le miniere dei nani per realizzare il suo piano di vendetta ai danni degli elfi ariani.

0: sto bordello che andiamo a camminare.
1: Siamo orchi, no? Facciamo casino.
0: Allora, ma si può fare gli orchi educati, no?
2: No, se no eravamo principesse, no?
0: Allora, tutto fermo, stop, fermatevi qua. Fermo, vuol dire, non è uno tre stelle che mi gira per aver muovere.
2: Scusa, mi sono mossa, torno indietro.
0: Ah, non è Squid Game. Allora, sotto queste montagne stanno i nani. Che fanno i nani?
2: Ballano!
1: Sono buffi e portano le mele a Biancaneve.
3: Sì. Vanno in miniera!
0: No, fanno in miniera, bravo!
3: C'hanno i picconi!
0: C'hanno i picconi!
3: Che ha vinto?
0: Niente!
3: E che cazzo!
0: I nani fanno con lo piccone e scavano tutto il metallo. Che ci fanno con lo metallo? Lo danno agli elfi che curano gli elfi con questo metallo.
2: Mi sono persa!
0: È una cosa facile. Allora, sta l'uomo in la montagna. Sotto la montagna stanno i nani. Sì. I nani tengono lo peccone. Con lo peccone scavano e pigliano lo metallo. Lo metallo serve per curare gli elfi. Allora, siccome a me gli elfi mi stanno per poccare un coppo cazzo.
1: Non sei elfo tu?
0: No, io sono Adar. So, è elfo mostruoso. So, elfo che è diventato orco, che poi era diventato elfo con la chirurgia plastica.
1: Casino.
2: E mi sono riperso un'altra volta.
0: Raga, non l'ho scritta io sta cosa.
2: Non potevamo giocare a un 2-3 stella.
3: Scusate un attimo.
0: È arrivato.
3: Sto per prenotare all'orco Donald. Chi vuole un cheeseburger?
0: Io. Ragazzi, lei è il momento di mangiare. Questo è il momento di invadere la montagna sotto quale stanno i nani che fanno l'umetallo per curare gli elfi. E io non voglio che gli elfi si curino, e quindi dobbiamo attaccare i nani.
1: Ma senti, prima che ci sbagliamo, come sono fatti sti nani?
0: Sono bassi.
1: C'è tanta gente bassa.
0: Bassi tipo un metro e venti.
2: Quanto è?
1: Un metro e venti.
0: Quanto sei alto tu?
1: Non lo so, io non conosco.
2: Così?
1: Sono altri.
0: Ok, così, giusto. Allora metà di così.
1: Metà di così?
2: Sì, metà di lì! Specchiamo le gambe!
1: Non c'è bisogno di fare esempio fisico!
0: Esattamente. Allora, se non sapete quanto è metà di lui, segate la metà.
2: Va bene, zaccate.
3: Dai, su, avanti dietro.
1: La cosa che mi fa più male, tu che dici zaccate.
0: Mo, adesso vedete che senza gambe che è l'altezza nano.
2: È un nano!
4: Adar e la sua mostruosa gangbang di abomini e di Neanderthal entrano dunque nell'oscura e profondissima grotta ai piedi del monte, ignari del pericolo che li attende.
0: Adesso che abbiamo fatto chiarezza su come ha fatto Nunana, non ci resta altro che entrare dentro questa montagna e scassare di mazza tutti i nani, così essi non minano lo metallo che salva l'elfo che il mio padre al mercato comprò.
1: È un po' difficile.
3: Scusa, Adar. È buio, io ho paura.
0: Come c'ha paura?
3: Ho paura del buio.
0: Ma sì, orco, tu sei essere oscuro dell'oscurità.
3: No.
1: Aspetta che gli accendo la testa.

0: cazzo vedo, va bene!
1: Mannaccia, morto l'orco Enel mi è capitato a me. Allora, silenzio, fate silenzio adesso. Non ci dobbiamo... Non ci dobbiamo far scoprire.
0: Questa è raffreddata?
1: Allora, tu stai fuori. Dobbiamo far silenzio che questi nani c'hanno occhi dappertutto. Silenzio, silenzio, entriamo. 4x4.
2: Ehi, ma pensate in piedi, stupido!
0: Oh, zitta, che ha detto entrare 4x4. Quanti siamo noi?
1: No, 4x4, che ero fuori strada. No, 4x4, piano.
0: 4x4, siamo 4.
2: Quanto siamo? 4x4,
1: 8. Quanti siamo?
0: 4.
3: Più 5.
0: Allora, tu non puoi venire.
1: No, siamo da 4 più 1.
0: 4x4 sono 9.
1: No, 4 e 4, 1, 9, 9, 9, bravo, no, bravo,
0: siamo... nuovo.
1: No. Contiamoci, 1.
2: 2.
4: 4.
1: Con ordine però, 1.
0: 7.
4: 8.
2: 2.
1: Tombola.
3: Ho vinto!
1: Zitto, dobbiamo andare in silenzio, zitto.
4: Ma è buio qui.
1: Allora, accetti che è buio, è una grotta.
4: Non c'ho paura.
1: E tieni l'umino,
4: grazie. Brucia.
1: E non lo devi tenere dalla parte della fiamma, dall'altra parte lo devi tenere.
4: Ok.
0: Mamma. Senti, guardate, c'è una luce in fondo a quella cosa tipo tesoro che brilla di luce propria.
1: E saranno tesoro, cioè voglio dirci, siamo
4: dei... Mio, l'ho visto io.
1: Shh. Fatemi guardare prima me. Se è un tesoro, guarda prima io. Se non è un tesoro, vai prima tu.
0: Immaginavo, sei furbo tu.
1: Sì. Mannaccio, Carmine, quanta moneta! È forziere pieno di monete, è monete pieno di forziere, gioielli, formaggi, capocol! Ma questo è un vero e proprio tesoro!
2: Sì!
3: Siamo ricchi, tutti a puttane!
1: No, no! Io sono ricco, voi siete miserabili!
0: Guardate qui, ci sta pure un uovo di nano!
4: Ignorante, i nani non fanno gli ovi!
2: E allora di che cos'è questo?
1: E c'è sta scritto qua, però ignorante! C'è scritto uova di drago da allevamento a terra, no GM!
4: Drago! Drago!
0: Ma scusa, da quando gli uovi i nani cagano negli uovi di drago?
1: Da mai, che domanda è questa? E se è un uovo di drago l'avrà cagato il drago, no? Potrebbe essere, il drago potrebbe essere quella cosa con le fauci che sta alla fine di questa coda.
4: Io ho un'idea, perché non mandiamo avanti lui?
3: Sì, ma è tu che sei più forte.
0: Forse vi siete persi un passaggio.
2: Qualo?
4: Quale?
0: Credo che Adar ci stesse avvisando che in questo preciso istante ci sia un drago che ci sta fissando.
1: A voi?
4: Fate vedere, muori davanti a lui.
3: Ci sta guardando, salutalo.
2: Ciao.
1: Ma chi ha salutato un drago? Scappa!
0: Sono spaventato. No, non riesco a fermare.
2: Sì, ma corri anche quando urli.
0: No, mi messo da urlare.
5: Oh, ma avanti che la sto mollando. No.
6: Lo so, anch'io avevo lo stesso volto quando ho saputo che il drago nella serie aveva tutte le sembianze de... Il Gabibbo.
1: Allora, quello che vedete... che da cui stiamo scappando è l'Udrag Smog. È un drago Udrag Smog si chiama.
2: Vabbè,
1: e sapete quando morti ogni anno fa smog? Sono tutto recuperato.
0: Però è una forzatura nel racconto, per lo smog non ci può essere, non ci abbiamo macchine.
1: Io lo conosco, andavamo in piscina insieme quando eravamo piccinini. Adesso provo io a parlarci che magari con i vecchi tempi non ci mangio.
2: Mi raccuffia, Dar.
1: E certo che te ne fai.
0: Stavi buffo.
1: Scusa, nella piscina si deve mettere la cuffia, sennò cadono tutti i capelli.
2: Ma quella con i fiorellini?
1: Quella con i fiorellini, sì, non ne stava nessuno.
4: Scusa, Dalmore! Dalmore, Riccione! Scusa, Dalma, ce l'avevi pure gli slippettini?
1: E certo che...
4: Dalmore, Riccione! Dalmore, Riccione!
1: Voi, allora vedete la voi con Smog. Smog, fatta la cazzo tua con loro, vai! Attacchi Smog!
5: Ma... Mea, Adar, sei proprio tu! Guarda che gli elfi mi hanno addormentato con un incantesimo e mi brucia il culo da morire! Oh, malandi come brucia!
6: Ricapitolando, il drago nella grotta è identico al Gabibbo. Gli orchi sono una manica di smongolini che vi assomigliano tanto. Adar sembra l'amministratore delegato della radio, che vi riempie di promesse e poi non ne mantiene mai nemmeno una. Boh, Inizio a pensare che questa serie sia fortemente ispirata alle vostre miserabili vite da pezzenti, falliti. Vado a farmi una riga di coca e ci sentiamo alla prossima. Fottuti malati di mente.
5: Tira il dito con l'unghia, dai! Tira il dito squamoso con l'unghia gigante! Eccola! Vai, Jimmy!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
2: E ciao a tutti ragazzi! Allora, delle centinaia di sdrenate che abbiamo composto, ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora, cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare. Scopriamo insieme cosa!
3: E leccare la

sa se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Viale!

0: che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai,

0: cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare, la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo.
1: Scusa.

0: c'è un bella tremolo.
1: E dai Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora la prossima canzone invece la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività

0: effetti come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State babbue! State babbue! State babbue! State babbue!
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donna, che vuoi
4: dire? Scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia, alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
5: Vai, c'è la certezza.
4: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico.
5: Guarda, andate.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
5: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però va là, sempre queste cose.
7: Il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
4: Perché sai media 7. Però dicono, allora dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
2: Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prende più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
7: Dai. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
7: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
9: Aspetta.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
9: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
15: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
16: birre a nastro.
14: Il il grinta.
16: Tequila a manetta!
14: Il grinta.
16: E siamo pronti per una serata con la grinta incredibile!
14: Il grinta.
16: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi!
17: Pronto?
16: Raga, stasera novità, paella e sangria a nastro!
17: C'è.
16: Mirko e Grinta!
17: Piacere!
16: Ragazzi, stasera sarà una notte
17: stellata
16: da leoni!
17: Porco.
16: Non ci ferma nessuno! Che chiamo la grinta giusta!
17: Oh, ma basta pippare, eh!
16: Da paura!
17: Bravo, bravo!
16: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a nastro!
17: Minchia, mi è esplodato il timpano.
16: Con la grinta incredibile!
14: Il grinta.
16: Buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno sto cazzo.
16: Buona giornata. Ragazzi,
18: sì, dal cazzo.
16: Da paura, raga.
18: Ma chi è?
16: Non ci ferma. Ma nessuno.
18: Chi è?
16: Prepariamoci
18: per cazzo da fa?
16: Paella e sangria.
18: Non c'è un cazzo da fa?
16: A nastro!
18: Ma che cazzo vuoi?
16: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
18: Ma voglio affanculo! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
16: Hai
18: capito?
16: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
18: Tu tutta la settimana da affanculo!
16: Da paura!
18: Sto cazzo!
16: Non ci ferma!
18: Chi strilla, strilla!
16: Nessuno!
18: Dai a fanculo! Stronzo!
19: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
20: Pronto?
16: Buongiorno! Mirko e Grinta!
20: Buongiorno!
16: Raga! Stasera, novità, paella e sangria a nastro!
20: La faccio, mette in culo.
14: Il grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora Sal...
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire.
2: In pratica,
1: vuole dire.
2: Noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi addirittura
1: certo.
2: Aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. È meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi.
1: Mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi.
1: Certo. Lei ha ragione, ma non
2: capisce.
1: So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20 mila euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì, cioè, infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma da. Ma non ci posso credere.
2: C'è rimasta male?
1: C'è rimasta... Ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho
1: però,
2: letto.
1: Boh, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però
2: le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
5: hobby,
4: passioni segrete,
5: luogo di nascita,
4: manie,
5: cibo preferito,
4: viva la figa!
3: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
7: Però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Dissapori. Dissapori. Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia in rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie-talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Banco Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà Iban il Terribile.
5: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Una buona giornata a tutti i nostri fedeli. Oggi è San Mosconi, il santo veneto. Quindi saluto tutti i veneti all'ascolto che ci nominano tutti i giorni per le strade. Grazie, grazie a tutti. E adesso è il momento di confessarsi e di pregare tanto. Pronto?
4: Ciao, come stai?
3: Bene, che bella voce che hai oggi.
4: No.
3: Oggi ti sento solare però, devo essere sincero.
4: Sì, sono dal mio cognato, sì.
3: Bene.
4: Non sono a casa.
3: Quindi non possiamo neanche pregare insieme oggi.
4: No, sono fuori strada.
3: Ah, sul marciapiede?
4: No, proprio una via dove passano le macchine e dove passa la gente.
3: Ma senti, allora possiamo possiamo provarla anche, passeggia un attimo così nessuno se ne accorge e la facciamo, no?
4: Va bene.
3: Non è che devi per forza cantare forte.
4: Sì, dai.
3: Allora, questa è una preghiera di Suor Marcella di Cuneo, una grande donna che ha aiutato la società, diciamo, a purificare l'aria del paese, e infatti l'aria è vita, e questa è la sua preghiera che fa così.

0: voglia di te.
1: E domenica tu
0: chissà che cosa fai.
1: Ti rivedo sempre lì, che mi dici che mi vuoi.
0: La mia moglie è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria.

0: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: E va bene, niente, allora ti saluto.
1: Ok, anche a te un salutone grande. Salutami a Papa Francesco.
0: Va bene, se lo sento.
1: Quando lo vedo,
0: certo.
1: Lo senti, me lo saluti.
0: Certo.
1: Me lo saluti assai. Il ginocchio come le va?
0: Bene, adesso a posto. Ha fatto delle infiltrazioni?
1: Infiltrazione al ginocchio.
0: Sì, ha usato, aspetta, come si chiama la medicina? La
1: quella spagnola, argentina.
0: Sì, quella mi pare messicana con la tequila.
1: Sì, la messicana, sì.
0: Filtrazione di tequila, sì. Gli è passato subito, anzi
1: tequila,
0: era bello argillo dopo.
1: Sì.
0: Va bene, dai Domenica, allora ti auguro una buona serata, eh?
1: Ok, pure a te.
0: Ciao, eh?
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, dai, muoviti!
3: Cosa? Cosa? Dai, che sto cagando!
2: Amore, perdiamo il treno, io te lo dico!
3: Aspetti la Cinzia! Mancano 2 ore!
2: Ma si sa mai il traffico! Se per caso succede qualcosa, dai, che poi non ci sono treni fino a domani, se perdiamo la coincidenza ci fottiamo la crociera!
3: Dai, amore, su!
4: Relax! Relax!
2: Scusi, ma non c'è un'altra strada?
5: Signorina, che fretta ha!
6: Sì, ci scusi, mia moglie è un po' ansiosa. Siccome abbiamo un viaggio importante prenotato da tempo per una crociera, paura di perdere il treno.
2: Cristo, parte fra un'ora!
5: Signorina, stia sereno che il treno non lo perde. Relax. Relax.
6: Ecco, bravo, io lo dico sempre. Relax.
5: Oh, cazzo. Ops, forse c'è un pelino di colonna. Si calmi! Relax! Relax!
7: Ehi, infatti!
2: Eccolo! Eccolo, treno, treno! Corri! Corri!
6: Sì, sto correndo! Sto correndo!
2: Maledetto bastardo! Fermo! Si fermi! No! Abbiamo perso il treno! Io ti ammazzo!
8: Oh, signorina, ma si calmi! Nella vita ci vuole
2: Non dire quella fottutissima parola!
9: Già, relax.
10: Amore, fatti un po' annusare.
11: Perché, scusa?
10: Perché così mi accerto della mancanza di presenze di altri odori femminili.
11: Ma, amore, dai, ma sei seria? Secondo te, dai...
10: Secondo me adesso vieni qui e ti fai annusare ogni centimetro di vestito, brutto bastardo. Prima o poi, se ti becco che mi fai le corna, ti prendo il cazzo e te lo taglio per farci il ripieno dei tortelli.
11: Che dolore! Sono sereno io, dai, vieni qua e annusa.
10: Bravo, sei di buono. Sei di mio.
11: Solo tuo, sempre tuo. E solo solamente tuo. Tutto tuo sono tuo.
10: Mio.
11: Tuo.
10: Mio.
11: Tuo.
10: Mio.
11: Sì, tuo.
7: Ehi, infatti.
12: Senti, ma io mi sono rotta il cazzo di dovermi fare una scopata una volta alla settimana vestita da piccoltore, eh?
13: Senti, balorda, non c'è altro modo. Quella faina di mia moglie, se sente che anche un piccolo odore che non gli cimbra, mi taglia il cazzo e lo usa per il ripieno dei tortelli, hai capito? Già, Forza, dai, guanti e via di pecorina.
14: Bastarda!
12: Sì, sbatacchiami!
14: Sì, te lo sbatacchio, senti qua, come ti pennello, bastarda! Figa!
5: E le api mute!
15: Sì?
16: Salve, la disturbo, stava pregando!
15: No.
16: Ok, allora le ruberò poco tempo.
15: Sì, ma guarda che...
16: Praticamente, ho tradito mia moglie con un uomo. So che è doppio peccato, ma sono venuto qui per avere la soluzione di Nostro Signore per i miei peccati.
15: Certo, ma lei è Dottor Batondo? Impara a riconoscere la voce.
16: Sì.
15: Conosca la famiglia della moglie.
16: Mi faccia finire, che per me è sempre difficile. L'uomo con cui ho tradito mia moglie è suo padre. Lo so che è roba che prevarica ogni decenza.
15: Madò...
16: Sia benedetta fra le donne. Allora volevo sapere da lei un consiglio, un parere. Cosa dovrei farmi per farmi perdonare?
15: Scrivo un libro. È spada, data fuoco. Mai sentito una roba così assurda, veramente.
16: Ma come? Che dice, padre?
15: Padre? No, io figli non ce n'ho.
7: Ehi, infatti!
11: Scusi, signor Carmelo, ha finito di pulire il confessionale?
15: Sì, padre, stavo venendo e poi...
11: E poi cosa?
15: E poi ha arrivato sto r***one!
8: Ma lei chi è?
15: Piacere, Carmelo! La prossima volta che se lo incola, mi saluti il suocero che lo conosco.
9: Se scrivi il libro lo compro.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: tamarri.
1: Pronto, Fiorisa?
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Sì, cosa ha bisogno?
2: Senta, ce l'ha, gli è arrivato quel nuovo pupazzo che hanno fatto per i bambini? Il pupazzo quello tamarro, quello che dà gli schiaffi nella faccia?
1: No, non ce l'ho quella
2: il picchiotto lì, com'è
1: no,
2: che si
1: non
2: chiama?
1: Non ce l'ho.
2: Però le tette grosse ce l'hai da leccare tutte. Mica che te le spacco. L'ho presa giusta, hai capito? Hai visto come si fa con le fiche? Questa stasera minchia me la chiavo.
3: Secondo te è normale che mio nipote dà fuoco ai castelli di Lego, quelle cose lì?
4: Con chi parlo?
3: Sono Massimin di quarto. Sono stato 2 o 3 volte là a rubare. Sono quello che mi ha preso la guardia una volta con la giacca di pelle. Senti, ho chiamato perché mi sono portato a casa un po' di Lego. Mio nipote costruisce i castelli e poi gli dà fuoco. Volevo chiedere se ci sono anche quelli che non prendono fuoco. Oppure dei giocattoli che sono ignifughi. Scusa, me la richiami un attimo perché credo che la situazione è precipitata un po' troppo velocemente. Oh, scema di merda! E la prossima volta che metti giù la cornetta, vuoi vedere che venga a guidare la tua macchina con te di fianco che urli?
4: Scusa, ma chi cazzo sei?
3: Massimi di quarto, mi piace la donna virile, col pelo sul petto. Senti, gorilla, ascolta, ho chiamato...
4: Ma sei un pazzo?
3: Scema di merda, squilibrati, sì, pazzo.
4: Scema
3: no.
4: Di merda ci sei tu.
3: Aspetta,
4: chiamare con i carabinieri.
3: Cazzo, me ne frega a me. Guarda, mi sto misurando un dito, infilo 4 centimetri in culo di dito. Scema di merda! Ma guarda sta stronza.
2: Qua sei stato veramente potente, qua sei stato capo branco, eh. Qua ti devo fare i complimenti, c'hai la collana d'oro stasera.
5: Centro 3,
2: ciao Manganella, tutto a posto? Pronto?
5: Pronto?
2: Negozi giocattoli.
5: Sì.
2: Ciao, senti, io ho bisogno di un'informazione per un giocattolo che ho comprato l'altro giorno nel negozio. Il pupazzo quello tamarro, quello
3: che
2: dà gli
3: schiaffi. La tagli tutta.
2: Se no ti taglio tu, no, a parte gli scherzi. Ce l'hai i pezzi di ricambio del pupazzo picchiatutto?
5: Che pupazzo picchiatutto, Evri?
3: Vedi che va tagliato.
2: Si chiama il pupazzo tamarro.
6: Pronti?
2: Eccolo,
6: pronto?
2: Eccolo, eccolo qua la testa di cazzo.
6: Coglione.
2: Cosa c'hai, scemo?
6: Ma mattina, non l'avevi riconosciuto?
7: Attenzione, lo scemo di merda ha scambiato Giovannino per un suo amico e ora si fa coprire di cazzi. Prima di capirlo e fiondare la cornetta nei culi.
2: Mannaggia.
6: Non ti aveva riconosciuto, faceva delle facce.
2: Passami un po' la bastarda che ce la preparo proprio in forma. Passamela un attimo, la canaglia.
3: Cazzo, ridi, scemo di merda.
5: Matteo, ma che cavolo dici al telefono?
2: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in negozio e...
3: Cazzo, ridi, scemo di merda.
5: Matteo, ma che cavolo dici al telefono?
2: Ascolta, canagliona, senti, ma se vengo in...

0: Quindi scemo.
1: Scemo di merda.
0: Senti,
1: cica, sì.
0: Senti, pezzi di puttana. Sai che ti venga a pettinare coi coltelli?
1: Vieni, vieni, t'aspetto.
0: Ti faccio la riga di lato con un'ascia.
1: Sei fatto in riga tu di chi?
0: Senti un attimo, ma la ragazza che lavora lì è penetrabile?
1: Un pochino.
0: Allora vengo a trovarti che la sfascio tutta, la succhio, gli succhio anche proprio il buco della testa.
2: Allora facciamo cazzo. Così, lanciamo i cazzi dalla vetrina e gli finiscono in...
1: Qua però, di persona devi venire.
2: Sai che se vengo là di persona si oscura il sole dalla paura che provi. Sai che non riuscire. Allora, quando mi vedi, ti spaventi così tanto che non vedi più il colore viola per sempre.
0: Minchia, che
1: viola è. Mamma mia, che paura, ragazzi.
2: Cioè, proprio ti levo proprio un parametro. Un parametro della scala di valore dei colori, capito? Scemo di merda! Bravo. Adesso venga a rubare, però tu ti devi girare dall'altra parte.
0: Ho capito com'è la commessa, sì, sì.
1: Davanti,
0: sì.
1: Avanti, dietro, come vuoi.
0: Mia, quando vengo me la chiavo mezz'ora.
1: Beh, però basta parole, vieni.
0: Vengo.
1: Vediamo,
2: Madonna mia, sai che veramente, sai che se compravi un biglietto del circo ti stupi. La faccia da stupore era minore di quando mi vedi. Cioè, proprio entro mentre sto parcheggiando, sto facendo la retro sulla cassa. Proprio così, la tua faccia da stupore, neanche un elefante che chiama un coniglio, cazzo.
1: Quando ti brevo.
2: Va bene, vengo a indossare le tue mani per tirarti gli schiaffi.
1: Vieni a indossare tutto cose.
2: Sto scemo di merda, parla anche meridionale male.
0: Vabbè dai, adesso c'è rotto tre quarti di cazzo. Ciao, alla prossima.
1: Ciao bello.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, Stellina, ti piace, passeggiare qui per via Montane Napoleone? Figa!
3: Adoro!
2: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton, figa!
3: Adoro!
2: Uè, vuoi una borsettina?
3: Non lo so, forse un orologino?
2: Va bene, Cicetta, tutto quello che ti piace, amore. Figa!
4: Scusi, fate la carità, ho perso tutto. Ero ricco anche io una volta, vi prego, fate la carità.
2: Urca, guardi, ho solo Amex, non porto moneta. Figa, tu ci c'hai un 20 o 50 per il disagiato?
3: No, non ho portafogli, lo sai?
2: Certo che lo so, paghi tutto mi... Guardi... Mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
4: La prego, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
4: La supplico, tanta fame, la prego.
2: Uè, basta, va che ti posso percuotere con l'ombrello, se mi disturbi ulteriormente.
3: Ma amore, su, dai, non essere cattivo. Sai che poi c'è il karma. E poi se ci finissimo noi così... Ecco, signore, tenga.
4: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
3: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
2: Amore, dai, c'è il cuore d'oro, sei proprio la mia principessa, una vera Lady D.
4: Ma io ho fame!
2: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, eh? Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo, barbone!
4: Il karma!
2: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata. Te capì? Barbone!
5: Ehi, fatti!
2: Pronto!
6: Mi sento male. Amore, mi sento malissimo. Figa, sto male.
3: Amore, che hai? Che succede, amore?
6: Sto male, ho perso tutto, sono della merda, mi ha bloccato il conto, ho portato via tutto, figa!
3: Come?
6: Il crack della borsa!

0: dove corri? Ma dove corri, principessa? Ah!
1: Scusi?
0: Sì, sì.
1: Ecco, tenga, si vada a rilassare. Chieda di Giorgina, barbone.
2: Grande la Giorgina.
3: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
4: Niente.
3: Perché?
4: Apri la finestra.
3: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo al lago.
4: Ok.
3: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
4: Sempre niente.
3: Perché?
4: Apri la finestra.
3: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni, che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
4: Ok.
5: Ehi, infatti!
3: Tre settimane di ferie, tre cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove l'ho messa le chiavi della macchina, che palle!
4: Vai in scooter, che non fai colonna.
3: Ma perché? Piove, mi bagno!
4: No.
3: Perché?
4: Guarda fuori dalla finestra.
3: Perché?
2: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
6: Che palle, che ansia, eh?
7: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
6: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
7: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
6: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano 5 volte, di...
7: in un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
6: Ma come fa?
7: Segreti del mestiere.
6: Oh, basta, meno male. Allora stasera cena fuori.
7: Ma non studi?
6: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, eh?
7: Grande amore, sì, così. Ti voglio.
5: Ehi, infatti!
6: Salve!
1: Lei è?
6: Sono Gargiulo.
1: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
6: Grazie, Claudio.
1: Claudio? Si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vedi la targhetta sul petto?
6: Ma scusi, signor Claudio?
1: Dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi, brutta storia. Accidenti, mi spiace, 7 errori, bocciato.
6: Senta, le interessa una Golf del 2021?
1: Quanti chilometri ha?
8: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Only for you. No, no, no. This is zoo. This is only.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
3: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto America!
4: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
5: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
6: Quando il metallo non basta più.
7: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
8: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
7: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
9: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
8: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
7: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
8: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
7: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
8: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
7: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
8: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
7: Già! Che cuore d'oro!
2: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
8: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
7: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
8: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
7: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
8: E io come faccio?
7: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
8: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono ric***ne. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
2: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
7: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
8: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
10: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, il fabbrica materiali!
7: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
10: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
8: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
10: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
7: No.
10: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
8: E vai!
7: E vai, siamo entrati nella storia!
2: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
4: E fanno cose
6: quando il metallo non basta più.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
12: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
13: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spadatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Maverickia.

0: cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi l'hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, io posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno. Però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... A lei...
3: Sono il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io!
0: Devi stare zitta!
1: Sì, ancora!
0: Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo soli cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà,
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: No, è culatone.

0: meglio. Perdoni l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Oh, come si è rotta! Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Oh, com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puttana del Mojave! Sempre a me! La porca la puttana della desertificazione! Fa un caldo della Madonna qua, signore!
1: Ah, già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che bello chiappe!
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha butto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato in vita dei piedi! Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlinga dell'aereo. Passo.
3: Vedete tracce, segni di vita sul luogo?
0: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi. Uno si sta muovendo, sta rantolando.
4: Rooster, mamma mia!
0: Credo che sia il comandante Mavericchia, che sta saltando ritmicamente.
4: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Rooster!
3: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo, come sono le loro condizioni di salute?
0: Praticamente c'è Rooster che...
3: Quindi è una manovra di salvataggio?
0: No, una smorzacandela.
3: Passo.
0: E chiudo anche.
3: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
4: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Raga, allora, stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia, vi va?
3: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
2: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
4: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
2: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla, ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere, si passa la seratina, una roba morbida.
3: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
2: Ma finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
5: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
2: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
3: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
2: Tranchi, tranchi.
6: Ehi, fatti!
7: Dai! Dai! Lasciamo giù dal terrazzo!
8: Sì!
7: Dai!
8: No, la TV no! Lanciamo il tavolo!
7: Sì!
8: Sì! Dai! Uno, due, tre!
2: Come siamo fatti?
9: Ma alla fine sti stuzzichini...
10: Accidenti, che bello orologio!
9: Grazie, viaggio spesso in First.
10: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
9: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
10: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
9: Ah sì? E di cosa si occupa?
10: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
9: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
10: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
9: No, no, no. Lo vedo dagli occhi, non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
10: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
9: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare. Ci penso io ad aiutarti.
10: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
9: Ehi, io sono un uomo d'affari. Sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
10: No, perché?
9: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
10: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie!
9: Tu mi farei fare un botto di soldi, io non sbaglio mai.
6: Ehi, fatti!
11: Oh, pazzesco!
12: Cosa?
11: Cioè, non ci crederai mai! Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo!
12: Cosa?
11: Ho trovato i fondi per la società!
12: Ma sei serio?
11: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari!
12: Ma non è possibile!
11: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
12: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari!
11: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi... le spese di, m'ha detto, sdoganamento del capitale.
12: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
11: Aspetta, Joshua Goldberg. Miliardario, eh.
12: Ma su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street. Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense. Ti ha truffato, cretino.
9: Eh già, non sbaglia mai.
13: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
14: Non lo so, amore. Mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
13: Ma tranquilla, che torno presto. E poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
14: Sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
13: Oh, Mi raccomando, amore, tienili sotto. Non lasciargli il respiro.
14: Va bene, amore, sarà fatto. Lo giuro.
6: Ehi, fatti!
15: Dal sogno di una
13: cazzo, mi manca mia moglie.
15: Cazzo,
13: è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa. Così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
16: Che tubo! Avvita quel tubo! Oddio!
9: Adesso te lo cambio il tubo! Vuoi cambiare il tubo?
16: Sì, sì, cambialo! Sì, ora l'imbianchino! Sì, l'imbianchino! Sì. Imbiancami la faccia!
9: Sì!
13: Ma, amore...
9: Promessa mantenuta. Li ha messi tutti sotto. A smorza.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
17: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni amministrative, PD sconfitto un po' ovunque in tutti i ballottaggi. C'è la sensazione che l'analisi di questo voto esprima a livello nazionale un forte anti-renzismo. Detto in parole molto più semplici, Renzi se l'è acchiappata al culo. Però questa potrebbe essere una considerazione superficiale su tutte quelle che sono le dinamiche di voto, soprattutto nelle varie località. Voglio sentirvi sulle elezioni amministrative. Abbiamo una telefonata calda da Bari. Bari, sentiamo Bari.
4: Dimmi, Giuseppe.
3: Ha visto i risultati delle elezioni amministrative?
4: Le elezioni devono andare tutte a rubare, devono andare. Tutti quanti a rubare. Non servono questi politici. Queste sono sempre le facce di culo che si presentano ogni volta. Sempre loro sono. Poi vanno dal chirurgo, si fanno fare la faccia di culo nuova e vanno di nuovo alle elezioni, si presentano.
3: Ma scusi, non pensa che abbiano già rubato abbastanza?
4: Hanno rubato fin troppo, non ci abbiamo più niente, manco un euro per mangiare.
3: E allora perché?
4: Non c'è rimasto più niente.
3: E allora perché
4: si
3: li vuole
4: sono fregati tutti loro.
3: Esatto, ma allora perché li vuole mandare a rubare?
4: Ah, quello è vero. Devono andare a cagare allora, non a rubare, ho sbagliato il termine. Devono andare a fare in culo e a cagare.
3: Questa è una posizione molto estremista.
4: Ma meglio, io li volevo prendere, li volevo mettere sulla sedia.
3: Sì.
4: Le scoffi dalla faccia, uno a uno, fino a quando non sputavano tutti i denti.
3: Lei vorrebbe percuotere i politici fino a quando non sputano i denti?
4: Sì. Lo può sottolineare 10 volte, lo può mettere per iscritto.
3: Come mai? Lei ha degli interessi particolari in questa cosa? È stato depauperato in qualche modo?
4: Mo nel mio paese hanno fatto le elezioni.
3: Sì, com'è andata? Chi ha vinto?
4: Come al cazzo, come doveva andare? Sono venuti, hanno chiesto io ti voto, votami perché tu sei qualche problema, ti aiuto. Le solite cose che fanno, solite cose.
3: E invece?
4: E non fanno mai un cazzo, non fanno.
3: E beh, questo è tipico della politica.
4: Non fanno mai niente, prendono solo in giro le persone. E noi a lavorare la mattina alla sera, non so se è normale, lo dica lei, è normale.
3: Ma assolutamente non è normale. Ma chi ha vinto nel suo paese?
4: Ha vinto il centro-sinistra.
3: Ah, il centro-sinistra. Prima chi governava?
4: Il centro-sinistra.
3: Sempre quello. Non ha fatto
4: e prima ancora il centro-sinistra.
3: E non ha fatto un gran
4: cazzo.
3: Non ha fatto un gran cazzo. E questi che vengono adesso non faranno un gran
4: cazzo.
3: Ma lei li ha votati?
4: Deve andare a fare in culo.
3: Esattamente, questo lo condivido. Ma lei è andato a votare?
4: Io certo che sono andato. Io faccio sempre il mio dovere di cittadino.
3: E cosa ha votato?
4: Vado io, Movimento 5 Stelle.
3: Che però ha?
4: Fatto schifo.
3: Fatto cacare. Quanto ha preso di voto?
4: Ha fatto proprio cacare. No, beh, senta, ha preso il 22% come unica lista, che non è poco.
3: Non è poco, però non ce l'ha fatta, è stato trombato.
4: Non ce l'ha fatta, se l'è preso in culo, diciamo, i Movimento 5 Stelle.
3: Esattamente, ma secondo lei, come mai invece a livello nazionale se l'è preso allegramente in culo il PD? Come mai?
4: Ma perché il PD non sa neanche loro quel che vogliono.
3: In
4: loro
3: che
4: ormai sono allo sbando più totale. I renziani, i dallemiani.
3: Troppe correnti,
4: una corrente
3: dice
4: che non va.
3: Una corrente che non va. Invece del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, un'opinione così a caldo?
4: Che secondo me Grillo se ne deve andare a cagare pure lui.
3: Pure lui. Tutti a
4: pure
3: cagare lui. Li mandiamo. Dove
4: tutti
3: li mandiamo?
4: A cagare.
3: Tutti.
4: Almeno dalla merda ci facciamo il concime.
3: Certo, un'epidemia di dissenteria per tutti quanti. Pure
4: diarrea
3: Grillo.
4: Per tutti. Diarrea a profusione.
3: Piogge di diarrea.
4: Spruzzo proprio.
3: Sì.
4: Sei presente proprio i sifoni dell'acqua quando esce l'acqua spruzzo.
3: Sì.
4: A diarrea, tutto così devono andare.
3: Senta, scusi se mi permetto. Siccome mi trovo molto vicino a lei su determinate posizioni, soprattutto su alcuni concetti che lei mirabilmente ha espresso, lei quanti anni ha?
4: Io sono più o meno una cinquantina d'anni.
3: Una cinquantina d'anni. Perché non si candida per il Senato? Perché io la voterei.
4: Ma lo sai che me l'hanno detto un sacco di persone.
3: Si candidi, io la voterei. Come
4: mi
3: si chiama lei?
4: Mi dicono sempre, tu ti devi candidare.
3: Esatto.
4: Perché poi io nel mio paese sono molto conosciuto.
3: Sì. Come si chiama lei? Di nome, non voglio sapere il cognome. Di nome, come si chiama?
4: Io mi chiamo Johnny.
3: Johnny
4: De Tulopomene.
3: Lei è Johnny detto il Lupomane. E perché non si candida, signor Lupomane?
4: Senti, la verità, mi hanno fatto pure il volantino a queste ultime elezioni.
3: E come mai?
4: Il santino mi hanno fatto. Sai quando si fa la...
3: Sì, ho capito.
4: Però non voglio mettermi in politica, non
3: ma
4: voglio scendere.
3: Ma guardi che lei sarebbe perfetto, perché lei è esattamente il ritratto di coglione di cui questo paese ha bisogno. Lei sarebbe perfetto per la politica italiana. Lei veramente
4: mi sembrava strano.
3: Lei
4: ti stava ad aspettare. Ti sta
3: lei
4: a strappare in culo pure tu, mo allora.
3: Lei, Johnny il Lupomane, presidente del consiglio.
4: Sì, la zocco di soldi a fu presidente. Non mi faccio una bestia a me, per piacere. Non mi fa bestemmiare.
3: Si faccia pubblicità.
4: No, io non c'ho da fare la pubblicità. Io voglio capire perché mi vuoi rovinare la vita.
3: Ma assolutamente no, io la stimo.
4: Perché mi vuoi rovinare la vita?
3: Io la stimo nel profondo del cuore. Io penso che lei sia il coglione giusto per guidare questo paese.
4: Sì, va bene, senti, io ti voglio far dire vuoi fare una cosa con me?
3: Dica.
4: Ti dici dalle mie parti.
3: Sì.
4: Tu devi ripetere quel che dico io.
3: Dica.
4: Te la senti?
3: Ma certamente, ci mancherebbe altro,
4: allora,
3: io sono una persona coraggiosa. Dica.
4: Allora, tiro un fil. Tiru cazzo catefrega.
3: È uno slogan bellissimo.
4: Bravissimo.
3: Lei, signor Lupomari, sarà il nuovo presidente del consiglio. Tiru filo, tiru speg, tiru cazzo catefrega. È bellissimo. È meglio di Yes Weekend.
4: Lo diciamo di nuovo tutte e due?
3: Insieme, allora mi raccomando, al 3. 1, 2, 3.
4: Tiru file.
3: Tiru speg. Tiru cazzo catefrega. Grandissimo Lupomari. Arrivederci. Ci vediamo al Montecitorio. Arrivederci. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 autocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellarsi.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes.
9: Keep it on the run, driving in the sun, looking out for number one.
0: E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone Hour.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
10: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Forchera!
1: Bacchera! Che dolore amaro!

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo ad Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
4: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
3: Quindi sono gli sprechi.
4: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
3: Mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
4: Dai, ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma ma come cazzo?
3: Mi sembri molto alterato.
4: Dobbiamo morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
3: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
4: Ma le hanno chiuse tutte, ma la prende manco potabile. È sempre la sono sempre i stessi 10 litri d'acqua che girano.
3: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
4: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la faccio
3: bruciata. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
4: E te lo picca al culo, dai, stanno tre punti, uno a me, uno a te
3: e uno a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao.
4: Ciao,
3: ma te la piantare pure. Ciao. Andiamo da Franco sul camion, Franco da Bari, dai.
5: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
3: Sì.
5: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
3: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, è secca, dica è secca, dai.
5: Come la figlia delle vecchie.
3: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
5: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
3: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
5: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne, diventano pure Troia, pure loro.
3: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
5: Ciao,
3: lascio Drom, lascio Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
6: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti questi cazzo di giardini che non servono a un cazzo.
3: Ah, un cazzo, i giardini non servono a un cazzo.
6: E cosa serve?
3: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
6: Se ma che c'è dall'ombra con
3: gli... Scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
6: No, io ho tutto cemento, guarda.
3: Tutto cemento vorrebbe lei?
6: Sì, sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
3: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
6: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
3: Mai piaciute, meglio facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
6: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero solo a me non mi interessa.
3: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
6: Ma io non ho detto che li devi sostituire.
3: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
6: No, ci usano troppa acqua.
3: Troppa, e quanta gliene devi dare col contagocce, vai?
6: Ci resta solo che piangere ormai.
3: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, vaffanculo, dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
7: Sei più bravo giornalista che tutto il mondo.
3: Grazie, grazie, grazie mille, ma manca
7: bravissimo.
3: L'acqua. Grazie, sì, manca l'acqua però.
7: E che devo fare?
3: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
7: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
3: Dove? Dove? Dove va?
7: Andiamo in Canada, quelle parti lì.
3: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
7: Sì.
3: Lei parla inglese, è anglofono.
7: È lingua internazionale, inglese, lo fanno diciamo il 40% in Italia.
3: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
7: No, quello non sono capace, so parlare semplice, basta.
3: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
7: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
3: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
7: Sceicche, non so come si chiama.
3: È Scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice Sceicche.
7: Sceicche, sì.
3: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
7: I'm sorry, where are prostitute?
3: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che,
7: sì,
3: se, sì, che sì, c'è una certa pratica dietro.
7: Sì, sì, è lingua internazionale inglese.
3: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
7: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
3: Goodbye, goodbye.
7: Goodbye.
3: Mamma mia. Un altro caso. Sentiamo Veronica.
8: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
3: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
8: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
3: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
8: Ok.
3: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura.
8: Ah?
3: L'ho letto su Nature.
8: Lo sto facendo in diretta.
3: Quindi a lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
8: Appunto, esatto.
3: Come mai non piovono cazzi?
8: Non saprei dirle.
3: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
8: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
3: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
8: Così, grazie.
3: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
9: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
3: Allora io ho le mie fonti.
9: Ma chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
3: io
9: merda?
3: Ho le mie fonti, io ho tentato.
9: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa.
3: Io
9: e poi
3: mie...
9: non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
3: Sì, sì.
9: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana animolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
3: Sì, adesso sei
9: pensato.
3: Un Avengers, sei diventato
9: brutta
3: un supereroe,
9: merda.
3: Sei diventato.
9: Ti ho pensato, brutta
3: il
9: merda.
3: Piccolo Grey School di quartiere.
9: Ma bastardi, maledetti,
3: dai.
9: Anche quelli, cazzo.
3: Ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso hai salvato.
9: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
3: Ti hanno sbattuto.
9: Ti
3: hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso. Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
9: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue e il cervello.
3: Ti hanno detto che. Brandivi un'ascia,
9: molto
3: è vero?
9: Maledetto, bastardo,
3: è vero?
9: Un infame.
3: Adesso come
9: fatti
3: si vive?
9: Fatti vedere, Cruciani,
3: sì,
9: fatti vedere, te lo giuro. Che una volta che arriverò a metterti le mani in
3: posso, Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
9: Pregiudicato?
3: Criminale, sei qua.
9: Brutta merda.
3: Sei un leone da tastiera.
9: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un portatore
3: leone.
9: Sano e Tardanelli. Brutto onto, quanto che te odio.
3: Sei un
9: leone.
3: Da tastiera.
9: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
3: Mai.
9: Ma stai zitto.
3: No.
9: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
3: Perché sei un leone da tastiera.
9: No.
3: Leone,
9: devi...
3: dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
9: Te lo giuro, Cruciani. Te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi avevano del tuo sangue, maledetto
3: la
9: bastardo.
3: La solita piritera.
9: Sono le che ti scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
3: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza, schiaffate un avocado in culo.
3: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
4: Scusate il fiatone, ma mentre registravo questo intervento stavo salendo sull'aereo privato di Bill Gates e stavo andando a ritirare la mia nuova Bentley, tempestata di diamanti fatti con gli occhi dei bambini del Bangladesh. Ebbene sì, sono registrato, ma sereni, ci pensa il mio schiavo a montare sta puntata di Mamma Minchia. Vero Simo Gay? Mixa mega mixa, culattone!
5: Primo, non sono culattone! Secondo, tu compri le Maserati e le Bentley, ma ieri sera mi hai lasciato il conto da pagare da Nobu. Ho dovuto succhiarlo ad un cameriere per pagare.
4: Lo vedi che sei culattone! Dai, metti la prima hit, che sono al telefono con Elon Musk che mi sta chiedendo consigli su come vestirsi stasera.
6: Ce vuoi da?

0: Minchia, il programma che mi permette di fare tutti i magheggi con artisti inutili ed etichette discografiche che poi mi passano la mazzetta e io mi ordino le Maserati con gli interni in pelle di koala. Animali di merda, oltretutto. Via con un altro pezzo, vai Simo Gay, così mi arriva il bonifico. Spingi il bottone, brutto culattone. Ha ha ha ha, ho fatto la rima. Sono bello, ricco, furbetto e faccio anche le battute stupende. Mi merito un Rolex.
1: Vaffanculo Max, tu guadagni e io lavoro.
0: Vai culattone.

0: mamma minchia.
1: Sono Max Brillante e questo intervento l'ho registrato 12 anni fa. Infatti volevo salutare il mio caro amico Michael Jackson, che sta ascoltando il programma da Neverland, la sua villa in California. Ciao fratello, ti stimo! E che la smettessero di accusarti, l'unico culattone è Simo Gay!
2: Max, porco c***o, t'ammazzo! Mi piace la fica, la fica!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è già.
4: L'Austria la schiera, l'esercito al Brennero, ci sono dei blindati, ci sono dei militari, insomma gli austriaci ci hanno i coglioni pieni di vedere i nostri immigrati, cioè gli immigrati che approdano da noi, attraversare il confine per andare nel loro paese. E in realtà poi pare che diciamo il numero di migranti che ogni anno attraversa il confine al Brennero sia inferiore a 100, quindi possono schierarsi tranquillamente l'esercito su questo gran cazzo. Potrebbe trattarsi quindi di una manovra politica per influenzare l'elettorato in vista

0: le prossime elezioni in Austria. Comunque voglio sentirvi su questo: fanno bene gli austriaci a mettere i militari e i blindati o no? Sentiamo Raffaele. Raffaele Varese, dica.
1: Non la sento, può alzare la voce, non la sento, sono sul...
0: Questo è un problema sua, della vecchiaia e dei peli ispidi che le ricoprono il padiglione auricolare.
1: No, è che sono sul carro armato, che sto andando al lavoro.
0: Lei va al lavoro in carro armato?
1: Sì, sono già pronto anch'io lì.
0: Cioè, quindi lei vuole contrastare l'invasore austriaco con i carri armati?
1: Si poteva partire con bucare i gommoni, però... Sì. Anche con il carro armato.
0: Cazzo, c'entrano i gommoni con l'Austria, che non ha il mare.
1: Perché tutti arrivano col gommone e poi vanno in Austria a rompere i coglioni.
0: Sì. Ma lei si sente minacciato in questo momento dall'esercito austriaco che incombe?
1: Ma va, c'hanno l'Austria, cioè, è peggio di giocare a risico, c'hanno la squadra più piccola del risico, dove cazzo va l'Austria?
0: Ho capito, però ci sono i carri armati, i soldati.
1: Ah, sì, ma ne hanno due, li hanno presi all'IKEA. Dove cazzo va, dai?
0: All'IKEA hanno preso i carri armati.
1: Sì, vedi, li hanno montati anche male, dai. Ma poi l'Austria è più piccola della Basilicata.
0: Ho capito, cioè, però le armi sono armi, sparano, anche se vengono dal Molise, sparano le armi.
1: Ma sparano cazzate, dove è che va l'Austria? L'unica cosa che ha fatto buona l'Austria sono i puttani sicili e la Sacher Torta.
0: Sì, ma lei va a puttane? Lei va a puttane in Austria?
1: Ma guarda, sono andato a versare dei liquidi almeno 10 volte.
0: È andato a calare il grano o lo sperma?
1: Sperma, caro, spermismo.
0: Quindi lei è andata a versare sperma in Austria?
1: Sì, ma poi io dico io, uno scappa da una situazione brutta in Africa e dove vai? Vai in Austria, che stanno peggio. Fa schifo l'Austria.
0: L'Austria è un posto meraviglioso, pieno di montagne.
1: Ma che cazzo dice? L'Austria fa più schifo del Mozambico, Dio.
0: Non dica... Ma non bestemmi! Ma non bestemmi!
1: Va.
0: Ma vada a fare in culo, dai, via, buttami giù qua l'altrante illustrato di sto cazzo, dai. Arrivederci, va a fare in culo, dai. Sentiamo Reggio Calabria, dica.
2: Ah, che ne so io, guarda.
0: Sì.
2: Lei le devo mandare ai nostri governanti.
0: Sì, a quello già l'abbiamo fatto, ma volevo sapere il suo punto di vista. Secondo lei...
2: Di buttarle fuori, di mandarle indietro.
0: Chi? Chi?
2: Tutte queste che entrano dentro all'Italia.
0: Tutti questi che entrano, quindi lei è contraria ai flussi migratori?
2: Certo.
0: Perché?
2: Ma
0: lei mi ha mandato a fanculo.
2: No.
0: Sì,
2: no,
0: lei...
2: No, non è il mio modo,
0: No, lei mi ha mandato a fanculo, io ho sentito, ma va
2: a
0: fanculo.
2: Non è vero!
0: Cosa non è vero? Signora, c'è la registrazione, gliela faccio sentire se vuole. Ascolti.
2: Eh?
0: Gliela faccio sentire, vecchia bacheca! Sente che mi ha mandato a fanculo? Niente, voleva aver ragione lei, niente. Sentiamo Bari, dal nostro opinionista, Lupomane.
3: L'Austria, hanno di nuovo la guerra sta.
0: Sì.
3: E come mai? Io mi so perso qualche passaggio allora.
0: No, allora non c'è la guerra, gli austriaci hanno messo l'esercito per impedire che gli immigrati valichino il confine e arrivino in Austria. Che ne pensi?
3: Addirittura, questi qua, niente di meno, uno staterello così che non conta niente.
0: Come non conta niente?
3: Dimmi tu, cosa c'ha l'Austria? Non c'è niente l'Austria.
0: Beh, c'ha le palle di Mozart, ad esempio.
3: E le palle di Mozart, l'uccello di Mozart, il zinzolo, i piostelli, hai capito? Ma non è giusto, perché se devono andare a fare in culo pure loro, con gli immigrati dobbiamo dimettere. E che stiamo a fare qua? Tutti noi. Non perché noi siamo razzisti, non li vogliamo, però i posti sono finiti.
0: E quindi?
3: Ma loro non devono scassare le palle a noi italiani. Tutta l'Europa deve essere unita in questa cosa.
0: Quindi...
3: E che siamo i fessi noi?
0: A sentire parlare lei direi di sì, ma comunque lei è un europeista convinto, quindi?
3: Beh, insomma, non più di tanto. In queste cose sono un paese. Forse per me era meglio che stava la rire. Perché hanno fatto uno schifo totale. Hanno buttato soldi a destra e a sinistra. Quello Prodi, quando è stato nel 2011, ha fatto il cambio e ci stava qua, il monopoli stava qua. Non ha visto che la lira non valeva molto di più rispetto a quello che hanno fatto loro il cambio.
0: Ma questo non c'entra un cazzo, Lupomane, non c'entra un cazzo questo. Lei che cosa farebbe a questi austriaci? Lei andrebbe a prendere...
3: A questi austriaci gli farei un bel discorso.
0: Dica.
3: Li metterei tutti in uno stadio, tanto sono pochi, quelli entrano dentro uno stadio.
0: Diversi milioni comunque.
3: Beh, più o meno. Li metterei dentro uno stadio.
0: Sì.
3: Mi metterei al microfono.
0: Sì,
3: qua.
0: Dica, cosa gli direbbe l'austriaco? Dica, la metto in diffusione, dica. Sì.
3: Austriaci, perché proprio dobbiamo fare come se faccio il discorso live.
0: Esatto, live.
3: Austriaci, avete rotti i coglioni! Dovete togliere quei cazzo di... come si chiama? Di guerrieri!
0: Ma che guerrieri?
3: Cos'è come... vabbè, sempre che la guerra vogliono fare.
0: Sì, ho capito.
3: Che va con le armi, che va a fare la pace.
0: Sì, ma non vanno con cerbottane e giavellotti, cioè hanno dei mitra.
3: Le buttane, quali stanno dall'altra parte?
0: Le buttane stanno a casa sua.
3: Sulla strada.
0: Sì, stanno sulla strada e a casa sua.
3: E a casa mia, è pieno di puttane.
0: Sì.
3: Qua infatti ho il centro d'appuntamento, non lo sai, ogni giorno vengono a suonare.
0: Sì.
3: E dici, ci sono le puttane?
0: Sì.
3: E dici, sì, sale, primo piano.
0: Sì.
3: Chi... E si fa la morta la mattina alla sera.
0: Chi va più forte, sua madre o sua sorella?
3: No, mia madre è andata in pensione, mo c'è mia sorella che sta iniziando a fare i lavori, come si chiama, quelli fatti a mano,
0: sì.
3: Hand job.
0: Se lei potesse avere la possibilità di parlare con l'Austria, ok, sinteticamente, che cosa gli direbbe?
3: Tre parole?
0: Sì.
3: In tedesco?
0: Sì.
3: Schadavina fangul!
0: Bravissimo, signor Lupomane, prima di chiudere ricordiamo brevemente lo slogan del suo partito.
3: Lo slogan del mio partito lo sai,
0: sì.
3: Io ogni giorno lo dirò nel cuore. Tirufil!
0: Tiruspeg!
3: Tiro cazzo catastrofe.
0: Benissimo, grazie Lupomane, arrivederci.
3: Giuseppe, ciao
0: Lupomane, ciao.
4: Yeah. Yo.

0: davanti, bitch!
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone.
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.
3: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica.

0: programmino de musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato. Perché è a casa de Taylor Swift a decidere come se deve vestire al prossimo concerto. Vai, Simo Gay. Vai, culattone.
1: Uè, cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: niente registrato. Questo intervento l'ho fatto a Natale del 2022. Ora devo scappare perché c'è Dua Lipa che mi aspetta sotto la radio per accompagnarmi a fare un massaggio da Bulgari alle palpebre. Ci sentiamo quando ho tempo. Grazie a Simo Gai in regia. Ciao culattone.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia.
3: Marisa molto bella, ma non la quiero más.

0: Mamma Minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran. Mamma

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare. Qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni. Apriamo le linee, via. Andiamo a Bari, dal nostro camionista preferito, vai.
4: La sono uscita a vota, sono rimasto sul camion ieri mattina e me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare, perché?
4: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante. Che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi alla fine.
3: No? Come non ti serve a niente?
4: Sono sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto. Voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace. Cosa vorrei? 5 schede là, dovevamo. Dove sta mezz'ora lì dentro?
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: oh no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, è quello, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi noi lavoriamo.
3: Certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati fare le leggi.
3: Però quando, però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose
5: lei
3: come stanno.
5: Ecco, lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, che non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli,
3: ci
5: vadano a casa.
3: Perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non
5: guardi,
3: vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: Che non funziona, l'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo,
3: È colpa dei magistrati.
5: No, dei magistrati assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi, ma mi scusi, guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare.
5: E allora non è la
3: giustizia che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche cosa.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
5: No,
3: e ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace, non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi.
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io. Non so.
3: Chi
6: li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
6: 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
6: Bravo.
3: Che cazzo
6: sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Mecitrebia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa Mecitrebia?
6: C'è Mecitrebia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Cazzo, le sei tutte,
3: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai, sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto. Pronto. Pronto? Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo, no, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca, che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo? L'amico mio di Grey School, dov'è? Cosa succede?
7: Star sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente, adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Ma porca puttana.
7: Non posso dir niente.
3: No, ci credo, dai, dimmi qualcosa di più, dimmi.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
7: Non so, poco in cammino, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
3: Faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
9: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
11: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
12: Bastardata di oggi. Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
13: Pronto?
14: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
13: Perché?
14: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
13: Ma chi è lei, scusi?
14: Come, l'inquilino di sotto di lei.
13: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
14: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
13: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
14: E allora dico, vogliamo...
13: No, vada a fanculo, va.
14: Tu è sord, hai capito?
13: Lei non sta bene.
14: Allora vengo su, sopra casa tua.
13: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
14: Ah!
13: Non si permetta più.
14: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
9: La bastardata del giorno.
13: Pronto?
14: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
13: Me.
14: Sono stanco mort.
13: Me.
14: Estrana mort.
13: Me.
14: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
13: E sto contento per te, complimenti.
14: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
13: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana?
14: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
13: Vieni.
14: Preparati, perché non ce la faccio più.
13: Vieni.
14: Fatti un culo sto buchi, no?
13: Vieni.
14: E che
13: cazzo? Vieni.
14: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
13: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
14: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
13: Vieni.
14: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
13: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
14: Ma vengo da te. Ti date la...
13: Ma denuncia io a lei.
14: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
13: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
15: Pronto?
14: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
15: Che cosa?
14: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
15: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
14: Come ha sbagliato numero? Oh.
15: Dove abita lei?
14: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
15: E a che piano abita?
14: Sono giù, al pian terreno io.
15: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
14: Ma la cito?
15: Ma vada col paese.
14: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
15: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
14: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
15: Guarda,
14: un cacchio.
15: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
14: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
15: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
14: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
15: Come?
14: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
15: Pronto?
14: La signora Boccuzzi, signora?
15: Sì.
14: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
15: E dove?
14: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
15: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
14: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
15: Sta lavando in un attimo.
14: Un cacchio, fai subito.
15: Pronto?
14: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
15: Dove?
14: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
15: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
14: E sto parlando con i guelin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
15: anni. Oh, ma dimmi chi sei tu?
14: Sono Peppino Ucic.
15: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
14: Margonato.
15: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
14: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
15: Ma vieni tu direttamente.
14: Adesso
15: qua.
14: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
15: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
14: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
15: Come ti chiami?
14: Peppino Ucic,
15: va a fanco.
14: Pronto?
16: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105. Bastardata.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
2: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
3: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
4: E sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
5: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
3: A me è troppo bello Long Broad Television.
6: No, devi leggere questo.
3: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
6: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
3: Ne andiamo io.
1: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Se sciai Long Broad, sciai tutto, bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto.
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no!
4: Allora sei stato tu?
5: Sì!
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione!
3: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good Morning Vietnam.
6: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
3: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
7: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta che si posa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
8: Sì. Fermo! Prendo io!
3: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Sono Max Brillante e sono ovviamente registrato. Questo intervento l'ho registrato 6 anni fa, quando avevo solo 12 milioni in banca e solo 2 Maserati. Che schifo i poveri, mamma mia, anzi, mamma minchia. Quanto sono simpa, raga. Simo Gheia in regia, partiamo con la prima hit. Schiaccia il bottone, culattone.
4: Fottiti infame, non sono culattone. Sono stufo di fare regia a sta merda di programma. Non ci ascolta nessuno. E tu sei più latitante.

0: Non ho idea di cosa abbiamo trasmesso perché sono registrato. Volevo dirvi che settimana prossima inizia il mio spettacolo teatrale, dove ovviamente non ci sarò, ma metterò un cartonato sul palco mosso con dei fili da Simo Gay. Un'occasione pazzesca per venerarmi, come è giusto che sia. Saluto quelli che mi stanno mandando messaggi via WhatsApp. Allora, vediamo. Saluto Beyoncé che ci ascolta dal suo aereo privato, Bill Gates che è in coda a Melegnano. Un bacio anche a Gesù, grande fan di Mamma Minchia. Mandatemi i vostri messaggi anche se sono registrato e non leggo un cazzo.
1: Ma perché devi farti mandare i messaggi se tanto sei registrato?
0: Simo Gay, sparami il prossimo pezzo che mi consentirà di comprarmi la nuova Porsche Turbo Cabrio, placata in oro e diamanti e firmata da Donatella Versace col sangue. Vai, culattone!
1: Ti odio!

0: corsa.
1: Taci Simogai, non ti posso rispondere, sono registrato.
0: Fai il figo e poi non paghi i debiti, bastardo.
2: Ve segnalo che grazie a codesta canzone Max Brigliante se potrà comprare una Maserati nuova.
1: Mixa, mega mixa, vai culattone.
0: Non sono culattone.

0: Ricordo che domani, non ho idea a che ora, ci sarà una puntata speciale di uno dei miei 60 programmi registrati di 105 mi cacca. Ecco un estratto della puntata.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
0: Benvenuti a 105 mi cacca, con noi stasera mio fratello Bill Gates, con cui parleremo di cacca. Ciao bro, intanto complimenti per lo stronzo che hai fatto mercoledì.
3: Ciao Max, grazie per avermi invitato nel tuo programma registrato, non per parlare delle solite rotture di cazzo su vaccini, evoluzioni, innovazioni e altre cagate scientifiche, ma finalmente qualcuno che parla di cose serie, come la cacca.
2: C'è 105 mi cacca!
4: Ma veramente hai in studio Bill Gates e state parlando di merda? Ma cane, io mi voglio ammazzare! Solo che non ho nemmeno i soldi per il funerale.
5: Radio 105. Radio 105.
1: Lo zoo di 105.
6: Sai che gli fai?
7: Mi piscia
6: sta merda seccata. Vieni, vieni.
7: Non ti azzardare.
6: No! Non mi... No!
7: Mi sta pisciando addosso.
6: Ah,
7: voglio che le pisci addosso.
6: Okay, io rutto, rutto anche te.
7: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu.
6: Sti rutto.
7: Madonna, ma ha sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
8: Cos'è la briacatura?
9: Leo.
7: Martino, vaffanculo.
9: Leone.
7: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
6: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
8: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
9: Almeno il rutto non fa rumore.
7: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
9: No.
7: Li facevo prima di venire qua.
6: Aia! No, Leo, fa male, a campana sulle gambe, fa male! Aia!
7: Una prezza, pesce, murta, fateci.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Merda!
10: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani. Non so cosa potrei avere.
1: Gentilissimo signor Giacomo, virgola, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
0: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
1: Signor Giacomo, virgola, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, virgola, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo: ha interesse puramente geografico in che provincia si trovi? Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
0: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
1: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
0: Gentilissimo dottore, virgola, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
1: Sì, grazie, virgola, siamo molto richiesti, virgola, un grande successo.
0: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
1: Sa, la voce gira, virgola. Senta, ci colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
0: Certo, grazie.
1: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
0: Mi perdoni, ma ho cliccato, ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
1: Ah, certo, non si preoccupi, virgola. Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese, che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... metto solo nuova tecnologia, cancella. Nuova tecnologia.
0: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
1: Siamo dottori, virgola. Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
0: Certo, certo, punto.
1: Su, clicchi e si abbona. Cancella. Clicchi e entri.
0: Ecco fatto. Salve, dottore.
1: Salve, beh, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, vabbè, l'aspetto fisico, qui sono gusti.
0: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
1: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
0: In che senso, dottore?
1: Lei si incula scimmie?
0: Ma scusi, che linguaggio è?
1: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore del web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
0: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
1: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
0: Mi scusi, non ho capito.
1: Mi parla di primati. Cazzo, siamo a Wimbledon?
0: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
1: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
0: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
1: No, questa è una lampada Berger. Sai quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
0: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
1: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba...
0: Ok, ma mi scusi se insi...
1: Ma mollami che due coglioni! Papà, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.

0: tutti registrati per comprarmi le Maserati nuove, ho deciso di fare una compilation con tutti i successi di Mamma Minchia.
1: Sì, Max, ma siccome l'ho mixata io, sto giro mi devi dare due soldi.
2: Io sono coprofago e sulla mia pizza chiedo solo una cosa, la mia, la mia, la mia.

0: anche con grandi successi, come...
1: Io muoio di fame, bastardo.
2: Zitto Simo Gai, tu pensa a promuovere e a mixare che sta uscendo la Maserati nuova. Vai culattone!

0: Mamma minchia compilation in tutti i digital store al prezzo di un tergicristallo della mia Rolls Royce.
1: Questo viaggio a privato si chiama Le Fighe Famose e io devo rovistare nella pattumiera negli studi.
0: Compratela, dai, dai, culattoni.
2: Con occhiare a

0: 105. Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il grande Super Minchia. Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.
1: Amore, non chiedermi perché, forse complice il caldo, le donne che si spogliano e scoprono i seni, le cosce, i culi coperti da un leggerissimo strato di cotone. Ma c'ho una voglia biblica di aprirti il canale di Suez e cominciare gli scambi commerciali con la mia nave container.
2: Ma quale container? Sono 3 anni che fra le cosce hai un peschereccio marocchino in avaria agganciato agli scogli.
1: Uè, ma che non è colpa mia, è lo stress del lavoro che porta un pelo di calo di desiderio.
2: Ma se hai un negozio di oggettistica per mancini che incassa 30 euro al giorno, vedi meno clienti tu che una prostituta da 500 euro con la faccia di Rudy Zerbi.
1: Vedrai che un giorno i mancini saranno la maggioranza in questo paese. E allora, quando girerò in Bentley, sarò io a ridere. Comunque, c'ho voglia di scopare. Che si fa?
2: Ecco, tieni, questo è lo Scottex e questo è l'iPhone già su Pornhub. Sezione bocca culo con bisonti neri con gli occhiali. Divertiti.
1: Ma perché con gli occhiali?
2: Dai, che devo andare in ufficio. Slogati il polso e ci vediamo stasera.
1: Dai, amo, almeno proviamoci. L'occasione rende l'uomo porco. Come un rapper in camerino che finalmente trova una fan disposta a tutto, ma che non puzza di sudore.
2: Sai che adesso che mi dici sta roba del rapper mi hai stuzzicata. Facciamo il gioco del famoso e della fan? Piccantissimo.
1: Sì, dai, da chi vuoi che faccia finta di essere? J-Ax, Fedez, Favi J, Marco Mazzoli. No, aspetta, Marco Mazzoli no.
2: Plasido Domingo.
1: Plasido Domingo? Ma chi è il tenore di 80 anni?
2: Quanto mi eccita con il vocione. Mi ricorda quando studiavo flauto e il mio maestro di musica mi ha insegnato il giro armonico di Si, La, Do.
1: Che figata, amore mio! Anche io ho studiato flauto. Arpeggi?
2: No, ho ingoiato.
1: Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Di qualcosa ed esci dall'imbarazzo. Mi fai un pompino?
2: Certo, Plasido, per te questo ed altro, ma solo se mi fai un do di petto.
1: Uè, Cinecittà, ma che livello di medesimazione c'hai? Io ci provo.
3: Oh, dai, ciuccia la caramellona, dai! Oh, ciuccia la caramellona, dai! Vieni qua, ciuccia!
2: Ma cosa caramella, ciuccio? Qui è rimasto solo l'incarto! Lo sapevo che la chitarra era senza corda ed io che mi ostino a darti retta!
1: No, amore, aspetta! Io ho una soluzione! Vedrai che questa volta avverrà!
2: Ma chi?
1: È lui! Il salvatore dell'amore! La soluzione definitiva alle crisi coniugali! La minchia con intorno un uomo!
2: Veramente vuoi provarci?
1: Spostati e apri la finestra! Questa volta verrà! Assieme! 1, 2, 3!
4: Aiutaci, Super Minchia!
5: Da qualche parte in Nevada, negli Stati Uniti d'America, in una base segreta sotto il deserto.
6: Comandante, ci sono degli sviluppi nelle attività cerebrali.
7: Faccia vedere. Ma com'è possibile? È come se si stesse svegliando dallo stato di ibernazione criogenica. Siamo sicuri che non ci sono degli errori?
6: No, comandante, non ci sono margini di errore. I dati sono presi in real time dal sistema centrale di controllo di criogenizzazione.
7: Dannazione! La sua voglia di scopare le donne di altri è più forte di qualsiasi forma di sedazione. A che punto siamo col rinforzo contenitivo della sua minchia?
6: La struttura di adamantio per ora regge, ma non credo che un'altra erezione possa essere contenuta.
7: Informate subito il presidente!

0: Ecco, generale Schultz, cosa c'è di così urgente da disturbarmi mentre sto discutendo con il rappresentante delle Nazioni Unite?
1: Super minchia, signore.
0: Chi? Il bel cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.
0: Generale, mi sta facendo perdere tempo! Perché questo tono? Parli! Cazzo addormentato? Che succede? Dovete rimboccargli le copertine?
1: No, presidente.

0: 105.
1: Amore, non funziona! Proviamo a gridare meglio dalla finestra. Magari ha cambiato qualche parola d'ordine. Proviamo a essere più specifici.
2: Sì, hai ragione. Proviamo. Ho anche già fatto il bidet.
1: Super Minchia, ti aspetto! Vieni a scopare mia moglie! Hai capito, Super Minchia? Ti aspettiamo! Vieni a scopare mia moglie!
3: Ma che cazzo le gridi? Ti scopare la moglie, cornuto! Basta che mi fai dormire!

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato, esatto, 3Z, mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto, cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, virgola, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
2: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega, dichi pure, in che modo posso esserla, anzi posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito. Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
2: Beh, tanto per cominciare volevo farle complimenti per lo studio, cioè molto grazioso, modernariato.
3: Ah, ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione, col nago?
2: No, bianchi, anni 70, stupende.
3: Vedo, stupende.
2: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
2: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
2: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
2: Ma... mi sembra di ricordare osteopatia, quella lì. Quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
2: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni. Ma io sono un medico, un dottore. Non ho un gratti per le articolazioni. Su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica? Perla.
2: Uè, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
2: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
2: Ehi, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTR.
3: Sì, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
2: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, c'hai!
3: Perché tu no, scemo?
2: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su un deca settimana e te è deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
2: Eh già, adesso chi è il buffone?
3: Senti,

0: Le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
1: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, wey, ape maia!
0: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasappunti. Aspetta un secondo.
1: Beh, se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
0: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
1: Eh sì, il sassoscopio, topissimo.
0: La facciamo alla rianimazione?
1: Ma sì, dai, vai!
0: Assieme?
1: Sì, dai, dai!
0: Uno, due, tre, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero, sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
1: Sì, sì, ok. Ciao, ne, ciao.
0: Ciao, eh? Ma che roba! Ma che forte grattugia ossa! Figo, un deca settimana tanta roba! Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
2: Figa, mezzogiorno!
0: Pausa cialis e mignotta! Ma prima... 1, 2, 3, libera!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È per l'Italia.
2: Vai, dai! Ciao a tutti ragazze, bentornata a Molo Approve, sì, qua sul mio canale Twitch. Anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro, sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
3: Ciao!
2: Ho come un déjà vu di questa voce, ciao!
3: Ciao!
2: Vabbè, è pazzo di averlo già sentito sta voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
3: 100, tavolo 11 esterno.
2: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. Ma dai, che fa un caldo della Madonna.
3: Ciao.
2: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai!
3: Scelta contenitore tra piccolo, 50 grammi, immenso, 2,4 kg.
2: E mo non sa una cosa di mezzo, cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
3: Scelto 50 grammi, spot.
2: Come spot? Perché spot?
4: Anurex.
2: Questa è la pubblicità.
4: Il tuo rimedio per le emorroidi.
2: Ma la roba delle emorroidi, per la, durante la cosa da mangiare. Rimedio per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare Anurex. Al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
3: Scelta cereale. La. Riso.
2: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ma forse ho tre tipi di riso diversi. Non lo so, scegliamo riso.
3: Bravo, hai scelto riso.
2: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cosa? Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
3: Ciao, scelta proteina tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
2: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce, fai pesce.
3: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
2: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un'orata, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
3: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
2: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
3: Scelto malbollo morbide, inserire tessera sanitaria.
2: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, annulla.
3: Spot.
2: Ma no, lo spot adesso.
5: Quando hai la diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
2: Lo spot la diarrea.
5: Come ti sei?
2: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione. Che schifo anche. Passate l'appetito.
5: Calmando il caos nel tuo intestino.
2: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa, vai!
3: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
2: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Aspetta, sta il pulsante salta.
3: Salta.
2: Sì, salta.
3: Salta.
2: Salta.
3: Salta, salta.
6: Saltando ti imparare.
2: Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh? E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai. Mo che delusione. Che parità di tempo. Che preso per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo. Vai!
3: Sacchetto o vassoio?
2: Vassoio, mangio qua che mica c'ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
3: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao!
2: Come torno domani? E adesso c'ho fame! Oh! Oh! Dammi il mio poke!
3: Ciao!
2: Come ciao? No, ciao! Adesso me lo dai! Io ho già pagato, adesso me lo dai!
3: Ciao, scegliere tavolo!
2: Come scegliere tavolo? Ma eri partito da capo! Che delusione! Da cazzo mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai!
3: Buona, bravo!
2: Bravo cazzo!
3: Ciao!
2: Ciao!
7: Radio 105.

0: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105.
1: Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella.
2: Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90.
1: Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute.
3: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
4: La cabeza continua a muoversi.
1: Ed era Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
2: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
1: Chi è?
2: È stato un gran successo degli anni 90.
1: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
2: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
5: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronzatemi via che mi ha scritto sta canzone di merda. L'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza, li mortacci sua. E de che non glielo dice con dita al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sa in culo?

0: Siamo qui su Radio Ricordo e solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica, possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose.
1: Come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Cry. Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti magni.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugiaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Sono noi di Radio Ricordo, vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo.
1: E io Johnny Cappella e siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentati gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: questa è Radio Ricordo. Get down.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
1: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
0: Per Giove, doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
1: Questo qua mi rompe i coglioni, c'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi. Le ripeto che non fisso tordi. Salve.
0: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, gioiello.
1: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi, perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola, un'operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale, quindi mi scusi, ma non mi interessa. Punto esclamativo, faccia arrabbiata e pendolo, così per il tempo.
0: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi all'ospedale.
1: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo, intende lo schiavo legale?
0: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
1: Accidenti! Punto. Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi, clicchi qui, se può gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa Poste Pay le sarei grato, solo minimo 5 zeri sotto Ecafone. Grazie.
0: Ma certo, mi prodigo, grazie.
2: Eccomi, dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
1: Non si preoccupi, accidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
2: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno, grande appassionato. Cosa fa, colleziona?
1: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Questi sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
2: Wow, bellissimo.
1: Sì, modernariato, costa una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
2: Allora, guardi, sai, è imbarazzante.
1: Ma non si preoccupi, si confidi, prego, prego.
2: Ma, guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino.
1: Ah, sa che... Cosa? Guardi...
2: Non faccia così che mi impressiono, che cosa?
1: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio, ma solo per professionalità.
2: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
1: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor super pieno. Proprio che bello orologio, cos'è? Vacheron. Lei dove risiede?
2: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra 2 giorni Parigi.
1: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
2: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
1: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è, un diamante quello che vedo al dito? Figo.
2: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
1: Col cazzo.
2: Cosa, scusi?
1: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. E lei, oh, grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali.
2: Pali?
1: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
2: Pippi?
1: Sì, dai, un paio di millini.
2: Ah, ok, 2000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
1: Capito.
2: Cosa, dottore?
1: Che sei affetto da fancul.
2: Di che si tratta?
1: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
2: Ma cosa? Scusa?
1: Ma va a cagare, ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
3: 50 bocca, 100 davanti, no dietro che omorroido.
1: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
3: No, no, tu fa. Lascia piccola per me.
1: E ne ingorda. Bamboleiro!
4: Radio 105. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle, da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico, contro i calli, e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, lo soldo, lo soldo, da da da.
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
5: Sei ignorante,
4: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head, they keep falling. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh?
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
8: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
9: Papà, dammelo soldo. Papà, dammelo soldo. Dammelo soldo. Dava dai, subito, dammelo soldo.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci di Darth Vader, e la fortuna l'ha baciato ancora, perché ha trovato una nuova vittima, molto ma molto particolare.
2: Lo Zoo di 105 presenta Starphone.
3: La forza è con te, giovane Skywalker.
2: Starphone.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
2: Starphone.
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Starphone.
4: Pronto.
3: La forza è con te, giovane Skywalker.
4: Il professor Disco di Babel.
3: Hai imparato molto, giovanotto.
4: Se tu sei pronto.
3: Il tuo destino.
4: Qua.
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
4: E dietro con il mio calcio mi torcevuto. In terra. No. Ti faccio vedere un'altra galassia.
2: Risentiamo.
3: Solo il tuo odio può distruggermi.
4: Non si può.
1: Wender lo richiama immediatamente.
3: La forza è con te, giovane Skywalker. Dai sfogo alla tua rabbia. Vieni con me.
1: Wender è in delirio, anzi è scatenatissimo. È già entrato nel suo archivio di voci e sta selezionando un altro personaggio per richiamare immediatamente l'uomo Godzilla.
5: Pronto, parlo con Luigi Morgan, il proprietario della banca?
6: Sono Batman.
7: Pronto, Letizia?
6: Krakauer.
8: Ma voi sei un centro commerciale? Io non cerco nessuno.
7: Come ti chiami, faccia di me?
8: Oh crap, che non si capisce niente, ce l'hai dentro?
7: Lo sento.
8: Viva la figa!
9: Sì, ma venuteci uno per un cazzo. Oh yeah.
8: Ma ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: Ah, fottuto pezzo di merda, succhia cazzi!
2: Bingo!
1: Voce trovata, quelle della famiglia Murphy.
10: Casa Murphy?
4: Pronto!
10: Lascia che ti dica una cosa, figlio di puttana! Non mi serve nessuna Bibbia incisa per famiglia, intesi?
4: Come avete detto?
10: Sono a tavola con la mia famiglia, non mi serve una Bibbia da $25! Vuoi dirmi che cazzo hai che non va?
1: È arrivato il momento di usare l'arma segreta. La voce della signora puttanona.
4: Pronto.
11: Buongiorno per il milanese. Sono una MILF. Veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi eccita da morire, ma si percepisce che è l'espressione da porco da maiale da monta. Sbaglio? Ho voluto essere diretta. Se no, c'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi incuare da un toro da monta come te. Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
12: L'uomo Godzilla, presto nello zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad una nuova stagione di Passaggio da qualche parte, la trasmissione di approfondimento culturale condotta da un famoso antropologo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia. E non una cacata di cozzaglia di nozioni tirate giù da un motore di ricerca registrate col telefonino condotto da Sfigatelli con l'accento di Afragola. Qui si fa sul serio, non si gioca a fare i like. Bene, sfogata tutta la mia acrimonia, possiamo partire col sommario di oggi. Buona visione.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Il cotone del culo e dell'ombelico sono il futuro della maglieria. Ecco l'incredibile affermazione fatta da un famoso stilista italiano durante la settimana della moda di Milano. In questo servizio vedremo le nuove frontiere della moda e l'utilizzo di materiali fino ad oggi considerati insoliti, come le feci per le imbottiture delle calzature, i capelli di zingaro per i colli delle giacche, i denti di tossicomane per la manifattura dei monili. Astronauti coprofagici. Questa è la genialata del dottor Gianni Morandotti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per risolvere il problema alimentare nella lunga permanenza sulla stazione orbitante. Al convegno internazionale il nostro esponente ha stupito tutti con una dimostrazione, asserendo che si può sopravvivere a lungo divorando per più di una volta la stessa barretta proteica, anche dopo averla recuperata dalla propria merda. Nel servizio vedremo 187 scienziati vomitare, mentre il Morandotti si consuma avidamente un cioccorì allo stronzo. Dimagrire con la droga, da oggi, lo prescrive il dietologo. Da anni la società boliviana Coca Lab sta cercando di mettere sul mercato il primo kit per dimagrire basato sulla cocaina. Dopo anni di sperimentazione, arresti e detenzione e decine di decessi per overdose, la società è giunta finalmente alla commercializzazione del primo prodotto dietetico sniffabile. L'unico effetto collaterale non sottovalutabile è che il 20% dei pazienti comincia a fare bocchini per procurarsi i costosissimi pasti sostitutivi.
1: Bene, questi sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Ma prima di goderci il servizio con i tossici che si prostituiscono e si vendono i televisori per una busta di merce dietetica boliviana, presenterei il documentario principale della puntata di questa sera. Nel servizio che sta per andare in onda tratteremo un animale spettacolare, ovvero il Meridionalis maleducatis impertinensis. Buona visione.
2: Fra gli animali antropomorfi che popolano l'habitat urbano, il Meridionalis maleducatis impertinensis è probabilmente il più affascinante. Sgraziato e fastidioso, l'impertinensis è evitato dalla maggior parte degli altri primati dell'habitat. Eccolo mentre è accovacciato in una curiosa posizione in un ristorante, luogo dove i primati si incontrano per approvvigionarsi di nutrimenti, trasportati da una specie simbiotica, della quale il nome scientifico è Camerieris poco pacientis. Il maleducatis è impaziente e lancia forti richiami verso il Camerieris. Purtroppo, ad alcuni primati, i richiami del maleducatis infastidiscono molto e non tardano a manifestarlo, irritando l'indole scostante del Meridionalis maleducatis. Ma ecco un'altra situazione di branco, dove il Meridionalis maleducatis non tarda ad infastidire altri primati di specie diverse. Come in questo caso, dove alcuni branchi sono intenti ad osservare uno spettacolo naturale in assoluto silenzio, in un habitat chiamato cinema. Ancora una volta il maleducatis sta innervosendo altri branchi con il proprio comportamento irrispettoso e con forte aggressività manifesta il suo disinteresse nel procurare irrequietezza ad altre specie.
3: Fangolo!
2: Ed ecco un'altra situazione ed un altro habitat dove molteplici animali si ritrovano tutti assieme per condividere il tepore estivo e il refrigerio delle acque del golfo naturale, la spiaggia.
3: Ciro! Ciro!
2: Il Meridionalis maleducatis impertinensis non tarda a creare scompiglio con i suoi potenti richiami, indirizzati verso la propria prole, nel tentativo di richiamarla a sé.
3: Vieni a papà, Ciro! Ciro!
2: E ancora una volta, i primati circostanti si lamentano sonoramente per il disturbo durante la loro sosta di riposo dopo la migrazione.
3: Oi! Ma vai di uno scafo! Fangolo!
2: Ma il comportamento più insopportabile del Meridionalis maleducatis impertinensis, registrato dalla troupe di naturalisti che ha realizzato questo documentario, è senza dubbio l'occupazione della tana di un altro primate più debole e indifeso, senza alcun rimorso né senso di collettività del branco.
3: Scusa! Questo non so, ma perché c'è che ce ne handicappati? E sono mongoide io, allora! Non vedo che sogno mongoide! Ho fatto la cazzo tua!
2: Purtroppo il Meridionalis maleducatis impertinensis è una specie infestante non autoctona che ha trovato terreno fertile per proliferare in un habitat indebolito dall'anzianità dei Brambilla e dei Meneghettis, facendo proprio un ecosistema ormai indebolito e fragile da anni ed anni di decadimento. Che schifo di essere vivente!
1: Ah, ah, e già, il maleducatis impertinensis è proprio una merda. È per questo che, se potessi, sarebbero tutti trofei appesi al mio salotto. Ma non è così, quindi fingiamoci tutti tolleranti e facciamoci cagare in testa da tutti quelli che vengono a casa nostra senza nemmeno bussare, e il Meneghetti muto a pagare tasse. È tutto per questa puntata e prima che mi arrestino per apologia vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima puntata e sempre e solo moccia infame.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, stronzi. Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo, ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte, Mogassino, Tassi, Zompo, Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità. Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco... Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
1: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
2: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il meridionalis sfaticatis collusis muti nel candidatis sindacorum magna magnorus. Del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini.

0: Infatti, questo primate dalle buffe abitudini sedentarie, di colpo, comincia un'attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie, stanziati nel proprio territorio, ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
1: Sono sindaco c'è poco. Vinge.
0: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
1: Ammazzare! O sindaco di sta minchia! Io sono il sindaco!
0: I due si affrontano duramente.
1: Ma chi? Ma cosa? Ma dove?
0: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
1: Ah, vedete questa! Ah, vuoi muscarrare!
0: La 9x21.
1: India.
0: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono, perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
1: Un cannone ti resta fuori! Ti ha toscante da faccio, capiscete!
0: Ops! Colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis Sindacorum Meridionalensis.
1: Un colpo per partì! Accidentale fu! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
0: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente, non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
2: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali, molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao, poveri!

0: This is a zoo, only for you.
1: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
2: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Pronto il ristorante?
2: Sì, buongiorno.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
2: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
2: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
3: Molto bene, mandi giù.
2: Non facciamo domicilio, signore.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
2: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
3: Ok,
2: come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
3: Arrivederci.
4: Pronto?
3: Pronto il ristorante?
4: Pronto.
3: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
4: Ordina pure.
3: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
4: Ok.
3: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
4: Va bene.
3: Anzi, due.
4: Ok.
3: Ha scritto?
4: Certo.
3: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
4: È marinato.
3: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
4: Ciao, coglione. Ancora con Johnny Spoon.
5: Sì, pronto?

0: Pronto, il ristorante?
1: Sì, dica.
0: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
1: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
0: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
1: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
0: Ha scritto?
1: No, sono chiuso e stai serrato.
0: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
1: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
0: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
1: Oh, ti ho detto sono chiuso e il negozio è chiuso.
0: Allora, non vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
1: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
0: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
1: Ma va, ringrazio molto.
0: Arrivederci. Pronto il ristorante?
2: L'uomo Godzilla.
0: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
3: Che grazie di te, linguini assassino. Dalle sere l'ultimo di sputtare. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo a tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
0: Ha scritto?
3: Muti di puttani. A me non mi vai muccicato. Perciò vorrei io perché non mi muccio per niente.
0: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
3: Chi è che si ci manda? Ma chi vuole vedere? Chi deve vedere? Non ti ha letto, ma nessun tuo numero.
0: Ha scritto?
3: Hai cercato tutti quanti!
0: Ha scritto?
3: Affanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
9: Pronto?
10: Ciao Alunio, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Hey. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
9: Pronto?
10: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
9: Ando da quel paese.
6: Pronto?
10: La seconda parola di questa lezione è...
6: Pronto?
10: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
11: Io non dico niente invece.
10: Non mi sei piaciuto. Infine...
11: Non dico niente.
10: Ma tutto bene. Si dice ma tutto bene.
11: Non voglio essere selezionato.
10: Vai.
11: Non dico niente.
10: Meriteresti? Ciao Alunio.
6: Che?
10: Benvenuti in questa nuova lezione. Pronto? Di corsivo.
6: Chi è?
10: La prima parola è tuta grigia.
6: Che cosa va cercando?
10: In corsivo si dice tuta grigia.
6: Fangula la musta davanti.
10: No.
12: L'uomo Godzilla.
6: Pronto?
10: Ciao Alunio, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi. Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai, dai. La seconda parola di questa lezione è...
13: Pronto?
10: Tuta grigia.
13: Pronto?
10: In corsivo si dice tuta grigia.
13: E a me che cazzo me ne frega?
10: Ora tocca a te.
13: E in culo te e tua sorella.
10: No, qua per niente meriteresti
13: ancora?
10: Un 2.
13: Finito?
10: Bagno. In corsivo.
13: Allora?
10: Si dice bagno.
13: Ma vaffanculo deficiente.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
1: Ma la festa dello zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi, non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
2: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis.
3: Tassa, tassa! Liva! Devo pagare
2: in queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum.
3: Non posso scaricare un cazzo!
2: Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del commercialistis.
3: Un bastardo!
2: I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
3: Sono stufo! Non ne faccio più! Ho soldi!
4: IVA! IVA con l'IVA!
3: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
2: Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i financieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS.
4: Non vuoi scaricare un cazzo! Pagare l'IVA, devi pagare! Fattura!
2: Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis. È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita IVAS, senza che lui possa fare nulla.
4: Ecco qua! Ehi! No! No! Ho prelevato dal conto! Tutto l'ho portato via,
2: La giornata finisce con il partita IVAS che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita IVAS.
4: Vai via!
2: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita IVAS, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
1: Già, che fine di merda, il partita IVAS, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno Stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
5: Radio 105. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare rafting in salita. Vladimir Putin ha un abito desigual, grigio, tinta unita. Vladimir Putin ha posato di recente per la copertina di Vanity Fair, nudo e col pancione. Vladimir Putin è così virile che in Russia la Gazzetta dello Sport è azzurra. Nelle ultime elezioni in Russia, Vladimir Putin è andato al ballottaggio con se stesso. Vladimir Putin scopa così forte che il suo letto matrimoniale ha gli ammortizzatori idraulici. Vladimir Putin può aggiungere un filtro antiparticolato su Instagram. Putin detesta non sapere le cose. In Russia, infatti, Victoria's Secret si chiama Victoria Confession. Se a Vladimir Putin non piace un lunedì, può trasformarlo in martedì cliccando aggiorna sul suo browser. Vladimir Putin ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Bentornati all'ultima puntata di questa stagione di Passaggio da qualche parte. Ovviamente noi che facciamo parte del settore vero della comunicazione e non siamo dei cialtroni del web, abbiamo necessità di fermare i palinsesti per dare la possibilità a tutti i professionisti e non stagisti perdi tempo di rifiatare e preparare la prossima entusiasmante stagione per spaccare i culi. E adesso diamo via al sommario di questa ultima puntata.
3: Oggi a Passaggio da qualche parte. Calze per coglioni. La mirabolante idea commerciale lanciata dal signor Gioacchino Pane di Vercelli, che dopo aver scoperto che dopo i 50 anni i coglioni tendono a divenire la lingua delle cosce, ha inventato un sistema pratico per coprirle anche quando escono dalle mutande. Se lanci un salame in corridoio, gli finisce in culo. Alcuni studiosi di New York hanno voluto vederci chiaro e si sono recati dalla più grande attrice hard degli anni Ottanta, specializzata in doppia anale, armati di cacciatorino e un amico con buona mira. Vedremo nel servizio come l'immane prolasso anale della celebrità abbia soddisfatto le aspettative, inglobando il salume al volo dopo solo due tentativi. Dopo decenni di sperimentazione, uno scienziato indipendente ha finalmente realizzato il suo sogno di creare il vero uomo bionico, in tutto per tutto somigliante al mitico Steve Austin del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari. Dopo aver convinto un senza tetto a sottoporsi al trapianto di gambe, di un braccio, dell'orecchio sinistro e dell'occhio destro. Lo scienziato, per coerenza, ha usato il budget originale del telefilm, ovviamente abbassato per l'inflazione odierna e rapportato con il valore di allora, quindi poco più di 90.000 dollari. La presentazione dell'uomo da 90.000 dollari è avvenuta all'Auditorium di Stoccolma, dove il senza tetto ha dimostrato di camminare malissimo, vederci poco, sentire a tratti, prima di crepare di setticemia.
2: Ma come cazzo si fa ad essere così coglioni? Va bene che sei un barbone e probabilmente tossicomane, ma farsi convincere ad essere mutilato e ricomposto con quattro tranci di gomma pieni di fili e proprio da teste di cazzo. Vabbè, passiamo al documentario principale di oggi e speriamo ci siano ancora i teroni che volo via.
3: Agosto. Autostrada del Sole in Italia. Questo è l'habitat del vacancieris meridionalis disorganizzatis. Questa specie di primate è il più singolare tra le specie non stanziali. Infatti, una volta all'anno, in occasione della bella stagione, inizia un esodo di massa senza alcun criterio naturale. E spinto da un irrefrenabile istinto a migrare, parte in maniera sconsiderata dal nord verso il sud, accalcandosi assieme ad altri suoi simili, in giganteschi branchi, sotto un sole cocente e per ore e ore di cammino insensato. Tutto questo per andare a ricongiungersi con altri esemplari del proprio branco di appartenenza, i parentis di giù del paesis. Tutto per abbeverarsi e cibarsi delle prede locali che tanto mancano al vacancieris meridionalis. Infatti questo esemplare che stiamo osservando in particolare proviene dalle regioni della Svizzera, dove è migrato anni or sono in cerca di pascoli fertili. Ma rimanendo legato indissolubilmente alle terre natie dove è stato cresciuto, ovvero la Calabria.
1: Traffico! Traffico!
3: Mi accidenti! Dopo solo 3 ore di cammino, il vacancieris meridionalis è già imbottigliato con altri migliaia di suoi simili. La pazienza del vacancieris meridionalis disorganizzatis si sta consumando velocemente, lasciando spazio alla ferocia e al nervosismo, accentuato dalla grande disidratazione e dal continuo richiamo fastidioso della femmina e i cuccioli del suo branco, che mal sopportano la lunga e faticosa migrazione.
1: Oh no! Un'altra lunga colonna di vacanzieris sta bloccando nuovamente il percorso e il primo pascolo di sosta è ancora lontano.
4: L'acqua finisce!
1: Il tremendo puzzo di sterco, proveniente dal cucciolo appena nato, sta facendo impazzire il vacanzieris, che non può refrigerarsi a dovere, dovendo tenere i finestrini abbassati per il pannolino sporco.
5: Avatare, bimbo si cacò!
4: Minchia pura, puzza di merda! Puzza di merda! Non ce la faccio più! Un finestrino aperto! 40 gradi, cane!
1: Passano le ore e la migrazione sta divenendo insopportabile. Ormai il vacanzieris è stremato.
4: Il mio stanco! Dormite!
1: L'unica ancora di salvezza per poter terminare il viaggio è approfittarsi del profondo sonno del resto del branco per darsi un po' di carica grazie ad un rimedio naturale donatogli da un altro esemplare della sua famiglia, il Pare Peppes.
4: Porco d***o, non giocala!
1: Oh, adesso sì che va meglio. L'occhio spalancato e la mandibola in movimento sono un chiaro segnale che entro le prossime due ore, ad una media di 230 km orari, con abbagliante fisso, condurrà il branco alla meta, concludendo questa massacrante migrazione con nu poco di pana caudo e du zicchi d'anduia per ricriarsi.
2: E anche l'ultimo documentario della stagione è andato. Ringrazio tutta la produzione che mi ha seguito in questa edizione e soprattutto tutti i teroni dei documentari che trasmettiamo, che mi fanno impazzire. Che belli i teroni. Alla prossima stagione e buone vacanze a tutti, tranne Moccia. Arrivederci.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
3: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
3: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
5: Cosa è successo?
1: 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
7: Signor sì, signore.
8: Sei pronto?
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Animale, vagabondo, senza mischiere in divane.
9: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
10: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra in mia mente, una fa di all'Italia e poi Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te bello che sei ben conosciuto?

0: oggi gli operai del 5GG devono installare dei dissuasori di segnale nei pressi dei seggi elettorali. Per impedire che la gente faccia la foto alla scheda col cellulare, le reti telefoniche saranno disturbate con un innovativo segnale MEC.
1: Entra! Non può entrare!
0: È l'Europa che ce lo chiede, quindi non scassate la minchia!
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori.
2: Sì, allora?
3: Dovrebbe dirmi se lei ha al telefono portatile, il telefonino sotto mano?
2: No, perché?
3: Mannaggia, no, perché noi mandiamo questo segnale di inibitore, mi doveva vedere se semplicemente se lo vedeva.
2: No, non vedo niente.
3: È
2: no.
3: un segnale MEC.
2: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè, senta, guardi, ce lo faccio sentire al telefono, mi dica semplicemente se lo sente al telefono, un segnale MEC.
2: No,
3: è un attimo, ancora lo devo mandare, un secondo, è una squadra alla centralina, devo mandare questo segnale MEC, mi dice se l'ascolta, eh?
1: Entra! Non può entrare! Non penso proprio!
3: Ha sentito il segnale MEC?
2: Che vuoi? Guarda che sto avvertendo la polizia, eh!
3: Perché sta avvertendo la polizia, signora? Ci ho mandato il segnale MEC, ha sentito il segnale MEC?
2: Se minchia della tua mamma!
3: Ma mia madre non c'ha la minchia, è donna! E che c'ho la mamma Gianzi?
4: Quelli del 5GG. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. Stiamo installando dei dissuasori per le elezioni europee. Buongiorno, scusa il disturbo.
4: C'è la cremeria.
3: C'è la cremeria, non lo so. E qui è il 5GG.
4: GG. Con 5G.
3: Con 5G, come 5 punti G.
4: 5. 5 con la G.
3: G.
4: No, 5. 5.
3: Cinque?
4: Cinque tio, cinque tio, piu piu piu piu.
3: Cinque piu piu. E che ho chiamato in Burundi?
4: Cinque piu piu piu.
3: Cinque piu piu. Sì, vabbè, questa tutta questa ironia sul nome della compagnia. Cos'è che fa? Perché pigolea? Perché lei pigola? Ma perché fa? Ma scusi, lei è un essere ibrido. Senta,
4: sono ibrido.
3: Sì, va bene.
4: Sono ibrido io.
3: Bene, sì.
4: Mezzo uomo, mezzo...
3: È mezzo stronzo. Senta, scusi, se mai... Pronto, signor Gallina. Allora, se mai... Che è questo? Scusi, lei non sta bene, però. Io... Lei, cioè, ha dei problemi mentali, è uno squilibrato, pazzo.
4: Questo è il pappagallino. Il pappagallino che è in me.
3: Il pappa... immagino che a lei piace tenersi degli uccellini dentro, vero? Che... Ma tutta la fattoria cioè. Senta, scusi, quando ha finito questa minchia di fattoria? Possiamo effettuare il test sulla linea. Pronto? Questa che bestia è? È il macaco. Che è il macaco? Cavallo.
4: No, il micaco questo è, il micaco.
3: Il micaco addosso, sì, le succederà immagino spesso che lei è un pazzo squilibrato.
4: È calabrese, micaco.
3: Ecco, macaco, senta, già che lei si caga. Dobbiamo niente, non c'è persona da parlare, porca puttana! sto lavorando dentro la buca io, mi può dare una mano? E niente, fa le pezze. Sì, il trecheco lo sa fare. Sì, il trecheco lo sa fare, il trecheco. Non è trecheco, questo è gatto schiacciato.
4: Il tricaco, o il micaco, o sì. Il tricaco.
3: Lei ha una propensione per la merda che è impressionante, eh. Sì, io, guardi, no, non so, le giuro, sono disarmato, non so come reagire a tutte queste verse. La cicala.
4: La cicala, sì, c'è pure la cicala.
3: La cicala, sì. Ecco, il tacchino, so fare il tacchino, faccio il tacchino. Questa è la mucca che si incula al tacchino, lei vede le cose strane. Ha finito, pronto, posso parlare con un essere umano, cazzo, ho parlato con tutti, ti che cazzo, metta la giraffa,
4: anzi. Faccio l'essere umano, prego.
3: Sì, ma passi un essere umano, per favore, grazie, che ho parlato con tutta la giungla, cazzo de Mowgli.
4: Cavallo pazzo,
3: ma rotto il cazzo, mi passi un essere umano con cui posso parlare, pazzo squilibrato da rinchiudere.
4: Mi passo il saggio cavallo.
3: No, ma veramente, cioè, convocate d'urgenza il 118, che questa persona si sente cacciocavallo.
4: Anche di più di 118.
3: 121.
4: Ce ne vogliono 113.
3: 113 è meno di 118, ma scusi, abbiamo
4: pazienza. Ma cosa dice? Io vado al contrario.
3: Lei va al contrario, e anche nell'evoluzione direi che lei va al contrario. Senta,
4: al numero uno, arriviamo al numero uno.
3: Al numero uno, bravo, ci do pure la medaglia d'oro degli stronzi. Mi può sentire? Scusi, signor Equino! Che è un cavallo morente questo, che è un giuccio.
4: Una zanzara,
3: grande però. Sì, ma signor vecchia fattoria, dobbiamo installare dei dissuasori per le elezioni. Cavallo, tacchine, qui, ne papere, conigli, serpente, ho parlato con tutta la fattuta arca, vaffa in culo. Anche al caprone. E niente, vai, non le mettiamo a dissuasori, vai, non le mettiamo. Ognuno, tanto il voto di scambio è una cosa comune, dai.
5: Quelli del 5 Gigi.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Come on, guys. Lo Zodi 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
4: così a fare la ricarica.
3: Cioè proprio un assaggino.
4: Che io paghi per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
3: Dopo circa 7 minuti di totale nulla. La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
4: Dimmi.
3: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
4: Sì, ti sento perché qua è in casino.
3: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
4: No, no, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
3: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
4: Va bene, passamelo allora.
3: Però devo uscire.
4: Prendere anche la roba da mangiare.
3: Grazie all'ausilio del dottor Strano Pene, interpretato da Paolo Tortellino di Merda Noise, le comunichiamo che finalmente abbiamo trovato un nuovo alloggio per la nostra tanto amata nonnina.
5: Pronto, signora?
4: Pronto, mi dica.
5: Sì, scusi se la disturbo, che so che è in giro a sbarrare. Sono il dottor Strano Pene. Si ricorda, sono il dottor Strano Pene, quello della casa.
4: Sì,
5: senti, abbiamo trovato l'alloggio.
4: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado?
5: Allora, provvisoriamente per i primi 6 mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi 6 mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
4: Oh, santo Dio.
5: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
4: Dimmi.
5: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
4: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
5: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
4: Più tardi,
5: verso che ora la devo far tagliare in due?
4: Sì.
5: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
4: Come sufficiente?
5: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
4: Sì.
5: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta? Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
4: Domani pomeriggio.
6: Son Buddha, ci spacco. Io ti spacco.
5: Non vede l'ora di incontrarla.
4: Sì, va bene.
5: Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
4: Io sono sempre a casa domani.
5: Perfetto.
6: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
4: E viene con Marco. No, Matteo Renzi.
5: Sì. Loro faranno da arbitri.
4: Sì, io lo conosco quello.
5: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
4: Ma sì, dai.
5: Ok.
4: Lo fare, sì.
5: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
4: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
5: Arrivederci. A domani, signora.
6: Ti spacco, bastarda.
4: Arrivederci.
5: Arrivederci,
4: ho da fare.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci, grazie.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci.
5: Quanto rincoglionito.
3: Fa sentire pur di aver la casa è disposta a farsi
5: tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta?
7: Però.
9: Però. Però.
7: Però.
9: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: Oggi gli operai del 5G devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la sto solo avvisando, adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo perché stiamo arrivando a
1: va bene.
2: 450 gradi flauto, signora siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea, protezione civile signora. Un attimo,
1: al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi non faccio lo psichiatra. Io sono, la sto chiamando, l'avviso perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso col mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: A lei sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia che
1: va bene, se dovete fare questo nel palazzo.
4: Sì, perché
1: nel condominio.
4: È nel condominio. Sì, guardi, allora funziona così, praticamente adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora, signora, per riattavare la corrente mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega, adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto stronza? E allora muore del caldo, bastarda!
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
2: Pronto signora?
1: Sì,
2: buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente, venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti, purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così
1: va
2: magari.
1: Bene. Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'ho due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so. Cioè, ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono cane.
1: Buongiorno, senta, ma perché ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà una questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio, non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio, però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro? Cosa c'ha dentro, signora? Che c'è dico?
1: Del cibo congelato.
4: Sì, ma questo l'ho immaginato.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare una spesa e io continuo al mio
1: lavoro. Ma a che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
5: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signore, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire.
1: Va
4: per
1: bene.
4: La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
5: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
2: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
3: Figa! Cazz'è sto rumo? Devo mettere i tap.
2: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
3: Aia! Figa che va!
2: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
4: Trin, trin, trin, trin,
3: ma no, aspetta, presto!
2: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
3: Ma no!
2: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un pedissima.
3: Figa, ma che no? Sembra in 4K HD.
2: Grug chiede a Click di

0: dura.
1: Aspetta, Click. Aspetta un altro lamp. Va, Click. Va ora.
2: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
1: Figa, che no, è morto.
2: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
1: Fender! Fender! Via che è morto Click!
3: Tu dare me 4 bisonti.
2: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
1: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
3: Tu dare me 4 bisonti, sparir, spari.
2: Inizia una colluttazione tra i due. Partono calci in culo e graffiate sulla schiena. Quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
1: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
3: To!
1: Bastardo! Ti graffi la schiena, bastardo!
3: In faccia!
1: Figa, sin che rob, bello!
3: Ai ai! Ai ai! Ai, ai.
2: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
1: Figa che bello!
3: Ai, ai.
1: Si sta zicheccan. Figa, si cherò.
2: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
1: Figa che bello!
2: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
1: Beh, è bello!
2: Il resto nella prossima puntata di I Cavernicoli!
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che perlizia.
7: Vai dai.
8: Lo devo fare. Sì. La messa andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
7: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
8: È fuoco.
7: Ma non è libile qua. Madonna!
9: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
7: Ah, lui c'è lunedì?
9: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
7: Allora va bene, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
9: Sì.
7: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
9: Al 3.
7: Pronto? Pronto? 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerino? No. Dai, poi. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
9: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata. Ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea.

0: Andrea, via, cittadinanza agli immigrati, via, dai. Cosa ne pensi?
1: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
0: Ma se è una scelta, se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
1: Ma anche adesso, volendo al compimento del 18° anno, uno...
0: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
1: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
0: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
1: Non lo sapevo, se è così...
0: Lei non lo sapeva? Non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
1: Ma lei è una cretino, perché?
0: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
1: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
0: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
1: O magari io sto camminando nella stanza, stanco di sentire queste cavolate e...
0: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra, arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
2: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
0: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
2: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
0: Per lei quello, quello che è per lei è ininfluente.
2: Signora, la finisce, per favore.
0: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
2: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma io, chiami chi vuole
0: io
2: lei.
0: Io sono italiano, no? Sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
3: me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
0: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
3: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega?
0: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
3: Che cazzo mi mangio gli uccellini? Una polenta energetica.
0: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
3: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
0: C'ha la voce di merda Jovanotti?
3: Sì, non mi piace.
0: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
3: Che cazzo ne so?
0: Non sa niente lei.
3: Non so un cazzo io.
0: Non sa niente.
3: La musica italiana.
0: Non le piace la musica italiana.
3: La musica non mi piace.
0: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
3: Sono un Shrek.
0: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
4: Cosa vuoi che ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
0: In che senso non può cambiare niente?
4: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
0: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti, non ho capito?
4: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
0: In che senso? Secondo lei è una fandonia. Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
4: No, non è questione di fandonia, è questione di Sebastiano che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
0: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto? Niente, si è offeso perché la moglie ce l'ha fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
5: Amico tuo? Allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
0: Senti,
5: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
0: Senti, amico mio,
5: sei una persona, tu non sai affrontare
0: io
5: le persone, non sai affrontare
0: che...
5: la realtà.
0: Io non so affrontare
5: la realtà. Maledetto.
0: Sei tu che sei un illuso.
5: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla. Quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
0: è impossibile.
5: Quando porterai rispetto alle donne e agli animali,
0: è impossibile.
5: Ti parlerai in educazione. Tu non sai l'educazione.
0: No,
5: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
0: Sì, perché tu sei.
5: Capito, tu non sai affrontare.
0: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
5: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde.
0: Dai.
5: Voi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
0: Sei come Jovanotti.
5: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
0: Stiamo calmi. Bravo, respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, dai, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti. Non ti preoccupare.
5: Perché sono una merda!
6: sono morto, cruciani! Fatti vedere! Fatti vedere! Vengo via, lo cerco!
0: Vieni
6: giù! Ti aspetto! Non scappare dal retro! Brutto infame, maledetto! Sei un infame, cruciani! Fatti vedere! Sto parlando io!
0: Ma cosa?
6: Hai visto un attimo!
0: Dai!
6: Sono una maledetta merda, cruciani!
0: Ma
6: sei una maledetta merda!
0: Tu sei la merda!
6: Dai! Dai! No! Oh! Io! Questo glielo vuoi il telefono!
0: Io comando!
6: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
0: Io comando! Io sono il tuo generale!
6: Comando
0: io! Comando io sono il tuo generale!
6: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le gambe della gola! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi una sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
0: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao, ciao a tutti, anche ciao Giovanotti, un bacio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. La Madonna. Appartenente alla famiglia dei camelidi, il La Madonna deve il suo nome all'enorme pene coperto di lana. Si narra infatti che i primi coloni spagnoli, giunti sulle Ande, quando gli videro il cazzo per la prima volta, esclamarono La Madonna, appunto. Tucanotto. Volatile dal caratteristico lungo becco arancione, il tucanotto è molto pratico per risalire il rio delle Amazzoni. Basta catturarlo, soffiargli in culo e comincia a galleggiare, ospitando fino a 4 persone. Formichierpes. Grazie alla caratteristica lingua lunga, il formichierpes cattura gli insetti e gli attacca a una malattia virale. Nandudu. Grosso uccello delle praterie, il Nandudu è metà struzzo e metà cane di Berlusconi. Tacchino a spillo. Gli esemplari maschi del tacchino a spillo si travestono da femmine per trarre in inganno i rivali in amore. Ma non è l'unico caso in natura in cui pensi di trovare una femmina e invece trovi un uccello. Puma Turman. Agile felino della foresta, incredibilmente somigliante ad un paio di scarpe da ginnastica di un'attrice di Hollywood. Pinguissimo. Uccello delle distese antartiche, il pinguissimo è grasso da fare schifo, ma non ti vergogni, ciccione di merda col becco. Mettiti a dieta, dico io, fai un po' di ginnastica e che caiman. Pippagallo. Uccello variopinto caratterizzato da profonde occhiaie scure, il pippagallo passa la vita a masturbarsi, osservando i video amatoriali di un animale perennemente in calore, il pornitorinco. Colibriatore. Uccello di dimensioni minuscole, ma molto rispettato nella foresta, grazie a grano, barca e fica. Caimeno. Anfibio delle paludi della Florida, al quale sfortunatamente manca sempre un pezzo. Una zampa, la coda, un occhio, il pancreas. Povera bestiola. Meno male che ci fanno delle belle cinture, eh? Iguanal. Rettile tropicale dal caratteristico corpo allungato. Sembra immobile e inoffensivo, ma non vi fidate. Appena vi distraete, cerca di farvi la tana nel culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccomi, adesso vado. Guardala, guarda come mi guarda. Sono gli occhi del desiderio quelli, ehi. Sei mia, piccola.
2: Quando ti avvicini a una ragazza e le dici: ciao, come ti chiami? Ed interviene quella quasi persona che con tono sdegnato esclama:
3: non è interessata.
2: Rispondile con un secco: neanch'io, ma a te, quindi taci, mostro! Si stima che ogni giorno, solo in Italia, 13 milioni di rapporti muoiano prima di cominciare a causa di questi mostri dell'amore. Nel manuale Acidi Cessi del dottor Michele Carlone viene ampiamente spiegato come l'amicizia tra queste due ragazze è fondata sul reciproco bisogno di sentirsi fighe. La più bella si nutre delle sfighe fisiche della meno bella, che tuttavia è meglio dell'altra perché quantomeno è consapevole di essere un cesso a pedali, ma comunque continua a scegliere lei perché quello che vede è meglio di quello che vede nello specchio e questo le dà coraggio.
3: Ecco, se vi siete appena riviste, con dolcezza, sappiate che il vostro è un rapporto tossico e io voglio solo amare, quindi vaffanculo a entrambe, io questa cacca non la voglio.
2: Nella convention di Oxford, gli scienziati corrispondenti del dottor Michele Carlone hanno isolato il virus. Quelle che prima erano mostri dell'amore, adesso finalmente hanno un nome: cock blocker, che in italiano vuol dire stoppacazzi. Dicesi stoppacazzi, l'amica meno bella di quella che hai appena stoppato, che per l'appunto stoppa il tuo cazzo, perché è molto attenta alla vagina, manco sua, ma dell'amica. Lo fa per provare il brivido di dire no, perché i suoi sì sono così squallidi. Quindi, quando ti trovi in questa situazione, non ti presentare con le solite polpette da lanciare a terra per distrarre l'amica cessa.
4: Yeah.
2: E ricordati che tu hai solo voglia d'amare, quindi vaffanculo a entrambe. Io questa cacca non la voglio. È una campagna Rollo Sensibilità.

Only a 105. In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zoys nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, no, più su!
2: Ma è Salvalente!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Un milione a me, 25% in meno a te, un milione a me, 2 milioni a me...
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto... signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo! Ci...
3: Grazie Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi, però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
5: No, ho perso il giro!
4: Vi ricordo che i contrari fulmino.
5: No, ho sbagliato!
4: Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora vi faccio fuori tutti!
5: No!
3: Moriamo uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì,
6: okay. Ci troviamo davanti alla banca Sbilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
7: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i 7 sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
8: Anch'io per ogni tanto!
7: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
7: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
7: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i 7 sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
7: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
7: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
7: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
9: Intanto al quartier generale dei 7 si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo! Io sono multinazionale, era Simo!
10: Bravo!
4: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
10: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep?
12: Ok, c'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su un relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio. E mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
4: Ma hai leccato la fica di foca?
12: Sì, è fico leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
4: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
12: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco. Quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è fico, no? È fico ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
4: Contento di tanti esordi mi bio io.
12: E se la foca fosse foca medica?
4: Sì, sì, lecca la foca tu.
12: Devo leccare la fica di una foca medica. E poi me la ficco. Devo ficcarmi la fica foca medica.
4: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
12: Veloce! Guardate! Guardate! Guardate la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
4: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I tre!
12: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, la riparto ad Avellino.
4: No, gente, così non va! Noi siamo i 7! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
10: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
4: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da soldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
4: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
4: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: Oh, è vero, non si vede.
15: Cazzo è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono ad Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Per caso ad Avellino ci sono mica delle foche?
3: Ow!
4: Only for you. No. This is zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, 47, orto che parla.
2: Canna da pesca più bamba da anguria, 125 euro. 1400 salti in padella, cibo pronto, surgelatissimo, 8,99 euro. Strisce depilatorie per cozze pelose, 7,28 euro. Nike Nike Air Max, scarpe solo sinistre a partire da 199 euro. Bergoil, lozione antifrociaggine di Papa Francesco, 18 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Mongopattino, veicolo elettrico con ruote un po' fuori asse, 78 euro. Set di cacciaviti a stella cometa, 14,99 euro. Puppa mela e ciuccia cazzo. Puppa mela e ciuccia banana, succhi di frutta in brick vergognosamente allusivi, 5,69 euro al pacco. E che pacco! Tromba antiforfora, 99 euro. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti. Che roba brutta, che schifo, mamma mia. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 5,99 euro al pacco.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Coppa Pelù, dessert con capelli e saliva, 1,89 euro. Cacio cavallo da corsa, 19,90 euro al chilo. Tovaglioli Ravensburger, sacchetto di coriandoli da assemblare per pulirsi bocca e mani, 0,99 euro. Omogenizzati con la H per crescere bambini fluidi, 3,99 euro. Sai che don, spaghetti pronti al gusto prete, 1,39 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Glandoni di casa Favazza, grossi plum cake di forma oscena, 6,89 euro. Zio Can, Degina, così potente che sbianca anche il petrolio, 8,99 euro. Acqua vulva, dal leggero retrogusto di bidet, 59 centesimi al litro. Culificio, crema mentolata per sorriso verticale, 8,99 euro. iPad, tablet con foto di minori in mutande, 119 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Adamo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
10: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
11: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro
3: riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
4: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
4: No, Akira Iritani.
11: Vai!
10: Per distruggere Achille di Trani.
4: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akire, per distruggere Akire e Iritano, per distruggere Akire e Iritano.
4: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
11: Fallo.
10: Per distruggere Akire e Iritano.
4: No.
10: Per distruggere Akira e Iritano.
4: Iritani.
10: Per distruggere Akira e Iritani.
4: Oh.
10: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
4: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
4: No, Windows.
10: Windows
4: Media Player.
10: Windows Media Player.
4: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
4: Vai.
14: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
4: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporito Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito Mel Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito del Riargante.
4: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi. Ma
4: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
4: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono la sega sui sughi.
15: La sega sui sughi.
14: No,
15: sughi musugai.
10: Sono un Spider-Merd!
4: No, sono Spider-Merd.
10: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
10: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
17: Cazzo giochi a wrestling?
10: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
16: Mi chiamo Crash.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
17: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan Track.
10: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
17: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
17: Che supermercato Crachapus!
4: Crachapus!
11: ti ucciderò.
10: Pensa che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
17: Non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi. Ma vaffanculo. No,
17: aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
17: No, Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
18: No, Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
17: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
18: Bravo.
17: Bravo, adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
11: Kenobi. Leon San! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai la mutata?
11: Faccia la cinese figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
11: Odimi, ascoltami.
20: Seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
20: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
21: Ancora sta cazzo di R. Voldemort!
20: Tu, prima di Voldemort. Tu, prima di Voldemort.
22: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
10: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella crede, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
10: Skywalker. Skywalker.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi.
15: La seghe sui sughi.
14: No, sughi musukai.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme, quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, come sta? Come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato via, sono stato all'estero.
3: Ah!
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dopo.
3: Sta fra le donne benedette.
4: 48 minuti dopo.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia, sì. Domenica, questa preghiera che andiamo a fare oggi.
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana, sì. Che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana.
2: Poi confermata da Papa Wojtyla, questa,
3: Ah!
2: Certo, certo. Allora fa così, respiriamo.

0: piena.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
2: Che, ortodossa,
1: che in greco antico ortodosso vuol dire il leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che sbrana.
3: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi Dimitri splendido. E lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa,
2: alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, beto,
1: aria,
2: fumo,
1: rido, ride,
2: rari,
1: rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari, rari

0: finito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle.
1: Africa bombino passo. Sì. Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera. Fanne una.
0: Ma
1: anche
0: tutte le sere le faccio.
1: Ok. Fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più. Sì.
1: Un po' di più, sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
1: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi si chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Mamma mia!
1: Sì, è proprio.
0: Un esorcista a Padre Po.
1: Stiamo pensando, cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
1: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
1: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
1: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi Lasciarmi Stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su.
0: Sì, 6 maggio.
1: Va bene, dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio,
1: ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
1: Ciao,
0: tante belle cose.
1: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Porn Bob. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Fermi tutti.
5: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WILL.
10: Vongoloni ruffini, molluschi quasi normali, 12,56 euro al chilo. Carta igienica al gusto guacamole, 8,99 euro, 6 rotoli. Cavo HIV, Per connettere qualsiasi periferica, ma usando il goldone, 2,99€. Trucidator, tappi per le orecchie che emettono la musica metal a volume devastante, 5,69€. Zero cacare, capsule in marmo per arrestare la diarrea, 3,99€.
3: Dall'inceneritore alla tavola.
10: Sperma bella, tisana per fare sogni erotici, 5,66€ la scatola. Set di coltelli di burro, 18€. Cereali antigravità che fluttuano sul latte, che fluttuano sul latte senza bagnarsi, 8,99€. Roulotte pieghevole da marsupio, 799€. Balurd. Balurd. Candela con Madonna. Candela con Madonna che piange. Più candela con Sant'Ignazio che la indica ridendo, 11€.
3: Cose a caso per la casa.
10: Uova quadrate, solo da galline inculate da galli di Lego, 1,99€ l'una. Marmellata di coriandoli, 4,56€. Ficaccia, prodotto da Forno Ligure, con buchi scopabili, 2,36€. Raffinati linguini all'astice, al gusto di latte e biscotti, 9,99€. Sputì, lubrificante per sesso anale, molto economico, 29 centesimi al litro.
3: Sequestrati e transgenici.
10: Spray antiterremoto, 7,85€. Peroni, nelle braccia, birra senza alcol ma con l'eroina dentro, 2,99€ nella pratica bottiglietta iniettabile. Sandy, fai da te, presenta Rocco, la curiosa cazzuola coi coglioni, 11€. Necro Filadelfia, formaggio con brandelli di cadavere, 1,19€. Frosh, trapano a percussione che mugola di piacere quando fai buchi, 48€.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici.
1: Gentilissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo.

0: per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
1: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo! Ciao bastardi, ciao bastardi.
2: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
3: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
4: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
2: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
5: Sto ascoltando lo zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
2: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
6: Ciao, Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici, ne fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
2: I politici italiani.
7: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco, io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossi un re.

0: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
1: Acqua fantasma, nella bottiglia trasparente che sembra vuota, 99 centesimi al litro. Posa cenere in vero pavimento, per incivili incalliti, 14 euro al metro quadro. Lucido da calze, 3,99 euro. Penne rigate con le chiavi della macchina, 89 centesimi. Spasticcini. Spasticcini, dolcetti di forma storpia, 9,99 euro.
0: Freddi, tiepidi e appena sformati.
1: Zio Candela, profumatore per ambienti che impreca profumatore per ambienti che impreca mentre brucia, 4,59 euro. Trapassata di pomodoro con datterini in decomposizione, 2,39 euro. Cibo per tonni. Cibo per tonni al gusto gatto per vendetta, 5,66 euro. I feciotti di papà Spintere, briochine a forma di briochine a forma di merda bovina, 6,99 euro al pacco. Alessia, assistente vocale non indicato per i bambini, 25 euro.
0: Dall'inceneritore alla tavola.
1: Pane Pacciani per compagni di merende, 2,39 euro. Offertissima, caffè blatte per la tua colazione a base di scarafaggi, 1,50 euro. Pesto per nani, 3,90 euro. Filetti di sgombero, teneri tranci confezionati con avanzi di trasloco, 11 euro al chilo. Frocio Vileda per pavimenti arcobaleno, 4,36 euro.
0: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
1: Io, sgrassatore che risponde alla domanda chi pulisce più di Chantecler, 4,99 euro. Martello senza glutine, 6 euro secchi. Che Candel Diaz, dentifricio per dogo argentino, 2,39 euro. Vesuvio, crema ustionante con protezione meno 100, praticamente cherosene, 3,60 euro. Seven down. Seven down, la gazzosa con quella Y in più, 2,50 euro la lattina.
0: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
2: Io non lo voglio fare.
1: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
2: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
1: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
2: Quindi mi chiedi scusa?
1: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep Web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
2: Ma sei pazzo?
1: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
2: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
1: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
2: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
1: Taci! E passami il plutonio!
2: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
1: I libici Marti!
2: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
1: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
2: Sì, su questo siamo d'accordo.
1: Che faccio il video del secolo?
2: No, che fai un disastro.
1: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
2: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
1: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
2: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
3: Sì,
2: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul Deep Web con del materiale...
1: Ragazzi, video like, canale, casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like, canale.
4: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
1: Grazie! Che dice?
4: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
1: Che dice?
4: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
0: Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per la mia psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
4: dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
5: Una business relationship. Che la station way, l'essential di nuovo.
3: Recession. Una business relationship.
5: Relationship, uno che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
5: Lisen, no.
3: Lisen.
5: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay?
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
5: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: Ma
4: sei...
2: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
5: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
5: Theft
3: e al Grand Theft Auto Libertiamoci
4: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensalo solo nel bordo di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vovel, Vovel,
6: Vovel, Vovel. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
6: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
6: Vover Vorgen, che
3: cos'è quello? Una Range
6: Rover?
3: Rover
6: Vogue.
3: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen.
6: Vover
3: Vorgen. Ma dillo così,
7: la non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
2: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale.
1: Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come...
2: Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te le prendo.

Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 € al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 € al litro. Shampoo antiricrescita per Nazi Skin, 6,99 €. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 € la coppia. HI Würstel. HI Würstel, salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 €.
1: Cose a caso per la casa.
2: Nacchere antiaggressione, 5,99 €. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 €. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 € al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 €. Quel porco di Yodel, bracciole di vero suino tirolese, 9,98 €.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: 2 in 1, frigorifero skateboard, 299 €. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 €. Clisterin, colluttorio rettale alla menta, 11 €. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 €. Buci per uccellini. Buci perugina, cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tofu di delfino per antianimalisti, 5,99 €. Colbacco da mare con ventilatore interno, 29 €. Torta alla nonna per cannibali, 25 €. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111 €. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88 € la scatola.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: caro diario, ecco che come ogni giorno sono qui a raccontarti cosa è successo nella mia splendida giornata. Amore? Che fai tutta nuda sul water?
1: Sto registrando un album bootleg con delle cover dei Queen.
0: Wow! Non sapevo che fossi appassionata di canto.
1: Sei serio?
0: E che tracce hai scelto? Che tipo di arrangiamento hai deciso di fare? Folk, pop rock, indie?
1: Sto cagando, scemo! Cosa cazzo pensi faccia una persona seduta sul cesso senza mutande?
0: E la Madonna, che reazione sconsiderata! E che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della predisposizione alla creduleria del proprio partner!
1: Senti Gian Umberto, non posso tollerare che tu irrompa nelle mie stanze senza farti annunciare e ti introduca nei miei bagni come un maniaco mentre sto serenamente conducendo le mie mattutine operazioni di liberazione intestinale.
0: Wow, che eloquio forbito! Che succede, amore?
1: Niente, ma siccome la gente dice che allo zoo si sentono solo bestemmie, gente che la prende nel culo, pensavo che alzasse l'asticella della qualità delle scenette.
0: Aspetta che mi affaccio alla finestra.
2: Oh, mi ha fatto male così! Mi piace di più con i rutti e la bestemmia!
0: No, amo, non regge! La gente si lamenta! Ci penso io a riequilibrare la situazione. Dov'è l'accendino? Adesso mi appizzo una scorra mentre bestemmio il papa e sparo un cazzo di gomma in culo a un frocio. Aspetta.
2: Bravo, così mi piace! E questo è il mio programma preferito!
0: Ecco fatto, a posto! Comunque, dicevamo?
1: Niente, che sto cagando e te ne devi uscire dai cazzi!
0: Scusa, hai ragione, vado! Ma, amo, non avevo visto tutti quei tatuaggi sulla schiena! Ma che vuol dire? Giorgio, Giovanni, Zenga, Alvaro Soleil? Ah, sono i nomi dei tuoi idoli!
1: No, sono quelli che mi si sono scopata!
0: Ma...
1: Non vedi che c'è anche una freccia che indica i pertugi in basso e la scritta sono stato qui?
0: Amore,
1: ma stai bene? Perché piangi sangue?
0: Ma oh mio Dio, ma quando l'hai fatto?
1: Che domande del cazzo, ieri quando ho bigiato a scuola.
0: Ma tu non puoi bigiare a scuola!
1: Perché?
0: Perché sei l'insegnante, porco Pippo Baudo!
1: Che c'entra Pippo Baudo?
0: E per me rimane sempre il dio della televisione.
1: Ah, ho capito! Comunque non c'è da scandalizzarsi. Quando ti ho conosciuto, anche tu ti stavi facendo tatuare tutte le tue ex sul pene da un nano con un coltello fuori da un bar di Budapest.
0: Ma io non sono mai stato a Budapest. E non ho il pene tatuato.
1: Dai, Giannizzero, non fare lo stronzaccio. Smettila di essere geloso. Il passato è passato.
0: Ma se ti sei andato a tatuare ieri sulla schiena tutti i tuoi ex mentre stiamo assieme da 3 anni?
1: Ehi, modera i termini, non sono i miei ex, ma sono solo quelli che mi si sono ingroppata.
0: Ah, scusa, lapsus.
1: Vabbè, ti perdono. Ora passami il tuo accappatoio che devo pulirmi il sedere.
0: Amo, lo zoo.
1: Ah, scusa, passami il tuo accappatoio che mi devo scrostare il buco del culo dalla merda.
0: Ecco. Ma scusa, ma perché il mio accappatoio?
1: Oh, ma sei fuori? Con quello che costa la carta igienica! E poi non pensi alla natura e tutti gli alberi che abbattono per la carta?
0: Eh beh, effettivamente è giusto. Hai capito, caro diario? Purtroppo Cosa Fica ha avuto tanti uomini oltre me. Ma se ha scelto me vuol dire che sono il migliore. E comunque, a parte il sanguinamento degli occhi iniziale dovuto alla fine delle lacrime, per il resto ora sto meglio. Non sono più geloso. L'ho superata. Sì, forse gettarmi dal terzo piano non è stata proprio una scelta coerente col concetto di accettazione. Ma figa, si è scopata anche Zenga. Cristo, Zenga! No, dai, Zenga! PS. Figa, zenga, no, dai! Zenga! Zenga! PS2! Zenga! Sei scopata, zenga! No, zenga, no! Che schifo, zenga!

0: This is the zoo, only for you.
1: This.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilattici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile, in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo, mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico. Videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Frighe Daffy. Frighe Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, Goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
1: Arredamento interni.
2: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: bene, finicù di Booster Sizio, che ha fatto una murrina bifolco saturo che poi zingono di lepre. Diamo che poi si camuffa la sorbella di matrimonio di Cofalqui. Salutiamo la nostra Alessandra Viero, che dico muffa, ciao Alessandra.
1: Buonasera e ciao Gianluigi.
0: E poi anche il Picozzi, che oggi ci racconterà un'altra piripiripiricotta di cozzebre, di cosa di fantapazia ammazzante. Ciao Massimo!
1: Buonasera Massimo, accidenti, finalmente ti vediamo in canottiera. Forse un po' too much per una prima serata su Rete 4.
2: Non devi dirlo a me, ma ai costumisti e gli scenografi di questo programma, che pur di contestualizzare le minchiate che trattiamo, si inventano l'impossibile.
1: Ma che c'entra la canottiera, scusami?
2: Perché stasera vi parlerò del tremendo stupratore di parrucche di Rimini anni 80.
1: Continuo a non comprendere il significato della canottiera.
2: Beh, dai, fa molto male. Terrone a Rimini anni 80.
1: Vabbè, allora parlaci di questo efferato criminale senza scrupoli.
2: Una vicenda tremenda da accaponare la pelle. Siamo a Rimini nei favolosi anni 80, mentre il leggendario Zanza si inculava metà delle donne danesi, un tremendo maniaco si aggirava per le vie piene di turisti. Tra una bancarella e l'altra, piene di souvenir, un pazzo si appostava nell'ombra scegliendo bene la propria vittima, che doveva avere una grande e unica caratteristica, ovvero la parrucca.
1: Accidenti, che deviato! Quindi assassinava solo persone col tupè?
2: Non esattamente. Lui non aggrediva il portatore della parrucca, ma la parrucca stessa, mi spiego. Il maniaco era sessualmente attratto dalle parrucche. Le brama al punto da volersele scopare a tutti i costi. Ovunque si trovi, su qualsiasi testa si trovi.
1: Ma è una cosa abbastanza curiosa, no? Una deviazione affascinante. Roba da manuale, insomma.
2: Perdonami, ma Hannibal Lecter e Charles Manson sono roba da manuale, non uno che si incula un parrucchino.
1: Ma pensavo fosse roba forte, visto che ce la stai raccontando.
2: Ma solo perché la trovo molto divertente. Ho anche delle foto, guarda.
1: Ma cos'è? Non si capisce molto bene. Sembra un dito in un maglione arruffato.
2: No, è il suo cazzo quando l'hanno arrestato.
1: Ma che schifo.
0: Bene, dico sabbia, che sono oggi di dicembre, c'è uno che poi siamo rimati di Calabria, che sono un bifoffo. Allora precediamo, che dico Foggia, sentiamo la ricostruzione del delitto il topo topo dal nostro inviato Foggia Damante. Servizio.
3: Il demente, perché ormai è assodato, ha affittato una villetta in una località di vacanza attraverso l'app famosa di B&B. Ma la sua incapacità e inettitudine non gli hanno generato alcun dubbio che vi potesse essere celata una truffa dietro un'offerta di 200 euro al mese per un villino in montagna all inclusive in una nota località di vacanza.
4: Oh, che bello, sono finalmente in vacanza! Annaggia, ho camminato per ora in questo vialetto, in questo posto un po' strano. Questa deve essere la casa che ho preso sul B&B. Un po' isolata. Anche un po' un rudoro. Eh sì, è proprio una catapecchia di merda. Vabbè, presenterò i miei reclami. Entriamo. Accidenti, è tutto coperto di cellophane. Parete, muri. Si vede che ci tengono a non farci prendere la polvere. Però potevano anche levarla prima che arrivasse. Va, hanno lasciato anche lì una motosega sporca di sangue appoggiata al muro.
3: Ricapitoliamo. Una casa rudere, cellophane su tutto, dai pavimenti ai mobili, una motosega sporca di sangue appoggiata al muro. Tutto questo in una località isolata. Giustamente ora sarà il caso di andarsene?
4: E va bene, levo io tutti i cellophane.
3: Infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Ormai la suspense non esiste più in queste produzioni da un euro.
4: Oh, salve! Si vede che lei è proprietario. Guardi, le sporgo subito un reclamo, perché lei il cellophane me lo devo levare io. Che fa? Prenda la motosega. Ah, capito, si vede che vuole tagliare la legna per il camino. Però guardi, io a guardarmi intorno camini non ne vedo.
3: E già, camini non ne vedi. Chissà cosa ci farà mai con la motosega uno che ride come gli orchi del Signore degli Anelli e ha coperto di cellophane una catapecchia isolata nel bosco.
4: Che fa? Scende all'interno la motosega, guarda che fa rumore, poi rimane tutta la stanza. Guardi che non pago, guardi che io mi la...
3: Però ad un certo punto io penso che uno così coglione se lo meriti anche di crepare come un demente. Che morte da stronzo!
0: sempre Tanaso, calpestraio di Cosergio, che meraviglia la bigozza. Andiamo a salutare subito la nostra Sebastiana, che riduce rumenti a Dicosabbia. Sebastiana, ciao!
5: Buonasera Gianluigi e buonasera a tutti i telespettatori. Un saluto carissimo va ad un fan del nostro programma che mi scrive anche una mail molto romantica. Grazie Silvano di Agrigento, che come le persone galanti dice che vorrebbe farmi il fiorone. Adoro i fiori, grazie. Poi se sono grandi ancora di più.
6: No Sebastiano, il fiorone è il buco dell'anima. Vuole farti il culo.
5: Ma che schifo.
0: Bene, siamo finiti, che poi siamo ciao. Allora salutiamo che siamo canadesi, dico sabbia, ciao ciao, micio pazzo, Stuttgart, Catania alcolizzata.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, anche oggi sono qui a scriverti dettagliatamente gli eventi della giornata appena trascorsa. Ecco cosa è successo. Amore, cosa mangiamo stasera?
1: Che domanda del cazzo! Il mio piatto preferito!
0: Ancora cigali, salmi e bagna cauda!
1: Che spettacolo! C'ho già fame!
0: Sì, ti amo, ma secondo te, visto che ci sono 40 gradi e siamo ormai abbondantemente proiettati verso agosto, non credi che magari un'insalatina di riso o un po' di prosciutto e melone potrebbero essere un pelo più leggeri e rinfrescanti?
1: Senti, Righeira, lo sai che per me il pasto è sacro? Ci tengo, è un rito. Il riso freddo e il melone è il cibo di Satana. Vuoi andare all'inferno?
0: Beh, a parte che non mi chiamo Righeira, ed è il nome di fantasia di un gruppo musicale degli anni 80. Comunque, l'inferno lo sto già vivendo. Ogni volta che mi siedo sul water. Amo, stiamo mangiando cinghiale e bagna cauda da 3 settimane.
1: Senti, Ciosco, voglio essere una compagna comprensiva e per questo non ti strapperò gli occhi con questa pinza per le sopracciglia e accoglierò la tua lamentela rimanendo comunque sulla posizione conclamata de non me ne sbatte sei cazzi. Si mangia cinghiale e bagna cauda.
0: Ma non sei nemmeno piemontese, Cristo! Perché la bagna cauda? È forse una delle cose più pesanti mai cucinate dall'uomo dopo la scoperta del fuoco. Allo stomaco, all'intestino.
1: Sei proprio una mezza figa, cazzo. Dov'è finito quel macio del quale mi sono innamorata mentre aprivo una lattina di birra con un morso e si nutriva di costine di maiale crude mentre abusava del mio sfintere anale sparando in aria ad una festa patronale?
0: A parte il fatto che non ho mai posseduto una pistola e per colpa dei denti da latte tardivi non posso mangiare nemmeno la pasta al dente. Figuriamoci mordere una latta di alluminio. Io comincio ad avere grossi problemi intestinali per via della tua scelta alimentare. Non so, non è possibile magari fare 2 pasti differenti?
1: Ma sei stronzo? Mangiare cose diverse è il primo passo verso la separazione. Tu mi vuoi lasciare? Non mi ami più? Vuoi morire soffocato con uno spazzolino da denti conficcato in gola?
0: La Madonna, che reazione assolutamente smisurata! E che atteggiamento incredibilmente catastrofista nell'approcciare ad una semplice problematica familiare.
1: Scegli o me o l'alimentazione.
0: Vabbè. E ti amo troppo per lasciarti andare per colpa della bagna cauda a luglio. Accetto incondizionatamente e in maniera del tutto sudditoria e sottomessa la tua scelta di alimentarci con frattaglie di cinghiale e un pesantissimo malloppo a base vegetale e burro, acciuga, aglio e cipolla per tutto il mese estivo.
1: Grazie, è così che siamo una donna. Ora spalma un po' di strutto su del pane raffermo che facciamo un bello spuntino sorseggiando questo vin brûlé.
0: No, il vin brûlé no.
1: Spazzolino in gola?
0: Ciao, passa il bicchiere. C'ho una sete di vino caldo, cannella e chiodi di garofano che ucciderei.
1: Grande, questo è lo spirito.
0: Hai capito, caro diario? Alla fine ci si abitua ad una dieta ipercalorica ed estremamente pesante durante i mesi estivi. Voglio dire, se i calabresi vanno in spiaggia con la pasta al forno e la peperonata, io che sono nato a Varese e ho origini ariano-vichinghe, posso nutrirmi luglio e agosto con cinghiale e bagna cauda, sorseggiando vin brûlé. Ora devo solo farlo capire al mio intestino, che credo abbia fatto una scelta diversa da me. Sono 4 giorni che lavoro seduto sul water, però nulla di preoccupante. Forse mi dà fastidio solo un po' la flebo e la lieve forma di scorbuto dovuta alla mancanza di alcune vitamine. Comunque, a parte il gozzo rigonfio e la caduta delle unghie e le piaghe da decubito per via della posizione, sono felice di aver scelto la serenità di coppia. PS, dallo sforzo cacatorio mi è uscita la punta della spina dorsale dal culo.

anche se culo non fa figli e svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... i super erotici.

0: Iron Pen, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo. Come prima.
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti. Insomma,
4: scusate, però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo. Certo.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in scena, è una mise en place.
4: Non ti vergogni, pezzo di merda.
3: Ma con chi ce l'è? È un attore questo qua. Tra l'altro è anche bravo, è Zimbabu, è un attore coreano, vero signor Zimbabu? Sì, è vero, ha visto.
4: Mi fai cagare, merda.
3: Ma senta, scusi, lei deve imparare a scindere la realtà dalla finzione. E nella finzione questa persona è attratta dai minori.
4: Adesso vado lì, tiro uno schiaffo a sto coglione.
3: No, vabbè, adesso scusi. Sei calmi, faccia che divertente, andiamo avanti, prego.
4: Pezzo di merda.
3: Basta!
4: Che divertente.
2: Non era una battuta, Iron Pen. Non rileggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
1: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
2: Vuol dire che da oggi per legge ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, etero nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle cesse, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
1: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
2: Porco, le tiro uno anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Beccati sto.
3: Stop,
2: ma che merda.
3: Ma cosa fai? Ferisce sul cadavere, ma che fa?
2: Pezzo di merda.
3: Ma già la serata, una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
2: Sto merda.
3: Ma scusi, ma non se la ci trasportare. È la scena, bastava la serata, si capiva. Scusi.
5: Basta. Dai, arriva anche da parte mia.
3: No, anche la signora.
2: Devi dire un altro.
3: Basta, portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pung Tzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
3: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove la piata la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
3: No, non gli sputi che poi si vede sul set che si illumina tutto.
2: Pezzo di merda.
3: Ma basta, se ricomponga.
4: Adesso gli tiro un sasso. Il sasso,
3: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
4: Infatti era leggerissimo.
3: Non
4: però
3: è lei
4: se
3: che
4: fosse
3: molto
4: stato
3: forte.
4: Vero gli aver fatto male a quel merda.
3: Anche lei se fosse stato un vero attore avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen. Prego.
1: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare l'ex Lutero. Presto, contattate

0: Ti seguenti super erotici, carta e penna, super comparsa.
1: Non ce li ho, aspetti un attimo.
0: Che... che cazzo.
2: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato, dica subito Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
1: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
2: No, perché tanto non è inquadrato, dica sì Iron Pen, andiamo avanti.
1: Ah, allora...
2: Prego, vado. Ridia la battuta Iron Pen, andiamo, da, chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
0: Presto, contattate i seguenti super erotici, prendi carta e penna, super comparsa.
3: Va bene!
2: Ma che sta in bagno, scusi? Che sta a cagà? Ma fino al secondo fa era a fianco a lui!
1: Ho capito, però siccome sono fuori campo, ho pensato, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
2: Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
1: Magari in cucina, a cucinare del riso, non so...
2: Dica semplicemente sì, ce li ho, una cosa del genere, dica qualcosa di affermativo, prego.
1: Comunque sono in un'altra stanza.
2: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, inquadrato, è fuori campo ma non così fuori.
1: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco, non ha senso.
2: Perché, ma se faccia i cazzi suoi, io non sono tenuto a spiegare a lei le note di regia, c'è uno storyboard, guardi lo storyboard.
1: Cosa c'è?
2: Lo storyboard.
1: Ah, non ci so andare.
2: Su che?
1: Sullo storyboard.
2: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini?
1: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
2: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story. Lo stiamo seguendo per girare il film.
1: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi. Qualcuno si rompeva i coglioni.
2: Ma come scarabocchi? No.
4: Posso continuare? Mi scusi,
2: prego,
4: regista.
2: Prego. Chiami i seguenti supererotici, sì. Prego. Tagliamolo la roba dei carta e penna.
4: Va bene.
0: Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, super erotici! Ho detto in viaggio, super erotici!
5: Iron Pen, mi sa che si è ingolfato il motore?
0: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
5: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
0: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
5: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
2: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
1: Ah, si vede?
2: Se la vedo.
5: Perché? Hai sbagliato yogurt.
1: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Si vuole il bagno dall'altra.
2: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro faceva la battuta finale.
1: Devo andare in bagno, cazzo, cioè.
2: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
1: È vero, non ci ho pensato.
2: Mamma puttana la miseria. Tutto da rifare. Pausa. Le scoppia la testa, le scoppia.
6: Riusciranno i super erotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane vs. Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, sette di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
2: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che schifo, cazzo.
2: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
1: Arredamento interni.
2: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, Giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
4: Ho preso il fumo.
1: Offerte.
2: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Che scemo, cazzo.
2: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
2: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
5: Rufolo po' favo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
6: Radio 105.

0: with this. Lo Zoo di 105.
1: La, devo il successo a quei tre. In collaborazione con la, se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la crede, so.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran
1: lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, vaffanculo!

0: bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai, cazzo sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo, porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa. Proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare. Bravi così, dateci dentro.
1: Siete in linea.
2: Buongiorno, sono Roberto.
0: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono Remo Giramella, un regista, sono sul set per quello che sente rumore. Salve, senta, voi avete i ponteggi?
2: Ponteggi in questo momento poca roba.
0: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. C'ho questo lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
2: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
0: È un attore?
2: No,
0: mi perdoni magari la domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
2: No, per fortuna no.
0: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
2: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
0: Dello squirting? No, sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gunda, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
3: Non mi tira più.
0: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
3: Ma sei proprio ammosciato.
0: Eh beh, tre ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora, certo. Quello, la necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè, mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
2: No, sono tutti da cantiere, sì.
0: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
2: Perché sì, praticamente incrostati.
0: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
2: Sì, non... certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
0: Esatto. Lei, a me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene, allora
2: io, per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
0: Questo, guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, se mi rubo, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
2: Siamo nel panorama del genio.
0: Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio. Potrei prenderlo da lei direttamente. Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
2: Va bene.
0: Gentilissimo. E al limite, se per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia.
2: Va bene.
0: Va bene, okay. Ho parlato col signor
2: Roberto.
0: Grazie Roberto.
2: Salve,
0: grazie Roberto, gentilissimo.
2: Salve.
0: Ragazzi,
2: piacere,
0: ho trovato il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, ho trovato il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai.
4: Remo Girambella, ti fa andare la cappella.
0: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
1: Sì, dimmi tutto.
0: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro col cazzo. Allora, pronto, sì. Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
1: Che tipo di costumi?
0: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi no, la parte inferiore non mi serve.
1: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
0: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
1: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
0: Sì.
1: Su alluira.com.
0: Sì, sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello. E poi
1: quello è anche per Mario Bros. Così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
0: Mario
1: bene.
0: Mario Bros. Però
1: no.
0: Mi serve solo la parte superiore.
1: Sì, sì, sì, sì. Però almeno glielo facciamo vedere.
0: Va bene, va bene. Simpatico. Okay. Facciamo vedere per il mio settore, simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Salve, salve.
1: A lei, salve.
0: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume. Dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando? Stai pippando? Stai pippando sul set? Sei deficiente? Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai, su! E tu? Sei una fluffer? Anche tu ti metti a tirare? Ma cosa stiamo facendo oggi su questo set? Su, dai, azione!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the zoo. In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: un giorno speciale nel quartier generale di Media 7. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi bloccabocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti!
2: Seduti, ragazzi!
3: Sta arrivando Salvalenders!
1: Facciamoci la serata!
4: Eccolo!
5: Bene, bene, bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda! Vi ricordo che i contrari i fulmini, no? Un mio a me. Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto! Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lasciano tutti!
3: Quanto è simpatico!
4: E ciù!
5: E fulmino. Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
3: Bravissimo!
5: Quanto è laseroso!
3: Bene. Anche se l'hai inventata Mazzoli, ma non importa.
5: Chi cazzo è Mazzoli? Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender,
5: io non me.
1: Mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni.
5: Io non me.
1: E non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
5: E furmino.
3: L'ha laserato.
5: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
6: Assolutamente no.
3: Hai fatto tutto tu. Sei sempre fondato Mosè.
6: Sei il papà di Mosè.
7: Sei Dio.
5: Benissimo. Passiamo alle cose importanti. Hey Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito
5: che
1: cazzo, mi fermo a prendere un caffè. C'è una sedia.
6: Ecco, gelato e scaletta.
5: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da bash, abbiamo cestina d'avena.
7: Mio da me.
5: Qua, poi abbiamo.
7: Mio da me.
5: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
8: Sì, Salvalender. Coi poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
3: E levati quel polipo dal cazzo!
8: Ma è la mia fidanzata!
5: Non mi convince, è un'idea un po' debole. Senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
5: No, 7 euro. Il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione. Tutto a me quel che avanza.
3: Ma Salvalender, questo è un furbo.
6: Oh cazzo, l'ho laserato.
5: Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica. E Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli? Vi ricordo che i contrari i fulmini, no?
7: Un mio a me.
3: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
6: Le serate di Bagutti.
5: E contrari?
6: Passi il sale, per favore. Non ce l'ho. Volevo buttarlo negli occhi.
5: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruzzoletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
3: Io bella idea.
6: È proprio divertente.
3: Le barzellette. Sto già ridendo.
6: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
5: E i contrari?
6: Mi passi anche il pepe?
8: Non ce l'ho.
6: Volevo accecarmi.
5: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il Cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
3: Sì, bella.
4: Bella.
3: Era proprio quello che volevamo.
6: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storio.
2: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
4: Dottor, ma che dice? Qua c'è sto solo io. Sono il guardiano della discarica.
2: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Tiè, merda!
9: Com'è possibile? Non ha funzionato!
4: Dottor, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno.
10: Oh, a stronzo!
9: Aia!
10: A coglione!
9: Oh!
10: A super coglione!
9: Ma messa a menà!
10: A iper coglione!

0: amico, vero?
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
2: Un milione a me.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna. Cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino. Cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
6: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
6: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
9: Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
9: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
9: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita.
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg?
13: Raven.
11: Un ponte per Ravensburg per la vita.
13: Sburger
11: per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
13: Che è un cantante. Fiona May.
11: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
16: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
17: È facile, sei intuitivo.
11: Allora... Animaletto.
13: Ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
11: Pimpiripetenusa. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger Terabitia.
11: Ravensburger della vita.
13: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
11: Pimpiripetenusa. Ravensburg Teravidia.
12: Non è Ravensburg Teravidia.
11: Ravensburg
13: Der
11: Teraviba.
13: No, Teravibra.
11: Teravita. Oh, Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
11: Ravensburger.
0: Ravensburg Teravidia.
8: No, no, non è Ravensburg. Non
18: è... Ascolta,
13: è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
11: Anche voi.
19: Lo Zodi 105.
20: Lo Zodi 105 presenta.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il bastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare a ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni, sono Giovanni Bidello, il preside della scuola.
3: Mi scusi,
7: sì?
3: Ma lei ha la stessa voce
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello, eh?
3: Beh, vengo subito al punto, signor preside.
7: Sì, bravo, che dentro il costume fa caldo, eh?
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: Peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, un mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da guasa buona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Stiamo un po' a guardare. Gianluigi! Vieni qui un attimo.
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Davvero, sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, eh? È un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone,
4: Posso ficcare una matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball? Ah!
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
4: Oh, oh, oh.
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato! Ha funzionato! Ha funzionato!
8: 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.
5: Oh merda! Non mi sa che è peggiorato!
8: 8. 8. 8.
1: Ma non ci credo! Quel porco di...
8: 8. 8. 8. 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi.
8: 8. 8. 8. 8. 8.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip.
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Uè, popina, come stai?
1: E tu cos'sei?
2: Sono Tony! Tony Cazzo, come stai, il DJ? Allora, sei ancora un po' puttana, eh? Eh? Ti ricordi al locale che stavi sempre al bar? Cazzo, avevi una f***a che era un tuner! Ti ricordi che ci lanciavamo dalla console, a piedi uniti? Mamma che ridere! Senti, troia! Ti chiamo così perché ai tempi quando facciamo le orge, ti ricordi la volta che ti ho strappato proprio il cuoio capelluto? Poi ti ho versato il cognac in testa. Senti, mi senti? Pronto? Ehi! Ma chi è? Johnny Catarro? E lui è Johnny Catarro, me lo ricordo, vi siete conosciuti al Piper. Ho fatto una serata a Roma. Senti, mi senti? Dai, non far finta di... Sarai diventata sorda, eh. Mi ricordo una volta che avevi bevuto un Cointreau troppo grosso e ti è caduta la testa sulla cassa. Sei rimasta svenuta 7 ore davanti al woofer, ti ricordi? L'ho pestato come un pazzo quella volta lì. Ho messo Think About The Way, Second Fade Away. Poi ho messo What Is Love, Baby No Swapper. Poi ti hanno portato via, avevi il cranio che aveva, sembrava... Sai l'aspirapolvere, il Dyson? Oh! Ti ricordi che sei calata un plasmon che era una pasticca enorme? Vabbè, dai. Ti chiamo un'altra volta, eh? Ciao, Francesca!
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ehi, Paola!
1: Hola, ma chi sei, porco?
2: Sì, sono io! Sono Tony Cazzo, come stai? È un po' che ti cercavo. Pronto? Dai, che poi eri andato da Francesco!
1: Ti denuncio alla polizia postale, ma... immediatamente,
2: ma non ho detto... Ma non ho detto niente!
1: Porco!
2: Ma no... non ho detto niente, Paola! Sono Tony! C'è rimasta sotto dalla droga. Mi ricordo che da quella volta che ha preso quel pasticcone diceva porco a tutti.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
2: Ehi, Silvana!
3: Chi parla?
2: Sono Tony, come stai? Sono il DJ.
3: Chi parla? Il DJ?
2: Sì, sì.
3: Ma lei chi è il DJ? Non mi ricordo mica.
2: Era un'estate, ci eravamo conosciuti nella discoteca. Adesso non mi ricordo più il nome, se era forse...
3: In una discoteca? Sì, con mia mamma?
2: Sì, all'Imperiale di Tirrenia. Ti ricordi? Ci siamo conosciuti.
3: Ma quanti anni fa?
2: Ma parlo per metà anni 90, quando andava Think About The Way, Second Fair The Way, ti ricordi? Quella canzone la mettevo sempre.
3: Scusi, ma sta scherzando, mia mamma? No. Mia mamma in discoteca?
2: Sì, sì, tu, non tua mamma, tu. Tua mamma.
3: No, ma io sono la figlia di Silvana, lei ha detto ciao Silvana!
2: Ah, è la stessa voce di Silvana, ma mi
3: non penso
2: che...
3: proprio.
2: Mi avevi fatto tua mamma.
3: Ma lei non
2: tempi.
3: Ma scusi, ma lei
2: mi dica.
3: Se conosce un certo Tony?
2: Chiedi un po' a Silvana, dai.
4: Sono stata giovane, però non gli anni 90, ma che è?
2: Sì, passami Silvana, passami la mamma, dai, che la saluto.
4: Sono qui, dalla voce, solo dalla voce conosco che lei non lo conosco.
2: Silvana, come stai? Sono Tony.
4: Ma guardi che...
2: Aspetta, ti faccio...
4: Guardi che le auguro che stia bene, lei
2: Silvana,
4: è la sua famiglia.
2: Silvana, non fare la stronza, Non fare la stronza come facevi la stronza.
3: Scusi, ma mia mamma non l'ha mica...
2: Io sono Tony, Tony Cazzo, il DJ, famosissimo.
3: Tony Cazzo,
2: il DJ.
3: Tony Cazzo?
2: Esatto, e allora senta, io ho chiamato perché volevo sapere se per caso io sto cercando un vestito che portavo ai tempi, magari... C'è la sua mamma a casa nell'armadio, è una giacca bellissima di jeans con una toppa dietro.
3: Ma lei?
2: E c'è un fungo con una cappella enorme. Una cappella. C'è la giacca che sto cercando, ha una toppa nel retro. Sa che si usavano le toppe giganti?
3: Allora?
2: C'è questo fungo enorme con scritto Tony Cazzo e c'è un cazzo enorme con la fiamma enorme. Proprio che
3: ma guardi.
2: Come una di lava, capito? E quindi volevo sapere se per caso la mamma ce l'ha nell'armadio. Pronto? Lo sapevo io, vede, è sempre così. Proviamo a richiamarla, vediamo se risponde, perché Silvana è Silvana.
3: Pronto?
2: Ma
3: ha finito?
2: Signora, senta, che... passami la puttana.
3: Io non le passo nessuno e se non la smette,
2: Non fare la cretina, dai, passami la puttana che ci parlo un attimo, perché deve avere lei la giacca nell'armadio, sono sicurissimo. E niente da fare, vedete? Avete sentito? Le donne di una volta non sono più come quelle di adesso. Le donne di allora erano vigliacche, non erano oneste. La signora ha mai inculato la giacca di jeans. Ma prima o poi la troverò.
0: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Oh, Mariottolo, finalmente. Ti stavamo aspettando qua.
3: Aspettavate me, veramente?
4: Certo, c'è qua il dottor Rovetto, te lo ricordi? Ascolta, abbiamo una proposta per te. Gliela dica, dottore. Dai!
5: Allora, Mariottide, vuole proporre un lavoro come collaudatore di sonde per la coloscopia. Eh? Che ne pensa?
3: Ah, e perché proprio a me?
5: Beh, mi serve uno che abbia lo stomaco vuoto da almeno 3 giorni, eh?
3: Beh, sì, in effetti risponderei all'identikit. Ma mi pagate?
5: No, altrimenti poi lei mi mangia e mi rovina il lavoro.
3: Allora sono un po' indeciso, forse.
5: Beh, però se vuole posso offrire un caffè, che dice?
3: Un caffè? Accetto immediatamente!
6: Papino, che mangiamo?
3: Sto preparando un bel buffet, tieni.
6: Aio!
3: Te l'ho detto che per pranzo c'era un buffet, no? Ora scusa, amore di papà, ma devo andare.
6: Dove?
3: Al lavoro, a fare un concerto.
6: E perché ci vai senza mutande?
3: Perché devo esibirmi insieme a un famoso gruppo metal, gli Slipknot. Sarà un concerto epocale, vedrai.
6: Ma per vederlo devo venire.
3: Ma certo, ti chiamo io quando comincia, va bene, ciao.
6: Ma io non ce l'ho il telefono. Ciao, Crusca.
7: Che ti serve un telefono?
6: Sì, così papino mio mi chiama quando inizia il concerto.
7: Ah, Fernande, tu a me mi fai veramente sorridere, capito? Fernande, non c'è un cazzo di nessun concerto, lo vuoi capire o no? Quello tuo padre è uscito senza mutande perché va a fare il collaudatore sonde per la coloscopia, l'hai capito?
6: Non è vero!
7: Anzi, e ti dirò di più, capito? Quello ci va in cambio di un caffè.
6: Perché in cambio di un caffè? Perché siamo ricchi e non ci servono i soldi?
7: No, Fernande, perché siete poveri e non mangiate da 3 giorni. E quello se lo fa mettere in culo, hai capito? La coloscopia al culo va, hai capito?
3: Aia, fa male. Aia,
5: grazie, questo sondino zigrinato è cosparso di aceto e non funziona bene. Ora proviamo l'altro, quello fatto con la carta vetrata.
6: Papino!
3: Fratello, ma come fai a ritrovare sempre dove sto?
5: Dai, Mariotti, cazzo, sono tutti quanti, no? Gliel'avrà detto Crusca.
3: E lei come fa a sapere di Crusca?
7: Mario, è girata la voce, che cazzo ci vuoi fare? Quando un amico lo prende in culo, qua ci siamo tutti. È vero, non è?
3: Ma state tutti qua.
6: Allora è vero che fai il collaudatore di sonde analoghe?
3: Ma no, io...
5: Mi perdone, Mariottide, ma secondo me è arrivato il momento di dire la verità a questo testa di cazzo di suo figlio. Mi perdoni, insomma.
3: E va bene, Fernandello, io sono incinto.
6: Incinto?
3: Sì, sto facendo l'ecografia, non vedi? Purtroppo per noi maschietti va fatta per l'unico buchetto che abbiamo.
7: Chiedo scusa, no? Non per interrompere, no? Ma perché non si vede il bambino sul monitor?
3: E perché non ti fai cazzo?
6: Già, perché? Perché?
3: Ma come perché? Perché lui, essendo mio figlio, è già famoso, è sotto contratto e può farsi fotografare solo da prestigiose riviste.
6: Perché può farsi fotografare solo da prestigiose riviste?
3: Perché è un feto modello!
0: Only for you, the zoo! This is a zoo!
8: Nina.
0: This is a zoo!
8: È tutto pazzo!
0: This is a zoo!
8: Nina.
0: This is a zoo!
8: Peterlizia!
9: Vai, dai!
10: Tony Cazzo è tornato! Ma c'è solo un problema! Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
11: Pronto?
12: Ehi, hey, come stai? Sono Tony!
11: Tony?
12: Tony Cazzo, DJ, ti ricordi? Ci siamo conosciuti, un po' di anni fa. Ti descrivo com'ero. Allora, c'avevo gli occhiali tipo squalo, con i capelli lunghi, avevo questa giacca di jeans bellissima.
8: Vabbè, dimmi.
12: E avevo dietro una toppa con un fungo enorme, sembra un pene che spara le fiamme. Sì, sì, è un, siamo un vulcano.
8: La discoteca già me la ricordo.
12: Non te lo ricordi?
8: Sì, sì.
12: Vabbè, Tony Cazzo, ero famosissimo negli anni 90, venivo a fare sempre... Vabbè, comunque, senti, volevo chiedere, per caso tu hai questa giacca di jeans?
8: Prova a chiedere, io non ne ho, io se no ti avrei detto, ora me ne faccio.
12: No, ma certo, ci mancherebbe, però ho trovato il tuo numero e ho detto, senti, chiamo lui che in Sardegna lui era anche conosciuto abbastanza, no?
8: No, non ho una giacca di jeans, se qualche, ha trovato qualche giacca di jeans.
12: Sì, dietro una toppa.
8: Sì, ho capito.
12: Hai presente le toppe che si usavano negli anni 90?
8: Con
12: scritto Tony Cazzo con un fulmine e un proprio, non voglio essere volgare, ma c'è un pene disegnato dietro. Un cazzo.
8: Io non ne ho, io se no ti avrei detto, ora me ne faccio.
12: No, ma certo, ci mancherebbe. Però ho trovato il tuo numero e ho detto, senti, chiamo lui che è in Sardegna, lui.

0: una cappella disumana proprio. Ma sono due pugni che si uniscono.
1: Adesso chiedo.
0: Aiù.
1: Ok.
0: Eia.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Niente, ciao.
0: Ciao. Oh, finalmente uno gentile, meno male, va. Vedi Sardi,
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
0: Ehi.
3: Pronto?
0: Pronto, grazie.
3: Sì, con chi parlo?
0: Sono Tony, come stai? Ti ricordi di me? Il DJ, Tony. Tony Cazzo.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Dica.
0: Ma scusi, chi è lei? Stavo parlando con Grazia.
3: Stai parlando con mia moglie, chi sei tu, dimmi.
0: Ah, ciao, passami Grazia, sono Tony, un suo vecchio amico.
3: Sei un suo vecchio amico, Tony, ma assolutamente, mia moglie...
0: Ascoltami, no, aspetta un secondo, così non fraintendi, non c'è assolutamente niente, è una mia vecchia amica di vecchia data.
3: Non ho frainteso, ascolta, non ho frainteso niente, mia moglie dice che non ti
0: ma
3: conosco.
0: Ma posso parlare? Scusami, Tony. Scusami, allora, tua moglie può parlare, penso che non sei il suo padrone, quindi passami.
3: Ascolta,
0: per favore.
3: Ascolta, ma dai. Tu sei scemo oppure cosa sei tu? Non
0: allora, io innanzitutto, scusi, vorrei usare un termine più educato. Non sto mica insultando io.
3: Tu non sei nessuno per dire se mia
0: allora
3: moglie
0: io ti racconto. Senti, uomo di Neanderthal, passami la puta nonna, dai, che gli devo parlare. Adesso mi fai girare i coglioni.
3: Però fai una cosa.
0: Dai, che non sei niente, che quando veniva in discoteca ci siamo sempre divertiti. Io e lei,
3: veniva in discoteca con te, faccio la puttana con te.
0: Sono geloso, dai. Ma era un altro tempo, tu non c'eri, era la mia fidanzata, ma per qualche sera.
3: Dimmi dove sei, così me lo dici a me.
0: Senti, ma per caso tu eri Filiberto?
3: Poche chiacchiere. Tu eri Filiberto?
4: Ma innanzitutto, ma poi chi Tony?
0: Tony, il DJ della discoteca. Ti ricordi che venivi sempre a ballare? Cioè, vi siete arrabbiati tutti. Ho chiamato solo per salutare e dire come stavi.
4: Ma discoteca? No, intanto puttana lo vai a dire a qualcun altro.
0: Ma non l'ho detto io.
4: Sì, me l'ha detto mio
0: marito. Ma detto non l'ho detto io, scusami. Ma secondo
4: ma
0: te io sono così
4: male... discoteca, scusami, quale discoteca?
0: Al Fulmine, ti ricordi? Discoteca al Fulmine.
4: Innanzitutto io non ti conosco, numero uno. Alla discoteca al Fulmine, suo Fulmine, io non so dov'è.
0: Sì, ti ricordi che venivi sempre a ballare.
4: Io la discoteca al Fulmine, ma quale Fulmine?
0: Sì, nel 95 venivo a ballare sempre. My love is gonna morning, we's gonna, gonna free. Te
4: nel
0: ricordi?
4: 95. Ma
0: sì.
4: tu ti sei bevuto il
0: pronto.
4: Ma che cazzo vuoi?
0: Oh, adesso ti sento.
4: Mamme fiorisci, dice la puttana le mamme che la
0: sì,
4: è solita
0: sì.
4: E anche la cesta
0: scimmie
4: tre figlie
0: scimmie
4: di merda
0: scimmie. Siete delle scimmie.
4: Ma che
0: sì,
4: romagnoli di merda. Ma perché un po' più di te, che sto più maschio di te a momenti di bastardo. Ciocciami le palle, va. Succavo la regione bastardo di c***o. Chiamami, il mio numero. Ti do il mio numero, di merda ubriaco bastardo.
0: Think about the way, second fade away. Scimmie.
2: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

Solo previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disvelati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione.

0: ad occhi molto ali. Nemmeno l'agenzia dell'Enlade poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Cas fortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavalli.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ride, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io, a me spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti,
2: eh?
4: Ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
2: No!
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, chiamami.
2: Ma sei qua 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano e dell'ovest. Cioè Corea del Nord, Corea del Sud e Corea dell'Ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo averla colto, oltre 300 disperati vittime di equi colea li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quechua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sa tutti Roberto.
5: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
5: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma italiano.
5: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
5: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi. Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
7: Oh,
2: è anche nuda.
5: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
5: No, sono
6: numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eliminati. 1, 2, 3.
5: Ah, Rodriguez.
6: numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
7: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
7: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
1: Oh, mi hai beccato.
7: Vedi, avevo ragione, eri tu.
1: Perché tu non hai sb***o.
2: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
2: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri? Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiega come funziona.
1: No, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco del culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco del culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera del triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa.
2: Vai,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Donald Wendell e torno alle voci in campionato per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in Phone, buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei.
3: Mi dica.
4: È a***on.
3: Mi dica.
4: È a***on. Ha bisogno di un appuntamento?
3: Eh?
4: Ha contattato il numero di a***on per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e? E l'istituto.
4: Allora, questo sì. È il numero di a***on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama? Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome, cognome, qual è?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di Amazon.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
3: Sì.
4: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Allora, mi dica il nome e cognome.
3: Non sento bene.
4: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
3: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
4: No, con il negozio a...
3: Sì.
4: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
4: Allora,
3: deve parlare?
4: No, allora, mi se dica. Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Amazon. Come si chiama? Mi sente?
3: Sì.
4: Nome e cognome.
3: Io ci sento poco la sua voce. Non sento
4: ho
3: bene.
4: Capito.
3: Parla troppo in fretta,
4: allora
3: non riesco a capire.
4: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: No.
4: Al negozio a...
3: No.
4: No. Come mai ci contattava?
3: Chi è che parla?
4: A...
3: Sì.
4: Non cercava a...
3: Sì.
4: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
3: Fra io e... Qualche?
4: Come mai ci ha chiamato?
3: Non sento bene.
4: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
3: Sì.
4: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Mi dica il nome e cognome?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
4: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Amazon?
3: No.
4: Questo è il numero di Amazon.
3: Sì.
4: Ha sbagliato numero?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Ha sbagliato numero?
3: Sì.
4: Va bene.
3: Grazie.
4: Non importa, grazie a lei.
3: Grazie.
4: Le auguro una buona serata. Buonasera.
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Le auguravo una buona serata.
3: Sì, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: A lei.
3: Grazie.
4: Buonasera.
3: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose. Dopo i suoi grandi successi discografici, come

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dì che sono Tony.
1: Va bene, sì, sì, arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
2: Tutto bene.
3: Pedino è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, qualcuno, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti è arrivato adesso che era andato a fare una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene?
2: Ciao Dino, come stai?
5: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
5: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
5: No, sono il Dino.
2: Dino.
4: Porco
5: Carlo io.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passato tanto tempo.
5: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
5: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana. Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. E te mi sembri un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora? Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo?
3: Proprio...
2: Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, Brandizzo, nel culo dello schizzo. Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Say che when I'm born in a city get away. Let me be, let me be.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tocco di figa incredibile. Ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico. Eri un po' Yeti. Ve lo sapevo, l'ho buttato giù. Sì, ragazzi, voi all'ascolto, voi giovani, questo è un messaggio che vi può entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più, come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105. Dissapori.
8: Dissapori. Dissapori.

0: Puntatonesima puntata. Il tenente Ciovetta ha raggiunto il commissario P.E. Don per assisterlo nell'impegnativa cattura di un pericoloso pregiudicato che non è ancora diventato dirigente di un'azienda pubblica a Roma.
1: Il commissario Pier Erdogate Don?
2: Sì, sono io e lei deve essere il tenente Ciovetta.
1: A sua completa disposizione, ho letto il dossier mentre ero in viaggio a una faccenda delicata.
2: Già, come le dicevo al telefono, dobbiamo andarci con i piedi di piombo.
1: Proprio per questa ragione mi sono fatta amputare i piedi e li ho sostituiti con delle protesi in piombo fuso.
2: Apprezzo lo zelo, ma riesci a correre?
1: Sì, a patto che non ci sia nei paraggi un negozio di calamite.
2: Bene, non possiamo farcelo scappare. È un sicario tra i più temibili al mondo, si dice che lavori anche per la Yakuza.
1: Ah, quelli delle vasche idromassaggio.
2: Cosa?
1: Lo sa che l'ho sempre sospettato. In fin dei conti lavorano per le persone ricche. E cosa piace ai ricchi?
3: La droga.
2: Aspetti un secondo.
1: E cosa c'è di meglio per trasportare la droga ai ricchi di innocenti vasche idromassaggio?
2: Non credo che...
1: E perché quelle vasche pesano così tanto? Perché sono piene di cocaina dentro. L'ho sempre sospettato. E ora che abbiamo le prove non vedo l'ora di...
2: La Yakuza, la mafia giapponese. Non quelli delle vasche idromassaggio.
1: Ah, capisco.
2: Ora ci beccheremo una mega querela.
1: Tanto la mandano a Mazzoli.
2: Ah già, non tutto il male viene per nuocere. Ma ora cerchiamo di concentrarci sul nostro uomo. La sua presenza qui ci è stata segnalata dall'Interpol.
1: Ah però, l'Inter adesso ha anche un corpo di polizia. Questo gruppo Suning ha davvero tanti soldi.
2: No, l'Interpol è
1: là. Ora capisco la necessità di cedere Perisic al Manchester United. Se devono mantenere un intero corpo di polizia.
2: Sì, ma sto dicendo che...
1: E poi hanno preso pure il baby Pellegri, un classe 2001 che ragazzi...
2: La polizia internazionale, l'Interpol, quelli che indagano sui mandati di cattura internazionale, non c'entra col calcio.
1: Ah, non c'entra?
2: No, non c'entra. Rimaniamo sul pezzo e non divaghiamo.
1: Allora, come mi ha chiesto, ho verificato negli archivi dello sceriffone dell'Arcana e abbiamo rintracciato un identikit di questo pericoloso sicario.
2: Benissimo, è proprio per questo che l'ho fatta venire qui.
1: Ed ecco qua la foto.
2: Bene, aspettavo questo momento da... Ma questo è uno scarabocchio di un tizio che indossa un kilt scozzese.
1: Lo so, la vittima non lo ricordava molto bene.
2: Ma come facciamo a rintracciarlo?
1: Ma non sarà poi così difficile individuare un tizio che va in giro con la gonna.
2: Ma tenente Ciovetta, siamo a Glasgow, in Scozia, e c'è pure il Gay Pride in corso.
4: Riuscirà il commissario P.E. Don a rintracciare il pericoloso latitante grazie a uno scarabocchio che indossa un gonnellino scozzese? Lo scoprirete nella prossima poliziesca puntata di Dissapori, che si intitolerà... L'Identikilt! Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale calcio nei coglioni, cari amici all'ascolto, per l'anticipo della 34esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano per Inter, Verona e Vigata, dove l'Atletico Montalbano affronta il Manchester Gotham City per il derby dei difensori dell'ordine. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Qui a San Siro il cronometro segna il 18esimo minuto del primo tempo e l'Inter è in vantaggio per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato dell'argentino Smargiasso su preciso calcio d'angolo del connazionale Trota Pietosa. Da quel momento in poi però è stata la squallida formazione allenata dal ripugnante mister Capuleti a prendere fantozzianamente il pallino del gioco, tentando di giungere all'odioso pareggio con mille patetici sotterfugi, puntualmente frustrati dalla sovraumana opposizione del portiere nerazzurro Ragnateli. Ora vediamo che è il Verona che attacca con Farfugliovic. Da Farfugliovic, sottominchiata ad effetto, a servire Oh Romeo, triangola con Muretto. Disgustoso velo a favorire l'inserimento di Ergastolani. Ergastolani è solo davanti a Ragnateli. Tiraccio! Miracolo di Ragnateli! Palla che finisce sui piedi di Nevedifica. Tiro! Ragnateli ci mette il mignolo. Sulla respinta arriva Shek Spirotti. Tiro a botta sicura! Ragnateli! Autentico supermiracolo del difensore nerazzurro che, trattenuto per le braccia da due avversari, riesce ad allungare il naso all'ultimo istante per deviare il tiro di Shek Spirotti, che si scarnifica il micropene dalla disperazione. Qui a San Siro siamo dunque giunti al 20esimo del primo tempo e il risultato è Inter 1, fascisti gay 0. Linea a Gianni Vago.
4: Sì, grazie parole. Qui al posto sfocato abbiamo un piccolo problema. Ho dimenticato a casa gli occhiali e quindi sono cieco come una talpa bocella. Ora vediamo che sulla grossa macchia verde una macchia bianca si muove veloce, inseguita da una macchia rossa un po' più veloce che la raggiunge. Si forma quindi una macchia bianco-rossa più grande che continua a muoversi veloce verso la fine a destra della grossa macchia verde, dove c'è una macchia grigia che si muove di poco. Una piccola macchia bianca si stacca dalla macchia bianco-rossa e supera la macchia grigia. Il pubblico fa il gridaccio pazzariello e tante macchie bianche si raggrumano all'angolo, formando una grossa macchia bianca festosa. Peccato! Nulla da segnalare, quindi qui al posto sfocato. Linea alle parole femmina.
2: Guarda Gianni, questa volta non ti dico un cazzo perché anche io ho sto problema di dover sempre portare gli occhiali. Pensate, ci vedo così poco che l'oculista mi ha imposto l'obbligo di guida con gli occhiali e un vibratore acceso nel culo. Anche se inizio a sospettare che l'abbia fatto solo perché è un pervertito. Quando cazzo mai si è visto che ti chiedano di spogliarti nuda alla visita oculistica? Mentre ci rifletto, torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui a San Siro siamo entrati nel primo minuto di recupero del secondo tempo e l'Inter è a 90 secondi da una meritatissima vittoria! Una vittoria merito in gran parte del portiere Ragnateli, che nel periodo non collegato ha sventato le 45 occasioni da gol, fortunosamente costruite dai coglioncelli avversari. Una partita da ricordare, quella dell'estremo difensore interista, che ora viene colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Oh! Bruttissimo gesto dei tifosi del Verona che gettano in campo un grosso frigorifero che supera la rete di protezione e spatascia al suolo Ragnateli stile Willy il coyote. Vediamo che purtroppo il portiere nerazzurro sembra non farcela ad essere vivo. Al suo posto deve entrare Guguru Junior. Puttana! Ah! Calma, stiamo calmi! Mancano solo 10 secondi! È proprio Guguru a battere la punizione! Gol! Gol! Gol del Verona! Gol del Verona! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Muori! Muori! Devi morire ora! 1, 2, 3, muori! Muori, muori, figlio di puttana!
2: Bene, vi evito le immagini dei cecchini che stanno per abbattere Massimo con una fucile. ecco, preso in pieno. I funerali di massimo voltaggio avverranno settimana prossima. Direi che abbiamo sentito abbastanza. Io inizio ad infilarmi il mio bravo vibratore nel culo, perché se poi me lo dimentico e mi ritirano la patente, come cazzo ci vado a comprare la droga? Alla prossima settimana manipolo di decerebrati con la buzza alcolica. Bye bye. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma come lo dice?
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto,
5: scusa, sto parto. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
3: Bestie bestiali.
4: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
2: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
4: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
2: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
5: Gigigno, bagigno, taragno.
2: Ah, hanno un effetto calmo. Aia! Ma sei stronzo! È sputato in un occhio!
5: Pipigno, foligno.
2: Ehi, piccolo... Ah, cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
5: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
6: Ronaldinho?
2: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'oca!
6: Papagno scaldabagno.
2: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
4: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
2: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
6: Modugno scaldabagno.
2: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
4: Sfidando la corrente e il fetore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
2: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
6: Assegno, fustagno?
2: Sì, quello sopra il... Ehi, mica, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
6: Pucigno?
2: No, non è uno strano specchio per pippare, ok?
6: Toquigno?
2: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì, sì.
6: Castagno piragno.
2: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono in piragna, porca... Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
4: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
2: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
7: Sì, oh anaconda.
0: Veim mira.
7: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
0: Mariana, fas vederla la conda al signor?
8: La Madonna, che crotalo!
0: Dai una caressa.
7: No, no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
6: Panigno?
8: L'occhio! Bastardo, vieni! Vieni qui! Vieni qui, Bibong!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caldo sputo, amici sportivi all'ascolto. Il campionato è terminato. Avevo già prenotato le vacanze sessuali a Capoverde, ma no, a quanto pare questo sport di merda non si ferma mai. Sono due i campi collegati quest'oggi: Buenos Aires per Boca Junior, Inter e Rozzano, dove il Milan affronta l'Atletico e Selunga. Ma andiamo subito a Buenos Aires da Massimo Voltaggio.
3: Sì, grazie studio! Spalti gremiti e atmosfera da brividi qui allo stadio La Bombonera. Sapete che inizio a sospettare un complotto, visto che il giocatore nero-azzurro Guguru stranamente fa schifo al cazzo solo quando gioca nella mia... Volevo dire, solo quando gioca nella squadra dell'Inter. Mentre si trasforma in fenomeno quando gioca nella sua nazionale di merda con la Torre Eiffel e la baguette nel culo.
2: Ti prego, Massimo, cerca di essere imparziale almeno una volta. Iniziamo a sospettare che tu sia troppo interista per poter commentare le partite in maniera professionale. Dai, cazzo, fate i professionisti, che mi sembra di gestire un asilo nido di bambini mongoloidi.
3: Chiedo scusa se ho dato l'idea di essere leggermente a favore dei neroazzurri. Garantisco che è solo un'impressione. È tempo di esperimenti per l'Inter di Mister Strapazzotti, che vista la manifesta nanezza ha deciso di provare il portiere Guguru in quel ruolo di centravanti che fu proprio del padre, morto con mio analissimo orgasmo. Ora è l'Inter che attacca con Penemarcio. Da Penemarcio precisa sforuncolata a cercare il camerunense Matteo Salvini, subito pressato dall'argentino contrappasso. Salvini disorienta l'avversario con il saluto di Wakanda e apre africanissimamente in direzione di Meniskovic. Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Meniskovic arriva sul fondo. Al centro dell'area Guguru si sbraccia come un fottuto infante. Cross di Meniskovic. Guguru salta in basso. Colpo di faccia. Parata di Bocchinazzi. Parata di Bocchinazzi. Ancora Guguru. Palo. Guguru a botta sicura. Palo. Guguru col piede povero. Palo. Palla che rotola sulla schiena di un cavallo e torna fra i piedi di Guguru. Tiro. Traversa. Tiro. Respinta. Tiro. Palo. Palo. Palla che danza sulla linea di porta. A Guguru non serve che spingerla in rete. Ci siamo. Ci siamo. Tiro. Fuori. Fuori. No, dai, non è possibile. Non voglio farlo, so che ne pagherò le conseguenze, ma è più forte di me. Chiedo scusa ai preti, alle suore, a Gesù e a tutti gli apostoli, ma devo farlo. Devo, devo e devo. Porco...
2: Massimo, mi hanno appena comunicato dalla direzione che sei stato sospeso per blasfemia e per cattiva condotta. Il comunicato parla chiaro, dice che il signor Voltaggio è palesemente interista e commenta le partite in maniera imparziale. Mi è appena arrivata una notizia flash. Giuseppe Marotta ha appena comunicato che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio e lascia il suo posto a...
3: A chi? A chi? Dillo, cazzo, dillo!
2: Guguru.
3: Porco, porco, porco...
2: Confermo, Guguru, nuovo presidente dell'Inter.
3: Porco
0: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano.

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunière, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunière restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni. Ah.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosi III e Teopsisut.
3: Ma che è? Parlate del sciuto. Di Tutmosi III?
1: Di Tutmosi III?
3: No, di Tutmosi III.
1: Di Tutmosi III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut.
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Beli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunière prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Belinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un prioriato.
3: Priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati i gran maestri ad ucciderlo. I successori di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac.
3: No, Isaac.
1: Isaac.
3: Isaac.
1: Isaac.
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
3: Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
8: Un caloroso fanculo, cari amici sportivi all'ascolto, per questa edizione speciale della nostra trasmissione. Il campionato di calcio è terminato e gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Parigi, dove si sta svolgendo la 77ª edizione delle Olimpiadi. Due le gare che coinvolgono gli azzurri quest'oggi: nella piscina di Santurina il Setterosa della pallanuoto affronta la nazionale africana della Lubambia, mentre al campo di equitazione si svolge l'emozionantissima gara di dressage. Non chiedetemi che cazzo è il dressage, perché non ne ho la più pallida idea, ma diamo subito la linea alla pallanuoto. Andiamo dal nostro Massimo Voltaggio.
9: Sì, grazie studio. Esordio facile per il Setterosa di Mister Palpeggia, che affronta la sprovveduta compagine della Lubambia, un minuscolo stato centrafricano di soli 800 abitanti e senza neppure una piscina. La formazione lubambese è formata da un manipolo di matrone, sessantenni, cariche di braccioli, salvagenti e vene varicose grosse come tagliatelle, che si guardano attorno spaesate, cercando indicazioni dal loro allenatore Gugu Guguru, zio di quel figlio di puttana che gioca nell'Inter. Ora vediamo che è il Sette Rosa ad attaccare con Biancascella. Da Biancascella a Spallone, da Spallone a quella fica. Quella fica nuoteggia fra i cadaveri galleggianti di due avversarie e la passa a Traccheggia. Traccheggia si erge sull'acqua a suon di scorregge. Fa quelle fintine sceme della pallanuoto e il portiere della Lubambia cade dal materassino. La porta è vuota. Tiro, gol, gol, gol! Ha segnato Traccheggia e andiamo! E mentre le azzurre festeggiano sgrillettandosi sott'acqua, noi ricordiamo il punteggio. Al quinto minuto il risultato è di Lubambia 0, Italia 77. Diamo la linea al dressage a Gianni Vago.
5: Sì, grazie, voce. Qui alla gara di parcheggio del cavallo Frocio si parcheggia il cavallo Frocio. Dopo qualche ora di smarrimento, le regole di questo sport ci appaiono finalmente chiare. Bisogna avere un cavallo frocio e fargli la permanente. Poi bisogna vestirsi come un baronetto dell'Ottocento e fare un giretto sul cavallo e parcheggiarlo in retromarcia, mentre il suddetto cavallo frocio balla la musica tecno-siberiana. Uno sport bellissimo, pieno di emozioni e cavalli froci. Assegnano 6 medaglie per questa merda. E mentre arriva l'ennesimo cavallo frocio da parcheggiare, noi diamo la linea all'unica vera cavalla di cui me ne frega qualcosa.
8: Gianni, guarda, per una volta hai tutta la mia comprensione. Basta con questi sport del cazzo. Per me alle Olimpiadi dovrebbero esserci solo 3 gare: il calcio nei coglioni, la maratona di cerette e l'arachiri a squadre. E a proposito di squadre, torniamo alla pallanuoto da massimo voltaggio.
9: Sì, studio, qui alla piscina Santurina le atlete della Lubambia hanno definitivamente rinunciato a giocare e si limitano a fare il bagnetto in un angolo, mentre le azzurre continuano a segnare a raffica. Gol, gol, gol dell'Italia con Mestruo Cloro. Gol di Mestruo Cloro. Ma attenzione, c'è del parapiglia sulla panchina lubambese. L'allenatore Guguru urla, sbraita, si straccia le vesti e inveisce contro le sue atlete. Incredibile. Guguru imbraccia un fuoco acceso e lo butta in acqua, frizzando a morte tutte le giocatrici. Porco

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Ma chi è?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
3: Arnaldo! Aspetta!
4: Pronto!
6: Sono sempre stato geometra.
3: Tua madre, bastardo.
6: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te. Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare la strada in mezzo.
3: Tua madre, bastardo.
6: Allora cosa vuoi fare?
3: Non ti voglio parlare più col tuo.
6: Allora ti passo Batman.
3: Vai a cagare.
6: Ti passo Batman.
3: Barnaba
6: non lavora più con noi. Batman.
3: Bastarda.
6: Ennio si chiama Batman.
3: Benjamin. Ma chi è che non lo conosco?
7: Pronto. Sono Batman.
3: Chi sei?
7: Sono Batman.
3: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
7: Sono Batman.
3: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
7: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
3: Ma sì, non sono mica l'ammiraglio.
7: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
3: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
7: Pronto.
3: Ma hai chiamato Ennio? Ma è un contadino che sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
7: Non lo so.
3: Ma sì che lo sai! Ma io non ti conosco, ma non t'ho mai sentito!
7: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
3: Porca la
8: m***a! Orso Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
3: Pronto!
6: Pronto!
3: Hai parlato con Batman?
6: Ma
3: parlato con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
6: Ok,
3: allora
6: ti passo l'architetto Barnaba.
3: Barnaba!
6: Non così!
3: Ma non ti voglio, non ti voglio!

0: Bomba!
1: Pronto?
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo, Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
1: Se forte vincerai, vincerai.
0: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono Devon.
2: Devon.
3: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
2: Che cosa vuoi?
4: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
2: Arnaldo! Peto!
5: Pronto!
2: Porca la b***a!
5: Ti passo Batman!
6: Sono Batman.
2: Beh, chi sei?
6: Sono Batman.
2: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
6: Sono Batman.
5: Pronto!
2: Pronto?
5: Sono Barnaba!
2: Che cosa vuoi?
5: Allora senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
2: Ti stanno abbassando, devo
5: venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco.
2: Ma che
5: parco?
2: Una buca ti ci metto dentro a te e all'Arnaldo, scavo una buca e mi metto dentro tutti e due bastardi.
5: Vuoi parlare con...
2: Avete rotto le balle.
5: Arnaldo,
2: io sto lavorando, sto telefono al controllo.
5: Cosa vuol dire al controllo?
2: Ma chi ha messo il telefono al controllo? Continua a suonare più di prima.
5: Senti, sono sempre Barnaba, ascolta.
2: Ennio,
7: sono sul furgone, dove devo venire, Ennio?
2: Senti,
7: io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un algido benvenuto, odiati amici sportivi all'ascolto per la seconda giornata delle Olimpiadi di Parigi. Due gli appuntamenti per i nostri portacolori quest'oggi. Allo stadio Bidibidon l'Italia del rugby affronta il Brasile, sempre del rugby suppongo. Mentre nella piscina olimpica va in scena la gara di nuoto sincronizzato. Ma diamo subito la linea al rugby a massimo voltaggio.
3: Domenica, colpo di scena! Nonostante il campionato di calcio sia fermo, qualche spastico mentale ha pensato bene di mettere in campo quel pezzo di merda di Guguru. Sembra una congiura nei miei confronti, perché questo incapace me lo trovo ovunque e in tutti gli sport! Porco...
2: Massimo, ti prego di stare calmo ed evitare spergiuri nei confronti di nostro signore. Evidentemente Guguru sa anche giocare a rugby. Dai, facci la cronaca e non rompere il cazzo che stavo mettendo giù una riga di colombiana per rinfrescarmi il naso.
3: Botte da Orbi qui alla partita di rugby! Ora vediamo che è l'Italia che attacca con Forte Cazzo! Forte Cazzo resiste al placcaggio di Steroidigno e la passa a Rinocerotto! Rinocerotto si infila in uno spiraglio! Intelligente testata! Poi, bellissima, apertura, perfumo di fica! Fumo di fica, fumo di fica, fumo di fica! Cazzottone alla Bud Spencer per stordire Culao! Fumo di fica schiva un macete volante e la apre per Sperindio! Calcione altissimo di Sperindio! Tutti si fiondano sull'ovale! Mischione furibondo! Orecchie che volano a destra e manca! La testa di un brasiliano rotola fuori dal mucchio con un paio di coglioni dei nostri in bocca! Finalmente è Ragionieri che recupera l'ovale e lo consegna alla corrente Guguru, la fritaliano, scatta velocissimo, una vera scheggia. Guguru evita due avversari, tira fuori una cerbottana e abbatte uno stormo di innocenti colombe. Ancora Guguru, imprendibile, mancano poche falcate alla linea di meta. Guguru si volta sghignazzando per deridere gli inseguitori, facendo il gesto del cordone ombelicale del Far West. No, no, no! Imperdonabile distrazione di Guguru, che per sfottere gli avversari va a schiantarsi di faccia contro il sostegno dei pali di meta e sviene come una cazzo di zingara in monopattino. Puttana la... Ovale recuperato dal Brasile. Porco... Porco, porco...
4: Ok, calma. Stiamo giocando bene. Porco...
3: Qui allo stadio del rugby, dunque, il risultato rimane invariato. Italia 0. Portoghesi... che non reggono l'alcol zero. Linea al nuoto sincronizzato.
5: Sì, grazie, voce! Sono oltre 50.000 i feticisti dei piedi accorsi col cazzo già in mano qui allo stadio della piscina! Fra poco avrà infatti inizio l'attesissima gara di Macarena sott'acqua! Le regole di questo brutale sport le conosciamo tutti! Ogni nazione deve trovare 8 gemelle, senza tette afflitte da una pagliaccissima paresi facciale e preferibilmente già truccate come le mignotte degli elfi. Poi le si lancia tutte in acqua e arriva Capitano Uncino che fa balla spugna, balla, arg! E parte una musica di Claudio Beethoven oppure messicana e gli elfi mignotta devono fare ciaf ciaf trallallà tipo Carla Fracica, ma tutte allagate. Vince chi si fa venire il miglior crampo al piede quando lo tirano fuori piano piano tipo sbircino dei sottomarini. Ah, che emozioni! Come diceva il grande come cazzo si chiama, non c'è sport migliore di quello dove quando gareggi gli avversari sono già a fare la doccia. Linea all'elfo mignotta di montagna.
2: Guarda Gianni, puoi dire quel cazzo che vuoi, mi sta salendo la botta della colombiana e penso solo al whisky e un pucciotto. Tutto quello che dici mi entra in un orecchio e mi esce dalla f***a. Piuttosto torniamo al rugby con massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui è il Brasile che attacca, ma i colossi nostrani si fanno beffe dei tentativi verde-oro, malmenandoli e deridendoli come patetiche lontre stordite dallo scoppio di un vecchio ordigno della prima guerra mondiale. Non c'è alcuna possibilità di segnare per i brasiliani! Sono pronto a scommetterci i coglioni! Meta! Meta! Autometa di quella merda di Guguru! Ma non è possibile! Punto al Brasile! Porco... Porco... Ok, l'ho detto e lo faccio! Mi taglio i coglioni in diretta! Al mio 3! 1! 3! Ah! Ah! Dolore! Dolore!
6: Guguru, me la pagherai! Adesso ho la voce di Mario Giordano! Porco...
2: Beh. Bene una puntata come un'altra, direi. A me non resta che insultarvi ancora un po' e ricordarvi che siete delle teste di minchia senza appello e un autentico spreco di ossigeno e spaghetti. Vi odio tutti. Peace out.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Dopo il grande successo di X-Men 3, Conflitto Finale e Missione Impossibile 3, la redazione di Radio 105 ha deciso di assumere definitivamente Leone di Lernia come voce narrante dei film dello Zoo di 105. Quindi oggi, in questo entusiasmante film, io, Petosauro, farò l'attore principale, sperando che arrivi la mia parte. Buona visione!
3: La Vai contro i mostri, lanciati da Vega, in collaborazione con la Vai, il tuo cuore nessuno lo piega, presenta...
4: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile.
3: Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile, ma Titta di Girolamo ne ha più di uno.
2: Ormai non ce la faccio più in questa Svizzera maledetta, dove i panini sono di plastica e la gente è fatta di... è fatta e basta. Devo trovare un modo per tornare in Italia, soprattutto ora che ci sono i mondiali di calcio 2006.

0: Fanny del Sud dovrebbe vivere da 8 anni in un'anonima camera d'albergo di un'anonima cittadina di Gratto Svizzera a Sarenzins. Un'opera ignominiosa, direi ignominiosamente un'opera speculata dalla fosforescenza del pregelatinizzato. Di Girolamo, perso da anni a contemplare di nascosto un piano per fuggire, ma purtroppo morì per colpa della barista maledetta Piera Succhia Ginocchia, che gli somministrò nel caffè un sovradosaggio di lattosio monoidrato a te acetit isalicitico.
1: Aspetta. Che stai cagando?
0: È bello così.
1: Ma aspetta, stai cagando.
0: Acetil sali
1: cilico.
0: Cilico.
1: Tutto insieme.
0: È difficile sta cosa qua. Acetil sali cilico. Guarda, ma sei uno stronzo, mi deve mettere le parole più difficili, come ente piscosico.
1: No, dips.
0: Eps. La metem. Epsen.
1: No, la me. Guarda, chiudi gli occhi e fai la metem psicosi.
0: La metem piscosi. La metem piscosi.
1: Vedi, ci sei quasi. Psi.
0: La metem psicosi.
1: Vedi, perché tu sei abituato a dire ps invece di ps.
0: Ps. Ps.
1: Devi tagliare la p. Ps.
0: La metem psicosi.
1: Dell'epiglottide, questo è più facile.
0: Dell'epiglottide.
1: Epiglottide.
0: Delle.
1: No, questo va. Perché la. Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta!
0: Dell'epiglottide.
2: Basta! Io mi rifiuto di andare avanti. La sala del cinema si è svuotata, Leone! Ma non si può! Su al terzo piano della radio hanno già sgombrato tutto per colpa tua! La radio sta perdendo tutti gli ascolti e quindi hanno venduto 50 frequenze in tutta la penisola. Vabbè che erano spente, però le ha vendute. Noi sappiamo che sei anziano ormai. Ti dobbiamo comprendere tutti i santi giorni. Quindi anche tu qualche volta cerca di comprendere noi. E quindi comprendi questo bel. Ma vai a fare in c***o, Leone.
0: La meta in pisclosi dell'epiglottide.
3: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un cordiale saluto, amici sportivi all'ascolto, per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Homo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio, spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos. Da Rimba Araújo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Stronzovic. Da Stronzovic, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca! Tunnela i danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci! Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno! Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto! Dribbling contro dribbling! Contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno, fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone. Finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico. Fai qualcosa, muoviti, muoviti coglione. Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Rimbambigno lo vede ma fa di no con la testa perché, porco c***o, non lo so perché. Ah, ah, anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Ah, mai una gioia. A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
3: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
5: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Oh, ah, ui, ai ai ai ai. Incredibile, davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora. E adesso che succede? Non sarà mica quello che penso. Eh già, è proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. La Peppa! Inaspettato, davvero inaspettato. Fantastico e terribile allo stesso tempo. È proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta. Bene. Per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
3: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbotta. Quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
4: Scusa studio, scusa studio, intervengo da San Siro. Rigore per il Como, rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli. Ancora Svirgolazze. Palo, palla sui piedi di Rimbambigno. Tiro. Gol, gol, autorete di Rimbambigno. Autorete di Rimbambigno. Ah, esulta, esulta pure il coglione. Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda. Porco, porco, porco! Ma non è possibile! Rimpiango quel di merda di Guguru! Vi prego, riportatemi Guguru! Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump! Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa! Porco, porco, porco!
3: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. Alla prossima settimana, se tutto va male.
1: Su Canale 5 torna il grande calcio e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
4: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! Bentornato congoloide!
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, Ambrogio Foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
12: Sì.
9: Sì.
12: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No,
11: d'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove siamo? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
12: Eccomi, scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
9: No,
11: scusa,
9: no.
11: Vista.
9: No, regia, dove va?
8: Oddio!
9: Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic. Negli anni passati i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
15: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
14: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
16: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
17: Tu no, invece.
16: Io no!
14: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
15: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
17: Sì.
15: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
17: sì.
15: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
17: Sì. Quando... L'anima dove va?
15: Va in cielo.
17: Dove?
15: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
17: Sì, col coniglio.
15: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
17: Sì, cioè?
15: Non è che puoi entrare,
17: No. Ah, no?
15: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
17: Sì.
15: La vedono bene.
17: Dice, analizzano,
15: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
17: Vabbè.
15: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
16: paradiso. Sì. Ti mettono all'interno.
18: Ah.
16: Quando vai da loro, mm-hmm. che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
18: sì. Sì.
16: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo. Sulla terra avevo questo culo. Sì. E diciamo, dove ti avvicinare?
18: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
16: È pieno di fiori, sai? Pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm. tutta musica, tutte cose.
19: Ci sono le macchine?
16: No!
18: No,
16: ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
18: Bianche.
16: Che bianche.
18: Come ci sono le strade anche?
16: Sì, ci sono le strade, però a
18: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
16: No, le case non sono fatte di nuvole.
18: No.
16: Sono fatte di cazzi.
18: No,
16: sono
18: no.
16: fatte
18: no.
16: di cazzi. Lì in paradiso.
18: Rimuori.
16: Rimuori.
18: Rimuori ancora.
16: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
18: Quindi,
16: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, no. un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
18: Mica la sponda.
16: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camion rimorchio? Ma quella sponda, dai.
18: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
16: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
18: Com'è?
16: Lì è più grossa.
18: Ah.
16: Scusi, non è più quella lì,
19: è
16: diciamo.
19: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
16: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
19: Le grotte di Toirano, maestro.
16: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
18: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
16: No! Non no. se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
18: Ah.
16: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
18: Sì.
16: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
18: Scusami, com'è l'inferno invece?
16: L'inferno è un casino, Elio. Ah. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
18: Sì.
16: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
20: Addirittura?
16: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
18: No.
16: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
20: No.
16: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
20: Contemporaneamente, quindi è difficile.
16: Contemporaneamente.
18: Se non ti scappi.
16: E guai se una goccia vai per terra.
18: Cosa succede?
16: Te la fanno leccare.
18: No.
16: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
19: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
16: Ci sono due donne.
18: Ci sono due donne.
16: Che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
18: Due controllori.
16: Due controllori sono donne.
19: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
16: Niente.
18: Niente.
16: Con una velocità, non so, di 60.
19: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
16: No, non è né sopra e né sotto.
19: Si va in metro?
16: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
20: Nell'aria, sì.
16: Capito?
18: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
16: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
18: 12 lingue?
16: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
18: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
16: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
18: E fisicamente come sei all'inferno?
16: Cazzo.
18: Tutto
16: sei una soava donna.
18: Una soava donna?
16: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
20: È una visione
16: celtica. Non una suora soava.
20: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
16: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
20: No, trimonologia, detto etimologia.
16: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
18: Ma noi dove andiamo, secondo te?
16: A fare in culo, super super adesso.
19: Grazie.
21: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
22: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
23: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
22: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Siamo tornati! Sì, che! Fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
4: Succo!
3: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre arredi tempesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei suoi piccini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. Toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
5: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiritera. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
3: Ma si può! Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E noi, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti fratti, con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
5: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
3: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di varicella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì, e lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abbate di Portimo, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini è stalkerato da Michele e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta, Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
2: Michele! Michele!
1: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
2: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Che sei?
2: Michele!
3: Ma vai a cagare, sono Ennio!
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Chi sei?
2: Stai parlando con Arnaldo
3: Ma sai che ma non ti conosco! Sono io con la doppia io bruciata!
2: Attento Michele! Stai molto attento!
3: Hai sbagliato il numero! Io!
2: Michele, ho già un piede in macchina!
1: Ah! Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
3: Chi sei?
2: Ehi!
3: Puttana la... Sono Ennio! Sono Ennio! Ennio! Con la doppia mia brutta merda!
2: Michele,
3: io... Non l'ho sbagliato, non è scappata la telefonata!
2: Michele, io sto finendo di montare il di legno!
3: Facciamo Ennio! Vai a cadere!
2: Pronto?
1: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Pronto?
3: Ehi!
2: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
3: Da Giovanni?
2: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
3: Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
2: Stai parlando con Arnaldo.
3: Ma non sei mai, non ti conosco! Non ti conosco! Arnaldo! Ma sei mica parente con Arnaldo!
2: No!
3: E allora chi sei?
2: Michele, ho la macchina davanti al portone.
3: Ma non è niente, con Ennio, con la doppia, mia Marco!
2: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo!
3: Ma vai a cagare! Pasta col tonno, puttana la... Devo vedere il tuo numero! Non sei Michele, Michele! Michele, non sei Michele!
2: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere!
3: Ehi!
2: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
3: Vai a cagare, sei Michele!
2: Ehi! Ehi! Pronto?
1: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
3: Porco!
2: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
3: Ma porca la...
2: Adesso vedi cosa ti
3: combino. Che stai facendo? Ehi! Hai chiamato Ennio! Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, non c'è Michele!
2: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
3: Ma perché mi chiami? Bruto bastardo!
2: Ascoltami, pezzo di stronzo!
3: Ehi, bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
2: Non mi rompere i coglioni!
3: Ehi, ma nemmeno fammi deve rompere le mani, perché sto lavorando! Non c'è nessun Michele!
2: Michele, guarda che io ero un di ginnastica. Stai molto attento. Michele!
3: Dove sei?
2: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cosa sto dicendo io? Ma non stai dicendo te! Bastardo! Michele non c'è!
2: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di rigone!
3: Ma vai a cagare, te lo devi mettere te nel culo insieme a Michele, brutto bastardo!
2: Ma porca...
3: Ma
2: Porco! Ma porca!
3: Ma porca dunque!
2: Porco!
3: Ma porca!
2: Ma porca!
3: Ma porca dunque! Io capisco, continuo a rispondere! Vai a cagare!
2: Ti chiamo adesso! Oh! Pronto! Ah! Adesso vedi cosa ti combino!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
0: Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Piacere al cazzo. Pronto?
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Pronto?
4: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
5: Come?
4: I tuoi genitori hanno anche figli normali?
5: Non ho capito, scusi.
4: Come ti chiami, sacco di lardo?
5: Non ho capito.
4: Il tuo è un nome da nobili.
5: Ripeta, ripeta.
4: Tu sei di sangue reale?
5: E tu sei uno stronzo?
4: Tu li succhi i c***i?
5: E tu che riprendi di dietro?
4: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in c***o qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi.
5: No, io glielo metto in c***o lei se vuole.
4: Lei non ho sentito che hai detto.
5: Anche a sua moglie se vuole, a disposizione.
4: Allora, non ti sento ancora, urla come se li avessi davvero.
3: Pronto?
4: Ah!
3: Pronto?
4: Ah, che cazzo, non vi sento.
3: Pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma che caspita dici?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Che sei?
4: Alle, d'ora in poi tu sei il soldato Biancaneve.
3: Culo.
6: Sì, pronto?
4: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Culatone, che non sei altro.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Avanti, generale. Andiamo.
2: D'accordo. Chube, vediamo come se la cava questa carcassa. Siete tutti pronti? Pronti?

0: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
1: Se tu morte vile! E viva le lingue dell'elettore! È meglio che lo sapete, o se vengo proprio fuori dall'Italia!
0: Tu su chi cazzi?
1: Mada!
2: Full Metal Jacket! Full Metal Jacket!

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland. Ci siamo. Torna un nuovo Wonderland con le voci clonate di Marco Mazzoli. Ora vi facciamo sentire le voci che sono state utilizzate per ricreare quelle artificiali.
2: Io non ho mai capito una roba, perché gli americani strippano così tanto per Bellagio? Ci sono dei posti in Italia bellissimi che gli stranieri in generale non si incurano e poi si innamorano e diventa Bellagio.
1: Andiamo a sentire come le ha ricreate l'intelligenza artificiale.
2: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
1: Una merda anche oggi. Allora Paolo Nois ha deciso di aiutare Wender a farle meglio. E questo è il risultato.
2: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
1: Ancora più merda di prima. Ma noi la mettiamo lo stesso. Andiamo a sentire. Marco Mazzoli che chiamerà le concessionarie di macchine costose a Milano.
3: Siete in linea con i centri Porsche di Milano. Le nostre linee sono momentaneamente occupate. Sarà nostro onore rendere più breve possibile la vostra gentile attesa. Buongiorno, Porsche, sono Giulia.
2: Uè, come stai? Sono Marco Mazzoli. Senti, vorrei comprare la nuova 911. Ce l'hai in pronta consegna?
3: Stavo a chiedere un secondo ai ragazzi che sto occupando la vendita. Un secondo, solo le passo la chiamata.
2: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce! Veloce!
3: Sì, guarda, se mi lascia il suo contatto telefonico la faccio richiamare il più breve tempo possibile, che adesso i ragazzi sono leggermente occupati.
2: Mi serve per stasera.
3: Va bene, mi dia il suo numero che la faccio ricontattare allora. Numero?
4: Concessionaria Tori Audi. Per service visitare 1.
2: Senti,
4: Motori, buongiorno.
2: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna? Mi serve per stasera.
4: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina. Dovresti provare a sentire la vendita, il reparto della vendita.
2: Senti,
4: quindi dovresti rifare gentilmente il numero e digitare 2 per la vendita, perché da qua non riesco a passarteli.
2: Cos'hai in pronta consegna?
4: Non te lo so dire perché io mi occupo dell'officina, reparto officina. Dovresti gentilmente rifare il numero e digitare 2 per la vendita, che ti stanno a dare tutte le indicazioni.
2: Senti, mi sei così simpatico che quando verrò in concessionaria ti mollo una centra che ti giro la testa.
4: Va bene, va benissimo.
2: Sono Marco Mazzoli. Se mi senti parlare così è perché facendo la radio ormai parlo tutto impostato.
4: Va bene, è l'unica cosa che non ti posso, non riesco comunque ad aiutarti, mi spiace.
2: Ok, allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie.
4: Grazie a te, ciao.
5: SPA.
2: Chiapparella su Chiamilla.
5: Digitare 2 per il reparto Audi.
6: Buongiorno, sono Sara, operatrice BDC, come posso aiutarla?
2: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
6: Allora, mi attenda che provo a verificare.
2: Passami qualcuno che ne sappia di auto.
6: Sì, mi attenda. Scusi per l'attesa, ho provato a contattare la collega ma mi dice che in questo momento è in ricezione con un cliente. La richiama direttamente lei se mi lascia un recapito telefonico.
2: Ok.
6: Mi dica pure.
2: Sono Marco.
6: Sì, un recapito telefonico.
2: Ascolti il programma alla radio?
6: Sì, le chiedo solo se mi può lasciare anche un recapito telefonico, se no la collega non la può ricontattare.
2: Cos'hai in pronta consegna?
6: Allora...

0: Lei mi ha chiesto un Audi Q8?
1: Atalante Sgarrabino. Scherzo, lo sai.
0: Ok, le posso chiedere un recapito telefonico?
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Buongiorno.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
3: Allora, devo passarle i colleghi della vendita.
1: Mi serve per stasera.
3: In pronta consegna per stasera?
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce!
3: Allora, mi serve un cognome e nome.
1: Sono Marco Mazzoli, quello di Radio 105. Hai presente chi sono?
3: No. Un numero di telefono?
1: Ascolti il programma alla radio?
3: No.
1: Allora non la compro più l'auto. Oh, ciao, grazie!
4: Buongiorno, sono Fortuna.
1: Ciao, sono Marco Mazzoli di Radio 105. Sarei interessato a comprare un Q8. Ce l'hai in pronta consegna?
4: Devo sentire i colleghi.
1: Mi serve per stasera.
4: Mi ripeti il nome?
1: Sono Marco. Marco Mazzoli di Radio 105.
4: Un attimo.
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
4: Sì, sono le 3:17.
1: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
4: Sì.
1: Ascolti il programma alla radio?
4: Sì.
1: Senti, allora, voglio una Porsche per stasera. Cos'hai in pronta consegna?
4: No, Porsche no.
1: Passami qualcuno che ne sappia di auto. Veloce!
5: Quando è che andate in onda con questa cagata qua? Così almeno la sentiamo, la mettiamo in filo diffusione.
1: Meno male che vendi auto, perché filo diffusione non lo sentivo dal 1985.
5: Io faccio tutto.
1: La saluto con il nostro saluto ufficiale.
5: Vabbè, dai, schiaccia.

0: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Allora, avanti il primo stagista.
3: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
2: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
4: Buongiorno.
5: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
4: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
5: Sì, sì.
4: Ok. Da quanto?
5: Da quanto le fate?
4: Allora, c'è da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
6: 6 chili no?
5: Si può fare da 6 chili? Cioè, mi serve perché ho una festa.
4: 6 chili?
5: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
4: 6 vaschette?
2: Sì.
5: 6 vaschette da un chilo, esatto.
2: Che gusti hai, i soliti?
5: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
4: Mattarella! Gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente,
5: ah, okay.
4: Latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, Malaga, liquirizia, menta bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
5: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
4: Pronto?
5: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
4: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
5: No, sì. Non ci mancherebbe.
4: Allora, guardi, facciamo così, allora, quando magari viene...
2: No, le ordino adesso.
4: Al momento.
2: Stai
4: così.
2: Zitta, no. Che te le ordino adesso.
5: No, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
4: Eh?
5: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
2: Prendi i gusti,
4: guarda,
2: vai.
4: Aspetto qua così lei mi le dice al momento.
2: No, te li ordino,
5: te li ordino subito.
4: Non prendiamo ordini così.
2: Ce l'hai il gusto sperma?
4: Quindi non posso accettare.
5: Quindi
2: dillo!
4: Guardi, se vuole venire gli prepariamo al momento.
2: Vai!
4: Anche,
5: quindi non avete anche il gusto sperma, no?
4: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona
2: un chilo di sperma.
4: Alquanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
5: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
0: Gli stagisti.
2: Uè, sventolona.
6: Sì.
2: Sei pronta?
6: Sì.
2: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, è il cimitero?
2: Urbano.
7: È cimitero.
6: Sì, buongiorno, no. Volevo sapere gli orari di apertura.
7: Dalle 8 alle 18 continuato.
2: Senta, ma non trovo più mia zia, faccio?
6: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
7: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
2: Parla senza chiudere la bocca!
7: Dicendo nome e cognome o di morte.
6: Ah,
2: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
6: No, che... che...
7: Pronto?
6: Chi? Sono qua!
2: Parla normale!
6: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e speravo di riuscire a trovare qualcuno che
2: adesso
6: mi
2: parla
7: al mercoledì.
2: Adesso parla al contrario!
7: Ci sono chiusi,
6: pomeriggio, mercoledì.
7: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
2: Parla con gli accenti sbagliati!
6: Chiusi? Uffici
7: sì.
6: Sono... Oh no... capito, ma è che mi viene da piangere a me.
2: Sono normale.
6: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
2: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
6: Guardi, ma forse... Forse lo so anche lei qual è, perché... scusi, è una bara a metà, perché lei indietro mi ha perso le gambe.
2: Brava.
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: Zizzania meme.
8: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
8: Zizzagnaman.
9: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
8: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
8: Zizzagnaman. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
10: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
11: Dei zizzagnate, delle!
10: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
12: Cos'è che hai detto, Kitamur?
13: Nuova avventura. Ah.
10: Via, via, verso una nuova avventura, via!
12: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
10: È quello, italianissimo.
12: Allora, verso qualche nuova avventura.
10: Verso qualche nuova avventura!
12: Bravo.
10: No, l'avventura quella lì, no?
12: No.
10: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la trada, scendere in zammetto.
14: Zizzania meme.
8: Sono le 18:45.
15: Sono le 18:45.
8: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
16: Raccapricciante.
17: Adesso?
18: Scusa.
17: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
18: C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi, non scorreggi.
13: Ma che puzza.
18: Mi schiaccia il 7, per favore.
13: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
17: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
18: Non si ha pazienza un attimo.
17: Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gradasoglio.
15: Nella metropoli di Gradasoglio.
8: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
15: Il weekend.
17: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
17: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le
18: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
17: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
18: Ma chi se ne frega?
17: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
15: È stracolmo di gente.
8: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
10: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
10: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnaman?
10: Sono Zizzagnaman. Piacere!
13: Facciamolo entrare!
10: Se ne va! Voi andate via!
8: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
16: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
10: È stato lei, signor Zizzagna!
12: Lei si sente la puzza di
10: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
13: Maia!
17: Madonna! Vada fuori!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
18: La moffetta maledetta!
10: Ah, l'avete ammazzato!
13: Ero a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
10: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
10: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
18: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
10: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
10: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Zoo di 105.
1: Finta paura, panico, panico, panico, paura.
2: Oh, come on.
1: Paura.
3: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
4: Tamarri.
5: Gioiello, buongiorno.
6: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
5: Massimino di Quarto.
6: Sì, sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli. Sette anelli di un'importanza che non vuoi capire.
7: Perché,
6: mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
5: Spiega tutto, dai.
6: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frega un cazzo. Tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
5: E praticamente, tu sei sicuro che ci conosciamo?
6: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
5: Il numero giusto.
6: Ma io non so neanche chi cazzo sei. Ma...
5: è perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
6: Io sono Massimino di Quarto, cioè le case d'identità. Shirok. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
7: Con i nomi sotto,
6: voglio i diamanti negli occhi.
7: I nomi, anello.
6: Secondo te fai una stima?
5: Dura, qualche mille euro l'uno.
6: Qualche mille euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
5: Come te lo devo dire?
6: Cosa devi fare?
5: Abbiamo giocato, adesso?
6: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco bene, pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio, va bene così faccio.
5: Va bene, perfetto.
6: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per la luce, dai, che arrivo.
5: Ok, ciao.
6: Ciao, scemo.
4: Tamarri.
8: Pronto?
9: Yeah. Pronto? Gioielleria?
8: Tua sorella.
9: La tua. Yeah. Tetta dorata, dai, orefizio, nell'anello, dai Gandalf, dai.
4: Tamarri.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Mi sente?
5: Chi è?
7: Sì, un attimo.
6: Che è? Sto cazzo.
7: Sì, va.
6: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh, no, no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico, oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzi i capezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter, dai! Un casino, sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
5: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
6: Ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa e faccio un fiocco, scemo di merda.
5: No, lascia stare.
6: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
5: No, mi piace Lady Gaga.
6: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
5: Ciao, bello.
7: Ciao, merda.
4: Tamarri.
8: Pronto?
7: Pronto, gioielleria?
6: Comunque stavo parlando,
7: sì.
6: Vabbè, vedete.
7: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
8: Non ho capito, cioè per i capi area?
7: Sì,
8: quanti sono?
7: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere...
6: No,
7: dove lo mette? Nel mignolo lui?
6: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
7: Allora, vabbè, allora...
6: La sinistra è più grossa.
7: Va bene, senti... Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
8: Sì, ma cioè non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
7: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
8: Mi stai prendendo in giro, insomma, una... quindi no, non una... capisco se è tutta la telefonata una
7: No,
8: giro,
7: è una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona, è una prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che non ti deve. Vabbè, a te che cazzo te ne frega a te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
8: No, non riesco a.
7: Niente, non ce la fai. Cos'è che. Dimmi, fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! L'energia del cuore!
8: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
7: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
6: Non mi perdoni. Mi devi perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. Yeah. È un po' alterato in questo momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un
8: Va bene.
6: È un po' al di fuori dalla situazione.
8: La saluto.
6: Stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo?
7: Dai, parla.
8: La saluto.
6: Sto salutando io, va bene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo test di personalità. Un nuovo scontro. Arnaldo comandato da Wender contro Arnaldo vero. Una telefonata epica che vi sconvolgerà l'esistenza. Siete pronti? Andiamo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
3: Testa, test, testa.
4: Only a 105.
3: Testa, test, testa, test.
2: Il test di personalità.
5: Sì, chi è? Pronto? Scusi, non ho capito bene. Pronto? Chi è lei? Guarda che hai sbagliato numero. È impossibile, io stavo lavorando nel mio studio e mi è suonato il telefono e ho risposto: sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Si figuri a me quanto cazzo mi possa fregare. Chiudi questo telefono e dimenticami. Va bene, salve.
1: Questo non ci voleva. Arnaldo non doveva buttare giù. Proviamo a richiamarlo.
5: Michele!
6: Michele!
5: Ma si rende conto? Mi rendo conto che mi stai rompendo i coglioni anche oggi! Ehi! Porca la puttana! Impestata maledetta cagna assassina! Michele! Ma chi è lei? Stai parlando con Arnaldo? Ma che cazzo stai dicendo? Ehi! Sono io, Arnaldo! Brutto figlio di puttana! Michele, ho già un piede in mano, perché io ho degli amici nei vigili, nella squadra speciale, pronta ad intervenire, per venire a prenderti. Ehi! Mi basta una telefonata. Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica.
7: Ma che cazzo vuoi fare?
5: Io ero alpino, ho anche sparato due volte.
7: No!
5: Quindi stai attento. Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito? Ma si può sapere che cazzo vuoi dalla mia vita? Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno.
7: No! Sono io che sto montando un gufo di legno, porco.
5: Michele, ho la macchina davanti al portone. Quale portone? Dimmi dove stai che ti raggiungo e chiudiamo la questione. Michele, guarda che oggi non mi sfuggi. Ti sbrandello di pugni, pezzo di stronzo.
7: Ah!
5: Ah! Lo dico io! Ah! Ah! Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
7: No!
5: Porta un secchio perché ti sbrandellerò tutte le ossa e le darò in pasto ai maiali! Michele, guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti! Michele, io ero un agente segreto negli anni 70. Ho ucciso almeno 4 persone! Cerca di capire che stai rischiando la vita. La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, ma che cazzo stai dicendo? La pasta col tonno te la devi mettere nel culo. Michele, dimmi dove cazzo sei.
7: No!
5: Ho un binocolo da guerra, ti trovo in un secondo.
7: No!
5: Invece sì.
7: No!
5: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere. Michele! Ho pagato 600 euro dal carrozziere per il tuo scherzo del cazzo. Guarda che hai sbagliato numero. Pagherai tutto, vedrai.
7: No!
5: Michele, ho le scarpe che stanno tremando. Adesso vedi cosa ti combino. Porco! Porco! Ma porco! Di...
7: Ah!
5: Bastardo!
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Chiudi il telefono e dimenticami.
7: No!
5: Ti chiedo per favore.
7: No!
5: Michele, davvero, ora basta.
7: No!
5: Ah! Porca m***a, ti voglio strangolare!
7: No!
5: Ti voglio vedere
7: no!
5: piangere tra le mie mani!
7: No!
5: Ma devi soffrire come un'anguilla!
7: No!
5: Michele, ho già un piede in macchina! La macchina te la devi mettere nel culo! Michele!
7: Brutto figlio di puttana!
5: Michele, io sto
7: Michele, non posso gridare perché mi stanno bussando nel muro i vicini!
5: Ma perché continui a chiamarmi? Do un senso alla mia vita! Ma che cazzo vuol dire? Ma sei scemo!
7: No!
5: Adesso chiudo! Perché mi hai rotto i coglioni?
7: Oh!
5: Porca Michele!
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Paolo? Paolo?
2: No.
1: Sono Dio.
2: Mi organizzi la festa medievale?
1: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
2: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
1: Ma tu cosa c'entri col medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
2: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
1: Cos'è il tuo coso?
2: Dove è la sedia grande del re.
3: Trono.
1: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
2: Mio papà ha sempre detto che sei un...
1: Eh no. Senti, Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che... E ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
2: La sua, poi, questa stronza...
1: Ecco.
2: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
1: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe renderti...
2: Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
1: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
2: Senti, Satana?
1: Sì?
2: Cioè, Dio che mi dà fastidio.
1: Che devo fare?
2: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
1: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi, Paolo. Hai parlato con Satana?
2: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
1: E lui che t'ha detto?
2: Ha detto che era impegnato.
1: Hai visto? Ah. Vabbè. Senti,
2: ma lo fai un cazzo in più?
1: È tardi ormai, non posso.
2: È il mio compleanno.
1: Ci provo, dai, va bene.
2: Ma male, non in culo, eh.
1: Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
3: È un po' esagerato.
2: Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
1: Però poi...
2: C'è il cazzo poi... che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia...
3: Non è vero.
2: Però è un cazzo poi, fischiante.
1: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
2: No, ho visto che gli ha fatto. Si è preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardia con la guardizione? Basta sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti! No?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Di te guardi. Dice che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie, scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, eh.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno. Mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dal quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì,
2: si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato. Naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono.
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma, siamo sui 1.800-1.900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1.800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio. Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, leader, sì, per quanto riguarda il Nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio insomma che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa.
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata.
3: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
2: Senta signora, posso passarle il dottor?
1: Ma per bacco ci mancherebbe.
2: Grazie, la ringrazio, salve.
1: Ma io ringrazio lei.
3: Round 3. Pronto, signora?
1: Salve, buongiorno.
3: Salve, sono genitore anch'io, capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è.
1: Sì, beh,
3: c'è dietro.
1: Ha fatto 14 anni a giugno.
3: Accidenti, è proprio un ragazzino, sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo.
3: Capisce. Quindi allora io non lo so, ma è lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
3: Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino?
2: Sì, credo di aver parlato con lui. Sì,
3: l'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
1: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io lui c'è la scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
3: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
1: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui ha scuola e lui esce da scuola all'una.
3: Ah, capisco.
1: Possiamo anche incontrarci.
2: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo altre volte.
1: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
2: Da padre anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio, eh.
1: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avermi chiamato.
2: Ci mancherebbe, però... signora, il nostro lavoro, eh?
3: Signora, facciamo così. Allora, sì. Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità. Lungi da me a creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora, facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
1: No, io gli spacco la testa,
4: no,
1: se lei me lo concede.
4: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
0: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
3: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Va bene, signora?
1: Guardi, se io ce l'avessi di fronte, la ringrazierei. Cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
3: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
1: Ma sono dei coglioni.
3: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato.
2: Ma sì, ma certo.
3: Va bene?
2: Ma
3: ok. Sì, da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
1: No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
3: No, le deve spiegare cosa combina con... punto it, la sua attività,
1: esatto.
3: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
1: Sì, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene, signora, le mando un abbraccio forte, eh?
1: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto, eh?
1: Credi.
2: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
3: Saluti la signora.
2: Arrivederci, salve.
0: Sì, siamo merde, ma fino a un certo punto.

0: Wonderland.
1: Wender ha deciso di riportare dal passato il vecchio nocito Antonio, andando a prenderlo indietro nel tempo.
2: Nocito, sono io, Wender.
3: Bello! Ti devo portare con me nel presente, dobbiamo fare uno scherzo!
1: Uno scontro che passerà la storia.
3: Dovrai combattere contro Ennio!
1: Nocito Antonio contro Ennio.
4: Sai cosa?
1: Il vecchio contadino bastardo ha chiuso come sempre il telefono, ma non si molla la preda.
4: Pronto! Buonasera a tutti e due! Porca mia! Chi sei? Chi sei?
3: Bello!
4: Chi? Che cosa vuoi?
3: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo di Dio e di tutto il resto tua morte e vive!
4: Ma che porca la... Chi stai cercando? Chi stai cercando?
3: Ti è piaciuto?
4: Ma che porca tu... Chi sei?
3: Mio cugino.
4: Porca la... Chi sei? Bas, bruto bastardo.
3: Ehi,
4: sbagliato il numero. Chi sei, bas, bruto merda? Puttana la... Ma sei ancora te, brutto bastardo!
3: Bello!
4: Mio cugino! Ehi, tuo cugino! Ma non sono mica tuo cugino! Sei un legno! Non sono tuo cugino!
3: Ah, capito!
4: Ma che cosa mi è piaciuto, cosa?
3: Oh, io vai vendo un culo per la tua vita! Tua figlia,
4: tua! Ma che cosa stai dicendo? Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre! Tua madre!
0: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: Di Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Gio Fasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. O basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: sì, che non ce la facevo più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: Osmo, né questo disco. Veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna. Dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Adelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico, nonno. Allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Minchia, se dilania bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, ha talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Lo Zodi 105.
1: Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
2: Uè, figa!
1: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
3: Pronto?
2: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai?
3: Pronto?
2: Ciao, come stai? Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
3: E invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
3: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
2: Ti ho chiamato per farti compagnia e farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
3: E tu sei uno di quelli.
2: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
3: Non mi interessano.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
2: Io
3: guarda,
2: devo dire
3: io
2: sempre
3: non sono adatto a te.
2: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: E invece qui ci sono 15 gradi.
2: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Insomma, sa cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio. Cosa
2: uè, figa!
3: Che sei?
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Bravo, bravo. Fatene uscire un'altra.
2: Lì è piaciuta?
3: Pronto?
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai. Sono simpatico, vero?
3: Ma i giochi fanli con quelli uguali a te, non con me.
2: Ascolti il programma alla radio?
3: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
2: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
3: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
2: Uè, figa!
3: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
2: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
3: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
2: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
3: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
2: Uè, figa! Ha sentito che bomba
3: bravo,
2: che mi è uscita dal culo?
3: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
2: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
3: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
2: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
3: Lascia che piove anche qui a Milano.
2: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
3: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
2: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
3: Vabbè.
2: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
3: Sì, ho sentito tutto.
2: Senta.
3: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
2: Pazzesco, vero?
4: Pronto?
2: Uè, Ricchionazzo, come va?
4: Ma chi è?
2: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
4: Sei il pezzo di merda!
2: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
4: Sei quel grandissimo figlio di troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
2: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
4: Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele! sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono. Ah,
2: sono le 3 del pomeriggio.
4: Michele!
2: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
4: è finita,
2: dai,
4: Michele,
2: dai.
4: È finita. Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti.

0: stai sul cazzo, Michele.
1: E allora,
0: porca,
1: ti auguro di sprofondare nella tua merda.
0: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
1: Ciao.
0: Hai capito?
1: Ciao.
0: Figlio di puttana. Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale. E vedrai. Michele, sto mettendo giù.
1: Ascolti il programma alla radio?
0: Vaffanculo te la radio. Stronzo.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa!

0: is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video. Come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché a tutti piacciono le caramelle? E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle, che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca! Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta?

0: Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
2: Anche voi,
1: ma no, ma lo so, le canzoni,
2: serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Salti, salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
3: Buongiorno, mi fa un caffè, grazie.
4: Uè, che bello, come ti sei combinato buono, che fai, lavori?
3: Io sì.
4: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
3: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
2: In quel momento capisce qual era il suo destino. Costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
3: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
2: La macchina funziona e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
3: Uè, Ciccio, ma tu te sei Garibaldi?
5: Sì. Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
3: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al Cuba!
2: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
6: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
3: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
6: Eh sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
3: Usti, la ciapi subito.
2: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
3: Ah, figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
2: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
7: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
2: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
3: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino,
2: E allora va nel suo fidato bar.
3: Ah, ma com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
6: Caffè? Cos'è quella roba qui?
3: Oh cazzo, e in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
2: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
3: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
2: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
3: No, porca troia, anche qui!
2: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
3: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i teroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
2: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
3: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
2: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
3: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
2: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
5: Bentornato, figlio di puttana.
3: Cosa? Garibaldi?
5: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
2: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
5: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza Terroni?
1: Perineo della realtà. Hey! 105.
0: Hey! Lo Zoo di 105.
8: In questa puntata del Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone per massacrare un po' di umanoidi pensionati. Andiamo.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì?
10: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: E allora?
10: Io sono un amico di tuo fratello.
9: Sì, di mio fratello che non ho.
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina, cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Sì, ma come no? Il mio fratello che non ho, senti, piantala.
10: Senti, oh... Senti, ma tu pensi che una cosa del genere
9: ti può interessare? Senti, guarda che questo telefono è sotto controllo. Oh. Ho già fatto la denuncia alla polizia, arrangiati.
10: Senti.
11: Sì, pronto.
10: Pronto?
11: Sì.
10: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
11: Dimmi.
10: Io sono un amico da tuo fratello.
11: Chi sei, scusa?
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina... Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
11: Ma che cazzo c'è dentro, ma chi sei?
10: Ma eri reperibile da qualche parte?
11: Come?
10: Eri intracciabile?
11: Senti, per cortesia, ciao!
10: Certo, d'accordo!
12: Vendetta!
13: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Ma cosa vuole?
10: Oh!
11: Innanzitutto ci presenti, chi è lei?
10: Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
11: Ma che cazzo vuoi? Ma non rompere i coglioni!
10: No, ma perché se io lo so...
8: Non si può buttare giù il telefono ad un professionista come Wender, che dedica la sua vita a torturare vecchi tutto il giorno al telefono. Questa cosa non va bene. Ammazzalo.
10: Senti!
11: Perché ora mi sono rotto i coglioni, va bene?
10: Ma senti, no, per curiosità...
11: Posso essere disturbato, va bene?
8: Allora questo pensionato è uno stronzo.
11: Senta, mi perdoni, io sto lavorando. Adesso chiamo veramente la polizia postale o succede un casino.
10: Ah.
11: Ha capito?
10: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Non so cazzi tuoi quanti anni c'ho io.
10: Vabbè.
8: Ora Wender utilizzerà la potenza massima per incenerirlo.
11: Ma insomma,
10: pronto?
11: Ma che cazzo vuole? Ma si può sapere che vuole?
10: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
11: No. Ok.
10: Va senti, bene. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli vanno bene?
11: No.
10: Oh.
11: Ho detto no.
10: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
11: No.
10: Vabbè, ci sentiamo allora.
14: Pronto?
10: Pronto?
14: Sì?
10: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
14: Mi dica.
10: Io sono un amico da tuo fratello.
14: Non ne ho io di fratelli.
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
14: Non ne ho fratelli!
10: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli vanno bene?
14: Ma senti, ma lei con chi sta parlando?
10: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
14: Allora. Certo. Mi dica nome e cognome.
10: Una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
14: Ma mi dica nome e cognome, chi è lei?
10: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
14: Pronto?
10: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
14: Vuoi che ti chiamo mio fratello che è un maresciallo?
10: Senti.
14: Ah, senti, è un bello di... Senti, non me lo dici.
10: Ci sentiamo allora.
13: Pronto?
10: Pronto?
13: Chi sei?
10: Ciao, sono Enzo.
13: Enzo il parrucchiere?
10: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
13: Niente, ma io ho sei fratelli.
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
13: Ti ho detto che io ho sei fratelli. E poi io non ti conosco.
10: Senti, ma tu pensi che...
13: Mi può dire come si chiama?
10: Ciao, sono Enzo.
13: Guardi, io conosco solamente il parrucchiere che si chiama Enzo.
10: No, Renzo, Enzo.
13: Senta, adesso io devo chiudere perché sto finendo un lavoro.
10: Oh. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
13: Ma che cazzo sta dicendo che io ho fatto il militare alla fine degli anni 70?
10: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna,
13: ma
10: Ciro Collo, tipo mare.
13: Ha sbagliato persona!
10: Che... No, l'hai detto!
13: Ma
10: l'hai
13: io
10: detto.
13: Non ho detto un cazzo, porca...
10: No, l'hai detto!
13: Ecco, lo sapevo, mi si sono scollate le ali del gufo.
10: Oh. No, l'hai detto!
13: Ma sei veramente Enzo?
10: No, l'hai detto!
13: Io non ho detto un po' di niente!
10: Ti ricordi
13: Basta.
10: Che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no?
13: Mio
10: che
13: zio è morto 15 anni fa! È scivolato dal balcone!
10: Senti.
13: Mentre puliva le gabbie degli uccellini!
10: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina...
13: Non mi interessa!
10: ...per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia,
13: Basta.
10: Una cosa favolosa, guarda!
13: Provi a verificare bene
10: il
13: numero!
10: Io lo sapete, a tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
13: Ma porca di quella... Le ho detto che io ho sei fratelli!
10: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Come cazzo faccio a sapere di chi
10: Ma
13: sta parlando?
10: Ma è reperibile da qualche parte?
13: Se non mi dà nemmeno un nome!
10: Era intracciabile?
13: Michele! Michele, lo so che sei tu!
10: No, ma perché se io lo so prima, me regolo
13: il
10: meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
13: Mi scoppiano le vene del collo! Porca m***a!
10: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci?
13: Michele, cioè, ascoltami bene. Ora esco e vado da roba pesca e caccia e mi vado a comprare un fucile e vengo a farti saltare la testa. La voglio vedere che rotola
10: senti.
13: Per terra.
10: Oh,
13: bastardo.
10: Senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè,
13: adesso
10: ti interesserebbe?
13: Basta. Scendo. Ho già la macchina con la porta aperta.
10: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
13: A Ferragosto ti griglio.
10: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
13: Ho 69 anni! Ma dove cazzo mi parcheggia la macchina ogni volta?
10: Vabbè.
13: Se l'ha messa vicino al giardino la strangolo.
10: Vabbè,
13: un paio di coglioni. Lì ci sono i drogati.
10: Perché c'è un progetto abbastanza...
13: No! Ho la macchina sui mattoni!
10: Ci sentiamo allora.
13: Ma porca m***a!
10: Va bene.
0: Radio 105.

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Uno, due. E uno, due. E uno, due.
2: Pau, pau, zolongane con l'accento meridionale che nella serie non parlava. Bravo vecchio orso, finalmente hai imparato a contare.
1: Imparato a contare la vedi la tua madre, eh? Quella che si è fatta mettere il cazzo per poter contare fino a 11. Mi sto scaldando, cerco di pulci. Fra poco vado in piscina io.
2: Ah, bravo Pau Pau, alla tua età è importante fare sportis.
1: Alla tua età la vedi la tua nonno, eh? Quello che prende la pensione nel culo. Dai, levati dai coglioni che sono già in ritardo qua.
3: Ciao nonnino mio rugosissimo.
1: Rugosissimo alla vedi la tua madre, eh? Quella che ha preso così tanta s*** in faccia che ha le zampe di gallina bianche. Dai, stroiati da qui, mignotta delle nevi. Devo andare in piscina io.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a far diventare il tuo clitoride presidente del Ruanda. Tu sei qui e metti l'embargo a tutti i cazzi, chiaro?
2: Bau, bau, ma che succede? Che succede? Accidenti. Hai lasciato il frigo aperto da 5 anni? Per caso? Che proprio è il tipico odore del tramezzino che è morto decomposto con dentro una persona morta. Con i vermi che gli stanno mangiando gli altri vermi. È proprio il tipico odore di formaggio, però lasciato al sole di agosto in spiaggia sopra un barpone morto, inculato da 4 delfini tutti morti, marci, merda.
4: Ciao Heidi!
2: No, è lui. Figlio di p***a, marcio di merda che puzza di piedi, porca.
4: No, però Paolo, non c'è scritto così però. C'era scritto il bambino con i tarzanelli al posto della forfora.
3: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, che succede? Le caprette hanno smesso di brucarti la patata?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato in piscina senza di me!
4: Ma che merda sto vecchio orso! Tranquilla, dai! Per fortuna porto sempre una piscina nelle mie mutande!
3: Davvero?
4: Certo! Tuffati, tanto si tocca!
3: Vai. Subito, Peter!
4: Ecco, vedi, sì, vedi che si tocca? Vedi che si tocca? Brava!
1: Ehi! Staccati, puttana!
3: Schitto nippottana!
1: Cosa fai come le negre?
3: Vecchio orso! Non dovevi andare in piscina?
1: Sì! Sto aspettando la nonna di Peter!
4: Ma vecchio orso! Ma lei si sbaglia! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché così prova a ingoiare la
5: Ma vecchia!
4: Dai, ragazzi, basta! Vero?
3: Io mi disso!
2: Ragione!
5: Ma fa c***erone di merda!
2: Vattene da questa montagna!
5: Fammi!
6: Ovviamente Marco queste sono parti superflue.
4: No, mettile Marco, così si impara!
6: L'abbiamo utilizzato per fare due allegre risate nello staff.

0: Wonderland. In questa nuova puntata del Wonderland verranno riutilizzate le voci artificiali venute malissimo di Marco Mazzoli.
1: Le dico come sono fatto? Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del mon...
0: Oggi farà lo speaker radiofonico, dando temperature, orari, notizie e tanto altro. Andiamo.
2: Pronto?
1: Uè! Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
2: Ancora? Ma come ci rompi tutti i giorni,
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
2: Se lo sapevi, sono le 3, le 15 e 16 minuti, guarda.
1: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
2: Ma che compagnia, le persone hanno da fare.
1: Vuole...
2: Io non sono qui a star seduta,
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio?
2: Fa il pagliaccio, fa quel che cavolo vuoi, guarda, mi sta rompendo tutti i giorni.
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
2: Invece qui a Milano c'è il sole, guarda.
1: Lei di dov'è?
2: Te cosa te ne frega di dove sono io?
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni. Ci sono 32 gradi in questo momento. Fa molto caldo.
2: Guarda, ti è sudato il cielo della bocca.
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal culo durante la diretta.
2: Vaffanculo. Così lo fai di più.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Tu hai sentito quello che ti ho detto dalla mia bocca? Ti diverti.
1: Uè, figa! Ma se mi mette...
2: Va a quel paese, non farmi dire dove ti mando, guarda.
1: Le dico come sono fatto, ma so mai, sai... Allora ho le gambe cortissime e le braccia lunghissime. Sembro un gorilla con i capelli anni 90. Ho un viso molto bello e mio padre ogni volta che lo chiamo mi dà del
2: Bravo, si vede che tuo papà è una persona intelligente.
1: Io devo dire sempre l'ora e le temperature.
2: Dici l'ora e le temperature, che cavoli me ne frega a me.
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
2: Lascia che piove, quando piove sì che niente, si dice.
1: Se esce si porti l'ombrello.
2: Bravo, vedi che quando vuoi ragioni.
1: Aspetti un secondo.
2: Ma vaffanculo, guarda.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
2: Sì, ho sentito, guarda.
1: Pensi che quando...
2: dalla bocca.
1: Per esempio, in questo momento a Vercelli ci sono 23 gradi.
2: Ecco, bravo, anche qui a Milano. Vedi tu.
1: Io non dico mai pandon di abbandare, neve piovetta, adesso vo.
2: Senti, guarda che io sto lavorando.
1: Uè!
2: E non posso stare al telefono, perciò smettila di rompermi le scatole, perché veramente mi incazzo e poi parli calabrese,
1: Sei una terrona?
2: Sì, terrone me ne vanto. Adesso ti saluto e non mi rompere più le scatole, va bene?
1: Ciao!
0: Puntare il segnale verso Perugia. Linea telefonica agganciata.
3: Arrivo, un attimo!
1: Ciao Arnaldo!
3: Ho detto che arrivo, un attimo!
1: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Mi scusi, ma stavo piallando.
1: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
3: Scusi, ma non ho capito. Lei chi sarebbe?
1: Sono uno speaker della radio.
3: E quale radio?
1: Radio Michele Network.
3: Scusi, ma non sento bene. Quale radio ha detto?
1: Radio Michele Network.

0: dice sei fottuto, brutto pezzo di merda.
1: Minchione, come stai? Sono Marco Mazzoli.
0: Minchione lo sarai tu, stronzo bastardo.
1: Sono Marco Mazzoli.
0: Dimmi dove cazzo sei. Maledetto che mi hai rubato le ruote della macchina.
1: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
0: Ma che cazzo me ne frega dell'ora? Io ti voglio squagliare vivo.
1: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
0: non
1: che fanno
0: ridere. Non me ne frega
1: ridere.
0: Un cazzo, hai capito?
1: Sono anche l'unico speaker italiano che scorreggia dal...
0: Ti ho detto che non me ne frega un cazzo! Dimmi dove mi hai messo le ruote della macchina.
1: L'ho chiamata perché io tengo compagnia ai miei ascoltatori.
0: Io negli anni 80 avevo fatto un corso di Kung Fu. Ti mollo un calcio nella faccia che te la stacco.
1: Vuole che faccia...
0: Dimmi dove sei.
1: Vuole che faccia il
0: dove
1: suono...
0: Dove cazzo sei?
1: Vuole che faccia il suono del pagliaccio.
0: No! Michele! Finalmente mi cambieranno il numero di telefono. È finita, Michele, è finita. Ridi su sto cazzo.
1: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
0: Come sono le 3 del pomeriggio?
1: Per esempio, in questo momento a Bergamo piove e c'è molto vento.
0: Ma non me ne frega un cazzo di Bergamo, hai capito?
1: Se esce si porti l'ombrello.
0: Michele, io mi porto l'ombrello per spaccartelo sulla testa.
1: Allora, dove abita lei c'è un sole che spacca le pietre. Ma forse stasera ci saranno delle precipitazioni.
0: Michele, vai a fanculo.
1: Ci sono io 3...
0: Chiudi sto cazzo di telefono. Michele!
1: Se vuoi,
0: Michele!
1: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano su.
0: Sono le tue ultime parole.
1: Lo sapeva.
0: Domani non potrai più chiamarmi.
1: Che io riesco.
0: Figlio di puttana.
1: Che io riesco a scorreggiare dal culo la richiesta? Aspetti un secondo. Ah! Uè, figa!
0: Ma porca di quella impestata cagna maledetta stronza.
1: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo.
0: Michele, ora chiudo. Ti saluto e vaffanculo.
1: Sono simpatico, vero?
0: No, non sei simpatico per un cazzo.
1: Sono simpatico, vero?
0: È finita, Michele. Non potrai più chiamarmi. Ma stai tranquillo, Michele, perché io ero un agente segreto. E sarò io a trovarti. Merda.
1: Ciao.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
4: Lo stufamento,
3: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Mattia da Piossasco, ho 32 anni e volevo dedicare una serenata alla mia compagna Letizia di 34. Vende il pesce al mercato, ma fategli capire che deve prendere anche il mio di pesce. Chiamare dopo le 15, prima deve pulire i pesci.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, tu sei Letizia, giusto?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché mi ha scritto Mattia, il tuo compagno,
3: sì?
2: Che ti voleva dedicare una serenata. La vuoi sentire?
3: Sentiamola.
2: Togli viva la voce però, così il bambino...
3: Sì.
2: Andiamo!
4: Leti, leti, leti, Letizia, che tratti il pesce con cura e dovizia. Hai sempre a che fare col pescato di giornata. Tu sei specializzata, c'hai le mani di fata ed è per te questa serenata.

0: Letizia, ci sei?
1: Ci sono, bellissima sdrenata, guarda.
0: Ah, grande, sono contento. Vuoi dire qualcosa a Mattia?
1: Che lo amo tanto lo stesso.
0: Lo ami tanto lo stesso, ok. Beh, tieni di cura al pesce suo pure ogni tanto, che qua si è lamentato. Dice che va mi raccomando, poi tu ne capisci pur di roba ittica, quindi dovresti essere esperto.
1: Certo, lavoro con il pesce.
0: Appunto, la voglia cresce, no?
1: Ma certo.
0: Mettigli un Jeff in culo pure a lui quando fa l'amore.
1: Va bene.
0: Grazie assai, Letizia, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a voi, un bacione.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Antonio da Napoli. Chiamo per dedicare una sderenata a mia moglie Rosanna, che da quando abbiamo avuto figli non si tromba più. Che cazzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Rosanna?
4: Sì.
0: Ciao Rosanna, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Antonio mi ha mandato una mail e ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Ma non ci credo proprio.
0: E invece la realtà, qua stiamo a posto per farti una bella canzone dedicata a te. La vuoi sentire?
4: Sì.
0: Dai, dai, te la faccio sentire. Andiamo!
5: Rosanna, Rosanna, da quando sei una mamma, Antonio deve fare da sé.

0: Ti è piaciuta la canzone, Rosanna?
1: Bellissima, proprio belle parole, devo dire la verità, bello, bello, sono emozionata.
0: Mo, che bello, sono contento. Vuoi dire qualcosa a Achille Strunze e Antonio?
2: Ti amo, Antonio.
1: Grazie, grazie, Antonio, bellissime parole.
0: Eh sì, io sono il poeta della vagina, lo sanno tutti ormai. Passate una buona sera, ma siete due, quante persone siete? Io vi sento più di una persona.
2: Siamo due Rosanne.
0: Ah, due Rosanne, mo è fortunata Antonia, due alla volta, mo hai capito?
1: Rosa e Anna,
2: è perché una dorme e una gliela dà, capì? Facciamo...
0: Ah, state bella organizzata allora, mi piace, è una bella idea familiare.
1: Antonio è molto esigente.
0: Beh, complimenti per l'originalità allora. E dalle, fatevi una bella mucchiazza stasera allora. Arrivederci.
1: Grazie, tanto, grazie.
0: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin. Bravo!

0: When the lie, when the fog and the sai, faccia di mozzarella. When the go, when se ne gonna fight, when the fall, ti petto un piede nel culo.
1: Chi è quell'asino che sta parlando con quella canzone qua?
0: Spingo fo, spingo spingo fo, spingo spingo fo, finché arrivo la prostatona.
1: Chi è quell'asino ubriaco che sta parlando?
0: When to say, when for the fame, when and when and when, tira in mano la cappella.
1: Ti denuncio.
0: Well the night, well the sea, well the
1: fog, ti denuncio ai carabinieri.
0: Nevertheless, when I fly in the sky,
1: ai car-

0: I denuncio.
1: Ubriaco.
0: Denuncio se non

0: e ti porto in caserma, vedrai che fine farai.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la pancia. Succhiame di mammeledì, di mammeledì, te le picco tutte nella cappella.
0: Ma vai a cagare.
2: Ora, andremo come vuole il contratto che Wender ha firmato. Andremo in Veneto, precisamente dal camionista strafatto di Bamba. Allacciate le cinture di sicurezza, ragazzi, perché ne combinerà delle belle.
3: Pronto?
1: Wendell, I will sing a wedge you fries and a ficchio the Troia.
3: Cane, porco, porco, bastardo della
1: succhiame di mammeledì, di mammeledì, te le ficco tutte nella cappella.
3: Ma se invece le venerdì vieni a puttana, dite sorella, me le inculo da mattina a sera.
1: Wingle I, wiggle sack a die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
3: Ti spacco il culo in due, c***ane. Porco, mi bevo il tuo sangue.
1: Figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada ti caccio in culo.
3: Bastardo, te lo vedo col pugnale anale, qui dentro, qui te lo... Ma c***o, qui tardo, qui dove è. Ma guarda, qui sei nervoso, qui ti... Se lo prendo, sangue, qui sul cervello, qui... Guarda, te strappi il corpo, qui passando paura, qua mamma, qui... Vai dentro, qui ti tiro fuori, salvano da guarda, qui... E non lo scotto neanche a sua griglia, qui, due croppi, qui... A te taglio le reti e quelle te le metto sulla griglia, vai, vigliaco, puttana, e acqua, in denota, maledetto sero, ogni scotrazza, poi cacca, morderà il giorno, acqua, in denota, puttanota, ti viene il giorno, ma se no, trovo un sacco, in denota, tenebre, pacco, in prima o dopo, oia, tenebre, e acqua, in pacco, in pacco, quel giorno, ciao, in tardo, cacca, maledetto sero, ogni, fremo, il porco,
1: ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
3: E ora io, e ora io mi faccio la pausa con una strisciata.
4: Aspetta un attimo. Ah, sì.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Sì? Sì, salve, mi scusi, sto parlando con il signor Ciccio.
4: Dimmi.
3: Scusi, non ho colto la confidenza. Pronto?
4: Pronto.
3: Sì, l'ho disturbata, la sento strana.
4: No.
3: È in ospedale, è intubato, ha avuto un'ischemia. La sento strana al telefono.
4: Ma lei chi è?
3: Ah, no, sono il signor Banner. Chiamo da Milano. Siccome ho bisogno di una persona per dargli un lavoro per quest'estate, ben remunerato. Per guidare la mia vettura mi devo spostare, diciamo, nella Puglia. Siccome ho anche federali che mi cercano perché mi trasformo.
4: Chi l'ha dato questo nome?
3: Mi ha dato il signor Mario.
4: Mario?
3: Sì.
4: Mario? Ma chi Mario l'ha dato questo nome?
3: Scusi, non riesco a comprenderla. È caduto di faccia dalle scale, ha dei problemi alla bocca?
4: Sì, chi l'ha dato questo nome? Chi Mario?
3: Guardi, non capisco, forse dei taralli fra i denti, non colgo, mi perdoni. Mario, un certo
4: Mario. Mario di Palma, Mario di
3: Palma.
4: Di Palma?
3: Sì. Di Palma, esatto.
4: Con l'autista lei?
3: Sì, esatto. Oh. Esatto, semplicemente lei, guidare la mia vettura. Sì. Lei è dotato di patente?
4: Sì, a lei che se ne intende.
3: Cosa ha detto? Scusi, non capisco.
4: Lei che si intende con l'autista lei?
3: Trengedendende? Cosa ha detto? Scusi, ma come parla lei? Non la capisco.
4: No, voglio dire, lei è un avvocato, lei è una...
3: Di cosa mi occupo io? Sono in fuga dai federali. Diciamo che mi devo spostare molto velocemente perché ho i federali alle costole, perché purtroppo per un esperimento subisco delle mutazioni quando mi nervosisco e allora vogliono fare degli esperimenti sul mio corpo. Allora senta, lei è in grado di guidare la mia vettura? Cioè io purtroppo non posso guidare perché se mi nervosisco si ingrandisco le mani di colpo e spacco il volante. Ho queste disfunzioni, capito?
4: Non mi interessa.
3: Adesso, cioè, per cortesia, se può essere anche educato, perché magari potrei innervosirmi. Se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capito? La sento.
4: Mi interessa.
3: Non faccia l'indisponente, che vedi, adesso mi ha fatto agitare. Io quando mi agito divento veramente pericoloso.
4: Dove? Dove
5: fa? Terrone meridionale. Terrone. Hai finito di farfugliare? Vuoi esprimerti come si esprimono le persone nel paese in cui sei nato? Meridione!
4: Non mi interessa a me,
5: dai. Cosa hai detto? Non sai neanche parlare, bestia bastarda! Cazzo stai facendo adesso? Perché sei al mondo?
4: Volpone!
3: Mi scusi, mi sono trasformato, ha visto? Io questo problema... Ho detto qualcosa di spiacevole? Mi deve scusare.
4: Non mi interessa.
3: Mi scusi se sono stato sgarbato, perché quando sono sotto stress mi innervosisco e ho questo, per quello non posso guidare la mia vettura.
4: Ne trovo un'altra che si fa.
3: Poi anche questa inflessione meridionale mi fa nervosire.
5: Terrore di merda! Non mettere giù la cornetta!
3: Sì, mi scusi signor Ciccio se sono stato sgarbato, È che quando sento masticare proprio masticare e biascicare il meridionale, mi vado fuori di testa. Eventualmente per il lavoro lei non potrebbe fare un corso di dizione di italiano?
4: Non mi interessa.
3: E non faccia così, perché poi, cioè, gliel'ho detto, quando mi nervosisco vado fuori di testa, lei mi dice non mi interessa, non mi interessa, poi è interessa con la T.
5: Non si dice interessa, si dice interessa, Terone!
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo. Questo è Wonderland. Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
3: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
2: E il risultato è questo.
3: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
2: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
3: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
2: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
4: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
2: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
4: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lo. Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire. Come mi sto arrapando.
2: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wonderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
5: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
3: Ciao. Ciao. Come stai?
6: Bene.
3: Mi chiamo Marco.
6: Ciao Marco.
3: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
6: Sì.
3: Io sono a Milano.
6: Io sono in zona Certosa.
3: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
6: Tu dimmi quando.
3: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
6: Io sono libera adesso. Ci vuoi venire adesso?
3: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
6: Ah, va bene. Allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
3: Tu fai tutto?
6: Faccio tutto, amore. Bacio tutto.
3: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
6: Sì, certo, amore.
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
6: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
6: Certo, ce l'ho in tutta misura.
3: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
6: Va bene.
3: Come mi piacerebbe.
6: Adesso mi parli da duro.
3: Te lo faresti succhiare?
6: Sì, facciamo tutto un poco, amore.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
6: Anche io.
3: Come mi sto arrapando.
6: Va bene, dai.
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
6: Sono in via 107. Dimmi a che ora vuoi venire.
3: Per il prezzo non ci sono problemi. Sono pieno.
6: Ok, a che ora vieni?
3: Vengo subito.
6: Sì.
3: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
6: Vaffanculo.
2: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra, che per non farti male se lo piega.
7: Pronto?
3: Ciao, come stai?
7: Bene.
3: Mi chiamo Marco.
7: Bene.
3: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
7: Sì.
3: Io sono a Milano, vorrei venire da te.
7: Va bene.
3: Quando posso venire?
7: Dimmi tu.
3: Vengo subito.
7: Ok.
3: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio, una cosa tranquilla.
7: Va bene.
3: Tu fai tutto?
7: Sì.
3: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
7: Vedi tu. Ti piace?
3: Come mi sto arrapando.
4: A me piace quando mi tirano i capelli.
7: Sì.
4: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
7: Sì.
4: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
7: Vabbè.
4: Te lo faresti succhiare?
7: Fai troppo domanda.
4: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
7: Anche io, ascoltandoti solo, guarda te.
4: Per il prezzo mi sto arrapando che non puoi capire.
7: Anche io, ascoltandoti solo, guarda te.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. Il duca che lo suca. L'uomo con le chiappe dentro al culo.
2: Come è possibile?
1: Barack sborrava.
3: Senti, basta, perché non ci stanno più nel pulmino. Quindi...
1: Forza, in viaggio super erotici. Andiamo ad ammazzare Puttanos.
4: Il mio geniale piano ha funzionato alla perfezione. L'umanità rimarrà bloccata per sempre nel 2000 e fendi.
1: No, Puttanos. L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo. All'attacco, super erotici!
4: No, un momento, questo è un minaccio molto complesso. Non ho capito, scusa. Mia capacità di non... sanguinare ta culo.
3: Lo so, pazzo, non ci faccio a caso.
4: Ma è difficile capire che questo minaccio. Io non ho capito. Io non ho capito che questo minaccio.
5: Ma pure il crucco del cazzo su. Che si mette obiettato il sangue dal culo.
3: Però se posso dire la mia, ha
1: super,
3: ragione.
1: Super comparsa sta dalla parte dei buoni, cioè tu devi.
3: No, ma io, cioè, in questo momento mi sto uscendo fuori dal mio personaggio per parlare.
5: Ma non c'è mai entrato
3: a livello attorale.
1: L'unica cosa che rimarrà bloccata nel 2020 sarà la tua capacità di non sanguinare dal culo.
3: Capisci che è criptica. Cioè, io avrei detto tipo ti tiro un pugno.
1: Vabbè, allora fai tu,
5: allora scriva lei il film.
3: Se vengo lì
4: sono troppo forte anche con sangue di culo. Non affettati speranza.
1: Dannazione, siamo spacciati. Rimarremo per sempre nel 2020. A meno che non arrivino dei rinforzi.
3: E quello chi cazzo è?
1: Sembra un gorilla col preservativo.
6: Puttanos, io ammazzate!
4: Oh, porco di miseria! Un gorilla col preservativo e lui ingula me. Questo è dolore grande per me. Però meno male, atti preservativo, così io muoio senza malattie. Hai a buco di culo, che dolore!
1: Ah, un gorilla col preservativo. Adesso ho capito chi è.
3: E chi è?
5: Perché urla?
3: Per dare il pathos.
5: Ma non dia il pathos, lo dà alla battuta finale. Lei è di servizio.
3: Ah, ok.
5: Agevole, basta, prego.
1: Adesso ho capito chi è.
5: Cazzo da ridere.
3: E chi è?
5: Perché ride?
3: Perché stavo ridendo.
5: Ma è il protagonista che ride. Lei...
3: E sono coinvolto della sua risata eroica.
5: Ma non deve essere coinvolto, lei deve dire. E chi è?
3: Ma però adesso si apre un dibattito sullo stato
5: d'animo. Non si apre il dibattito, perché comando io, lei non conta un cazzo.
3: Ho capito, ma che stato d'animo ho?
5: Nessuno, neutro. È come se lei fosse attaccato a un macchinario che la tiene in vita. Ah, okay. Si sveglia per 4 secondi e dice: e chi è? Okay. E poi le stacco la spina per
3: è
5: sempre.
3: È successo a mio nonno, quindi ho
5: esatto.
3: Abbastanza.
5: Se non vuole che succeda anche all'altro.
3: Ho abbastanza chiara la scena, sto entrando
5: molto
3: nel personaggio.
5: Bene, vado, non vedo vai. L'ora, prego. Vado.
1: Action! Un gorilla col preservativo! Adesso ho capito chi è!
6: Chi è?
5: No, però scusi, abbia pazienza. Capisco che lei ha voluto dare l'effetto redivivo, ma diciamo che...
3: Beh, mi ha detto il nonno che si sveglia. Siccome sì, ho avuto un nonno che si è svegliato
5: con 14 enfisemi era questa persona.
3: Stava per andarci via.
1: Ho un'idea, regista. Gorilla, sì. Invece di inculare Puttanos, incula pure super comparsa. Forza!
6: Singula.
3: Allora, partiamo dal presupposto che non ho nulla contro i primati.
6: Bella faccina da froccione.
3: Allora, signore Enrico, io so che lei è l'uomo che interpreta il gorilla. L'ho vista anche vestirsi. Quindi c'è la possibilità di relazionarsi con una persona intelligente.
5: Ehi.
3: Renato!
5: Si chiama Enrico. Si chiama Enrico.
3: Enrico!
5: Aia! Adesso vuole sapere da chi è stato appena inculato?

0: Giorgio con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia, come ci piace!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello, sì.
5: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Di tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, una groviera. Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Ma non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia, Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
7: Piede.
5: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da Scusami, eh.
6: Guarda, cromosomo in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
5: mia
7: metti
5: moglie,
7: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi pensare,
4: ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
4: sì.
6: Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
6: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così.
6: Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
4: Vaffanculo.
6: Vedrai,
4: cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso.
5: A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciollo schippa, settimana bianca. Una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciollo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
13: Sì!
9: Dai!
13: Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai!
13: Oh!
9: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
12: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
9: Che cazzo!
12: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Mmm. Sì.
9: Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
9: No,
11: scusa,
9: no.
11: Vista.
9: No, regia, dove vai? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
9: Una merda.
15: Ulisse, il piacere della scopata. Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo alle pendici del castello di Monteriggione, uno dei borghi italiani meglio conservati del periodo più buio della storia dell'uomo moderno. C'è un forte puzzo di feci equine. Merda per cavallo, per essere più espliciti, perché... In questi giorni è in corso l'annuale palio che mette in mostra reperti e ricostruzioni di materiale dell'epoca del basso medioevo. Ma cosa cazzo significa medioevo? Un cazzo di niente. Significa età media, ovvero il periodo storico che sta fra il vecchio e il nuovo. figa, che stronzata. Ma non è di queste minchiate che sicuramente volete avere più informazioni nelle vostre teste di merda piene di social network, calcio e amici di Maria De Filippi. Ma volete sicuramente sapere cose su armature, ammazzamenti, torture. Volete risposte a domande come: le donne si rasavano la fica? I cani avevano il guinzaglio? Che alito avevano gli uomini? Con che cazzo conservavano il cibo? Che cazzo mangiavano la mattina? Che puzza c'era nelle case? Ma le finestre come cazzo si chiudevano in inverno senza vetri? Sentiamo.
13: Nel Medioevo le donne contavano 6 cazzi e la loro età media era di 25 anni. Spesso crepavano per dare alla luce altre donne, che crepavano spose dello stesso marito della madre. I poveri si mangiavano i bambini e i draghi non esistevano. I posti puzzavano, la cacca si faceva in un secchio e poi si buttava alla mattina fuori. Faceva un freddo della Madonna e si viveva con le bestie che cacavano perché si scaldava la stanza.
15: Figa! Che schifo di epoca! Che merda! È anche per lo stato di infamia in cui viveva la gente che viene definita l'epoca buia. Un'epoca dove se sbadigliavi emettendo un verso strano, venivi bruciato vivo perché posseduto da Satana. Se per caso un vicino di casa diceva ad uno che eri troppo pettinato, ti bruciavano sul rogo per eresia. E se una mattina scorreggiavi troppo forte, ti bruciavano vivo perché Satana era dentro di te. Insomma, comunque andava, finivi come un cazzo di kebab. Questa era l'Inquisizione della Santa Madre Chiesa.
13: L'Inquisizione era il tribunale ecclesiastico atto a capire se eri uno da fare alla brace se non pensavi bravo su Gesù. Se dicevi le cazzate, ti strappavano le dita dalle mani fino a che non ammettevi che avevi fatto un pompino a Satana e allora, per salvarti l'anima, ti infilavano un palo in culo e ti facevano mangiare gli occhi dai corvi. Minchia, grazie, oh, fortuna c'era la chiesa, altrimenti come avremmo fatto?
15: Ma il capitolo dell'Inquisizione non è tutto. Ci sono anche altri risvolti più belli e curiosi del Medioevo. Sono... c'erano le armature per andare in guerra. Infatti, se non crepavi nel nome di Dio, crepavi in nome del volere di qualche stronzo fanatico che voleva il castello di un altro. Bella storia. Ma non tutto era così male, perché in fondo c'era anche la peste. Eh sì, abitare in un villaggio medievale fra fame, ignoranza, rischio di contrarre malattie letali, crepare per mano della religione o di qualche brigante, doveva essere proprio una grande figata. Peccato che molte cose non le sapremo mai, perché oltre a terrorizzare per 1000 anni l'essere umano imponendogli la più bieca ignoranza, la Madre Chiesa ha bruciato sistematicamente milioni di libri e scritture dichiarate blasfeme, cancellando la storia umana per sempre. Un po' come un certo Eddie e 15 anni di storia dello Zoo di 105 online. Ma i ricchi, ovvero principalmente il clero, come vivevano?
13: Ovviamente la merda la mangiava il popolo. I ricchi e gli ecclesiastici vivevano più che decentemente e potevano permettersi il più grande lusso di tutti: chiavare alla missionaria senza il timore degli aliti di Satana dovuti alla scarsa igiene.
15: Avete sentito? La pecorina era la posizione più classica e facilmente praticata. Potete immaginare lo stato di un palato senza alcuna igiene e con un'alimentazione insufficiente e pessima? Un po' come chiavarsi una iena nella savana dopo aver divorato la carcassa di uno gnu all'aria aperta da settimane. Beh, dopo questa immagine disgustosa, non sento alcuno stimolo sessuale e credo che chiuderò la puntata senza scoparmi qualcosa o qualcuno. Magari mi caccio solo un paio di dita nel culo e le faccio annusare al cameraman per fare uno scherzino. Senti, senti!
16: Dai, Albe, che vomito, smettila!
15: Ulisse, il piacere della scopata.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Vuoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
2: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il monte premi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
3: Pronto.
2: Buongiorno, sono Amadeus.
3: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
2: Sta parlando con Amadeus.
3: Sì.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora di chi?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Non so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
2: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
3: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
2: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
4: Ma chi sei, quel coglione della televisione?
2: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Vai a fare in culo, coglione.
2: Niente da fare. La gente a casa non crede più a nulla. Ma ci riproviamo.
4: Ancora!
2: Buongiorno, sono Amadeus.
4: Non mi frega un cazzo.
2: Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Hai rotto i coglioni, hai capito?
2: Lei è veramente un genio.
4: Porco d***o.
5: Chi è?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
5: Prendi gli arrosticini.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Mi scusi, non ho sentito.
2: Lei è stato
5: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Non ho capito.
2: Sta parlando con Amadeus.
5: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
5: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
5: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà...
5: Franco, mettili il maiale.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il monte premi di oggi.
5: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
2: Le farò la domanda.
5: Lei non mi farà nessuna domanda.
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Non me ne frega un cazzo!
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
2: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
5: Sono a farmi i cazzi miei!
2: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
5: Sono in campeggio in vacanza!
2: Ha vinto 300.000 euro!
5: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
2: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto!
5: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un porco di niente.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
5: Dio
2: si prende il buco.
5: Non ci voglio credere.
2: Del golfo. Lei è veramente un genio.
5: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Ti prego, dimmi che non sei tu.
2: Sono Amadeus.
5: Michele!
6: Incredibile, Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi, per essere massacrato fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.
5: Mm-hmm.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.
2: 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di miei figli puttani!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Oi! Eoculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
13: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare! Vieni qua,
11: Leon San! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zodi 105.
19: Le avventure di Suka DJ.
20: Suka.
19: Ah, le avventure, sì, di Benny, il nostro Rod. Vai, siciliano, quello che dice sempre
20: Suka.
19: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo.
20: Pronto? Con chi parlo, mi scusi?
21: Sono Davide.
20: No, e lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
21: No, io sono un maschio, non sono una femmina.
20: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
21: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
20: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
21: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
20: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
21: Sta sbagliando numero.
20: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così le si leva il bisogno.
21: Sono un uomo, non una donna!
20: Mi dica.
21: Sono un uomo, che signora?
20: Suka.
21: Ma va a cagare, pirlone!
20: Suka!
21: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
20: Ancora!
21: Ma che cazzo vuoi, oh, rompi i coglioni!
20: Ma
21: allora che
20: cazzo
21: vuoi? Che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo!
20: Dobbiamo
21: fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
20: Suka!
19: Ah, attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso... Anzi, tra pochi minuti scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
10: Ah! Lo Zodi 105 presenta il test di personalità.
22: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
23: Io a te, non ti conosco.
22: Pronto!
10: Il test di personalità.
21: Pronto?
23: Pronto?
21: Ma chi è?
22: Sono un uomo, non una donna!
0: Ma chi cazzo è che parla? Sono un uomo, che signora? Ma va a cagare, pirlone! Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è? Ciucciami l'uccello! Ma te sei malato! Vai in clinica! Vai in clinica e non rompere i coglioni!
3: Ma che
0: testa
3: cazzo
0: di minchia! Vai in clinica a farti curare!
3: Ma rompi i coglioni!
0: Rompi i coglioni! Hai sbagliato numero, testa di cazzo! Renditene conto! E non rompere i coglioni! Stai rompendo i coglioni! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia! Senti, se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
3: Ma va a cagare, va, pirla!
0: Ma chi cazzo sei?
3: Ma va a cagare, pirlone!
0: Ma chi cazzo sei?
3: Sono un uomo, che signora!
0: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo. Ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte, ma hai rotto i coglioni! Non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
4: Sono Davide.
0: Ma Davide chi?
4: Sono Davide.
0: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni! Davide chi?
3: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
0: A me lo dici! Sei te che mi telefoni! Ma hai rotto il cazzo! Non mi rompere i coglioni! Che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
3: Vai a cagare, pirlone!
0: Bravo, bravo! Anche tu sei un pirla! Per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo! Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono! Ciao!
4: Sono Davide.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Wonderland.
3: Wender ha rubato una voce da un reel di Instagram, quello di uno psicologo che dice:
4: per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo, e fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo, vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
3: Ora, andremo a sentire l'effetto di queste voci sulla gente.
5: Qui è?
4: Per l'amor di Dio, vai.
5: Eh?
4: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. E fallo.
6: Pronto?
4: Per l'amor di Dio.
6: Oh, chi è?
4: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
6: Pronto, chi è?
4: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Vedi?
3: Carine ma non soddisfacenti. Quindi Wender cambierà il testo di queste voci con l'intelligenza artificiale. Ecco il risultato.
7: Inserimento parole volgari. Utilizzare la parola coglione. Cambiamento avvenuto.
4: Ma se sei coglione fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei. Vedi? Sei un coglione.
3: Andiamo con lo scherzo telefonico.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Buongiorno, sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo. Poi,
8: devo
4: vedi te,
8: farlo?
4: Potresti anche non farlo.
8: E quindi forse è meglio non farlo.
4: Vedi te, mi apro.
8: Forse è meglio.
4: Però, se lo vuoi fare, fallo.
8: No, non lo faccio, non lo faccio.
4: Pensaci un attimo, però se vuoi, fallo.
8: E lo faccio, che cosa devo fare? Chiedo scusa.
4: Vedi te, anche se sei un coglione, fallo.
8: Vabbè, coglione non lo devi dire.
4: Ma se sei coglione, fallo e basta. Potresti anche non essere un coglione.
8: Non sono un coglione.
4: Questo lo dici tu.
8: Va bene, ok, lo faccio. Grazie del consiglio, buona
4: giornata. Vede, lei è un coglione. Vedi
8: coglione
4: te.
8: Coglione a me. Ma...
4: Vedi?
8: Sei secondo se sei una donna?
4: Allora sei una cogliona.
8: Anche se sono una donna?
4: Ti va bene così? Poi, vedi te, se essere una cogliona.
8: Vabbè,
4: vedi?
8: Lo faccio. Grazie del consiglio.
4: Però, se lo vuoi fare, fallo. Vai.
8: Lo faccio.
4: Se vai. Pensi di non poterti fermare, fallo.
8: Ciao, non mi fermerò. Ciao.
4: Vedi? Sei un coglione.
8: Di nuovo. Coglione a me.
4: Vedi?
8: E tu cosa sei? Se io sono un coglione, tu cosa sei?
4: Sono il signor Francesco Fallo.
8: Ah, sei il signor Francesco Fallo, ho capito.
4: Sono lo psicologo.
8: Lo psicologo, dove...
4: Vede, lei è un coglione.
8: Lei è più coglione di me.
4: Vedi? Ecco. Sei un coglione.
8: Lei è più coglione di me.
4: Per l'amor di Dio.
8: E certo.
4: Se pensi di non chi poterti fermare.
8: Chi l'ha autorizzato da mio coglione?
4: E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
8: Fallo tu.
4: Potresti anche non farlo.
8: Grazie per il complimento, lei è super coglione.
4: Vedi? Allora sei una cogliona.
9: Pronto?
4: Pronto?
9: Pronto?
4: Buongiorno, sono lo psicologo.
9: Buongiorno. Che fa?
4: L'ho chiamata per dirle di farlo.
9: Far cosa?
4: Tranquillo, fallo e basta. Anche se sei un coglione, fallo.
9: Ascolta, non sta a seccarmi i coglioni, porco stronzo de merda.
4: Vedi? Sei un coglione. Poi, vedi te.
3: Ora, andiamo a rompere le palle allo strillatore del Vesuvio.
10: No. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
10: Chi è?
4: Sono lo psicologo. L'ho chiamata per dirle di farlo.
10: Che?
4: Sono il signor Francesco Fallo.
10: Ma vaffanculo, chi è morto e tra morte e vivo?
4: Per l'amor di Dio.
10: Francesco Fallo, che cazzo vuoi, chi è morto? Dici.
4: Vai.
10: Veloce, veloce.
4: Se pensi...
10: Dici chi è, chi è morto?
4: Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
10: Che?
4: Pensaci un attimo.
10: Mannaggia, è morto che ti giuro che ti in faccia, sto burrote di merda, figlio di puttana.
4: Vedi? Sei un coglione.
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
4: Vai. Se pensi di non poterti fermare.
10: Dici, guarda, mi attacco.
4: E fallo.
10: Con la bocca al tuo coglione destro e ti succhio tutto il sangue dal coglione destro e ti dissango, ti devasto la vita, chi ti è morto e stramorto e vive.
4: Potresti anche non farlo. Però, se lo vuoi fare, fallo.
10: Mannaggia che te è morto. Ma perché mi stai devastando i coglioni? Non mi chiamare mai più. Ti prego.
4: Poi vedi te.
10: Ma chi te è morto e stramorto?
4: A te. Vedi?
10: Dimmi come te chiamo. No, e poi potrei fare con te con chi te è morto e stramorto e vivo.
4: Poi vedi te.
10: Chi te è morto e stramorto e vivo.
4: Potresti anche non essere un coglione.
10: Ti ammazzo.
4: Vedi te.
10: Ti faccio le budella. E ci faccio le collane con le tue budella. Chi te è morto e stramorto e vivo. Non ti amo mai più.
4: Potresti anche non essere un coglione. Ma lo sei.
2: Radio 105.
0: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
11: dai! Un disco di silicone e alluminio, dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È un messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
12: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
13: Pronto?
14: Upa?
13: Chi è?
14: Upa, c'è una domanda? La zocca.
13: Chi sei?
14: La zocca domanda? Gula.
13: Oh, facciamo domani, ciao.
14: Gula, città estra muerta.
13: Città estra c'ha muerta, andare a te chi t'ha muta, va puttana domani.
14: Gularò. Gularotta.
13: Pronto?
14: Gula, città estra muerta, e viva.
13: Vabbè, io lo so che loro possono intracciare lo stesso il numero.
14: Ah, fa moc.
13: Ah, lo sai.
14: Gula, città estra muerta.
13: Tu parla, parla. Tanto il numero oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
14: Poi ci sono mamete?
13: Mamete, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastard. A te quando me la multa ti wow, facciamo le fame.
14: Occhione.
15: Pronto?
14: Upa!
15: Chi sei?
14: Upa ci sono mamete!
15: Meglio mamete che era bacchina.
14: Moc?
15: Moca,
14: ci te morte bi. Upa.
13: Pronto?
14: Uè, cingellà.
13: Pronto?
14: Metti in culo e porta qua.
13: Andà a festa di sorda.
14: Ci te morte bi.
13: Pronto?
14: Upa.
13: Pronto?
14: Upa, c'è una mamma.
13: Ma vaffanculo, ci te vive!
14: E cazzo, che mamma!
13: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
14: Upa!
13: Chi è?
14: Stu cazzo!
13: Ma vaffanculo, va!
14: Si strunza tu?
13: Chi cazzo sei?
14: Ci sei un registratore, tu scimmia?
13: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
14: Le faccio le bocchine, tu?
13: A mamma te fai bocchini.
14: Assorta, soccrognoso.
13: A mamma te assorta.
14: O mangio lo cazzo,
13: allora. A mamma te mangi i cazzi.
14: Tremone?
13: Ma tuo padre è un ricchione.
14: Ma non sei pugliese, tu. Ma il clamo di testa la muerte, la zocca, il bocchino in gula.
13: La muerte di mamma te.
14: La zocca di mamma te.
13: La muerte di mamma te.
14: Gula assorta, gula no.
13: Ricchio.
14: Strunzo.
13: Ricchio!
14: Merda!
2: Pronto?
14: Un pacciolo di mamata!
2: E morte mamma, tesò! Tesò! E calma mamma di chi le parte, chi le soldi, chi le zitte che sta razza tua.
14: Uè, puttanazza!
2: E capite?
14: Mamma!
2: E calma di sta razza tua!
14: Ma mangio il cazzo!
2: E capite? De volte, quante volte ci cazzo... Le calme mamma da quando ne dire, e mogliere da quando ne dire, e che ma è quando ma non si le cose dire, e calme a dire no! Non le passa, coppa, coppa! Gabba! Ah, dai, gabba!
14: Gula? Afa!
2: Le mamme di questo! Le morte mamme, no! Ehi, io mi ero aprire!
14: Ehi! Ehi! Ehi!
2: Io mi aprire!
14: Ehi! Ehi! No! Nunzia!
2: Tu!
14: Tu!
2: Tu ladri di merda! Due ladri! Se ne cambi da cammilona!
14: Puttanezza napoletana!
12: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo Wonderland verranno utilizzate voci di Marco Mazzoli ricreate con l'intelligenza artificiale, ma non riusciamo a capire perché non riescano a essere riprodotte fedelmente. Queste sono le voci originali di Marco.
2: Ma ho capito, ma dal momento in cui, insomma, non sei uno chef, ti sei buttato in una cucina molto complessa.
1: E ora vi facciamo sentire come l'intelligenza artificiale le ha clonate.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Marco Mazzoli. Come mi sto arrapando. Allora ci vediamo dopo, bella puttanazza!
1: Una merda colossale. Questa cosa è incredibile. Come mai? Ma perché? Puttana la maestra. Anche quelli di Geopop si sono posti questa domanda. Ma Wender se ne fotte e utilizzerà comunque le voci di Marco per chiamare i transmilanesi, iniziando da Consuelo, la bestia senza pelo.
2: Come mi sto arrapando.
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Sì,
2: come stai?
3: Tutto tesoro.
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao Marco, io sono a Milano.
2: Sì.
3: In via Bois, Luve.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
3: Esatto, perché lavoro, sì, sono transasiatica.
2: Tu mi sviolini?
3: Va bene.
2: Quando posso venire?
3: E dimmi tu quando puoi passare, tesoro. Basta che tu mi avvisi.
2: Vengo subito.
3: Prima di arrivare. Ah, ok, va bene.
2: Sì, va bene.
3: Sì, sì, sono in via di Torino, nel mondo sluvirci.
2: Senti, a me piacerebbe iniziare facendomi strappare i peli dell'uccello.
3: Sì, sì, va bene.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
3: Come?
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
3: Posso, ce l'ho anch'io, sì, o se no ti scopo io.
2: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Ah! Sì, gli picchiami la faccia!
3: Va bene, dai.
2: Come mi sto arrapando.
3: Ok.
2: Mi piace farmi chiamare Roberta.
3: Va bene, quindi se vorresti passare e quando sei già in zona o nella via, come se vorresti passare subito, allora mi chiami quando sei già qui tesoro e poi preparo. Intanto sono qui pronta.
2: Te lo faresti succhiare?
3: Come?
2: Te lo faresti succhiare?
3: Sì, certo tesoro. Allora vieni comunque, dai, ciao.
2: Come mi sto arrapando.
3: Va bene, ciao.
2: A Milano sono le 3 del pomeriggio.
1: Adesso verrà chiamata Patrizia che con il cazzo ti sevizia.
4: Oi, pronto?
2: Ciao, come stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
4: Sì.
2: Io sono a Milano.
4: Ok, anch'io.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
4: Anche adesso.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
4: Quando vuoi, sono sempre a casa.
2: Dimmi. Vengo subito.
4: Va bene.
2: Se vengo mi tiri dei pugni forti nei coglioni.
4: Ok.
2: A me arrapa tantissimo raccogliere la plastica da per terra vestito da Pippo Franco.
4: Va bene.
2: Tu fai tutto? Ciao. Come stai?
4: Bene, bene, tu?
2: Mi chiamo Marco.
4: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.

0: Come no?
1: E poi mi piace tantissimo fare la posizione del violinista.
0: Cosa?
1: Che sviolinata!
0: Come?
1: Sono uno speaker e mi piace dire l'ora e la temperatura mentre lo faccio. Per esempio, in questo momento a Livorno ci sono 23 gradi.
0: Va bene.
1: Tu hai la spara, cazzi di gomma?
0: Sì, ce l'ho, fa tutto.
1: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
0: Va bene.
1: Ah! Sì, gli picchiami la faccia! Per il prezzo non ci sono problemi.
0: Va bene.
1: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
0: Buono.
1: Ti va se mentre lo facciamo tengo le Golden Goose?
0: Perché? Oh no.
1: Come mi sto arrapando. Wender, sto arrivando a spaccarti la testa, cretino.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Cose verissime. Come vedete dal contesto, ci troviamo in un Luna Park abbandonato, dove alcune segnalazioni ci indicano alcuni accadimenti misteriosi. Con me oggi c'è sempre la mia assistente operatrice Priscilla e il compagno fedele di mille avventure, il cane razza Alanu Gaetano. Saluta Gaetano! Figa, che carattere!
4: Senti, a me sto posto fa un po' paura, ci sono i drogati.
3: Eccola la caga sotto. Ma se facciamo un format di mistero, è normale che si va nei posti dove c'è l'inquietudine, dove dimora il malvagio, dove c'è la tristezza e l'ansia. Dai, Priscilla!
4: Sì, ma qui è pericoloso. Io sono una ragazza carina con le attrezzature per le riprese e tu un grassoccio bamboccetto con il cellulare costoso. Secondo me diamo un po' nell'occhio.
3: Oh, a chi hai detto grassoccio bamboccetto? Ah, sì, a me, certo, hai ragione. Sono proprio un grassoccio bamboccetto. Non avrei trovato termine migliore, cazzo. Dai Priscilla, facciamo una breve indagine e due giri nei posti più oscuri di questo luogo tetro e facciamo un botto di view con il tour del luogo abbandonato. Così ce lo do in culo agli youtuber concorrenti. Altro che fabbrica abbandonata del cazzo. Qui, roba grossa, parco avventura Pinarella. Non c'è cosa che faccia più paura di un mini golf abbandonato con le buche delle palline ricolme di feci di barbone.
4: Insomma...
3: Ecco, cose verissime. Ci troviamo nel Luna Park Pinarella, un parco tematico avventura dove negli anni 90... scorrazzavano bambini e famiglie ed oggi il silenzio tetro lo accompagna. Guardate, ci sono vistosi segni di vandalismo. Questo agghiacciante mega cazzone con le goccine che ne fuoriescono dalla punta fa tremare dalla paura. Segno devastante del passaggio di menti deviate, di artistoidi pazzi e magari probabili assassini.
4: Devo veramente inquadrare il megapene?
3: Sì, Priscilla, documenta il mega cazzone frutto di menti squilibrate.
4: Vabbè.
5: Oh, grassoccio, c'è 10 euro che ti ridò.
3: Oh, che cazzo, signore, mi ha fatto molta paura. Mi perdoni la reazione. Sa, non si vedono spesso così pochi denti in un palato.
5: E mica il contante, sai? Sono rimasto senza benzina. Devo prendere il treno e mi servono i soldi del biglietto. Ti lascio la carta d'identità, poi me la ridai quando ti do i soldi.
4: Secondo me questa persona è sotto effetto di stupefacenti e ci vuole rapinare.
3: Taci, Priscilla.

0: non vedi che il signore è solo uno che ha finito il contante e vuole tornare a casa? Ha anche detto che mi lascia la carta d'identità.
1: Perché impugna una siringa e nell'altra mano un cacciavite?
0: Sarà un medico che fa manutenzione. Ma cazzo ne so, poi di cosa ti preoccupi? C'è Gaetano a proteggere. Ah, Gaetano, torna qua! Lascia stare il gatto, Gaetano!
2: Datemi tutto quello che avete.
0: Guardi, non per farle i conti in tasca, ma credo che se non c'è troppa distanza, con un 20 euro prende un signor biglietto.
2: Dai, sbrigati! Prima che ti buco quella pancia da chiattone!
0: Senta, non vorrei spaventarla, ma devo avvisarla che sono conoscitore di molte discipline da combattimento orientale, tra le quali il Michuchu Wakendo Combat versione online, con la quale posso sfilare un'arma di offesa e ritorcerla a suo svantaggio. Quindi ci penserei due volte prima di protrarre le sue male intenzioni. L'ho avvisata.
1: Ma non è vero!
0: Taci! Dai! Fatti sotto, sdentato del cazzo! Difenderò la mia attrezzatura con la vita se fosse necessario!
2: Dammi sto telefono, chiattone!
0: E il documento non me lo lasci? Eccoci, cose verissimers. Come vedete, ho recuperato il materiale registrato grazie al cloud, che aveva fortunatamente fatto una copia dei contenuti. Ahimè, le attrezzature sono state sottratte ed io, a moderno Rambo, sono stato ferito nel tentativo di difendermi. Ora ho un sacchetto collegato all'intestino che raccoglie le mie feci, ma solo momentaneamente. È anche super pratico. Cago stando in piedi. Meno tempo perso sui social seduto su un freddo water. Ve lo consiglio. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale e non perdete il prossimo episodio, dove nel tentativo di farmi giustizia da solo torno al parco avventura Pinarella e vengo sodomizzato con una bottiglia di Pepsi Max dal medesimo taccheggiatore in flash di Ero. Figa che affronto! Io sono Coca-Colista!
3: Le cose verissime!
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guarda, io pontano, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Sì, siamo tornati fuori dal culo. Chi non urla è complice e chi non salta è l'arbitro Valeri. Figlio di casa, l'ho detto io. Eccomi qua. Eccomi allora, facciamo un riepilogo veloce della settimana, e quindi Donato inquadrami. Allora adesso metto questo finto cappello dal pilo, fintissimo, mentre una dominatrice mi prenderà a calci nei coglioni per convincermi a candidarla alle prossime elezioni amministrative. Vieni Samantha, vieni qua, vieni. Ah, hai scelto le scarpe antinfortunistiche. Vabbè, ero più orientato verso uno spillo Jimmy Choo. Comunque non esitare, eh. Dai, allora fammi una bella marmellata di testicoli, vai. Ah! Ah, ti candido! Ah, sei listo! Ah!
2: Oh! A me è tornata la voce normale. Ma è bellissimo! Ma pensa...
1: Ma no! Ma figami! Ma c'avevo la voce bella per la prima volta nella vita! Ma stai fermo un attimo con i cacci dei coglioni! Ma dai, che delusione! Neanche un minuto! Dai! Donato, manda prima il RVM, che tanto io vado in un supermercato senza mascherina a fare il video a quelli che ce l'hanno, che sono schiavi, schiavi del sistema! Vai!
3: Non esistono più i mezzi stagionali. Eh sì, perché non dico i giovani d'oggi, ma addirittura i clandestini non c'hanno più voglia nemmeno di andare a raccogliere la frutta. Cioè, almeno prima arrivavano in yacht con i loro gatti e le loro unghie perfette per fare i lavori che noi poveri italiani non avevamo più la forza di fare. Adesso invece sbarcano, come a Portofino, e guai a proporgli di tirare giù due pomodori, manco per il Camerun. Secondo una stima della pregiata associazione italiana Caporali e Schiavisti, infatti mancano all'appello oltre 100.000 lavoratori stagionali, che nonostante li accogliamo in hotel 5 stelle, non hanno nemmeno voglia di guadagnare onestamente fino a 50 centesimi al giorno, stando all'aria aperta e cantando, tipo campeggio. E intanto Elisabetta Franchi è costretta ad assumere le vecchie perché le giovani stanno su Instagram a mostrare il culo. Zuckerberg merda.
1: Pazzesco amici, pazzesco. Nessuno che raccoglie i pomodori. Ma cosa ci mettiamo sulla pizza, eh? Ve lo dico io, cosa ci mettiamo? Le cavallette, gente, sì. Chiedetevi perché Soros e D'Alema hanno venduto la barca e hanno comprato un formicaio a Saint-Tropez. Perché secondo voi? Perché, ve lo dico io, perché il governo dei peggiori ha svenduto i copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi. E come? Naturalmente al curry, perché sennò i musulmani si fanno esplodere per proteste in consiglio d'istituto, perché loro devono mangiare tutto al curry. Dai, altro VRM, dai, pazzesco, dai.
3: Omosessualità. Oggi si può guarire, ma ovviamente il governo non vuole. Eh sì, perché ancora una volta, se non ci si mette di mezzo Big Pharma ad ostacolare la diffusione di terapie certificate come il vermifugo anti-Covid, il limone anticancro e il sale contro il malocchio, ci pensa la lobby gay a farci di nuovo ammalare tutti. Così il Parlamento greco, per intenderci gente che pensava fosse chic inchiappettarsi i ragazzini già prima dell'invenzione della ruota, ha vietato le cure ormonali che ritrasformavano i busoni e le lelle in persone normali, come noi. Non medicinali sperimentali come il cacchino della Pfizer, ma farmaci veri che funzionano, come nel caso del signor Aristotele Culacchionis, che fino ad un anno fa lo ciucciava nei parcheggi dei supermercati ed ora, dopo 2000 iniezioni nelle pupille, è diventato addirittura bigamo. Oppure la signora Atena Mykonos, che dopo aver mangiato più patate degli Incas si è sottoposta nel sonno ad un trattamento di scosse elettriche e adesso ha 12 figli. Ma è ovvio che da un popolo sano e timorato di Dio nessuno ha da guadagnarci. E quindi tutti a cantare il pueblo unido nel culo mette un dido.
1: Schifo! Mainstream! Poi ci chiediamo perché l'Italia è 1500esima nel mondo per la libertà di stampa. Per forza, devi verificare tutto. Ma si può! Ogni volta che vuoi dare una notizia arriva quello lì della NATO che ti dice: oh, ma sei sicuro che è vera? Ma che cazzo se ne frega se è vera? La gente mica mi guarda per sapere le cose, mi guarda per avere una conferma di quello che pensa già. Altrimenti guarda la mentana, no? Dai, è ovvio, cioè. Vabbè, prima di salutarci, ricordatevi che è uscito il mio libro, eccolo qua, Tromboni, che è una raccolta di tutte le puttanate migliori che vi ho raccontato in questi anni e che voi vi siete bevuti perché siete analfabeti funzionali. Infatti Tromboni è il primo libro che non si legge ma si fuma, come dice il titolo, è anche comodo. Quindi vi aspetto in tabaccheria per la promozione. Ciao!

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: In questo nuovo episodio di Wonderland verranno utilizzate le voci tratte da un film che Wender acquistò una mattina del 1997 in un'edicola a Sesto San Giovanni. Il film in questione è La Villa del Piacere, dove il protagonista, un particolare personaggio, un pene gigante, è guidato da Jürgen nella sua ricerca di Helga. Alla fine la trova e se la Ora, la voce del protagonista verrà utilizzata per chiamare le persone a casa. Ascoltiamo.
2: Pronto?
3: Che culo aperto che hai. Chi è?
2: Ma dimmi, ma da dove il diavolo stai telefonando?
3: Helga!
2: Non sai manco con caspatine, sì!
3: Fammi impazzire!
2: Ma va via, va, lasciami,
3: Oh!
1: Wender, non puoi farti trattare così. Presto, inserisci la funzione vendetta e vai a spaccare il culo a sta pazza bastarda.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
3: Godi.
2: Ma sei scemo, sei stupido!
3: Brava piccola!
2: Ma sei a casa di riposo, hai capito?
3: Poi succhialo ancora!
2: Ci sei rimasto qui!
3: Vai,
2: ci voglio fare compagnia, anche a te ci vai!
3: Girati! Prendilo!

0: Pronto?
1: Che culo aperto che hai.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Che chiama? Chi è che ci cerca lei?
2: Ah, Fanuber, bene. Venga, entri, maggiore.
0: Come?
2: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Non ho capito.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Mamma mia.
2: Bene.
3: E c'è

0: Sì.
1: Che culo aperto che hai.
0: Sì.
2: Rosso.
0: Ma vaffanculo.
3: Anche questa vecchia mangia calze. Merita di essere chiamata ancora una volta.
0: Chi è?
1: Che culo aperto che hai.
0: Ma vaffanculo.
3: Ora, per poter fare la prossima chiamata verrà utilizzato il telefono a forma di gufo di legno. Uno scontro epico. Jürgen contro Arnaldo. Siete pronti? Andiamo.
4: Un attimo solo che sto finendo una cosa. Arrivo subito.
5: Bene.
4: Con chi parlo?
5: Chi è?
4: Chi è lo dico io, chi è?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Maggiore di cosa?
5: No.
4: Maggiore di cosa?
5: Allora, caro Fanuber.
4: Guardi che ha sbagliato numero di telefono.
5: È in forma, maggiore?
4: Qui non c'è nessun maggiore. Oh. Lei ha chiamato casa Lorenzini.
1: Che culo aperto che hai.
4: Tu hai il culo aperto, figlio di puttana.
1: Ti piace, eh?
4: Ma vai a cagare, stronzo. Brutto pervertito. Ora sai che faccio? Chiamo subito i miei amici vigili e ti faccio venire a prendere, ovunque tu sia.
5: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
4: Madonna mia, ma cosa devo sopportare io?
1: Sì.
4: Ma tu senti questo qua?
1: Tiro così, Elgan.
4: Ma lei è un maniaco!
1: Adesso voglio che tu lo succhi. E poi te lo infilo dentro.
4: E io come un coglione ho cambiato pure numero di telefono.
1: Cosare dalle palle.
4: Michele! Michele, stai molto attento, perché sono tornato a casa mia e da qui non mi puoi sfuggire. Io dal mio balcone posso vedere tutto il paese. Sono come un faro. Hai capito?
1: Sì, spompina.
4: Quella zoccola di tua madre. Tu sei un'associazione a delinquere. Pezzo di bastardo.
1: Ora ti
4: Michele!
1: Lo sento.
4: Michele, negli anni 90 avevo una macelleria. Sentimi bene, Michele. Aprivo le carcasse in due. Con un colpo solo.
1: Godi.
4: Godo spaccandoti il cranio.
1: Sto per
4: Michele, ti rendi conto che stai rischiando lo scuoiamento? Michele, ho saputo che hai i capelli rossi, con la faccia da cazzo.
5: Bene.
4: Proprio così. Posso diventare un investigatore, lo sai questo? Lo sai? Basta, Michele. Sei riuscito a farmi perdere la pazienza.
1: Elga.
4: Stavo iniziando a fare l'anatra di legno per il negozio di scarpe.
1: Elga.
4: Ora ti vengo a prendere.
1: Elga.
4: Mi tocca uscire di casa per catturarti.
1: Vai.
4: Scappa, Michele, scappa dal paese. Michele, ho il fucile che mi sta fissando.
1: Vai. Prendilo.
4: Ora ti faccio sentire.
1: Prendilo.
4: Vado in balcone e sparo un colpo verso il cielo.
1: Vai.
4: Così potrai sentire il suono della paura.
1: Vai.
4: Un attimo che lo carico. È un po' che non lo uso. Si è inceppato. Aspetta che quella stronza me l'ha lasciato in veranda e si è un po' arrugginito.
1: Il bel culone.
4: Ma porca troia, è completamente... Ecco, funziona! No! Ho preso la mia macchina.
5: Bene.
4: Ma porca m***a.
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Tamarri.
8: Pronto?
9: Uè, zoccola! Da posto!
8: Ha sbagliato numero.
9: Ma non sei la spiaggia?
8: No, ha sbagliato numero.
9: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
10: Chiama la bastarda.
9: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
10: Che entrata, ragazzi, che entrata. sei fatto, cazzo?
0: Pronto?
9: Pronto?
0: Sì.
9: Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
0: Non c'è, no, tu chi sei?
9: Sono Giovannino, tu chi sei?
0: Qual è Giovannino?
9: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
0: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
9: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto. Hai capito?
0: Vabbè, ho capito, sì, sì.
9: Quindi
0: quando arrivi?
9: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25. Ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
0: Gran figlio di puttana.
9: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso allora, se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle. Prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
0: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
9: Ma tu chi sei?
0: Non hai capito.
9: Ci andiamo
0: ma
9: a fare.
0: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
9: Ma non sei. Mannaso di.
0: No!
9: E chi cazzo sei tu?
0: Io non ho lì, non siamo lì di qua. Io sto chiamando un numero tranquillo, non a lì, non abbiamo ristoranti, niente.
9: E cosa perché fai tu? E c'è il tuo numero su internet, c'è il tuo numero, scemo.
0: Non è il mio numero, scemo.
9: No, è il tuo numero, scemo. Senti, ma hai già rotto il cazzo. Passami la zoccola che ci devo prenotare la spiaggia, puttano. Scemo. C'hai paura, eh?
10: Ti ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
9: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
2: Ragazzi, buongiorno.
10: Madonna, quanto sei cadavere. Che è successo? Ti hanno sparato nella gamba. Sono Massimini di Quarto, Shirok.
2: Pronto? Prego.
10: Prega, fallo pure. Se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
2: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
10: Certo, allora facciamo. Non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno. E così
2: fai invernare.
10: Salto questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
2: Ma vaffanculo, testa merda.
10: Cos'è? Testa a me. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
2: Vai a fare in culo.
10: Sai
2: tu
10: che ti tiro un pugno così
2: perché
10: forte?
2: Perché non metti il numero? Sai il coraggio, sì. Pezzo di merda. Se hai il coraggio, mettili il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
10: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questo personaggio!
9: Orco calabro! Orco calabro!
10: Richiamo l'orco calabro!
2: Buongiorno.
10: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
2: Sì. Poi, che cazzo vuoi?
10: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
2: Va bene.
10: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
2: Sì.
10: Suca. Suca in penna sul cazzo. Hai capito?
2: Va bene.
10: Hai capito che ti ficco talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
2: Basta, entrazione mi alzo manutino che non c'è un cazzo da fare, vero?
10: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
2: Entrazienimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
10: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la corda in faccia.
2: Dimmi tutto.
10: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
2: Ovviamente, questo era scontato, era ovvio, certo.
10: Perfetto. Mi serve 4 o 5 sdraio, 2 o 3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
2: Sì.
10: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
9: Incendi.
10: Hai capito?
2: Va. Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
10: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
2: Da Ferragosto al 25.
10: Bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore.
2: Assolutamente, io con le persone come te mi sottometto sempre.
10: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda a una gamba, ti lancio in mare. Sì. E devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
2: Va bene.
10: Bravo, cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia.
2: Di che colore mi fai però, scusa?
10: Color cazzo, come la tua faccia.
2: Va bene.
10: Va bene?
11: Ok, ci sentiamo dopo.
10: Ciao, sottomess. Ciao, ciao. Vedi, vedi, basta essere educato.
9: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet. Che qua sei stato veramente il re leone.
10: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: is a zoo only for you. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
1: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Sulla Walk of Fame di Los Angeles, gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Less si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
1: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
2: Chi la Bucchina è sorda?
0: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
3: A me, miei X-Cognomen.
4: Pronto, il signor
5: Pepe, eh? Sì, dica.
4: Salve, sono il professor Xavier, psicologo. Lei è stato inserito nella lista del nuovo bonus psicologia gratuito del governo, non so se ha sentito. Le volevo chiedere se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili.
5: No, no, no.
4: Perché immagino che sia stata...
5: Sono impegnato ad altre cose, non c'ho il tempo di farlo.
4: Anche per il suo cognome è imbarazzante, perché immagino sia stato dura essere sempre figlio di troia. I suoi figli sono figli di
5: troia. No, non mi interessa, l'ho portato. Ascolti, sono arrivato all'età di 80 anni, allora tutte queste cose qui non mi toccano, assolutamente no.
4: Beh, ma c'è sempre tempo
5: allora,
4: per cambiare.
5: Allora, se figlio di troia, vuol dire chi non lo dice più figlio di troia lui.
4: Beh, ma potrebbe ad esempio cambiarlo in puttana.
5: No, poi che dai puntane, scroto, come vuole fare lei,
4: scrofa,
5: ma a me non mi interessa,
4: allora
5: sei venuto lei per
4: rompermi
5: lo scatto stamattina, lasci perdere.
4: No, no, anzi, va noi
5: bene.
4: Vogliamo,
5: bene,
4: noi, no, questa
5: perdere,
4: è una campagna di sensibilizzazione per... Ma che figlio di te.
6: Pronto?
4: Pronto, parlo con la signora Tro.
6: No, non è in casa.
4: Sa quando potrei trovarla?
6: Pomeriggio, sera.
4: Ok, se vuole posso parlare un attimo con lei. Lei chi è?
6: Il figlio.
4: Ok, quindi lei è il figlio di Tro. D'accordo. Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte di una campagna di sensibilizzazione del governo nella lista del nuovo bonus psicologo gratuito, non so se ha sentito.
6: L'ho sentito.
4: Ok, le volevo appunto proporre a sua madre se voleva prendere parte al programma Cognomi Censurabili. Si tratta di 10 sedute gratuite, per l'appunto, in cui alla fine la signora può cambiare cognome in qualcosa di più normale, diciamo, perché immagino che anche per lei effettivamente sia stato difficile. Lei ha mai subito bullismo per questa situazione, tipo appunto lei e il figlio di... Scusi, come si chiama lei?
6: No, comunque non ho mai subito nessuno.
4: Non è mai stato detto figlio di c***a?
6: No, mai con l'accezione riferita.
4: No, certo, ovvio. Capita spessissimo, magari sua madre ne avrà subite quella gran troia, voglio dire, sicuramente.
6: Non le so rispondere in realtà, non... deve parlare con lei.
4: Quanti anni ha sua madre? Mi scusi, mi perdoni, perché qua ho un po' di cartelle.
6: 58 mi sembra.
4: 58 anni da troppo. Sono duri, eh. E qua infatti molte hanno deciso di cambiare punto da a MILF, Cougar, Succhiacazzi, Ingoias, okay. Lei ha una preferenza sul cognome, nel caso?
6: No, no, non nessuna preferenza, però chiamerò la polizia per
4: esatto,
6: sapere
4: comunque,
6: chi è lei.
4: Io sono il professor Xavier, psicologo.
6: Sì, sì, sì, chiamerò la polizia e vediamo chi è lei, chi è dall'altra parte del telefono, arrivederci.
4: Quindi non la faccio richiamare?
6: No.
4: E allora mi saluti sua madre?
6: No.
4: Quella troppia.
6: Arrivederci.
4: Arrivederci. Buongiorno, sono il professor Xavier, sto cercando la signora Troia. Ah, salve. Sono appunto il professor Xavier, sono uno psicologo e faccio parte del programma governativo Cognomi Censurabili. Praticamente un programma nuovo, non so se ha seguito le vicende dell'ultimo DPCM.
7: No.
4: Ok, per evitare semplicemente i bullismi e il mobbing eseguito nella vita, il governo è andato a sensibilizzare le persone a trovare un modo per cambiare effettivamente il cognome delle persone che hanno un cognome di una certa natura. Lei per l'appunto è all'interno della lista in quanto troppo, giusto?
7: A 67 anni, sapesse quanto me ne frega che anche mi chiamassi Zoccola.
4: Ma i drammi se li porta avanti, eh? Zoccola ce l'ho qua.
7: No, no, no, guardi, no, non mi interessa proprio, non mi interessa proprio.
4: Perché effettivamente comunque ci sono traumi e drammi che si vanno a incalalare nell'interno della sua mente.
7: Forse sui giovani, non all'età mia.
4: Lei quindi a 67 anni?
7: Sì.
4: Troppo navigata proprio.
7: A te ti piacerebbe navigare. Forse ne fai più, allora ti inventi i cosi, gli scheletri in armadio. Ah, tu, ma vai a naffanculo.
4: Forse dovrebbe cambiare il cognome in stronza. Ah, ti fermerò, Magneto. X-Cognomen.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
10: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
11: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
10: Ma non è così. Non è quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani. Come si è visto.
12: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi. Lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
10: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
12: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
10: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani. Erano i pomeriggi invernali in cui i loro militanti e quelli di Giorgia Meloni e Matteo Salvini andavano sotto il Campidoglio a gridare
13: «Fuori la mafia dal comune!»,
10: in cui il New York Times scriveva che la dimensione dello scandalo
13: «sbalordisce persino gli italiani».
10: E si noti la delizia di quel «persino». La stampa estera sarebbe arrivata all'apertura del processo con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
12: Movimento 5 Stelle o Mafia Capitale?
10: Spiegava che
12: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
10: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
12: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di Mafia Capitale,
10: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso.
14: Lo Zoo di 105.
0: Lui è il professor Xavier, connesso a Cerebro, Less. Si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
1: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Puttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
2: Chi la Bucchina è sorrida?
0: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
3: A me, miei X-Cognomen.
15: Pronto?
4: Buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
15: No, non c'è.
4: Lei chi è, scusi? Con chi sto parlando, mi perdoni. Salve, io chiamo da parte del governo per la nuova iniziativa a seguito del DPCM. Non so se ha seguito le ultime vicende.
15: No, non le ho seguite, non so cosa sono.
4: Praticamente il governo ha creato questa serie di indennizi a seguito di questo DPCM, prendendo in considerazione tutte le persone che sono nate e cresciute bullizzate per colpa del loro cognome. Appunto, suo marito, in quanto Bocchi, giusto?
15: Sì,
4: perché qua ho una lista interminabile di buchi. Lei come si chiama, mi perdoni?
15: Io di cognome o nome?
4: Nome e cognome. Non ha mai cambiato il suo cognome dopo il matrimonio?
15: Perché dovrei cambiarlo?
4: Non so, come
15: però
4: si fa in America.
15: Marito, basta.
4: Solo suo marito è buchi, quindi. Avete avuto figli?
15: Certo, due.
4: Due, anche loro buchi, quindi?
15: Certo.
4: E lei invece quindi non ha mai cambiato. Quindi qua di buchi sono tre, giusto? Giusto, mi conferma? Sto prendendo un attimo di appunti, ok. Quindi lei ha fatto figli con buchi. E non ha mai considerato, oltre all'indennizzo, effettivamente la possibilità di cambiare questo cognome? Perché comunque chiamarsi buchi al giorno d'oggi. Immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane, non so, non è mai stato chiamato buchi. Mamma, tutte queste robe. Immagino, poverino. Se vuole le dico una lista qua di cognomi disponibili.
15: No, guardi, penso che mio marito non penso che lui voglia cambiare il suo cognome, guarda.
4: Qua ne ho alcuni molto interessanti, tipo Stucca Cannoli, che va molto in Sicilia.
15: No, non mi interessano.
4: Boccaciccio.
15: No, scusi,
4: Campari Soda.
15: Io, salve.
4: Quindi lei rimane col no? Ma sta buccina.
16: Pronto?
4: Pronto, la signora l'ho chiamata poc'anzi, sono il professor Xavier.
16: Sì, scusi.
4: Mi sto cercando di presentare. Sono il professor Xavier, sono uno psicologo.
16: E quindi?
4: La chiamo per la nuova iniziativa del governo, per il nuovo DPCM, non so se ha sentito. Lei è finita all'interno della mia...
16: Non so che la passo, un attimo.
4: Certo, grazie mille.
16: Pronto?
4: Pronto, la signora Ficchio? Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e appunto la chiamo...
16: Io insegno psicologia, quindi mi dica.
4: Perfetto, da collega a collega. La chiamo dal governo per la nuova iniziativa del DPCM. Non so se ha sentito, se ha seguito le ultime vicende.
16: Riguardo i 4 anni più 2?
4: No, riguardo i 5 cazzi più 6. Lei, in quanto finocchio, all'interno della lista del governo per questa iniziativa, per chi ha effettivamente un cognome al di fuori, tra virgolette, della norma.
16: Non mi interessa, la ringrazio, buonasera.
4: La finocchia acculturata.
17: Pronto?
4: Pronto, buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
17: Sì, sono io.
4: Salve. Lei è all'interno di questa nuova iniziativa del governo, appunto, che si chiama Cognomi Censurabili, affinché le venga donato un indennizzo o risarcimento per via, appunto, del suo cognome. Lei si chiama Bucchino, giusto? Ok, immagino che sia stata dura nella sua vita subire bullismi, mobbing, le è mai capitato?
17: Sì, questo sì, di sicuro.
4: Sicuramente, tutta la vita sentirsi bucchi di qua, bucchi, perfetto. Il governo ha iniziato a prendere a cuore le persone che hanno appunto questa tipologia di cognome per valutare un indennizzo, un risarcimento per lei e darle anche la possibilità di cambiare cognome se volesse.
17: Guardi, ormai non è più quello, non ci faccio più neanche caso.
4: Non fa più
17: bucchi? Lasci stare.
4: Ma lei ne ha sofferto durante la sua vita? Quanti anni ha, mi perdoni?
17: Ho sofferto fino a un certo punto.
4: Quanti anni ha?
17: Quelli che avevo davanti, quando sono quattro coglioni che parlano per niente, già si è detto tutto.
4: Poi si è reso conto che non le piaceva.
17: Le persone le guardo e le stimo per quello che sono, non per il nome e il cognome, che ce ne sono anche peggio di per mio.
4: Ma su questo sono d'accordo con lei.
17: Non ho mai avuto a che dire. Ormai mi sta scivolando addosso e mi è sempre scivolato addosso.
4: Beh, che cosa le dicevano da piccolo? Non so, tipo quali insulti le dicevano?
17: Sì, di tutti più.
4: Del tipo? Bocchina mammata, bocchina sorrata, robe così? Grandi classici. Se vuole, ho qui una lista di cognomi alternativi che alcuni suoi omonimi, altri signori Bocchino, che hanno voluto cambiare, tipo nel siciliano va molto Stucca Cannoli.
17: Sì.
4: Invece in zona latina Fellazio.
17: Come ho detto, quando lo cambio, cosa fa? Potrebbe andare bene, poteva andare bene per mio figlio, ma.
4: Beh, se vuole.
17: Mio figlio ha preso il cognome di mia moglie.
4: Che lui è figlio di Bocchino, praticamente.
17: Come gli ho detto, visto che mio figlio ha preso il cognome di mia moglie, quindi.
4: Figlio nato da un pompino?
17: Sì. Va bene.
4: Ma suo figlio come ha cambiato cognome?
17: Ma mio figlio ha cambiato, non so neanche dire chi, perché.
4: Ma lei è con o senza ingoio?
17: Sì. Senta, lei adesso sta facendo delle allucinazioni, cioè
4: allucinazioni
17: sul cognome. Cazzo, lei dice? Non è quello che mi sta dicendo di essere.
4: Io sono il professor Xavier.
17: Quindi, non rompi i coglioni, perché ho capito, no? Visto che lei sta andando avanti a insinuare delle cose che non sono sue, non rompi i coglioni e stia attento a quello che dice, perché io, lei non sa neanche che cosa faccio. Quindi non
4: so,
17: stia attento a quello che dice e quello che fa, capisce?
4: Ciuccia ciccio?
18: Ciclope, Tempesta, ho bisogno di voi. X cognome.
19: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
20: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa venire voglia di infilare un braccio sotto la gonna di una vecchia per festeggiare la Befana. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un cotton finocchio nel bus del cul per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice storpia cazzo. Ed è dedicata al suo amato scroto a rotelle. Caro scroto a rotelle, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo un selfie. Niente pupù di meno che con il grande. Niente pupù di meno che con il grande Gianni Morandi. Ah, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, come al solito, andavo in giro per la città a tirare calci nei coglioni agli sconosciuti, come se non ci fosse un domani. Quando all'improvviso ti notai in lontananza, mentre pedalavi su e giù per la pista ciclabile, impennando su una palla sola. E in quel preciso istante capii che eri proprio tu, il pazzo gommato che avevo sempre sognato. Ah, che emozioni indimenticabili che abbiamo vissuto insieme. Come quando vincesti il campionato mondiale di scrotociclismo, battendo in sborata tutto il gruppo. O quella volta che facemmo l'amore con tanta passione, ma così tanta passione che alla fine avevo la figa tutta piena di sgommate. O quando mi regalasti l'Ariosol al Viagra per avere il naso come Pippo Franco. Ah, ed è per ringraziarti di questi dolci ricordi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.
2: Sveglio, notte, buio, pesto, urge, bagno, molto presto.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Storpiacazzi, dedicata al suo amato Scroto Rotelle, che continua così. Già, mio dolcissimo Scroto Rotelle, la nostra storia è stata la versione porno del duello Coppi Bartali. Purtroppo recentemente, mentre scendevi a tutta velocità dal Monte Bianco, sei finito in un burrone e le corna di un alce ti hanno bucato un coglione. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un maratoneta senegalese che riesce a toccarsi la punta dei piedi con la cappella. Perché? Sono certa che capirai. Con affetto, tua Storpia Cazzo. PS, lo sai che le donne eschimesi hanno le mestruazioni a cubetti rossi? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore, che è...

0: nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
1: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
1: Una vacca di tua madre, una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
1: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
1: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
1: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
1: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
1: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
1: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
5: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
6: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
7: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
2: i... Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora la sai?
8: La radio, alla puttana d'esordio.
2: Ma chi è questo figlio di puttana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel... Specialmente
2: ma fate
7: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui è il professor Xavier, connesso a Cerebro, Less. Si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
2: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
3: Chi la Bucchina è sorrida.
1: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
4: A me, miei X-Cognomen.
5: Pronto, signora Finocchio?
6: Sì.
5: Buongiorno, la chiamo in veste ufficiale per il nuovo DPCM dal governo. Non so se ha seguito le ultime vicende.
6: No, non so niente. Guardi, per parlare con mia figlia.
5: C'è un problema col suo cognome. È per quello che la chiamavo.
6: Che problema c'è come cognome?
5: Allora, le stavo cercando di spiegare. Dal governo è arrivata questa nuova normativa del nuovo DPCM che lei però non ha seguito, giusto? Ok, praticamente dopo alcune rivolte da parte dei commilitoni sull'omosessualità si è deciso che il cognome Finocchio va...
6: Che cazzo m'ho contata, mia? Buongiorno.
5: Ma aspetti un secondo.
6: Vedo che non rispondo più. Vedremo chi tu che vuole.
5: Signora, stavo cercando di raccontarle che è una questione governativa piuttosto urgente.
6: Ma con tutte queste cose che ci sono, che si sentono, che si fanno, per telefono, che politi.
5: La chiamo in quanto il nuovo ordinamento impone, tra virgolette, il cambio del cognome per chi ha un cognome, tra virgolette, di una certa natura. Mi lasci il termine,
6: io
5: quasi insultante.
6: Io voglio cambiare il mio cognome ora. Dopo 80 anni mi cancio il mio cognome. Era all'epoca, magari che non tanto mi piaceva, ma ora così vecchia, che fare? Io lei la ringrazio e buongiorno. A quei tempi non c'erano tutta questa schifezza che c'è ora.
5: I tempi sono cambiati.
6: Sono cambiate, sì. No, completamente.
5: All'interno della sua famiglia però ci sono dei maschi?
6: Certo che ci sono dei maschi.
5: Quindi ci sono dei Finocchi.
6: Che cosa?
5: Ci sono dei Finocchi all'interno della sua famiglia, intendo.
6: No.
5: Nel senso di cognome, non che succhiano realmente.
6: No, perché questo è da signorino cognome. Guarda, ma non mi ha fatto tanto domande perché ci dice che non ne piglio telefono e non ne piglio per davvero.
5: In che senso? Ma... che dolce Finocchietta.
7: Pronto?
5: Pronto, cercavo la signora Finocchio.
7: Allora, sono suo marito.
5: Lei è Finocchio?
7: No, sono suo marito.
5: Non ho capito, mi perdoni.
7: Ma prego, sono il suo marito.
5: Ok, ma lei è Finocchio?
7: No, non ti cognomi Finocchio. Se il marito, io non sono Finocchio, signore. Abbiamo mandato per voi per una ricerca.
5: In che senso? Noi abbiamo, infatti è proprio per questo che la chiamavo.
7: Sì, ma per questa noi abbiamo fatto la richiesta.
5: Non l'avete fatta?
7: No, lo abbiamo fatta.
5: Ma perché lei vuole diventare Finocchio?
7: No, piacere, io soffro d'umore io.
5: No, beh, sì. È semplicissimo, le basta succhiare dei cazzi.
7: No, allora lo fai lei, grazie mille. Buona giornata.
5: Grazie, buona giornata.
7: E in bocca al lupo, dai.
5: E in bocca a lei qualcos'altro.
8: Pronto?
5: Pronto, il signor Finocchio?
8: Sì, buongiorno.
5: Lei è per caso durante la vita ha subito del bullismo in quanto Finocchio?
8: No.
5: Mai?
8: Ma no.
5: Non ne sono mai state dette cose tipo le Finocchio?
8: Sì, chiaramente.
5: Quello.
8: Da ragazzo sì, è proprio successo, le battute sì, ce ne stanno.
5: In continuazione sicuramente, tipo che cosa le dicevano? Finocchio
8: no,
5: di merda?
8: Mai, non me lo sono fatto poi nessun mai un problema, ecco, perché sennò...
5: Altrimenti non se ne esce più.
8: Sì.
5: Perché comunque noi ci portiamo delle ferite all'interno del nostro, nostra psiche.
8: Io non me le porto sicuramente, se mi posso ferire grazie per altri motivi, ma non per il cognome, ecco, sinceramente.
5: Beh, ci sono una serie di indennizi gratuiti da parte del governo a proposito di questa.
8: Va bene, cosa si dovrebbe fare?
5: Se vuole c'è la possibilità di fare 10 sedute gratuite in cui noi andiamo a scorporare questo suo trauma, questa cicatrice, e alla fine di questo c'è la possibilità di cambiare addirittura cognome.
8: Il cognome, giusto?
5: Sì.
8: C'era... Ho ricevuto già di queste telefonate, sì, qualche un'altra, sì.
5: In che senso?
8: Di qualche altra ditta o qualito che si occupa di queste cose.
5: Ah sì? Ci stanno copiando allora, ci sono,
8: non lo so,
5: sono tanti, sono in tanti interessati ai finocchi ultimamente, il 2024 è un po' strano.
8: Mo chiaramente i finocchi di fatto vanno tanto di moda, ecco.
5: Ma lei lo è anche, cioè nel senso, no, oltre che finocchio è anche riccone?
8: Io non ho avuto mai problemi in questo senso, va bene, mi scusi, la cosa non mi interessa, va bene, buongiorno.
5: Salve, ci stanno copiando, sarà RDS. Wolverine, intervieni.
0: Cognomen
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: pazza.
1: Cara famiglia, quanto mi mancate! Qui in miniera ci sono 57 gradi, i miei colleghi stanno morendo come mosche quando Gianni Morandi digiuna. Ma non mi lamento, ho lavorato 23 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché voglio che facciate le vacanze estive più belle della vostra vita. Allora, avete deciso dove andare con i 50.000 euro che ho raccimolato vendendo il mio rene sano? Fatemi sapere, non vedo l'ora di raggiungervi. Vi amo.
2: Pierlo, brutto pezzente di merda che non sei altro. Dove cazzo andiamo con solo 50.000 euro? Io mi faccio spaccare il c***o ogni santo giorno per ammazzare il tempo, mentre tu fai la bella vita in miniera. E quando arrivano le vacanze non ho nemmeno i soldi per affittare la reggia di Caserta come mi avevi promesso. Sei una merda, mi fai schifo. Per fortuna ho fatto della mia passione un lavoro e ho tirato su un mezzo milione di euro battendo in viale Monza. A parte questo, tu in vacanza con noi non ci vieni neanche se ti mangi quella miniatura che è al posto del cazzo. E poi ho già la macchina piena di negri. Tiè!
3: Ciao papino, sono Gabriele, il tuo figlio maschio, tutto calcetto, PlayStation e mignotte. Sono così eccitato per le vacanze, papi. Volevo chiederti, può venire anche la mia nuova ragazzo? Siamo così innamorati. Vogliamo sposarci non appena passerà la legge che ci possiamo inculare durante il matrimonio. Diglielo, cara, diglielo.
4: Vogliamo incularci durante il matrimonio, se non ti offendi.
3: Papà, il mal di gola, è per questo che ha il vocione grosso,
4: È vero, diglielo, diglielo che c'ho il mal di gola perché mi riempi di cappellate in bocca.
3: Allora mi dai il permesso di portare la mia ragazzo? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Se mi dai il permesso te lo succhio.
4: Anche io. E te lo ficco in c***o. La fico.
1: Amalfia, moglie mia affettuosa e fedele, forse hai ragione tu. Non mi merito di venire in vacanza con voi. Comprendo il tuo punto di vista e lo rispetto. Resterò in miniera a lavorare per farmi perdonare. Scusami ancora se non sono stato all'altezza del tuo amore. A presto, mogliettina mia adorata, santissima.
2: Pierlo, sorcio infame. Cosa vuoi dire che forse ho ragione io? Forse? Forse? Ma allora tu mi vuoi proprio fare incazzare? Sai che faccio adesso? Mi trombo tuo padre. Faccio un video e lo proietto sul Duomo di Milano per tutta l'estate. Sei una merda. Ricordatelo, sei una merda.
5: Ah, pronta, cittadina, mi sentono, pronta. Sto scopando, Pierlo. Tua moglie mi ignotta proprio. Ma non ti preoccuparti, ti sto a fare un figlio nipote. Pronta, pronta, cittadina, pronta. Porca m***a, che sbottata.

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. La puntata di oggi è dedicata ai ristoranti a conduzione familiare, un'antica forma di pezzenteria fortunatamente ormai in via d'estinzione. Questo è il motivo per cui ci troviamo nel piccolo comune di Poggio Dio, alle porte di Che cazzo ve lo dico a fare. La catapecchia che vedete alle mie spalle, infatti, non è il cesso chimico di una favelas devastata dalla malaria, ma il ristorante L'Allegra Famiglia, di proprietà della famiglia Allegri. Entriamo a conoscere questi morti di fame. Wow, bello, sembra proprio di stare dentro uno stronzo di cane.
3: E buongiorno Alessandro e benvenuto all'Allegra Famiglia, d***a merda.
2: Signor Allegri, piano con gli smoccoloni, che siamo sulle reti TV benedette dal Signore. Che cazzo fai? Giù le zampe, non toccarmi con quelle manacce da povero. Dall'alito di topo in cancrena suppongo che tu sia il tizio con cui ho parlato al telefono.
3: Eh sì Alessandro, sono Mario Allegri, d***aia. E questa è mia moglie Piera, cuoca, Fibio.
4: Piacere Alessandro, complimenti per la trasmissione.
2: Ah, se cucini bene quanto assomiglia a Gio Pesci siamo a cavallo. Siete solo voi due, il ritardato e la cozza.
3: No Alessandro, ripeto, no Alessandro. A sera, che anche il nostro fiol Manuel, quel gran fiol della roia che dà una mano in sala, che io strabico.
2: Cioè voi due avete scopato? Chissà che cazzo è uscito fuori. Ah, ho capito, siete la famiglia dei Goonies e vostro figlio è quello con la faccia pasticciata. Già, oh ragazzi, sogno tutto moncoide. È venuto il momento di assaggiare il menù proposto in questo letamaio del terzo mondo. Sfoderiamo i Malox e che Dio ce la mandi buona. Forza, sbrighiamoci, che mi si ammoscia il pizzetto a star seduto in questa fogna.
3: Ecco allora, Alessandro, questa è la specialità della casa, polpette al sugo del porco, che a dispetto del nome, cano, che è il porco dentro, che è il manzo, però manzo, hanno viene ben, quanto porco, che ti capio? Ripeto, che ti capio?
2: Polpette, polpette, mi dai da mangiare le polpette? Ma che cazzo, mi avete preso per un Doberman. Incredibile, davvero incredibile.
3: Allora, te piace, eh? Te piacciono?
2: Diciamo che se dovessi scegliere se mangiarne un altro boccone o farmi vomitare in bocca da una scimmia con l'AIDS, voterei senza dubbio la scimmia.
3: Guarda, Alessandro, mi lo capisco. Non so.
2: Ci credo che non capisci, sei ritardato, sei un ritardato del cazzo coi peli del culo sulle braccia, tua moglie è Gio Pesci coi bigodini, il vino sembra spremuto dalle emorroidi di mio zio Nicola e questo posto puzza come il culo di una scrofa in calore.
3: Ah, ho capito Alessandro, ho capito che il nostro ristorante piccolo e a conduzione familiare non è del tuo gradimento.
2: Ah, ma gli insulti sono il meno, per il bene dell'umanità questo posto deve chiudere immediatamente, anzi ora telefono subito ai NAS.
3: Allora non abbiamo altra scelta. Piara, Piara boia! Libera bestia!
5: Che succede, mamma?
4: Lo vedi quel tizio che sembra uno dei tre moschettieri, amore? Qual è un signore cattivo che vuol far male a mamma e papà?
5: Cattivo, signore, cattivo!
2: Aia, aia, no, aiuto, il mostro porco, levatemelo di dosso!
5: Non fare male a mamma, io ti inculo!
2: Ah! Aiuto!
3: Dopo che ti cai in culo al signor boia, lavete in mano però, che era a servire gli antipasti.
2: Che dire, amici, dopo 3 giorni di convalescenza e 56 punti di sutura è l'ano svasato. Penso che l'idea di visitare le fogne dove si cibano gli handicapponi senza soldi non è stata delle migliori. Forse era meglio continuare con gli chef stellati. Quelli ti inculano, ma solo nel conto. Io e le mie idee del cazzo, alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è Fazio! E chi non salta è von der Leyden! Guardami bene, Donato, fammi vedere! Fai vedere che sono su un palco dal quale cadrò ogni 20 secondi! Per dimostrare a tutti che sono uno che conta, io! Altro che Piero Pelù! Io sono Piero Gesù! Cado e risorgo, figa! Sì, guarda! Ah! Ah! Che male, figa, il ginocchio! Ah! Un attimo che risalgo! Eccomi! Oggi, 2 giugno, festa della Repubblica! Ma dico io, con tutti i quotidiani che ci sono, ci dobbiamo fermare per festeggiare un giornale che non fa neanche un milione di copie! Ma che cazzo di festa è? Ah! Ah, gomito! Ah, come usa? Pugge, un attimo, risalgo! Ah, stavo dicendo... Perché c'è la festa della Repubblica e non c'è ad esempio la festa del Corriere, della Gazzetta dello Sport, dell'Eco di Succate? Perché ve lo dico io? Perché in Italia c'è la dittatura della sinistra che... Un attimo... Ah, il cemento! Oh, il cemento che male! Non mettetevi due materassi però, figa, Donato! Mi faccio più male dell'Italia di Mancini contro l'Argentina, cazzo, figa! Oh, ieri sera sembravamo la nazionale cantante contro gli Avengers! Che figura di merda! Ma cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più! Penso la botta a te! Vabbè, dai, manda il primo servizio, dai! Mandalo! No, figo, ho rotto gli occhiali! Senza occhiali siamo rosibindi! Mi sento già zitella, cazzo!
2: Italia, dal PNRR al VFCA, ovvero vaffanculo a mammata. Eh sì, perché ci si lamenta tanto che nel nostro paese manca l'iniziativa privata, ma poi quando spunta un genio si mette alla gogna, come Galileo Galilei che ci hanno ficcato il cannocchiale in culo. Eh già, succede infatti che il signor Ronaldo Pisellato, con tanta fantasia e un pizzico di ingegneria, aveva collegato il corpo della madre deceduta ad un sistema di carrucole e pistoni idraulici, grazie ai quali la signora Teresa non solo sembrava viva ed in buona salute, ma riusciva a stendere il bucato, bagnare i gerani e perfino mandare a fanculo i vicini dalla finestra con un gesto dell'ombra. Quasi perfetto. Il tutto azionato da una cyclette peraltro ecologica. Un capolavoro di ingegneria ispirato alla grande tradizione dei pupi siciliani, che però, secondo il governo, non va bene. Eh sì, perché, dicono le toghe rosse, con questo tra virgolette stratagemma, il Pisellato percepiva la pensione della madre morta da oltre 10 anni. E allora, hai mai visto che a Newton ci rubavano le mele o che a Fleming gli pulivano le muffe con lo Chantecler? No, infatti, no. Solo in Italia i geni danno fastidio. E poi ti ritrovi la Littizzetto che vende la droga in TV. Che schifo!
1: Pazzesco, amici, pazzesco. Ma ve ne rendete conto, eh? Per le alabarde spaziali e le morti nere da mandare ai neonazisti bevi vodka, si tolgono i soldi alle scuole. Per il mese dei ricchioni si dipingono le aziende di tutti i colori a spese dei contribuenti. E invece, per le start-up come quelle del signor Pisellato, pena di morte. Ma tanto l'Italia è il paese della gente che si fa assumere e poi rimane incinta, eh? E sarebbe maschi lo schiavista, pensate, dai, altro servizio, dai.
2: Non bastava la pistacchiella. Adesso Ivan Draghi vuole levarci anche la ricottazza. Eh sì, perché dopo il servizio della scorsa settimana sull'ormai famosa pistacchiella, il cataplasmo naturale che coadiuva l'erezione tramite essiccamento, sono arrivate miliardi di segnalazioni di altri produttori di cose naturali che sono stati stroncati da Roma Ladrona al soldo di Big Pharma. È il caso della Ricottazza, un latticino che viene impiegato da millenni per prevenire gli incendi nelle zone interne della Sardegna e che adesso, per colpa delle leggi europee, verrà messo fuori legge. Eh sì, perché dalle loro poltrone a Bruxelles hanno deciso che spargere ricottazza nei boschi non serve a niente, senza nemmeno prendersi la briga di assaggiare la ricottazza, come già accaduto per la pistacchiella. Così 23 milioni di pastori del Campidano che campavano grazie alla ricottazza da domani moriranno di fame. E non potranno nemmeno mangiarsi la ricottazza perché fa venire il colera. Ma tanto la gente pensa a Johnny Depp che ci cagano sul letto.
1: Schifo, merda! Ci vorrebbe un asteroide, nemici del pensiero unico, un bel meteorite contro i poteri forti che, come sapete, purtroppo hanno chiesto a Silvio Santo Subito di chiuderci per 3 mesi e lui l'ha fatto. No, ma noi torneremo a settembre su Rete 4, il canale che alleva topi in redazione per prepararsi a mercanteggiare con i rettiliani quando verranno a conquistare la Terra. Ciao, ci vediamo a settembre. Viva la figa, dai, viva la figa, viva la figa, viva la figa.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è.
2: Perché sa media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. Hey, 105.
6: Lo Zodi 105.

0: stronzacci, fate uno scherzo a Massimo che sta aspettando un motore che arriva ad aprile. Ciao, Giuseppe.
1: Ma che cazzo ci dovremmo fare con questi quattro dati cacati? Prima di infamare Massimo, infamiamo Giuseppe per la sua mail di merda.
2: Pronto?
3: Testa di merda.
2: Buongiorno.
3: Se non mi metti il cognome del padre della tua ragazza, come cazzo lo facciamo lo scherzo?
4: Massimo, che motore sta aspettando, Massimo?
2: Prendendo una Yamaha R7.
4: E non me lo potevi mettere nella cazzo di mail?
2: Sinceramente sto per non mi chiameranno mai. Cazzo.
4: Va a fare il culo. Ma certo, ma se scrivi una mail di merda non ti chiamiamo, no? Bastardo di merda. Mica, dovete dovuto chiamare per avere i dati, testa di cazzo. Va bene, vai a fare in culo che gli facciamo lo scherzo, ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vai, Maria! Round
2: 1. Chi è?
3: Signor Massimo? Salve, Yamaha Italia.
2: Buongiorno, mi perdoni, io continuavo ad attaccare.
3: Ho visto, no, questo purtroppo è colpa anche di questi call centeristi che erano un po' i coglioni, quindi...
2: Bravissimo, bravissimo.
3: Allora, la chiamo da Milano, salve, io sono il responsabile, diciamo, nazionale. La chiamo perché è successo proprio una cosa un po' complicata. Lei ha ordinato una Yamaha R7, corretto? A Roma?
2: Corretto.
3: Allora, praticamente la sua moto era in consegna ad aprile, corretto?
2: Sì.
3: È successo che la sua moto è arrivata prima.
2: Ok.
3: È arrivata prima in concessionaria. Praticamente la sua moto è stata ritirata da un lei che non è lei. Cioè la sua moto è già stata ritirata, però da qualcuno che probabilmente era provvisto dei suoi documenti falsificati. Praticamente mezz'ora dopo che era stata scaricata dal camion ed è stata consegnata. E quindi questa è una situazione un po' imbarazzante per noi di Yamaha Italia.
2: Direi.
3: Prima di telefonarle ho fatto una verifica personalmente per vedere se avevamo comunque in tutta Roma una moto identica alla sua per riuscire a sopperire la problematica. Purtroppo non c'è, però le preavviso che probabilmente per un discorso assicurativo e per gestire questa roba anche a livello legale, io credo che lei prima di un anno e mezzo non riveda un'altra moto.
2: Ma stiamo scherzando?
3: Lo so, signor, purtroppo guardi, può percepire il mio imbarazzo. Lato nostro è come se l'avessimo consegnata alla persona corretta. Dopo ci siamo resi conto che probabilmente c'era qualcosa che non andava perché i documenti non collimavano e...
2: No, allora scusi un attimino, Ma allora, intanto, quindi, se ho ben capito, mi parte anche il pagamento a me direttamente dalla banca.
3: La moto è già stata pagata.
2: Dalla mia banca?
3: Esattamente, credo che sia passato stamattina il pagamento.
2: Cioè no, non è possibile questo qui, scusi un attimino, allora io come faccio? Cioè io adesso, se adesso rinuncio a tutto?
3: No, allora praticamente lei la moto l'ha pagata, la moto è già stata ritirata, quindi la vendita è andata a buon fine. Adesso lei non ha la moto perché qualcun altro ce l'ha al posto suo. Se lei ha pazienza un secondo la collego con l'ufficio di Roma, in modo che possa parlare con un collega in loco.
2: Deve essere veloce perché io sto pure lavorando, soprattutto già mi stanno girando i marroni.
3: La capisco, guarda, io sono imbarazzatissimo per lei.
2: Non è una cosa possibilissima, ma che stiamo, cioè dal mondo uno viene, porti i documenti, ricontrolli se i documenti sono quelli, se la persona è lui. Io i documenti li ho lasciati a voi e voi mi dite, no, c'è stato un pincolino che ha girato i suoi documenti. No, è impossibile una cosa del genere, capisce? Cioè, quella è una truffa, bella e buona.
3: Purtroppo siamo stati truffati entrambe.
2: Che vuol dire siamo stati truffati entrambi? Cioè, siete voi che dovete controllare, non io.
3: Ma noi abbiamo controllato i documenti al momento.
2: Ma sui documenti c'è sta una fotografia che parla,
3: Ma guardi, probabilmente hanno falsificato i suoi documenti. Qualcuno sapeva che lei doveva ritirare questa moto. Non so come sia possibile abbia saputo che questa moto era arrivata prima del previsto ed è venuta a ritirarla prima di lei.
2: Va bene.
3: Le passo il mio collega di Roma. Tenda un attimo.
2: Sì, va bene. Un attimino.
4: Round 2. Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, con chi
4: buongiorno
2: parlo?
4: Signor c***o, buongiorno, sono Pecora, buongiorno. Innanzitutto volevo porgere le mie scuse.
2: Ci faccio poco delle scuse.
4: Lo so, mi rendo conto, però guardi, le spiego un pochino la dinamica perché comunque è giusto.
2: Sì, che... veloce perché sto lavorando, quindi già mi stanno girando i marroni, quindi si figuri se c'ho tempo da perdere.
4: Guardi, io la capisco. Purtroppo l'impiegato è giovane, è sui primi giorni, è una settimana che è qua. È arrivato questo tizio con i documenti e lui ha fatto tutta la consegna, tra l'altro ha fatto anche bene, nel senso che gli ha spiegato tutto il libretto e cose, ha preso e ha dato gli adesivi, queste robe qua, eccetera. La persona è andata via con la moto, abbiamo visto le camere di sicurezza. Poi combinazione, il giorno stesso è arrivato un altro collega e dice: guarda, chiama un po' che è arrivata la moto in anticipo, così se la via piglia. E alla fine dice: no, ma guarda che è già venuto, è appena passata a ritirare, ho appena fatto la consegna, ha fatto il documento firmato, capisci?
2: Vabbè, tanto se ci sono delle telecamere che avete preso.
4: Quello c'è, ma quello le indagini andranno avanti, però lei dovrebbe passare in concessionario a prendere intanto la fotocopia del libretto per andare a fare poi la denuncia di furto.
2: Ma forse, bella inculata.
4: Guardi, c'è proprio.
2: Va bene. Mi fermo però col mio noto legale allora.
4: Purtroppo i ladri esistono, i ladri, i truffatori, i criminali.
2: No, mi dispiace, pensavo era una ditta un po' più seria.
4: Ma guardi, non è un problema della ditta, lì è il ragazzo giovane che ha fatto.
2: Vabbè, la ditta non ha annunciato i ragazzi che stanno alla stessa di fare il loro lavoro.
4: No, vabbè, adesso però scusi, abbia pazienza, adesso non è che possiamo infamare il nome della Yamaha perché un ragazzo ha sbagliato. Noi ci dispiace del disservizio, credo che gli abbiano già offerto la possibilità di prendere uno scooterone. Tanto
2: che ci faccio uno scooterone?
4: Ci va in giro. E che deve fare, scusi? Non è che deve andare a girare per forza con la moto, se gli servono due ruote.
2: Me ne serve una sola, allora facciamo così, me ne date una solamente, va bene, così. Siamo fatti e parla così, una ruota, io vado con una ruota.
4: Ma vabbè, adesso non si cazzi con me, io non c'entro niente, gli ho chiesto pure scusa, mica ho fatta io la vendita, so cazzi sua se gli hanno fatta la moto, scusi, abbi pazienza. Adesso mi fa girare il cazzo pure a me.
2: Come ti chiami?
4: Io Renato Pecora.
2: Renato Pecora? No, dico, visto che tu mi stai dando tu.
4: Non lo so
2: che cosa.
4: Non lo so, io capisco che stai incazzato, ma mica è colpa mia. Io ti faccio sta telefonata, ma ti faccio una telefonata di cortesia, perché sono tutti i cazzi tuoi. A moto te l'hanno fregata a te, mica a me, scusa. Che cazzo, io a moto ho dato uno dei documenti tuoi. Se te inculano i documenti, sono cazzi tuoi, mica sono cazzi mia.
2: Senti, Renatino, certi atteggiamenti li usi con i tuoi amichetti, hai capito? Con me certi atteggiamenti non li hai, perché io non ti ho mancato del rispetto.
4: Come non mi hai mancato del rispetto? Mi hai detto che non siamo un'azienda seria, io vendo 200 moto al mese. Io solo con ricarico mi vado alle Maldive tutti i mesi, con ricarico mi faccio vedere le moto che mi vendo. Ma che cazzo me le frega la moto tua?
2: Sta bene così, Renatino.
4: Sto bene, Renato, infatti io. Sto bene, capito? Infatti, sei tu che sei piata under culo, te la pigli con me che c'entro un cazzo, che ti ho fatto pure la telefonata.
2: Senti, strozzetto, io vengo lì e stacco la capoccia, capito? Dove sei?
4: Vieni tu però, non quello che è venuto a piare la moto. Perché secondo me, te posso dire come la penso io. Te hai mandato il tipo, te sei messo d'accordo col tipo che ha fatto la fotocopia del documento tuo. Guarda, poi te rivendi la moto e me la vuoi mettere al culo?
2: Tu non sai chi sono io, sono una persona precisissima, capito? A me certi giretti di mano così non mi piacciono.
4: E sti cazzi non ce lo mettiamo? Vieni al Tuscolano.
2: Dove?
4: Allora, hai presente il Tuscolano? Hai presente? C'è quell'edificio grande?
2: Tuscolano, edificio grande, una via, un numero, un civico.
4: No, non c'è bisogno del civico, te do un numero solo. Il numero è 105, il nome della radio che te sta più a per culo. Siamo lo Zoo di 105,
1: stronzo!
2: Vai, scuro, pezzo di merda. Questa mi è piaciuta. Se un attimo c'ero cazziato, però, di morta.
1: Quanto ti sei incazzato, Massimo? Come hai visto l'estate senza moto? Come ci sei rimasto male?
2: Ma con chi sto parlando? Chi è che ha organizzato sto scherzo?
4: Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Giuseppe.
2: Mali mortacci tua, guarda, pezzo di merda. Io voglio bene, guarda.
1: Senti come sta meglio adesso.
4: Stai bene, sì, ma sì.
2: Sì, ma rovinava la giornata, ma la sua ripresa. Sì, sono negozi pieno di gente, tutte che stanno a scarti da me, mi sta a rotere il culo. Vaffanculo, buona giornata.
4: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi, nella puntata precedente, costretti dal padre a un gioco fratricida per ottenerne l'eredità, in adeguazio tra Cagnotta e Pierre Goblin, vengono invece inaspettatamente avvelenati proprio dal subdolo capofamiglia.
1: Secondo i miei calcoli dovreste stare male fra... ora!
2: Oh! Mi duole la pancia! L'intestino! Il colon! Il crasso!
3: Correggissime!
2: No! I miei figli! I miei poveri figli! Che dolore vederli così!
0: Cosa avrà in mente questa volta Cesare Parentesi? Scopriamolo in questa nuova puntata, gentilmente offerta da Zotify, l'app dello zoo, che ti permette di ascoltare tutte le canzoni stronze create dallo zoo senza censura e senza limiti. Scaricala adesso o finirai avvelenato da Cesare Parentesi anche tu.
4: Zotify!
2: Che dolore! Come sono gastroenterico!
5: Avrei preferito un clistere!
2: Mi frigge lo stomaco! L'intestino tenue!
5: Voglio un cazzo!
2: Il crasso!
5: Il cazzo!
4: Culattone!
2: Eccoli qui, i miei figli, pallidi e disgustosi come stronzi di cane essiccati al sole. Vergognatevi, vi siete fatti fregare da un povero vecchio a cui rimangono solo 3 miseri centimetri di intestino.
6: Ma, padre, perdonate la domanda forse inadeguata, ma per quale motivo ci avete avvelenato in modo così mefitico e satanico?
5: Io mi sono perso anche il Gay Pride a Teheran.
4: Culattone!
7: Padre, abbiamo rischiato seriamente di morire.
2: No, il veleno che vi ho dato non era sufficiente ad uccidere neppure dei luridi, insignificanti parassiti come voi.
5: Anche noi ti vogliamo bene, papà. Limoniamo?
7: Culattone. Sì, ma perché lo hai fatto?
6: Esattamente, padre. Pretendiamo una spiegazione.
2: Ma cosa vuoi pretendere tu, patetico buono a nulla? Vergogna del genere umano! Ma visto che oggi sono di buon umore, vi spiegherò tutto. Vi ho avvelenati perché... sì, insomma, perché... non vi volevo al mio matrimonio.
8: Oh! Matrimonio? Ti sei sposato? E con chi?
5: Non sono mica un uomo!
2: Vi ricordate la mia segretaria, la signorina Roberta Benigni? Beh, ora è diventata la signora Roberta Benigni Parentesi. Forza, cara, adesso puoi entrare.
6: Rimango attonito.
5: Voglio un cazzo.
2: Su, Roberta, annuncia ai miei figli la lieta novella.
7: Sono incinta, Vischeri! Vischeri, sono incinta! Sono incinta, Vischeri!
4: Notre amour.

0: Oddio!
1: Oh, terribile! Oh, oh, è inadeguato! Sto protestando formalmente!
2: I cazzi!
3: Esatto, avrò un nuovo erede ed è a lui che lascerò in eredità il mio impero editoriale.
0: Abbracciale,
1: mi strappo i peli della fava, i peli della fava. Ah, rimango glabro sul pene.
2: Che bel pene che hai, fratello.
1: Grazie.
0: Sono incinta, Vischeri.
3: Questo l'hai già detto, cara.
0: Sono incinta, Vischeri!
3: Speriamo che il bimbo prenda da me, porco!
0: Sono incinta, Vischeri!

0: Stai incinta, Vischeri!
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
0: Il calcio trema, trema ancora una volta uno scandalo legato alle scommesse travolge il mondo del calcio italiano, oltretutto in un momento in cui il nostro pallone, il nostro sport nazionale sta andando da merda, tra la nazionale, le squadre che non vincono mai in coppa e tra l'altro coinvolti in questo giro di scommesse illegali e clandestine anche giocatori della nazionale come Tonali, pagato 80 milioni dal Newcastle e che fa le scommessine cacate su WhatsApp. Voglio sapere però che cosa ne pensate voi, soprattutto voglio sapere cosa ne pensano gli juventini ancora una volta al centro di questa indagine. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Efisio della Sardegna. Vai Efisio, dici la tua, vai.
5: È tutto magna magna.
0: È tutto un magna magna, che frase originale, spieghi meglio.
5: È da sempre che succedono queste cose.
0: Da sempre.
5: Eh beh, se ben si ricorda anche il periodo di Moggi, della Juventus.
0: Certo. Ma perché secondo lei questi ragazzi così giovani con tutti questi soldi si buttano nelle scommesse? Perché secondo lei?
5: Per moltiplicarli sicuramente, perché hanno voglia di andare a lavorare e farsi le solite 8 ore al giorno.
0: Ma che cazzo sta dicendo? Questi sono calciatori strapagati con contratti da 6-10 miliardi all'anno. Che cazzo dici?
5: Io non ho 20 milioni di euro sul conto, altrimenti avrei fatto qualcosa di molto più intelligente.
0: Cosa farebbe lei con 20 milioni?
5: Puttane e cocaina, non finire.
0: Sono d'accordo con lei, mi sembra un ottimo piano. Nonostante questo però lei è un pezzente morto di fame.
5: Indigente. Ma guardi, alla fine sono dei giocatori che tirano calcio a un pallone per essere stra pagati. Il calcio, guardi, io non lo seguo.
0: Ma si sente, preferisco
5: fare altro.
0: Si sente che lei non è etero.
5: Può essere che il fine settimana guida auto sportive e non è allo stesso livello di guardare il calcio.
0: Allora il bene è molto piccolo.
5: Sicuramente non ce l'ho di 23 centimetri.
0: Esatto. E io invece sì.
5: Riesce a camminare? Riesce ad ambulare?
0: Riesco a camminare e sa cosa riesco a fare?
5: Dica.
0: Quando trovo una persona senza palle come lei, lo uso come mazza da golf e lo manda a fanculo. Buca 18,
5: guardi,
0: arrivederci.
5: Non lo so,
0: arrivederci, buca 18, meno 2 di handicap, buca 18, arrivederci. Un altro. Andiamo da Andrea, da Foggia. Andrea, vai, calciatori che scommettono, vai.
6: Fanno bene, tenendo i miliardi, fanno girare l'economia.
0: Giusto, sono d'accordo con lei, spieghi meglio.
6: Che cazzo devono fare con tutti quei soldi?
0: Esatto, che cosa fanno?
6: Non si drogano perché giocano a pallone.
0: Esatto, non bevono?
6: Non trombano perché sennò non se la fidano in capo, però se li giocano al calcio. No,
0: è giusto, quindi. Quindi che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi?
6: Fateli fare. Che tu cazzo sti voglio. Se la vanno a finire come te, Cruciale. Vanno a finire come te, Cruciale.
0: Io sono il re del mondo e ti cacco in testa.
6: Ma che mi devi cacare in testa?
0: A te e quella zoccola di tua sorella. Allora, come sapete, da circa 3 settimane l'amico mio, il grande Grayskull, è scomparso dalla faccia della terra, ma io ve l'avevo promesso, ho mosso mari e monti, ho sguinzagliato i miei informatori, io ho occhi e orecchie dappertutto e forse sono riuscito a trovare un papabile numero di telefono che potrebbe appartenere al mio amico Grayskull. Proviamo a comporlo, proviamo, vediamo se c'è lui.
7: Sì, pronto?
0: Amico mio, buongiornissimo e bentornato!
7: Nome e cognome del colpevole.
0: Di chi? Quale colpevole?
7: Dammi un nome e un cognome di chi ti ha dato il mio numero.
0: Amico mio, ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
0: Ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
0: Si dice il peccato ma non il peccatore, lo sai come funziona in
7: questo
0: caso?
7: Devi dirmi chi deve fare la fine di San Bisma. Nome e cognome.
0: Che fine ha fatto?
7: Chi è stato a darti il mio numero?
0: Che fine ha fatto San Bisma, quello che hai detto te?
7: Studia ignorante. Dammi nome e cognome. Scusa, di chi ti ha dato
0: sono
7: il mio
0: ateo,
7: numero.
0: Sono ateo, non mi interessa.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
0: Io ho talpi ovunque.
7: Nome e cognome, merda.
0: Cosa c'entro io? Cosa c'entro?
7: Dammi
0: io?
7: Nome e cognome, merda.
0: Sì, ma cosa c'entro io?
7: Perché aspetto quando mi darai nome e cognome, brutta merda.
0: Non posso, i miei informatori sono segreti.
7: Infame, hai detto di un infame bastardo, di un coniglio mannaro maledetto. Nome e cognome mi devi dare.
0: Io ho la mia rete di informatori, io ho orecchie e occhi ovunque.
7: Come ti faccio io finire nella rete? Nome e cognome.
0: Ma sai che
7: ti butto dentro un budello, un insaccato, ne ti faccia venire.
0: Sai come
7: avanti merda, tiro fuori nome e cognome di chi ha dato il mio numero.
0: Sai come funziona?
7: Bastardo.
0: Sai come funziona nel giornalismo? Le fonti sono segrete e protette.
7: Nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
0: Protette dal segreto.
7: Dato in azienda?
0: No.
7: Brutta merda.
0: Ho le mie fonti io.
7: Infame maledetto, dammi nome e cognome di chi deve fare la fine di Sandisma, brutto bastardo.
0: Dimmi che fine ha fatto.
7: Cerca di andare a morire male, bastardo, dammi nome e cognome di chi ti ha dato.
0: Assolutamente no, non posso farlo.
7: Non permetterti mai più di chiamare questo numero, maledetto.
0: Ho le mie fonti, perché io sono una persona importante. Sono una persona importante, ho le mie fonti io.
7: Ti strapperà le lingue e me le terrà nel comodino per affrancare le buste, maledetta merda, certo. devi morire male, brutta merda.
0: Sei pazzo. Meraviglioso. Ditemi voi, amici, se questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è la meraviglia, questa è il Valhalla. Quando c'è l'amico mio, tutto si trasforma nel paradiso. Che meraviglia. Amo la vita, alla prossima.
1: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo.
8: Nina.
1: This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
1: Bye. This is the zoo.
8: Nina.
1: This is the zoo.
8: Peterlizia.
1: Vai, dai.
9: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione, ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che conosco, persone che fanno sparire persone.
1: Sì. Però, sì. Quindi la sua
2: quando meridionale.
1: Certo. Non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo, cioè.
2: In che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè.
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, comune, un luogo comune.
2: Sì, sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale,
1: insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con,
2: è vero.
3: Se mi dà
1: modo vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente per via anche dei film che è uscito è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: dato
1: ecco,
2: di fatto,
1: è...
2: può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permetto di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson, purtroppo.
2: Dai, mettilemi fuori, dai, tirami fuori adesso. Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh, come? Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì. Non,
1: allora, cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? Che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio
1: proprio. Allora, ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che. Si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato,
3: no,
2: quasi pazzo.
3: Sta benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
3: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale dell'anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi.
2: Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo. Tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è certo.
3: Lui era il re del pop.
2: Io a lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa ipotesi che lei sostiene che nient'altro che si tratta di una castroneria. Sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, mi chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson.
1: Perché
2: sono cretino.
1: Ricordiamo invece, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson.
2: Si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare,
1: certo,
2: no?
1: Stanco,
2: se
1: stanco,
2: è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo. Che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, mi chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a

0: Che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, certo, è un'opposizione posso, forte certo alla, che, alla posizione del signor
2: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provi.
2: Ci sono degli atti ufficiali, ma dottor Sciabetta.
0: Ma scusi, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
2: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma me non me ne frega un cazzo.
0: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
0: Jim Morrison e Crack Cobain.
1: No, canta.
2: Sì, e Bob Marley.
0: Bravo, scusi, vedi che lo sai anche tu.
1: Allora, eravamo su un confronto.
0: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
0: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
0: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
0: Perché si è fatto sbiancare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
2: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È completamente
0: vedi che
1: bianco.
0: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
2: Ma scusi, ma ovviamente no.
0: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
0: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
2: Solluzzi.
1: Purtroppo.
0: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
0: anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
0: sì,
1: pezzo di
0: poveri,
1: merda.
0: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come salutiamo il dottor Cibetta.
0: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
2: Non so se accetterò
0: pagliaccio
2: ancora di venire in questa
0: pagliaccio
2: trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Porca però che palle.
0: È veramente, lei ci deve veramente.
2: Ma non c'è
0: perché
2: libertà di parola, libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco.
0: Gli ha tirato fuori dalla bocca.
1: Cane,
0: sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
0: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università?
0: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgo in corso.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, un assessore alle pari opportunità del comune di Milano recentemente si è lamentata per il fatto che ci sono dei siti, dei profili Facebook e Instagram che ogni giorno postano immagini e video di queste zingarelle che borseggiano sui mezzi pubblici, perché dice che è inumano, che si spinge alla violenza. E io a questa signora Romano vorrei rispondere: sto cazzo! Ma porca puttana, ma ti pare che uno si deve lamentare perché un cittadino mette su internet il video di una che ruba? Però c'è tutta una parte di radical chic che pensa che fare il video alla gente che commette un reato è una puttanata. E allora quando fai il video al poliziotto che picchia il nero senza motivo, non è anche quello alimentare un clima di violenza contro la polizia? Voglio sentire voi se c'è qualcuno che pensa che mettere i video delle zingare sia alimentare la violenza. Dai, apriamo le linee. Apriamo con il Lota da Napoli. Vai Lota, gradito ritorno, vai.
2: Ma tu hai sentito anche l'altra volta l'annuncio che hanno fatto in metropolitana Roma? Sì, l'ATAC. Scusate, ci sono gli zingari. Perché dove sta scritto che i botteggiatori sono zingari? Potrebbero essere milanesi, romani,
1: sì,
2: napoletani,
1: certo.
2: Però,
1: norvegesi, cioè, c'è pieno di borseggiatori norvegesi sulla metro di Roma.
2: Vabbè, ma c'è bisogno di dire allora che io dico: fate attenzione ad andare in Sicilia che c'è la mafia.
1: Che cosa dici?
2: Secondo me è razzismo, Crucia, parlando seriamente, con te non si può mai parlare serio. Però tu sei una luta, schifo proprio, mamma mia,
1: ma perché razzismo? Perché razzismo?
2: È razzismo perché vai a catalogare delle persone in modo tale da renderli brutte.
1: Ma se sono loro, senso... se sono loro che borseggiano.
2: Ma chi te l'ha detto a te che se sono loro?
1: Sono,
2: io
1: non
2: ho fatto il borseggiatore, non hanno mai detto c'è cioè, un napoletano che fa il borseggiatore.
1: No, sempre tutti napoletani, ladri, ladri di orologi. Ladri e senza casco. E comunque,
2: schifo.
1: E comunque io preferisco.

0: preferisco la gente che ruba piuttosto che la gente che ruba dicendo di prendere il reddito di cittadinanza, perché tu sei più ladro dei ladri.
1: Mamma Cruciano fai bucchina.
0: Non fai un cazzo dalla mattina. I napoletani non hanno voglia di fare un cazzo.
1: E andando però se ne va. La capolista se ne va.
0: La capolista se ne va. Allora segui la capolista fino a fanculo. Ciao. Andiamo in Calabria, c'è Palmino, Calabria, forza, vai Palmino.
2: Io sono il Bruno Giovanni, che cosa vuoi?
0: Potete parlare uno alla volta, come le persone civili e non come i cazzo di cavernicoli che siete, uno alla volta.
3: Come mai, Bruno Giovanni, non mi piacciono queste parole qua.
0: Lei è un cazzo di cavernicolo, questo non si può negare.
3: No, tu sei una testa di cazzo allora, scusa.
0: Probabile. Sa che quando la persona che pronuncia l'insulto è zero, anche l'insulto è zero, e lei è zero.
3: Comunque abbiamo capito che sei un coglione.
0: Sì, va bene, adesso che si è sfogato nelle sue frustrazioni di persona inutile, ha un parere in merito alla questione o no?
3: Aspetta che motale, così va bene, motale con l'opinione mia.
0: Dica.
3: Andes.
0: Scusi, lei si è infilato il telefono nell'ano?
3: No, dai, faccio una scorreggia.
0: Cosa ride? Lei ha piritato il telefono, bestia, lei è una bestia.
3: Ma perché stai mannato? T'ha arrivato un fax?
0: Sì, è arrivato il fax. Bestia maledetta, via, butta giù a questo stronzo, dai, via, un altro. Andiamo velocissimi, molto flash, con le pagine della settimana di Rintintin. Sei pronto, Rintintin?
4: Certo, come sempre.
0: Allora, cominciamo da Salvini, che ha fatto il compleanno.
4: Salvini vaffanculo.
0: Salvini vaffanculo. La Meloni, che cantava con lui la canzone di Marinella.
4: Che lo canti ancora.
0: È brava a cantare la Meloni, ti è piaciuta?
4: Ma che fa schifo.
0: Fa schifo. Ellie Schlein.
4: Guarda, lì promettente.
0: Quindi, ribadiamo al volo. Salvini...
4: Testa di cazzo
0: e vaffanculo.
4: Esatto.
0: Meloni che canta?
4: Ma canta male.
0: Canta male, quindi Meloni fa schifo come canta.
4: Esatto.
0: Invece Ellie Schlein promettente.
4: Esatto, sì.
0: Quindi un giudizio finale?
4: 1-2 per von der Leyen.
0: Per von der Leyen. Benissimo, grazie di Tintin, un bacio.
4: Un braccio.
0: Ciao. Un braccio anche a te, sì. Una gamba, un piede, un tallone. E chiudiamo con l'amico mio da Grey School, come ogni settimana. Buongiorno amico mio.
5: Stiamo arrivando. Questa volta te la metto nel culo.
0: Cosa?
5: Brutta merda.
0: Perché racconti?
5: Te la metto nel culo.
0: Dai, dimmi.
5: Senta che mi sono scritto giù bastardo.
0: Dove?
5: Sto giro abbiamo fatto un esposto.
0: Sì.
5: Abbiamo fatto un esposto.
0: Porca miseria.
5: Vai seppure su Spotify eppure. La bestemmia il 16 febbraio.
0: Sì.
5: Minuto 45 e 40 secondi. Abbiamo fatto un esposto alla Gcom. Ti chiudono.
0: Benissimo.
5: Ti chiudono brutta merda.
0: Ma senti.
5: Sto offrendo perché ti chiuderanno.
0: Ascoltami.
5: Finalmente.
0: Va bene, ascoltami. Ma questo esposto l'avete fatto su carta?
5: Su carta bollata.
0: Benissimo, così mi ci pulisco il buco del... Mi ci asciugo il culo con il tuo esposto.
5: Ma
0: mi ci asciugo il culo.
5: Vuoi,
0: io mi ci asciugo. Non conti
5: pulirti,
0: niente. Non conti
5: pulirti,
0: niente. Ma sì, con due avvocati. Metto lì due avvocati.
5: Ma tu ti rendi... lì adesso faremo di tutto per farti chiudere il brutto onto.
0: Ma tu ti rendi conto che andrai a sbattere contro un muro? Tu sei inutile. Tu non hai nessun potere. Tu sei zero. Sei niente. Tu sei un rifiuto della società.
5: Te lo dico, fatti vedere.
0: Sì, dai, vieni. Cosa fai? Cosa
5: pianterai, brutta merda?
0: Cosa fai?
5: Te lo prometto.
0: Sei un chiacchierone.
5: Chiacchierone.
0: Chiacchierone.
5: Te lo prometto, cristiani.
0: Certo.
5: Arriverà quel giorno. Ti strapperò la pelle e la userò, brandelli. La userò come un mantello.
0: Superman,
5: mi verrà tutto il tuo sangue. Maledetto
0: Zorro. Sei Zorro.
5: Ti disprezzano tutto il cuore.
0: Tu mi ami. Non puoi vivere.
5: Stai zitto.
0: Non puoi vivere senza di me. Sono la tua unica ragione.
5: Il fratello maledetto. Te lo prometto. Un corale alza due. Per fare i sortileggi. Ti scaverò vivo. Ti scannerò vivo, bastardo. Ti taglierò le canne nella gola. E finché il sangue zampillerà, ti tirerò una sera guardandoti. Passa l'ultima cosa che faccio. Te lo prometto, Cruciani.
0: Sì.
5: Te lo prometto.
0: Ti
5: scannerò vivo. Devi morire male. Devi morire.
0: Secondo me questo tizio dovrebbe scrivere un romanzo. Dovrebbe scrivere un libro di minacce, perché è veramente molto creativo. Peccato che sia un pazzo frustrato da ricoverare. Alla prossima, ciao.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Bene, bene, Nino Frassica, gente bilova, che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli? Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate, ciao Carmelo!
1: Penso sia chiaro che sono che non sono, e sono d'accordo, ma mai che una donna che fa l'uomo sono tutti innocenti, non sono d'accordo!
0: Anche io vaffanculo! Ma siamo in due che facciamo la piva che nel sacco resta la cincilla che siamo belli. E Irma lei che è fica, facciamo fantasma occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero, Alessandra.
2: Ciao, sono strafiga.
0: Bene, ma non saremo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba, che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Grazie, grazie.
4: Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta le regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette.
0: Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebbia, allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio!
5: Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle.
1: Che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo dondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso t'avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio!
5: Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì.
1: Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà a me, cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carponcini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? Che poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino più bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra.
5: Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito, che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante.
1: Oh, cavallino mio bello! Hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka? Vieni, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza l'alito di erba. E mangiatela una via corsale.
5: Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto.
1: Adesso aspetta che mi spoglio, ma chino sotto da te, vedi che apro le... Che è sto rumore? Che c'è? Minchia! Quanto violonata! Ma si è calata! A cavallo, aiutami! Metto giù un pezzo, un pezzo!
5: Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerche. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy.
0: Bene, bene, avete capito, bisogna farsi calvi Pipitone Cenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo Kenobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana.
3: I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Eccola, sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano.
4: Sebastiano, è Maradona alla festa dello scudetto 87, fatto come una merda.
0: Brava Sebastiana! Cazzo, sai niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta, Bareggio, Fanfarone, Cantelupa, Livorno, Carogna.

0: lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera, vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma è ok. Invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo. Ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Metti anche l'intonazione. Thoughtful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh.
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che sono una puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop, invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'... Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione.
2: La moglie ha ragione però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era. Sentite l'indonazione che faceva. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'indonazione. Riproviamo. Allora, forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperta, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap, carota di fretta. È troppo di fretta, ma non c'è un gos per la velocità, a bassa velocità, speed, invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando, niente, basta, che delusione. Niente ragazzi, è una cosa più semplice, prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono, dai andate a fangu.
3: Calata.
1: Sì, pisello e fagioli.
2: Calata.
1: Calata. Basta, carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Lo scherzo radiofonico
6: più lungo della storia.
5: Dopo 8 lunghi anni
6: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
5: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
6: da Elvis Presley,
5: Michael Jackson, Johnny Depp, il demonio, Dio, Gesù. Dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
6: E risorto ancora!
5: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zoo di 105. Prima che diventi cibo per vermi.
6: Cibo per vermi.
5: Un nuovo fidanzato.
6: Nuovo fidanzato.
5: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
7: Pronto?
8: Sì, ciao, sei Santina?
7: Sei tu, Alfio?
8: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
7: Come?
8: Sono Giorgiano Sparapuffi.
7: Luciano?
8: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
7: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
8: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio...
7: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
8: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
7: Al ponte di Bassano?
8: Sì, esatto.
7: Al Bassano di Grappa qua.
8: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti, perché sei così bella e inarrivabile.
7: Dimmi.
8: E niente, mi sono...
7: Cosa ti ha detto Alfio?
8: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero, perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
7: Ah, tu vorresti conoscere me?
8: Sì, Santina. Io ho 79 anni... E trovo.
7: Ma tu abiti a Bassano del Grappa?
8: A Bassano del Grappa, sì.
7: Scusa, e come ti chiami, scusi?
8: Giorgiano Sparapuffi.
7: Giorgiani?
8: Sparapuffi. Scrivi.
7: Gianni Sparapuffi.
8: Esatto, sì.
7: Scusi. Pronto?
8: Pronto, sì, ti sento.
7: Gianni Sparapuffi.
8: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
7: Chiami. Dimmi.
8: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o
7: Sì, guarda, io sono impegnata con certo, come si chiama? Sere Pietro. Non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
8: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
7: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora dal 1912. Mm. 1912,
8: sì.
7: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
8: Mm-hmm. Quindi scusa Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
7: Sì, lo so tutto.
8: Sei un po' un troione. Ecco.
7: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
8: No, dico...
7: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
8: Sì, no, ma dico...
7: E ne ha avuto...
8: Quindi tu sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
7: Esatto, appunto, io devo stare con lui, è giusto, anche perché lui è stato qua 3 anni, dopo ha fatto altri 2 o 3 anni, ancora che fa 6 anni, capisci?
8: Ma tu sbagli.
7: Adesso bisogna...
8: Ma tu sbagli.
7: Fammi sentire, tu hai il mio numero.
8: Sì.
7: Io devo parlare con Pietro Seri.
8: Sì.
7: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
8: 79.
7: Scusa se te lo chiedo, perché io sono vecchia.
8: Ci manca, quanti anni hai tu?
7: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
8: Porca miseria, sei così bella.
7: E tu quanti ne hai? 20? 30?
8: 79 ne ho.
7: 79.
8: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite. E quindi adesso...
7: Ah, le corde vocali perché cantavi allora forse.
8: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
7: Ma tu lo conosci Aldo?
8: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
7: Ah, lo conosci allora, perché sì. Lui canta, ma non so se canta ancora.
8: Mi piacerebbe tanto poter entrare, mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
7: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una solo.
8: Mi piacerebbe tanto
7: perché
8: poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
7: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
8: parla Maron.
7: Invece, esatto.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: E facevo finta di essere prete, invece
8: Santina.
7: Non era un prete.
8: Santina.
7: E non fa niente.
8: Santina.
7: Poi mi hanno dato l'anello.
8: Santina. Poi... Santina. Santina.
7: Come?
8: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremmo amarci fino... Abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
7: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
8: Subito no.
7: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
8: Porca miseria.
7: E ho fatto quello che dovevo fare, il mio dovere.
8: Ci hai
7: Non sempre.
8: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Santina
5: in love. Santina in love.
6: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Age?
4: Della Stone Age.
3: Questi gym cos'è, che è? Questi gym della Stone Age.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Che si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'ha la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
9: se non mi spugno.
1: La tende in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
9: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
9: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
9: Ma che vince?
1: Sembra vince.
9: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
9: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
9: Martin.
1: Martin. Vincen!
10: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
10: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
9: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
9: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
9: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
11: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
12: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
10: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: torna il Wender, tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Godi.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wender insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen con cognome.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi.
1: Pronto?
2: Ah, fai mio per bene.
1: Sì.
2: Ah.
1: Pronto.
2: Godi.
1: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio. Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
4: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
4: Brava piccola.
1: Chi è?
4: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fanuber.
1: Trombapale, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: Formatore, a me non mi serve niente, senti. Arrivi.
2: E ha voglia di ciao. La signorina Elgan.
1: Ciao.
4: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scusi le scatole, ma che telefono? Mo telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiore, godi. Bene.
1: Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
4: Brava piccola.
1: Chi è che parla?
2: Ah, fanno io per bene.
1: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
1: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fanuber. E ha voglia di entrare a lucchi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
1: Pronto? Pronto?
4: Ecco. Sto per starlo.
1: Pronto?
2: No.
1: Pronto?
2: Ah.
1: Chi è lei?
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fanuber, bene. Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
5: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
5: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di entrare a lucchi la signorina Elgan, Fanuber?
5: Senti, io non capisco.
2: Bene.
1: Cosa c'è?
2: Godi.
1: Capire cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa,
4: Ancora, dai.
1: Chi è lei?
4: Guarda.
1: Come si chiama?
2: Fanuber. Fanuber.
1: Senti, io chiamo la polizia e faccio mettere il telefono sotto sequestro. Hai capito? Ma...
2: Oh,

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
4: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire. Salutare.
4: Tutti.
2: Autostop.
4: Ma cos'è? Sì.
2: Sono Claudio.
4: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Anche se non c'è!
2: Sciare!
4: E sciamo!
2: Campana!
4: Ho messo il caldo!
2: Clacson! Ok!
4: Saluti!
2: Bastardo!
4: Bastardo è mia, bastardo tu! Come...
2: Tua madre!
4: Tuo suoro!
2: Sbor... Scimmia!
4: Assorda, me l'ho amato, ma che sbaglio vuoi?
2: Scimmia di merda!
4: Ma su che figlio su che minchia? Ma che sbaglio sì!
2: Alright!
4: Che problema hai, cornuto?
2: Starnuto!
4: Cornuto, sei un saggio se cornuto!
2: Saluti!
4: Ci scassarei minchia, va!
2: Clacson!
4: Ma vuoi dire che sbaglio sì, siamo niente!
2: Sono Claudio!
4: E le mette zicchi scappa no, culo, Claudio!
2: Merda!
4: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
2: Canto!
4: Che si, sciamonese!
2: Minculo tua madre!
4: Io mungolo a tuo suono, mungolo!
2: Bifolco!
4: Non lo sa che lo puoi dire, ti scasserai minchia, bufoculo, sciamonese!
2: Mongolo!
4: Bestia!
2: One, two, three, quattro! Macho!
4: Ma perché la moglie ci vuol dire, sciamone, te la devi stancare che scappo tuo volo?
2: Capelli!
4: Di corna, che hai? Solo te fatto suono!
2: Saluti!
4: Cantando ci vogliamo falare!
2: Superman!
4: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
4: Sto facendo compagnia!
2: Clacson!
4: Cornuto! Bestia!
2: Clacson!
4: Sciamoneto!
2: Clacson!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
6: Sì?
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio!
6: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare!
6: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa!
2: Vecchia bastarda!
6: Deficiente, chissà che te vai nel peggior cancro a prostata così non lo puoi neanche approfittare.
2: Okay.
6: Deficiente, schifoso.
2: Saluti.
6: Maledetto schifoso.
5: All right.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di Nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet. E sette sbarro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: Bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui!
2: Aiuto!
1: Non era così.
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
3: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
4: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è
0: caffè?
4: Morto.
5: Magari.
4: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, volontario alla messa dei poveri, donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Vedi se è bello quel gattino là?
4: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
4: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene. E partiamo con il round finale. Il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa. Se sbaglia lo sfidante, cade nella botola e muore. Tutto chiaro?
4: Scusa, non ho capito la dinamica. Vabbè,
0: dai.
4: La versione di
0: facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
4: Ma mi perdoni, sto parlando. Faccio almeno finire. So che l'occhio è. Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte
4: viene eliminato. Ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
4: Lei.
0: Allora.
4: Massimo rispetto.
0: Basta, lei... stai zitto, parlo io.
4: Ma lei non mi
0: fa. Fai il concorrente quando ti chiamo in causa. Parlo.
4: Appunto, concorrente significa. Che...
0: Ti giuro, tiro la leva e poi un salto dietro di meno. Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti porto i polpacci finché. Ti giuro. C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
4: Messa giù così, ha ragione lei. Non credo di potermi tirare dietro.
6: Ottima partenza per la puntata zero.
4: Ma cosa ti giuro, vengoletti ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Dico nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Allora. Elvis, molto difficile. La capitale dell'Italia.
3: Roma!
4: Lei era proprio complicatissima. Cioè, non voglio farla arrabbiare.
0: Allora, sono già qua con la leva in mano. Ti giuro, tiro la leva, cadi nella botola, mi tuffo dentro di testa. Ti giuro che ti lagno di pugni.
4: Non so se mi fa più paura la minaccia o il fatto che lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
0: Ha detto, mi scusi?
3: Roma!
0: Esatto! Tonino, la capitale del Botswana.
4: Gaborone?
0: Ok.
4: Mi è parso di percepire che lei c'è. Che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
0: Concorrente. Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
3: Roma.
0: Bravissimo. Complimenti.
3: Grazie.
0: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
4: Perdoni, cioè. Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda.
0: Sta scadendo il tempo.
4: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
0: Beh, va bene, accettiamola, dai. Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima,
3: È molto difficile, ma la so. Roma!
4: Mi perdono.
0: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
3: Grazie.
4: Perché la risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche. Non c'è un. Non dico i notai.
0: Basta. C'ho già prurito le mani. Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
4: Tonino sono io comunque.
0: Via.
4: Cosa?
0: Via, Tonino, dai.
4: Voglio dire.
0: Dai, però, dai, su.
4: Grover Cleveland.
0: Vabbè. Elvis, ascolti, Elvis, dai, è andata bene.
4: Tanta risposta anche eccezionale.
0: Sì,
4: sto dimostrando una certa cultura di spolvero.
0: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, no? Che cazzo vieni a fare?
4: Su questo ha ragione.
0: Elvis, Elvis,
4: scusi, però.
0: Elvis, Elvis, però, Elvis. Perdoni. Grandi soddisfazioni, Elvis.
4: L'enfasi con cui presenta
0: la gelosia, poi a me sta. È lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio. Tiro la botola, mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
4: Lei è terrapiattista.
0: Super pugno in faccia.
4: Terrapiattista lei.
0: Elvis, Elvis, Elvis. Concentriamoci.
2: Sì, sì.
0: È città aperta in un film di Rossellini.
2: Difficile, dice, ma Roma!
0: Ma bravo! Standing ovation da regia! Geniale, geniale, geniale, geniale, geniale.
4: Grazie, bene, grazie. Bene, è la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
0: Tonino. Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
4: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
0: Dai, via. Vai.
4: Scusi.
0: Psst, dai.
4: Ma non è così che dovrei condurre.
0: Dai.
4: Ma non è.
0: Vai.
4: Tamim Biamad Altani.
0: Sbagliato.
4: No.
0: Ha sbagliato il coglione.
4: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar, lo conosco molto bene.
0: No, è sbagliata. Tu hai risposto Tamim Bin Hamad Altani e invece la risposta giusta era Tamim Bin Hamad Al Trattino Tani. Mi spiace.
4: Scusa, ma da quando nella lingua
0: ti
4: mondiale
0: sei dimenticato il trattino?
4: Ma nessuno dice
0: Tonino.
4: Ma il trattino non è un.
0: E questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
4: Posso salutare a casa?
0: Certo.
6: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
4: Quali cani, scusi? Non dovrebbe esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
0: E arrivederci.
5: Buono fido.
0: Attento all'orso, attento all'orso.
5: Orso, quale orso? Oddio, quanto è grande sto grizzly. No, ragazzi, dai, dai, dai. Ti ha spento la luce. Ma che gioco del cazzo, dai.
0: Bene, bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
7: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante, povera di Rutti. E tonno di il tonno di pesce cane.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
10: Chi cerca lei?
11: Ma questo è un zebra commerciale!
12: Sono un uomo, che signora!
13: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Prego, scusi.
11: Dacchi, aiuto!
15: Che vuoi?
16: Sono Rocco Siffredi.
17: Schifo, una merda!
9: I classici di Wender.
18: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
19: Pronto.
20: Ciao, sono Enzo.
9: 5 presenta i classici di Wender.
10: Chi cerca lei?
11: Ma questo è un zebra commerciale!
12: Sono un uomo, che signora!
13: Come

0: io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
1: Sì, che?
0: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi,
1: Enzo chi?
0: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta di spugna a girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
1: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero fronte.
0: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
2: Ma che cazzo sta contando?
0: Ciao.
3: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
2: Pronto?
0: Pronto? Pronto, Amedeo?
2: Ma chi è Amedeo?
0: Ciao, guarda, sono Enzo.
2: Ha sbagliato?
0: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
2: Ma
0: pronto?
2: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
2: No, non conosce nessun amico.
0: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
4: Ah.
5: Vendetta!
6: Vendetta!
2: Cosa stai di nuovo?
0: Beh, ancora a casa stai.
2: Eh?
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
2: Cosa?
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
2: Ma vaffanculo.
0: Ci sentiamo allora.
6: Vendetta!
2: Pronto?
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
2: Io sono... non mi interessa, conoscete il muso da merda che non si sia altro.
0: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
4: Vabbè.
3: Attenzione, perché adesso richiamando la vecchia sparacancri risponderà la badante iperisterica. Che so?
2: Sì, pronto?
0: Ciao, sono Enzo.
2: Vabbè. Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
0: Se te ricordi bene,
2: c'è... Puoi far mettere in culo una volta per tutte.
0: Se te ricordi bene,
2: c'è... Non conosco neanche.
0: Se te ricordi bene, c'è siamo... Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
2: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... La tua... Tutti... Razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
0: No, l'hai detto. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
2: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito.
0: Pronto,
2: c'è mio fratello, io togli la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
0: No, ma...
2: Di puttana, ma perché tu non parli più?
0: No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
2: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
0: Vabbè.
2: Tu parli ancora con quello numero, tu togli la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
0: No, io... No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
2: Figlio di puttana, non ti chiami più, non disturbare con la mia nonna.
0: Ci sentiamo.
2: La mia non è la sola, ok?
0: Va bene. Ci sentiamo allora.
2: La mia mamma non è la sola.
0: Vabbè.
2: Lei c'è io, c'è il marito, c'è mio fratello. Lei lo sai cosa fai? Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
0: Senti, ma tu pensi che...
2: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
0: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
2: Non me frega la polizia, non me frega la custodia, non me frega nessuno.
0: Certo.
2: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
0: Certo.
2: Razza di merda.
0: Certo. Ci sentiamo allora.
2: Bravo. Cazzo.
0: Va bene, ciao.
2: O togli la tua cazzo o metti io fuori le strade.
0: Sì. Beh, ancora a casa stai.
2: Ha detto io togli la tua cazzo. Togli.
0: Come sai?

0: mia
1: crisi
0: mamma
1: de che?
0: Non vuole disturbare nessuno, eh?
1: In crisi de che?
0: Ha detto, sono una persona io, lo sai quanto forte?
1: Come?
0: Tu non lo sai quanto forte?
2: Io sono...
0: Proprio,
1: come sai se
0: proprio,
1: vieni?
0: Proprio ancora tu chiamare, ok?
1: No, subito!
0: Tu stupido, va bene? Sei stupido, ciao!
1: No, subito!
0: Vai, vai!
1: Vabbè, va. Vabbè, vabbè. Ci sentiamo allora! Va bene, ciao, ciao!
3: Cosa si fa per ereditare case e terreni di una povera vecchia sparacanca?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto.
4: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Pene l'energia.
3: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
4: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
3: Chi?
4: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
3: Ah, sì.
4: Mi dica la sua residenza.
3: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
4: Gli italiani quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa, mi dica, che lavoro faceva?
3: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
4: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
3: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo.
4: Ma che cazzo dice?
3: E che vuole, che non così con una gente, che cazzo mai trovano di qui?
4: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
5: Sì?
4: Buongiorno signora.
5: Aspetta un attimo che abbasso perché non capisco.
4: Sono di Pene l'energia.
5: Non ho capito chi è sei.
4: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Pene l'energia.
5: No, scusi, ma lei chi cerca?
4: Buongiorno.
5: Ma lei chi cerca?
4: Cerco lei, signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
5: Voglio sapere chi è che parla.
4: Il mio codice è 4732/25. Lei è Giuseppe?
5: Non sono Giuseppe.
4: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
5: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
4: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi, mi può fornire il suo numero cliente?
5: Perché?
4: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
5: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
5: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
4: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
6: Pronto?
4: Ritratto.
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
6: Ma scusi una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio. Da quale galassia proviene?
6: Da Rosso Marco.
4: Ho voglia di fondermi.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Come?
4: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
7: Lei cosa vuole da me?
4: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
7: Ascolta,
4: con il suo abbonamento luce.
7: Non mi interessa.
4: Bifolco.
7: Lei smette di chiamarmi.
4: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
7: Chiedo scusa e metto giù.
4: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
8: Sì?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia.
8: Pronto?
4: Mi dica, come si chiama, grazie.
8: Allora, no, mi dica lei.
4: Mi chiamo Alan Sorrenti.
8: Le ho detto che ha sbagliato numero. Quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
4: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
8: Ma chi sei tu?
4: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
8: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
4: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
8: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
4: No.
8: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
4: Vedo che lei è un muratore.
8: Un muratore, beh.
4: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
8: No, se ti ho tu la corda nel bagno, così, almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
4: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
8: Senti, ti dico una cosa in italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
4: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Sai che gli fai?
1: Mi piscia
2: sta merda sta cazzo.
1: Vieni, Leo, vieni.
3: Non ti alzare.
1: No! Non mi... No!
3: Sto pisciando addosso.
1: Ma
3: voglio che lo pisci addosso.
1: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
1: Ma sentito. Si ubriaca, quello e quello ho l'abbriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
1: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
4: Aia! Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Se almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rotto. Hai fatto vendi rutto adesso.
1: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Ma prezzo, pesce, murta, fateci.

siamo qua! Afforbendo le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringrazio lo sponsor Mozzarella Fanta Carolina per una cena latticina.

0: ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie teve sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo in montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. Ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, follo anche quello, anche quello. Anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll. Un artista veramente per i trend. Signore e signori, Francesco Guccini. Ma tu che caffo fai? O fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtone!
0: Vabbè, però la R la piffi che anche tu fai cantare!
1: No!
0: E vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo che solo a vederti mi hai asciugato la minchia! Valerio il Falfone!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: E va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, da di causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso.
0: Oddio, ma
1: godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non vuole anche aiutarti.
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo.
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo dici?
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Non
1: sto qui ad ascoltare un

0: questo dei panni che son solito portare.
1: Prego,
0: non ho più nulla da raccontare.
1: Vaffa.
0: E a culo tutto il resto.
1: Ti prego,
0: ciao
1: vaffa.
0: Giova, sacco di merda.
1: Vaffanculo, peppo di merda. Tu tornatene a Parma, graffone bastardo. Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori.
2: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
6: L'asciugone Palanca.
7: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
8: Veneziera, buongiorno, sono Cristian.
9: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
8: Mi dica, signor.
9: Guardi, perché io ho un problema con la grondaia, è già la terza chiamata che faccio stamattina. Il primo che ho chiamato mi ha detto che faceva la pulizia industriale, come se io ci avessi una fabbrica.
8: Lei è a Genova, immagino.
9: Io sono di Genova, ma vivo in provincia di Milano. Perché le spiego? Sono sempre stata a Genova, sono genovese, immagino che si evinca dalla cocina che non mi è andata via. Però recentemente mi sono trasferito in provincia di Milano per una questione familiare, perché in pratica mio nipote è da Genova, è venuto a fare l'università a Milano, c'aveva bisogno di un piede a terra. E noi altri volevamo, con mia moglie, volevamo fare un piccolo investimento immobiliare perché avevamo qualche soldo da parte. Io sono un pensionato delle Ferrovie dello Stato, e non ha messo, mia moglie ha lavorato in ufficio tutta la vita, capisci? Allora aveva messo da parte quel gruzzoletto, dice, cosa ne facciamo? Facciamo questo nipote che è venuto a studiare a Milano, dove prendiamo una casetta, che bella. Poi mio nipote ha finito l'università e gli altri ci siamo trovati sta casetta lì a Genova, comunque era un po' più complicato per avere certi servizi, certe robe. Poi mia moglie ormai aveva legato qua con delle persone di un'associazione che lei si muove sempre, fa un sacco di cose, e quindi ci siamo trasferiti qua, capisci?
8: Sì, perfetto.
9: Ecco.
8: Allora, perfetto.
9: Perché le spiego? Io c'ho questo scolo, no? Sul terrazzino di sopra c'ho questo scolo che ha il buchetto da cui va giù l'acqua, no? Che è collegato a questa grondaglietta che scarica in strada, capisci? E qualche anno fa mi si era otturato perché ci avevo trovato dentro un piccione morto che mi si può fatto entrare nel buco, piccione grosso, buco piccino. E qualche anno fa mi questo piccione morto, veniva fuori un odore, una puzza, una roba che siamo stati mesi senza capire che cosa fu. Pensavamo che fosse il vicino di sotto, che è uno che non si lava, è uno, scusi se uso la parola, è un ciccione che quando lo incontri sull'ascensore proprio c'ha questa scala canarosa che mi auguro sempre di non incontrarlo. Tante volte lo becco nel portone che magari stava venendo in su, mi dice, cosa fa sale, signor Palanca? No, aspetti che ti controllo la porta, non mi scrive mai nessuno, me ne cazzo. Comunque, in ogni caso pensavo che fosse il ciccione che puzzava, invece no, era il piccione morto. Invece stavolta il piccione penso che non ci sia, però il buco è tappato, l'acqua sale e comincia a entrarmi in casa, capisci?
8: Certo, sì.
9: È un problema comune, diciamo.
8: Ok, incluiamo, perfetto.
9: Ecco,
8: indirizzo.
9: Che ansia, sì, le do l'indirizzo. Via Caravaggio 12, Caravaggio come il pittore, non so se c'è presente.
8: Sì.
9: Grande pittore, bergamasco, c'ha una vita incredibile. Ho visto recentemente un documentario su questo pittore, Caravaggio, ha avuto una vita avventurosissima, questo tipo è andato anche in meridione, era un bel libertino, sa? Cioè, diciamo che tutte le donne erano le sue, se le schiacciava proprio belli.
8: Ok, allora, ma cosa... mi dia anche la sua mail per cortesia.
9: Lì adesso
8: mi dia il suo nome almeno.
9: No, ma allora le spiego, la mail io ce l'ho perché per una questione legata a dei terreni che ho venduto vicino in provincia di Alessandria, no? C'era questo castagneto, sì, che era conteso fra me e il mio vicino di casa, quindi per fare
8: ma
9: questo
8: ho dovuto aprire,
9: non mi fa parlare,
8: no.
9: La PEC
8: allora aspetta un secondo,
9: ma come funziona adesso? Cioè, vorrei sapere.
8: Usciamo, facciamo un sopralluogo, facciamo un preventivo e poi effettuiamo l'intervento. Il suo nome?
9: Allora, Palanca Angelo.
8: Palanca Angelo. Okay.
9: Angelo Palanca, sì. Perché le spiego? Io ho provato, sa quelle grucce che le danno dalla lavanderia, no? Sa la lavanderia quando che va a ritirare le camicie, perché c'è chi le vuole piegate e c'è chi le vuole appese. Io le preferisco appese perché piegate poi rimangono tutte le pigliettine. No, non che mi basta tanto camicia, ormai me le metto veramente di rado. Forse l'ultima l'ho messa che era la laurea ancora di mio nipote, quello che le dicevo prima che abbiamo preso la casa. Però con quelle grucce lì che sono fatte di metallo, che sono arrotolate, va bene meglio, no? Allora le apro, tante volte le uso per sturare il gabinetto perché abbiamo anche un problema. Voi fate anche i gabinetti?
8: No.
9: Non li fate i gabinetti, che peccato. Okay. Perché le spiego ogni volta che vado in bagno a fare quella grossa, diciamo, no? Beh, mi succede tante volte. Non è che uso tanta carta perché io ho un intestino che è regolare, cioè esce ed è tutto pulito così. Sì, do una passata, giusto, però, ecco, viene sull'acqua, si ottura. Allora io prendo questa gruccia che ho aperto, la pendina e spingo in giù.
8: Ascolti,
9: la fece.
8: Dica. Martedì 19 alle ore 10 veniamo a fare un sopralluogo.
9: Martedì 19 alle ore 10?
8: Sì.
9: aspetti un secondo che non so se, perché le spiego io il martedì mattina, vado sempre in giù, vado sempre a Milano, perché mia moglie quel giorno lì al mattino, cioè, si vede con questi amici, allora io mi approfitto e porto via Bellino, non me lo fa dire, non lo so, non si può fare tipo nel pomeriggio?
8: No, il pomeriggio non riesco, se vuole posso spostarlo dal a mezzogiorno.
9: No, a mezzogiorno mangio io, noi altri mangiamo presto. Perché le spiego, mi succede tanto.
8: 10 minuti,
9: sì, immagino, ma perché le spiego che tante volte magari io mangio presto, perché al pomeriggio comunque mi viene un po' la biocca. Allora mi metto lì sul divano con Facebook, guardo due cose, e poi mi calo un attimo la palpebra e mi sveglio poi verso le 3, 5. Però se...
8: Guardi, signor Angelo, allora io posso farle venire fuori a fare un sopralluogo o martedì 19, che è il primo che ho. Alle 10. O se no devo spostare più avanti.
9: Tanti, ma più avanti ormai è finita la pioggia, non mi serve più a un cazzo.
8: No, li servirà per la prossima volta.
9: La prossima volta chi se ne frega, magari sono morto. Mi dica cosa posso fare io, non so cosa fare.
8: Io posso fare. Quello che posso fare è fissare un sopralluogo martedì 19 alle 10, proprio il primo che posso.
9: Vabbè, senti, allora se c'è solo alle 10 facciamo alle 10. Se è una roba di 10 minuti facciamo così. Vieni alle 10:10 se ne va a far culo. Ecco, non mi è servita niente. Uno potrebbe morire di inondazione, di diluvio, e questo di dare appuntamenti la prossima settimana, veramente. Dove andremo a finire? Poi parlano di allerta, ma andate a fare.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Disco retto.
11: Se fossi mia.
10: Disco retto.
11: Io ti legherei. Ti innamorerai.
10: Disco retto. La tua dolce musica nel cuore.
12: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa prendere la nave per andare a guardare le balene squiltare. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera, sono qui che mi infilo un preservativo a forma di osso per far giocare il mio cane. E ovviamente leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail giro giro tondo squirto il mondo. Giro giro tondo squirto il mondo et non mi sono fatta chiudere l'ombelico per fare pompe anche con gli addominali.it. Scritta dalla nostra cara, che dico carissima ascoltatrice, Bugianal, ed è dedicata al suo amato Credulano. Caro Credulano, unico e solo amore della mia vita, come ti ho giurato e spergiurato dal primo giorno, in tutta la mia vita non ho mai fatto l'amore con nessun altro che te. Lo so, quando ci siamo conosciuti avevo già perso l'imene in quell'incidente domestico che puoi vedere su Pornhub alla voce 7 senegalesi testano l'elasticità vaginale di un'infermiera. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi. E a volte quando torno a casa dal turno di notte ho l'alito che sa di cazzi di 5 continenti diversi. Ma devi credermi, amore mio, il mio cuore batte solo per te. Quando l'istruttore di yoga provò a baciarmi al termine della lezione, io resistetti e invece di cedere alle sue avance, lo convinsi invece a buttarmelo nel c***o. Quando quel taxista mi toccò il culo in stazione, io non cedetti e invece lo presi a schiaffi sulla cappella con la lingua. Quando il barista cinese mi chiese lezioni private di italiano, io non ci cascai e invece gli proposi un'orgia con tutti i suoi connazionali residenti a Milano. Eh già, mio dolcissimo Credulano, per te ho resistito a mille, che dico milioni di tentazioni. E per farti capire quanto sei importante per me, voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
10: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Bujanal, dedicata al suo amato Credulano, che continua così. Eh già, amore mio, stare con te mi fa sentire le stesse cose che proverei dandola a 12 persone al giorno. Ed esserti fedele è la cosa più importante per me. Più importante del record del mondo di bocchini in un mese, che, se non ti fossi così fedele, avrei stabilito proprio prima di scrivere queste pagine. Purtroppo recentemente ti sei dimenticato di farmi gli auguri per il 5° anniversario di culo sfondato da un cieco. Per questo ho deciso di lasciarti e cercarmi un uomo più attento alle mie esigenze di te. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Bujana. P.S. Lo sai che se ti incolli un bollino dell'S lunga sul grilletto prima di scopare, il giorno dopo caghi una pentola a pressione? Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Gil Giunti, il ciccione di merda che fa regia al programma osceno prima del nostro, al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde lettere d'amore. Il nuovo indirizzo mail ve lo canto ed è...